0: marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Alla luce della situazione in Iran, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante. Durante l'estate le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo ad un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO, Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente, ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Condanna per la caduta è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. E la Premier Meloni via social ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti ha certificato come in Italia ad aprile si registrano 269.000 unità in più dell'anno precedente, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però inflazione rialza la testa. A maggio l'aumento è del 3,2 su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia Panetta le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
2: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
3: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
2: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
3: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano, mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale, con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
2: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
3: Fabio Comini, GR1.
1: La cronaca con il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo.
4: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti-Iran, un'intesa potrebbe essere vicino, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Secondo fonti della Casa Bianca, il presidente firmerà un accordo solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessuna arma nucleare per Teheran. E le forze di difesa israeliane hanno intercettato due razzi lanciati dal Libano contro Israele dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città settentrionali vicino al confine. Intanto Al Jazeera riferisce che i raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone in Libano, tra cui un paramedico, e ne hanno ferite altre 8. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo nella città di Galați, in Romania. Ha colpito un palazzo di 10 piani, 2 feriti lievi. Condanna di NATO e Unione Europea. Putin però prende le distanze. Non è nostro, ma indagheremo. Per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo.
3: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E torniamo in Italia con il monito del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani, la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile per il governatore. La scossa può venire per però dall'investimento sugli under 30. Nel suo discorso in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale è una sfida decisiva che deve essere governata. E sui social la premier ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile la disoccupazione è scesa ai minimi dal 2004 al 5,1%. Anche l'Europa promuove l'Italia sul fisco e mercato del lavoro.
4: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale nel primo trimestre dell'anno, è aumentato dello 0,8% su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa. A trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1. GR1.
2: E parliamo di cronaca. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia, ferito in modo grave anche l'aggressore. L'arma del delitto, forse un collo di bottiglia. E sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna decisione da Trump, anche dopo il vertice di due ore nella Situation Room alla Casa Bianca. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Da Teheran la conferma, nessun accordo ancora ufficiale. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre continua l'offensiva di Tel Aviv in Libano, il Pentagono afferma che negli Stati Uniti ci sono stati colloqui diretti e costruttivi, come non ce n'erano da decenni tra militari israeliani e libanesi. Nella notte, attacchi dal Libano sul nord di Israele, nessun ferito. Nella stessa giornata, i militari americani hanno incontrato a Guantanamo colleghi cubani per discutere della sicurezza dell'isola. Passiamo al fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania, che ha causato due feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente, ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation e solidarizza col popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni è a rischio la sicurezza dell'intero nostro continente.
3: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un alleato oltre che un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
2: Come ha ascoltato, l'Istat ha certificato che in Italia ad aprile ci sono 269.000 unità in più rispetto all'anno precedente per il lavoro, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo, però, l'inflazione rialza la testa: a maggio l'aumento del 3,2% su base annua, trainata dalla crescita dei prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. E Banca Italia rilancia sui rischi della crescita globale dovuti alla guerra nelle relazioni annuali del governatore. Per Fabio Panetta il quadro generale è fragile, serve un'azione UE tempestiva, da questo dipende la sua credibilità. L'Italia punti sui giovani, spiega. Sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
4: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e due insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasportati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
0: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensò. Si sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo e Romania condanna di NATO e Unione Europea, ma Putin prende le distanze. Non è nostro, ma indagheremo. Per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo.
4: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata: Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Stati Uniti, Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Secondo fonti della Casa Bianca, il presidente firmerà un accordo solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per Teheran. E le forze di difesa di Tel Aviv questa notte hanno intercettato razzi lanciati dal Libano contro Israele dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città settentrionali vicino al confine. Intanto Al Jazeera riferisce che gli ultimi raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone in Libano, tra cui un paramedico, e ne hanno ferite altre 8. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto. E torniamo in Italia con il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto del Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Per il governatore la scossa può venire dall'investimento sugli under 30 e nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale. È una sfida decisiva che deve essere governata. E sui social la premier ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. Anche l'Europa promuove l'Italia sul fisco e mercato del lavoro.
5: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: La cronaca: a Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia. Ferito in modo grave anche l'aggressore. L'arma del delitto, forse un collo di bottiglia. E sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione. Delitto Garlasco, i legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che...
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Un'intesa potrebbe essere vicina tra Stati Uniti e Iran, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. La Casa Bianca, Teheran frena, nessun accordo definitivo. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La corrispondente.
3: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa 2 ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E allarme dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario generale della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Condanna per la caduta è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. E la Premier Meloni, via social, ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti ha certificato come in Italia ad aprile si registrano 2.690 unità in più dell'anno precedente, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa. A maggio l'aumento è del 3,2% su base annua, trainata dalla crescita dei prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. E di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia Panetta le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
4: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
5: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
4: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
5: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale, con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
4: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
5: Fabio Comini, GR1.
2: Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa al danese Vingegaard, ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo, e a Roma è stata presentata nel corso di una conferenza stampa la programmazione RAI per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
6: La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026.
0: 26, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro. L'amministratore delegato Rai

sempre sulla stessa storia.

0: Radio 1 Sport.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: you owe it to people.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Slitta ancora l'accordo Stati Uniti-Iran che ieri Trump aveva dato per vicino. Ci sarà intesa solo se verranno rispettate tutte le linee rosse del presidente americano, fanno sapere fonti della Casa Bianca.
4: Due ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Il presidente americano poco prima aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo, la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIEA Rafael Grossi. Alba Arcuri, GR1.
3: Il fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galati nell'est della Romania che ha causato due feriti. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile a una indagine indipendente e nega ogni responsabilità. Potrebbe trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Dall'Italia la condanna dell'episodio. La premier Meloni ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Per il ministro della difesa Crosetto è un'irresponsabile, intollerabile escalation. Il titolare degli esteri Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Economia, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha affermato Fabio Panetta nella sua relazione. Tra le cause il deterioramento del quadro geopolitico e i dazi americani. L'Europa, ha aggiunto il governatore, deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani e sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Fabio Panetta.
5: Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone.
3: La cronaca, è stato fermato dall'insegnante che avrebbe voluto accoltellare in classe per un brutto voto, tutto in diretta social. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Protagonista un undicenne che aveva due coltelli nello zaino, indossava maglia e casco con frasi inneggianti alle stragi studentesche negli Stati Uniti. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Crediamo che occorra prima l'accertamento dei fatti e delle prove, ha spiegato l'avvocato Liborio Cataliotti durante un'intervista. 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade nei giorni del ponte, secondo le stime di ANAS, diretti soprattutto nelle località di mare. Possibili disagi per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Già ieri mattina code chilometriche per autotrasportatori e turisti che hanno anticipato la partenza in vista del blocco. Sul fronte meteo ancora caldo, attenuato in parte in alcune zone da rovesci e temporali. Niente concerti a Reggio Emilia per i rapper Kanye West e Travis Scott. Erano in programma il 17 e il 18 luglio, ma il prefetto li ha vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia e dovute a una serie di esternazioni, soprattutto di West, ritenute antisemite e pro-nazi. Per le notizie di sport, a cominciare dal calcio, Manuela Collazzo in studio.
6: La Serie A per la prossima stagione è definita. L'ultima squadra promossa è il Monza, che si aggiunge a Frosinone e Venezia. Grande sofferenza però dei Brianzoli nella gara di ritorno della finale vinta dal Catanzaro 2-0, ma ai calabresi non è bastato per far festa. Il Monza era forte di un miglior piazzamento in classifica al termine del campionato. Sempre per quanto riguarda il calcio, oggi si assegna a Budapest il trofeo più ambito, la Champions League, di fronte alle 18 i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Oggi di nuovo in campo anche gli azzurri a Roland Garros, orfano di Sinner, Cobolli, Berrettini e Arnaldi in cerca degli ottavi, e fuori Djokovic che ha perso il confronto generazionale con Fonseca. Tra i due 19 anni di differenza, grande rimonta del giovane brasiliano, era sotto di 2 set. Il Giro d'Italia quasi all'epilogo, ad Alleghe successo di tappa dell'americano Kuss, compagno di squadra del leader della classifica Vingegaard, sempre più vicino al trionfo. Oggi ultime grandi salite con la doppia ascesa a Piancavallo. Tra gli appuntamenti di giornata, la MotoGP, tappa sempre attesa al Mugello. Il programma del sabato prevede prima le qualifiche, come sempre, poi la gara sprint.
1: Radio 1 Sport.

mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

mi nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo Dio, perché mi hai messo al mondo. Ghiaia, poi ci metto il sentiero. Ho sognato un altro giorno intero, che la vita era un'altra cosa, si ritorna.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump prende tempo, 2 ore nella Situation Room, ma nessuna decisione del presidente sull'accordo Stati Uniti-Iran. La firma solo se rispettate le linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Drone russo in Romania, Giorgia Meloni, sicurezza europea a rischio. Pronti a difendere il territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Mosca smentisce, Putin potrebbe essere ucraino. Ponte del 2 giugno, tra caldo e temporali, milioni di italiani in viaggio, traffico da Bollino Rosso soprattutto in direzione delle località di mare, disagi per la chiusura del Brennero. La festa del Monza. Dopo una sola stagione nel campionato cadetto, i brianzoli ritrovano la Serie A. Tennis, azzurri a caccia degli ottavi, al Roland Garros è il giorno di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Colomba Sempalmieri. In apertura la guerra in Medio Oriente, tra annunci, rinvii e smentite, è ancora stallo su un primo accordo che dovrebbe porre fine al conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Non è arrivata, attesa per oggi, la decisione del presidente Trump, che torna a parlare di linee rosse.
3: Un incontro di 2 ore tra Donald Trump e i suoi consiglieri nella Situation Room della Casa Bianca, ma nessuna intesa ancora con l'Iran. Il presidente americano aveva annunciato che avrebbe preso una decisione definitiva, ma al termine del vertice la stessa Casa Bianca lascia solo filtrare che Trump firmerà solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per Teheran. Prima dell'incontro Trump aveva insistito sul fatto che un accordo per estendere il cessate il fuoco avrebbe comportato la riapertura dello stretto di Hormuz, l'impegno a non sviluppare mai un'arma nucleare da parte di Teheran e la possibilità per gli Stati Uniti di rimuovere l'uranio arricchito iraniano. Condizioni che l'Iran continua però a respingere. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ribadisce che i negoziati in corso hanno una portata limitata e non includono la questione nucleare. Sul campo i Pasdaran riferiscono intanto di aver sparato colpi di avvertimento contro 4 imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz che stavano tentando di attraversare il canale senza autorizzazione. Valentina Isa, GR1.
2: E non si allenta la tensione neanche sul fronte israelo-libanese. Nel nord di Israele, nella notte, lanci di razzi rivendicati da Hezbollah. Uno non è stato intercettato dopo le vaste operazioni militari condotte ieri dall'IDF nella regione di Tiro. Secondo Al Jazeera, in questi raid aerei sono morte 11 persone. Tuttavia, fa sapere il Pentagono, i militari israeliani e libanesi stanno tenendo colloqui costruttivi a Washington. Il fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galati nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad una indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. E anche dall'Italia arriva la condanna allo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Guido Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile ed intollerabile escalation e offre solidarietà al popolo romeno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiede a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni a rischio è la sicurezza del vecchio continente.
4: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO che si riunirà a luglio in Turchia saranno al centro del vertice in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione, 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
2: E proprio sui temi economici e sull'attacco del drone russo in Romania si confronta anche oggi la politica.
0: Fratelli d'Italia e Forza Italia giudicano l'attacco russo una minaccia intollerabile. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
1: Un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
0: La Lega non parla dei droni in Romania e auspica il coinvolgimento di tutti per la pace. Per più Europa è un problema politico se il carroccio fa il tifo per Mosca. Il PD chiede di fermare l'escalation. Il leader 5 Stelle Conte condanna l'attacco, ma dice no all'ingresso dell'Ucraina in Europa. Da Azione, Carlo Calenda.
5: Sono mesi che ripeto che c'è un rischio che la Russia attacchi deliberatamente o meno un paese europeo per dimostrare che non esiste più la NATO e che non esiste più l'Unione Europea.
0: Sul caro energia il centrodestra ribadisce la richiesta all'Europa di maggiore flessibilità fiscale e Fratelli d'Italia rimarca i buoni dati economici sottolineando il giudizio positivo di Bruxelles sul lavoro svolto dal nostro governo. Elly Schlein attacca la Premier, ci racconta un paese che non c'è, dice la leader PD, sollecitando a Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Vasco Pirri, GR1.
2: L'impatto delle crisi geopolitiche e le sfide che rappresentano per il nostro paese è al centro delle considerazioni finali del governatore di Banca Italia Panetta durante la relazione annuale. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità per ridurre gli squilibri. L'invito poi di Panetta a puntare su giovani ed intelligenza artificiale.
6: Sfida da governare il motore dello sviluppo futuro. L'intelligenza artificiale al centro del discorso del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
7: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze. Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese e investire nella formazione delle persone.
6: Oltre ai rincari delle materie prime, le attuali crisi geopolitiche in atto rischiano di minare la relazione tra gli stati e il clima di cooperazione che ci ha visto crescere negli ultimi 80 anni. Ancora il governatore Panetta.
7: Ridurre gli squilibri è nell'interesse dei singoli paesi ed è essenziale per la stabilità mondiale. Richiede politiche nazionali coerenti, i cui effetti si rafforzano con la cooperazione internazionale. Senza cooperazione, l'interdipendenza rischia di diventare il veicolo attraverso cui le crisi si propagano, anziché lo spazio in cui vengono governate.
6: Amalia Carosi, GR1.
2: E siamo alla cronaca. Sono tutti fuori pericolo i bambini feriti nello scontro del loro scuola bus con un'auto che viaggiava ad alta velocità a Mazara del Vallo, nel Trapanese. L'uomo alla guida della vettura era senza patente né assicurazione e viaggiava con la moglie incinta e 5 figli.
8: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
9: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
8: Fausto Bartuccioli, GR1.
2: È stato fermato dall'insegnante che avrebbe voluto accoltellare in classe per un brutto voto, tutto in diretta social. È accaduto in una scuola media di San Vitolo Capo, provincia di Trapani. Protagonista un 11enne che aveva 2 coltelli nello zaino, indossava maglia e casco con frasi inneggianti alle stragi studentesche negli Stati Uniti. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni. I legali di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Crediamo che occorra prima l'accertamento dei fatti e delle prove, ha spiegato l'avvocato Liborio Cataliotti durante un'intervista televisiva, sottolineando poi come le ipotesi di patologie potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di auto sulle strade, secondo le stime di ANAS. Destinazione, i luoghi di vacanza in primis, le località di mare. Previsti disagi per la viabilità al Brennero per la chiusura dovuta ad una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare chi si mette in viaggio, ci sarà ancora il gran caldo, attenuato in parte da rovesci temporali. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
10: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino Tosco-Emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, Appennino centrale, quindi zone dell'Umbria e ancora qualcosa in Sicilia e in Sardegna.
2: E con il caldo, come ogni estate, arrivano anche le zanzare. Per combatterle, il consueto uso di spray repellenti potrebbe non essere la soluzione, almeno secondo uno studio del Fralin Life Sciences Institute in Virginia.
11: Il dubbio comincia a ronzare anche nella testa degli esperti. È possibile che i repellenti che usiamo per allontanare le zanzare invece le attirino? A suggerire questo effetto boomerang è uno studio condotto da un importante centro di ricerca della Virginia, negli Stati Uniti, secondo cui i fastidiosi insetti in molti casi non solo si sarebbero abituati all'odore delle sostanze chimiche presenti negli spray, ma ora lo associerebbero addirittura al cibo. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
12: Le zanzare sono capaci di apprendere e modificare il proprio comportamento in base all'esperienza. Quando un repellente perde progressivamente efficacia nel tempo e la zanzara riesce comunque a pungere, l'insetto potrebbe associare quell'odore alla possibilità di nutrirsi.
11: Insomma, per difenderci dalle zanzare, potenziali vettori di temibili malattie, spruzzarci addosso repellenti può non bastare.
12: Servono zanzariere, abiti adeguati, eliminazione dei ristagni d'acqua e una sorveglianza sanitaria e ambientale integrata.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: Cartoons on the Bay si chiude oggi a Pescara la 30ª edizione del Festival dell'Animazione promosso dalla RAI e organizzato da RaiCom. Nel pomeriggio il premio alla carriera Kirk Wise, regista di alcuni capolavori della Disney. La nostra intervista.
13: Titoli come La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, Atlantis, L'Impero Perduto. Kirk Wise, a quale delle sue opere di animazione è più legato?
14: The one that I have the most emotional attachment to is The Hunchback of Notre Dame.
15: Quello a cui sono più legato è Il Gobbo di Notre Dame. Ricordo, ho visitato Notre Dame e sono rimasto così colpito dal suono dell'organo a canne, dalle ombre profonde, dagli angoli della cattedrale. Ho sentito la forza di quella musica e di come letteralmente mi ha fatto tremare la gabbia toracica. Ricordo di aver pensato, questo è ciò che si deve sentire nel film.
13: Cosa dirà ai ragazzi, al pubblico di Cartoons on the Bay?
14: Not just watch animated films.
15: Gli direi di non limitarsi a guardare film d'animazione. Immergetevi nella storia del cinema, guardate film classici in bianco e nero e tutto ciò che sta nel mezzo.
13: La preoccupa l'impatto dell'intelligenza artificiale sul suo lavoro e nel cinema in generale?
14: I think it's inevitable.
15: È inevitabile che l'intelligenza artificiale venga integrata nel nostro processo produttivo. È una parte necessaria del kit degli attrezzi in futuro, ma non può sostituire un artista.
13: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: È un sabato ricco di sport. Per tutte le notizie e gli appuntamenti di giornata c'è Manuela Collazzo qui in studio.
16: Calcio, tennis, ciclismo, moto, programma fitto. Oggi intanto si assegna la Champions League, il trofeo più desiderato, alle 18 a Budapest, Paris Saint-Germain, Arsenal. Restando al calcio, la festa del Monza, l'ultima squadra promossa in Serie A dopo una sola stagione in B. Ma quanta paura per i brianzoli che in casa perdono 2-0 contro il Catanzaro nella finale di ritorno. Ai calabresi che pareggiano così la sconfitta dell'andata non basta per passare, perché il Monza aveva una miglior classifica. Il Roland Garros, dunque il tennis, gli azzurri a caccia degli ottavi, Cobolli Tien, Berrettini come Sagna, Arnaldi Collignon. Queste le sfide da seguire, obiettivo ottavi raggiunto nel doppio dalla coppia Bolelli-Vavassori. Il Giro d'Italia quasi all'epilogo, le ultime salite, oggi doppia ascesa a Piancavallo, si parte da Gemona, sempre con Vingegaard leader incontrastato. Ieri Kuss, suo compagno di squadra, si è aggiudicato il tappone dolomitico. La MotoGP al Mugello, appuntamento sempre atteso, qualifiche e poi gara sprint. Questo è il programma del sabato. È stato un ottimo venerdì per gli italiani, di Gian Antonio il migliore, poi Bagnaia, Bastianini e Morbidelli.
2: E siamo alla musica. 3 anni dall'ultima tournée, dopo il periodo di buio e la risalita, Tiziano Ferro riparte dagli stadi.
17: Ma quale amore, quale bene, prendiamo tutte le bugie assassate, cantiamo le canzoni dimenticate.
2: questa sera l'esordio a Lignano, poi tante date fino all'ultima, il 12 luglio a Messina, ad aprire la scaletta. Sono un grande, brano tratto dall'ultimo album, a chiuderla Perdono, che compie 25 anni, così come la sua carriera, che festeggerà il 21 giugno.
18: Perdono, se quel che fatto, io però chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì.
2: Le 7:14, vi lascio GR regionali, buon proseguimento di ascolto di giornata, GR alle 8.

0: gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia, la fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari.
2: Rai Radio 1 Sport.

non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nessun annuncio di una intesa con l'Iran da parte di Donald Trump al termine della riunione durata 2 ore nella Situation Room. Un accordo solo con il rispetto delle linee rosse sul nucleare, dice la Casa Bianca. Il drone russo in Romania, Mosca respinge l'accusa e Putin provoca, potrebbe essere ucraino. Allerta NATO e il presidente bielorusso Lukashenko boccia una mediazione con l'Europa affidata all'Italia perché è guidata da una donna. La condanna di Giorgia Meloni, il drone è un episodio gravissimo e la Premier rilancia poi i dati sull'occupazione, un record storico rivendica. Aggressione a scuola, San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un 11enne tenta di colpire con un coltello un professore per un brutto voto, l'assalto ripreso con il cellulare, pubblicato sui social. Italiani in viaggio tra caldo e temporali, per il ponte del 2 giugno in 14 milioni sulle strade, soprattutto in direzione delle località di mare, disagi per la chiusura del Brennero. 25 anni di successi, a 3 anni dall'ultima tournée, Tiziano Ferro riparte dagli stadi, da Lignano a Messina, da Sono un grande a Perdono. I mondiali della RAI, cronache, programmi e approfondimenti per la Coppa del Mondo 2026, la di Rossi sarà un grande evento. Il direttore della radio, Rao Palinsesto, ridisegnato attorno al più grande spettacolo del mondo. Champions, atto finale. A Budapest, Arsenal e Paris Saint-Germain si contendono il trofeo più ambito. Monza in festa, di nuovo in Serie A. Tennis al Roland Garros, in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia degli ottavi. Buongiorno da Columba San Palmieri. La guerra in Medio Oriente è sempre in primo piano, ma tra annunci e rinvii sostanzialmente ancora stallo per la stesura dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per la fine del conflitto. Trump aveva annunciato a breve una decisione definitiva, aveva riunito i suoi consiglieri, ma non è arrivata nessuna firma. Sentiamo la corrispondente.
4: È durata 2 ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, convocata da Donald Trump per prendere una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran, ma nessun annuncio è stato fatto. Secondo il New York Times ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, tra cui lo sblocco dei fondi congelati di Teheran. E un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse, quelle che il presidente ha ribadito nel lungo post su Truth, in cui sembrava imminente una svolta. L'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz dovrà essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi né restrizioni. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco sarà revocato, le navi ferme si preparino a tornare a casa, ha aggiunto Trump. Quanto allo smaltimento dell'uranio altamente arricchito sepolto nel sottosuolo, Trump ha precisato che verrà riportato alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con la IEA per essere distrutto. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante i mesi estivi. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo ad un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E non si allenta neanche la tensione sul fronte israelo-libanese, anche se i colloqui a Washington tra la delegazione israeliana e quella di Beirut vanno avanti. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: Nel nord di Israele, di nuovo allarme antimissile. Almeno 16 razzi scagliati dagli Hezbollah libanesi contro la cittadina di Kiryat Shmona e quella di Metula, mentre le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano, dove Israele martella le postazioni delle milizie sciite. Nelle ultime 24 ore, secondo i media libanesi, sono almeno 11 morti nel distretto di Tiro, mentre i razzi degli Hezbollah hanno colpito la chiesa cristiana di San Giorgio e alcuni edifici nel villaggio cristiano di Maria Yun. Il premier israeliano Netanyahu avverte le truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operano anche a Beirut e nella valle della Bekaa. Gli Hezbollah devono fermare gli attacchi per avviare una de-escalation, avverte il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un colloquio con il presidente libanese ha elogiato Aoun per aver avviato colloqui diretti con Israele, colloqui invece boicottati dalle milizie sciite. Militari libanesi e israeliani si sono incontrati a Washington per la prima volta in decenni, colloqui definiti Uniti produttivi dal vice segretario del Pentagono Colby. La prossima settimana nuovo round negoziale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: L'altro teatro di guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, danni e feriti dopo un raid su Poltava, ma resta in primo piano il drone precipitato ieri in Romania su un condominio di Galati, 2 persone ferite. Di fronte al coro di condanne europee e NATO, la Russia tenta di rovesciare la responsabilità su Kiev.
0: Vladimir Putin ribalta le accuse, insinuando che quello che si è schiantato a Galazi, a 15 km dal confine ucraino, potrebbe essere un drone di Kiev deviato dalle difese elettroniche. Che ci mandino i resti e condurremo un'inchiesta obiettiva, ha proposto il presidente russo. Ma la Romania non ha dubbi, i rottami sono di Ungheran, drone di fabbricazione russa, che era parte di uno sciame di 43 ordigni scagliati sull'Ucraina. Non è la prima volta, dal 2022, ben 25 gli sconfinamenti nei cieli rumeni, ma mai prima era stato colpito un condominio. E così il presidente rumeno Nicu Șordan reagisce espellendo il console russo di Costanza, mentre si susseguono le condanne di von der Leyen, degli altri vertici europei e della NATO, col segretario Rutte che anche di fronte alla paura dei rumeni promette: rafforzeremo la nostra prontezza operativa. Ma a incrinare l'immagine di compattezza occidentale arrivano le parole del segretario della difesa americano Hegseth, che torna a bastonare l'Europa. L'era in cui Washington sovvenzionava la difesa di nazioni ricche è finita. Abbiamo bisogno di partner, non di protettorati. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E a proposito di partner e fronte occidentale, il capo di Stato bielorusso Lukashenko, in un colloquio telefonico con il presidente francese Macron, ha chiesto che sia lo stesso Macron ad assumere il ruolo guida per l'Europa nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna, escludendo quindi di fatto la premier Meloni. E anche l'Italia è nel coro delle nazioni che hanno condannato lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della Difesa Guido Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile ed intollerabile escalation e offre solidarietà al popolo romeno. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiede a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni a rischio è la sicurezza dell'intero nostro continente.
2: Preoccupata non poco dall'escalation, la Romania è uno Stato alleato dell'Italia e membro dell'Unione Europea, riflette Giorgia Meloni. Per questo la Premier condanna subito l'episodio, lo definisce gravissimo, ribadisce la sola e unica responsabilità della Russia, che ha iniziato una guerra di aggressione che colpisce, scrive in una nota, brutalmente civili innocenti e ignora ogni limite. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice AC in programma in Germania la prossima settimana, dove la premier Meloni è attesa da Friedrich Merz insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
3: E proprio sui temi economici e sull'attacco del drone russo in Romania si confronta anche oggi la politica.
6: L'attacco russo è una minaccia inaccettabile e intollerabile. Questo è il pensiero di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Per Maurizio Lupino e Moderati è una provocazione pericolosa, un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione. La Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dal PD arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo da parte della Russia. Netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Sul fronte economico, dal partito della Premier si sottolineano i buoni dati e il giudizio positivo di Bruxelles sul lavoro svolto dal governo italiano. Augusta Montaruli.
7: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
6: Dall'opposizione, il Partito Democratico bolla come sbagliate le battaglie di Meloni in Europa. Sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
8: Chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas per l'emergenza, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali strutturali, perché abbiamo molto da fare per non continuare ad avere i prezzi delle bollette più care d'Europa.
6: Alessandra Allegra, GR1.
3: Ancora temi economici con le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha affermato Fabio Panetta nella sua relazione. Tra le cause il deterioramento del quadro geopolitico e i dazi americani. L'Europa, ha aggiunto il governatore, deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani, sulle sfide dell'intelligenza artificiale, ma con regole adeguate. Sentiamo proprio Fabio Panetta.
9: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
3: E ci sono anche i dati sul lavoro nel rapporto Istat di aprile. PIL rivisto al rialzo, inflazione in crescita e, appunto, boom di occupati.
10: È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8% su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. La Commissione invita poi il nostro Paese a favorire la crescita e la fusione delle piccole e medie imprese per favorire la produttività. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Siamo alla cronaca con un'ultima che arriva dal Catanese. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna in codice rosso all'ospedale Garibaldi è ricoverata con prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. E parliamo ancora di violenze, ma violenze in classe. Dopo il caso del 13enne che lo scorso marzo in provincia di Bergamo aveva ferito a colpi di coltello la sua insegnante di francese, un altro episodio simile a San Vito Lucapo in Sicilia. Uno studente di 11 anni ha aggredito uno dei suoi docenti.
11: Nello zaino due coltelli, indosso una maglietta con i nomi degli autori di alcune stragi commesse negli Stati Uniti. In pochi secondi è entrato in aula e si è scagliato contro il professore di tecnologia. Aveva preso una grave insufficienza nei giorni precedenti e quel brutto 4 proprio non lo aveva accettato. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, a disarmarlo, riportando una ferita alla mano. Tutto in diretta social. Poco prima di entrare in classe, infatti, l'undicenne aveva avviato una diretta su TikTok, annunciando il suo gesto con una frase: «Non datemi colpa per quello che farò tra 4 ore», aveva scritto. Il professore è Sergio Falbo. Bisogna capire cosa c'è dietro questo gesto, le sue parole. I ragazzi vanno seguiti. Pieno sostegno dai colleghi e dal preside Alberto Ruggirello, che parla di fragilità di situazione familiare complessa. L'episodio è stato segnalato alla procura per i minorenni di Palermo, che ha disposto controlli sul cellulare del ragazzo. Il comune ha interessato i servizi sociali. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Sono tutti fuori pericolo i bambini rimasti feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto che viaggiava ad alta velocità a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. L'uomo alla guida della vettura, che viaggiava con moglie e figli, era senza patente né assicurazione.
12: Lo schianto intorno alle 14, lo scuolabus che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti, centrato in pieno dall'auto, finisce sul fianco destro. Sulla vettura, con il frontale distrutto, c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo, hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente volante e l'auto poi sequestrata era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
13: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
12: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Il patrimonio artistico italiano si arricchisce ancora. Il Ministero della Cultura ha annunciato l'acquisizione definitiva per 15 milioni di euro di un capolavoro assoluto della pittura etrusca, il ciclo di affreschi della tomba François di Vulci. I pannelli con le pitture risalenti al IV secolo a.C. e staccate dalla tomba nell'Ottocento saranno esposte nel Museo di Villa Giulia a Roma dal 25 giugno. Sentiamo il ministro Alessandro Giuli.
14: Rientra nella nostra strategia di rendere condiviso e disponibile alla cittadinanza il nostro straordinario patrimonio, una delle più straordinarie testimonianze della cultura antica, dell'archeologia e dell'arte della civiltà etrusca.
3: Ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle strade, tempo leggermente instabile ma temperature ancora alte, disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero, prevista oggi per una manifestazione ambientalista in Austria.
15: Le nubi che potrebbero oscurare questo ponte di primavera che profuma d'estate non sono tanto quelle che si addensano in cielo. Stavolta arrivano dalle lunghe code che potrebbero crearsi al valico del Brennero, chiuso oggi dalle 10.30 alle 20 per una protesta ambientalista nel Tirolo austriaco. Blocco che già ieri ha messo alla prova gli automobilisti diretti al di qua del confine, che pensando di evitarlo hanno anticipato magari la partenza. Risultato? In mattinata sul versante austriaco si è formata una coda di 14 chilometri. Decisamente meno complicata la situazione meteo, vista la leggera alternanza di sole e piogge in varie zone del paese, utile a rendere più sopportabile questo caldo maggio. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
16: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino tosco-emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, l'Umbria, Sicilia e in Sardegna. Piogge abbastanza diffuse con temporali che interesseranno soprattutto il nord e il centro sia lunedì che martedì.
15: Paola Guarnieri, GR1.
3: Si avvicinano i mondiali di calcio americani, presentata ieri allo Stadio Olimpico di Roma la ricca programmazione RAI che coinvolgerà tutte le piattaforme con Radio 1 che rafforza la sua tradizione sportiva.
17: Programmi, approfondimenti e la cronaca degli inviati sul campo. La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026 dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro sulle reti RAI, RAI 1, RAI Sport, Radio 1, RAI News 24 e sui social. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
18: Il racconto dello sport la RAI lo fa in quanto servizio pubblico. Parliamo dei mondiali di calcio, sarà un grandissimo evento, noi siamo convinti che saranno ascolti altissimi.
17: Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo una telecronista donna, Tiziana Alla, sarà la voce ufficiale delle partite e su Radio 1, dove il racconto dei mondiali di calcio ha una lunga e storica tradizione, alla FIFA World Cup 2026 sarà dedicata una ricca programmazione. Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
19: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas, racconteremo tutte le partite dai quarti in poi fino alla finale, 56 partite su un totale di 104.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Niente concerti a Reggio Emilia per i rapper Kanye West e Travis Scott, erano in programma il 17 e 18 luglio ma il prefetto li ha vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La decisione, dopo le istanze presentate dal Codacon e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, dovute a una serie di esternazioni di West ritenute antisemite e pro-nazi. E parte invece da Lignano stasera il tour negli stadi di Tiziano Ferro, a 3 anni dall'ultima volta, tante tappe a Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma fino al 12 luglio a Messina. Sui vari palchi si avvicenderanno tanti amici come nell'album uscito ieri.
20: per il tour Stadi 2026 di Tiziano Ferro, questa sera la prima data a Lignano. Che scaletta hai pensato, Tiziano?
21: La linea del tempo proprio al contrario, chiudo con perdono la scaletta, no? E allora mi piaceva iniziare con Sono un grande, perché Sono un grande oggi ha per me, ma proprio il titolo, un valore molto potente, e ci voglio iniziare perché mi dà tantissimo la carica e vi assicuro che lo fa.
20: Non mancheranno gli ospiti che sono anche i protagonisti dei duetti di Sono un grande Deluxe.
21: Pensa che questa Deluxe è talmente vera che senza gli ospiti le canzoni non le canterò, perché sono nate proprio con loro. Al 6 a Milano c'è Lazza, il 7 c'è Dito nella Piaga e Shiva, e vabbè, Giorgia Ariete a Roma sicuro.
20: Ma l'emozione è sempre la stessa?
21: Ma io vivo sempre tutto come la prima volta, cioè nel senso, io non credo di essere chissà che cosa, però sono un buonissimo veicolo di emozioni, di messaggi, però non do per scontato che quello che faccio lo possa fare per sempre.
20: Marcella Sullo, GR1.
3: Le 8:20, la linea va ora allo sport, poi inviato speciale nella puntata di oggi, focus sul 2 giugno con l'80° anniversario della nascita della Repubblica.

0: in edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza e Emanuele Rinnaudo. Da Colomba a San Palmieri al microfono, l'augurio di una serena giornata.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno da Manuela Collazzo. La Champions League, il trofeo più ricco e ambito. Alle 18 a Budapest, la finale tra i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Luis Enrique e Arteta, sfida tutta spagnola in panchina, entrambi eredi e allievi di Guardiola. Italia spettatrice del meglio che il calcio europeo può offrire. Intanto la nostra Serie A ritrova il Monza, ma grande sofferenza dei Brianzoli nella finale di ritorno col Catanzaro.
7: Una promozione col brivido. Sembrava tutto facile per il Monza dopo il successo per 2-0 a Catanzaro. Invece gli oltre 17.000 dello Power Stadium, record storico di presenze, sono rimasti con il fiato sospeso fino all'ottavo minuto di recupero. Ai calabresi, visto il peggior piazzamento nella regular season, per andare in Serie A serve vincere con 3 gol di scarto e 2 colpi di testa di Felipe Jack nel primo tempo e Frosinini nella ripresa avvicinano i ragazzi di Aquilani all'impresa. Non è però sufficiente e il 2-0 finale per i giallorossi non rovina la festa dei Brianzoli. Sentiamo il tecnico Paolo Bianco e l'attaccante del Monza, Patrick Cutrone.
8: Questa squadra ci ha fatto soffrire dall'inizio alla fine e la cosa buffa, dicevo, quando alcuni vostri colleghi, quando sono andato a Monza, che mi hanno detto che il Monza è abituato a soffrire, però io non pensavo così tanto.
9: Quando ho deciso di venire qui il mio obiettivo era questo, di ritornare in Serie A il più presto possibile, perché io penso di meritare di star lì.
7: Ora la lista delle partecipanti alla prossima Serie A è completa, con il Monza che raggiunge Venezia e Frosinone. Da Monza Marco Signorelli per il GR1.
6: La nazionale per il momento di Silvio Baldini, CT a interim, lui che guida l'Under 21. Gli azzurri a Coverciano per preparare le 2 amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, mentre altre nazionali preparano i mondiali. Baldini a modo suo è tornato sui problemi del nostro movimento.
10: Più delle parole colpisce il silenzio successivo, il vuoto di reazioni alla denuncia già fatta in passato da Silvio Baldini a proposito dei mali del calcio italiano. Questa volta però da commissario tecnico della nazionale, anche se solo per 2 partite.
11: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, puntare sui giovani, ma si punta più a fare mercato con giocatori anziani. Quello gli aiuta di più a fare propri interessi.
10: Ripartire dai ragazzi allora, 4 di appena 18 anni, Anora, Reggiani, Inacio e Camarda. Se gioca la nazionale, osserva Baldini, non sono mai amichevoli, è sicuro delle sue scelte. Il gruppo dell'Under 21, Donnarumma, il capitano, che ha preteso di essere a Coverciano con i giovani azzurri.
11: Oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento e più cambiamento di così. Abbiamo queste 2 partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo.
10: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
6: I ragazzi del tennis, Cobolli, Berrettini, Arnaldi a Roland Garros, proveranno a raggiungere gli ottavi. Cobolli sfiderà Tien, Berrettini come Sagna e Arnaldi Collignon. Ottavi raggiunti nel doppio da Bolelli e Bavassori, mentre tornando al singolare è fuori Djokovic che avanti di 2 set contro Fonseca ha subito la rimonta del giovane brasiliano tra i due, 19 anni di differenza. La 19esima tappa del Giro d'Italia, tappone dolomitico con vittoria dell'americano Kuss. Vingegaard sempre in rosa e oggi altra frazione durissima, la gemona Piancavallo prima del gran finale a Roma.
12: La denominazione della tappa ricorda il terribile terremoto di 50 anni fa che segnò profondamente il Friuli. Gemona 1976-2026, Piancavallo, una tappa alpina dura senza respiro per i protagonisti del Giro. Ultimo arrivo in

0: Salita prima della passerella di Roma. I giochi sembrano fatti. Vingegaard, dopo il tappone dolomitico di ieri, è sempre al comando della generale con 4 minuti e 0,3 su Gall e 5 minuti e 0,4 su Hindley, che scalza Aresman dal podio. Frazione vinta da Kuss, alfiere della maglia rosa, a cui la squadra, la Visma Lise Bike, concede una giornata di gloria. Peccato per Giulio Ciccone, terzo al traguardo, ma a Lugo protagonista della tappa e primo a scollinare sul Giau, cima Coppi della corsa rosa. Ciccone.
1: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
0: Ciccone oggi partirà con la maglia azzurra di leader degli scalatori, provando a difenderla da Vingegaard sulle due salite di Piancavallo, circa 8% di media con punte al 14%. Da Piancavallo con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Oggi anche l'appuntamento con la MotoGP al Mugello, qualifiche e gara sprint. Grazie e buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:28, apriamo in A7 tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova, dove si registrano 2 km di coda per lavori. In A4 Milano Brescia, in Lombardia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, si segnalano code per incidenti avvenuti all'altezza di Sesto San Giovanni. Rimaniamo in A4 tra Cavenago e Capriate, ancora verso Brescia, dove si registrano 3 km di coda a causa di un incidente. In A1 sul tratto Milano-Bologna, alla barriera di Milano Sud, in direzione Bologna, presente un incidente che vede coinvolta una moto. Andiamo in A13 tra Rovigo Sud e Occhiobello, verso Bologna, si registrano 4 km di coda per un incidente. In A22 Brennero-Modena in Emilia-Romagna, tra Carpi e l'allacciamento con l'A1, in direzione Modena, presenti 6 km di coda per il traffico intenso. Andiamo in A14 Ancona-Pescara, in Abruzzo, tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara si registra 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Infine chiudiamo andando in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, dove è segnalato un tamponamento.
13: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Medio Oriente, nulla di fatto per l'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo il vertice tenuto da Donald Trump nella Situation Room alla Casa Bianca, da dove filtra che il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Da Teheran il presidente Pezeshkian conferma l'impegno del suo paese per il dialogo, esortando però gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica nel rispetto degli obblighi internazionali. Il drone russo in Romania, Bucarest accusa Mosca, ha espulso il console russo di Costanza, condanne anche da NATO e Unione Europea, ma il presidente russo Putin nega ogni responsabilità e dice potrebbe essere stato lanciato dagli ucraini, siamo pronti a condurre un'inchiesta obiettiva. Il difficile contesto geopolitico, unito alle questioni dazi americani, stanno influenzando negativamente sull'economia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha detto nelle sue ultime consuete considerazioni finali. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani e sulle sfide dell'intelligenza artificiale, ma con regole adeguate. Sentiamolo.
4: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
3: La cronaca, ha tentato femminicidio nella notte a Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie 49enne ferendola gravemente. Ora è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Robert Mapplethorpe al Museo dell'Arapacis. Dopo le mostre di Venezia e Milano, a Roma il capitolo conclusivo del progetto espositivo sul grande fotografo americano che negli anni 70 fu tra i primi ad usare l'obiettivo per creare immagini artistiche.
5: È la ricerca della perfezione formale quello che colpisce subito negli scatti di Robert Mapplethorpe, che fotografi un fiore o un corpo nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti, lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Dennis Curti.
6: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore e all'inizio lo è, e noi ne diamo conto con i primi collage, con i primi montaggi, poi si avvicina alla fotografia in un'idea di classicismo però, e quindi guarda le statue greche, guarda le statue romane.
5: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana,
7: interamente dedicata all'Italia e con la presenza di due statue antiche che supportano tutto il percorso espositivo.
5: Federico Pietranera, GR1.
3: Siamo allo sport, tanti gli appuntamenti sportivi della giornata, tra questi quello con la MotoGP che fa tappa al Mugello. Oggi qualifiche e gara sprint precedute da un ottimo venerdì per gli italiani.
8: Quattro italiani davanti a tutti, sette moto tricolori nelle prime sei posizioni. Inizio migliore per i colori italiani nel Gran Premio di casa era impossibile. Di Giannantonio si conferma dopo il successo di Barcellona e svetta sia al mattino sia in prequalifica.
9: Sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra. È stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo la FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro.
8: Cinque Ducati nelle prime sei posizioni, poi le due Aprilia. secondo un ritrovato Bagnaia.
9: Questa pista si adatta molto bene al mio stile di guida e la Ducati pure, però devo dire che con la 26 riesco a far girare di più la moto con più velocità e questo mi aiuta sicuramente.
8: Quindi a sorpresa Bastianini con la KTM, Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez davanti al leader iridato Bezzecchi.
0: Siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però sono contento. Il livello degli altri, insomma, lo sappiamo tutti che è alto, però noi ci dobbiamo concentrare su di noi e cercare di migliorare guardando i nostri dati.
8: Volano in Q2 anche Martin, Rins e Moreira. Dalle 10.50 la qualifica. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a Inviato Speciale, prossimo giornale radio alle 10. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AI.
10: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. È svolta nelle indagini sul caso della bimba di 2 anni trovata morta nella sua casa Bordighera, vicino a Imperia, arrestato il compagno della madre.
4: La mamma della piccola era già finita in carcere per omicidio preterintenzionale all'alba, in manette anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42 anni. È accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Non hanno raccontato mai la verità su quanto accaduto la notte tra l'8 e il 9 febbraio scorso. Tante ricostruzioni contraddittorie e tante versioni sono state le indagini dei carabinieri a svelare le violenze subite dalla bambina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la mamma e la piccola erano a Perinaldo, nella casa del nuovo compagno della donna, la sera dell'8 febbraio insieme alle altre 2 sorelline, per poi tornare a Bordighera la mattina del giorno dopo, quando la donna ha chiamato il 118 parlando di un malore della figlia. I sanitari si sono subito insospettiti per i lividi ed alcune macchie sul corpicino, giustificate dalla madre con una caduta dalle scale. L'autopsia ha rilevato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come cause del decesso. Tracce di sangue furono isolate nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Il cadavere di un uomo è stato recuperato a Castel Volturno, Caserta, in un laghetto dell'ecoparco. Ad avvistare il cadavere, con primo esame sembra non presentare segni di violenza, un gruppo di persone che si trovava nella struttura. Indagini in corso per determinare le cause della morte, acquisite i video delle telecamere di sorveglianza. A Pordenone un 50enne ha ucciso il padre della sua ex durante una lite. Il servizio è di Francesca Vigori.
5: È intervenuto in difesa della figlia, barricata in casa dopo essere stata colpita con una bottiglia alla testa dall'ex compagno, ma è stato aggredito anche lui, forse con una bottiglia rotta o con un sasso. Sarebbe morto così. Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, nel vialetto della casa dove abitava la figlia con i suoi 3 bimbi piccoli. Anche il presunto aggressore, 49enne Fabrizio Barberini, ha riportato alcune ferite. Si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A quanto raccolto dalla squadra mobile della questura di Pordenone, attorno alle 15:30 è raggiunta una chiamata in cui una donna chiedeva aiuto perché l'ex l'aveva colpita. All'arrivo della polizia, raggiunta subito anche dal soccorso e da un'auto medica, Marius Adrian Dorobantu era già deceduto. Troppo gravi le ferite al capo, il personale del 118 si è occupato anche di Barberini, che ha riferito di aver agito per legittima difesa. Anche la figlia della vittima, sotto shock, è stata condotta all'ospedale per accertamenti.
3: In provincia di Brindisi è arrestato un insegnante con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Le indagini avevano preso il via dopo la segnalazione della dirigente scolastica, alla quale si erano rivolte le famiglie. Già in passato il docente, a causa di comportamenti simili, aveva subito sanzioni disciplinari. Medio Oriente, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani, ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. In Libano, dopo le vaste operazioni militari israeliane di ieri, lanci di razzi nella notte rivendicati da Hezbollah, 11 morti, la denuncia dell'UNICEF: in una sola settimana in Libano 77 bambini feriti o uccisi. Addio a Edgar Morin, filosofo e sociologo, aveva 104 anni, figura di spicco del pensiero francese, schierato a sinistra, è stato autore di un corpus di opere molto eterogeneo che si contrapponeva alla sociologia più tradizionale. Il suo lavoro ha spaziato dalla comunicazione al cinema, all'antropologia, alla politica, all'educazione. Tra le sue opere più note, L'uomo e la morte, Le méthode, sua La teoria del pensiero complesso. Ponte del 2 giugno, traffico intenso già da ieri, a 22 a rischio blocco per la chiusura del valico del Brennero, che scatterà alle 10:30 per una manifestazione in Austria. Spostamenti tra caldo, qualche temporale, meta preferita il mare, in generale prenotazioni in crescita rispetto allo scorso anno.
6: Se si considera una prova generale per l'estate, le indicazioni sono molto buone. Il monitoraggio è quello del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti e certifica il boom: 10 milioni di presenze attese per il ponte del 2 giugno, più 3% rispetto al 2025. Vincono in questo periodo le località di mare, il 37% di tutto il movimento, 3 milioni 700.000 pernottamenti, soprattutto Riviera Romagnola, quella veneta e di Ponente. Poi ci sono le intramontane responsabili città d'arte, quasi il 27% delle presenze totali. I laghi, con 1 milione di presenze, sono un'alternativa sempre più frequentata e vincono rispetto a montagna, campagna e collina. Dati incoraggianti per Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti. La voglia di viaggiare degli italiani sembra tornata. L'incognita, soprattutto per l'estate, saranno i flussi turistici dall'estero minacciati dall'instabilità internazionale. Paola Nania, GR1.
3: Sono le 10:05, la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai, sai. Walk contro

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra Stati Uniti-Iran, perché c'è stato un attacco missilistico contro la base americana di Al-Salem in Kuwait. L'ordigno è stato intercettato, riferisce Bloomberg, ma i detriti hanno ferito 5 soldati, causato gravi danni a 2 droni spia. Notizia che arriva mentre si protrae lo stallo negoziale. Dalla Casa Bianca trapela che il presidente Trump firmerà un'intesa solo se sarà rispettato in primis il suono all'atomica di Teheran, ma dall'Iran annunciano che la questione nucleare non è al momento sul tavolo dei negoziati. Chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera. La decisione a seguito di un avvistamento di droni da parte di un pilota poco prima del decollo. Le 2 piste dello scalo tedesco sono state interdette per motivi di sicurezza. Le autorità stanno indagando. Le ricadute economiche delle crisi internazionali. A rischio i settori fortemente energivori come l'industria del cemento, che prova a imboccare la strada della decarbonizzazione e del riciclo. La nostra inviata ha intervistato il direttore generale di Federbeton Confindustria, Nicola Zampella.
4: Il rischio è di rallentare il processo di decarbonizzazione in cui sono coinvolti tutte le nostre aziende. Le imprese stanno lavorando sull'utilizzo di combustibili alternativi e l'introduzione di cementi low carbon. Quindi la crisi rischia di minare gli investimenti necessari, che abbiamo stimato in oltre 5 miliardi di euro, con un incremento di costi di oltre 1 miliardo di euro.
5: Come si realizza un cemento a basso impatto?
4: Il percorso è particolarmente complesso, perché oltre il 65% delle emissioni sono legate al processo chimico produttivo. Ci sono promettenti investimenti allo studio per introdurre la cattura dello CO2, che è nel nostro caso la leva necessaria per raggiungere la neutralità carbonica.
5: A quali fonti alternative la vostra industria può attingere per portare avanti la decarbonizzazione con costi più contenuti?
4: Una best practice europea è l'utilizzo di combustibili alternativi provenienti da frazioni di rifiuto non più riciclabile, con un effetto importante di decarbonizzazione, perché hanno molta biomassa contenuta al loro interno e permettono perciò di abbattere l'impronta carbonica dei combustibili.
5: Francesca Capannolo, GR1.
3: È svolta nelle indagini sul caso della bimba di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio nella sua casa a Bordighera, vicino a Imperia. Arrestato questa mattina il compagno della madre. La mamma era già stata fermata l'indomani dell'accaduto. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati dalla morte. Secondo gli investigatori la coppia non ha mai raccontato la verità. I sanitari si erano insospettiti dopo aver trovato lividi e macchie sul corpo della bambina. L'autopsia ha poi rilevato la presenza di lesioni e un trauma cranico come cause del decesso. Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania. Un 53enne ha aggredito la moglie ferendola gravemente. Ora è ricoverata in prognosi riservata.
6: L'avrebbe colpita più volte alla testa fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento al piano terra di una palazzina in via delle Rose a Belsito, frazione di Mister Bianco alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'1 all'interno dell'abitazione della coppia. Sarebbero stati presenti anche i figli. I vicini di casa hanno sentito un trambusto.
7: Io da quella finestra praticamente mi sono affacciata e ho visto l'ambulanza.
6: Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, al termine di una violenta lite. Tra i due, stando ai primi accertamenti, i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è ricoverata all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. La prognosi è riservata. Da Mister Bianco, Lucia Basso, GR1.
3: La vicenda dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi, tra cui quelli della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. In corso a Genova il loro funerale. Numerosi messaggi nel libro delle firme. Grazie per i tuoi preziosi insegnamenti, scrive una studentessa. Continuerò ad amare e a proteggere il mare. mare. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di auto sulle strade secondo le stime ANAS, destinazioni luoghi di vacanza, in primis il mare. Disagi per la viabilità al Brennero, da un lato la chiusura dovuta a una manifestazione in Austria, dall'altro la linea ferroviaria fortemente rallentata per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Sul fronte meteo, ancora grande caldo, anche se attenuato in parte da rovesci e temporali. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
0: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino Tosco-Emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, Appennino centrale, quindi zone dell'Umbria e ancora qualcosa.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Massimo Cecchini. In primo piano la trattativa tra Stati Uniti e Iran, proseguono le mediazioni di Pakistan e paesi del Golfo. Da Washington il capo del Pentagono Exet ribadisce sì a un accordo ma senza nucleare iraniano e la tensione nella regione resta alta.
2: L'Iran ha lanciato un missile contro la base militare americana in Kuwait, lì al Salem. È stato intercettato, ma le schegge hanno comunque ferito lievemente 5 americani e dunque la tensione resta alta tra ottimismo e pessimismo sui negoziati. Ieri Trump aveva lasciato intendere che una decisione sul memorandum di intesa con l'Iran era vicina, mantenendo alcuni punti fermi: smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, libera navigazione nello stretto di Hormuz. 2 ore nella Situation Room con i consiglieri e un nulla di fatto. L'accordo finale non c'è, ha replicato Teheran. Trump tradisce la diplomazia per la terza volta, proseguendo con il blocco navale, ha dichiarato poco fa Razaei, il consigliere della guida suprema. Eccessive, dice, le richieste americane e tra i nodi ci sono anche i fondi iraniani congelati all'estero. Il presidente iraniano Pezeshkian al telefono con l'emir del Qatar conferma l'impegno al dialogo, esortando gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica. Netto il capo del Pentagono Exet. Stop al nucleare o riparte la guerra. Alba Arcuri, GR1.
1: Allarme UNICEF sul Libano. In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, denuncia l'agenzia ONU per l'infanzia. Nel sud del paese l'esercito di Tel Aviv ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato finora il limite della zona cuscinetto decisa unilateralmente da Israele fra i due paesi. Hezbollah ha lanciato razzi sul nord di Israele. E in Germania è stato riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme per un presunto drone. Le operazioni sono tornate regolari dopo la sospensione temporanea del traffico aereo per la segnalazione di 2 piloti. Le verifiche effettuate anche con un elicottero della polizia non hanno individuato alcun velivolo e durante lo stop diversi collegamenti sono stati dirottati su Francoforte, Norimberga e Stoccarda. In Italia con la cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni lo scorso febbraio a Bordighera in provincia di Imperia. Dopo la madre, Emanuele Aiello, è stato arrestato anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, già indagato. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati. Tentato femminicidio a Mister Bianco in provincia di Catania, un 53enne ha aggredito la moglie 49enne ferendola gravemente alla testa. L'allarme è stato dato da una delle figlie della coppia. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. E ora in Francia, è morto ieri a Parigi Edgar Morin, il filosofo e sociologo francese, padre del pensiero complesso, aveva 104 anni.
3: Il processo stesso della conoscenza sono tante possibilità di errore e illusione.
4: Questa convinzione scomoda, punto di partenza di tante sue riflessioni, è stata in fondo la base del suo pensiero complesso. Un invito a non semplificare, a tenere insieme le contraddizioni, a capire che la realtà non si lascia rinchiudere in una sola disciplina o in una sola risposta.
3: Una stessa realtà.
4: Un'esigenza personale, intellettuale, ma soprattutto morale per lui. Nato a Parigi da una famiglia ebrea sefardita con radici a Livorno, col nome di Edgar Naum, nome che cambiò durante la guerra, quando si unì poco più che ventenne alla resistenza francese, adottando lo pseudonimo Morin. In un secolo di vita avrebbe compiuto a luglio 105 anni, Edgar Morin ha scritto decine di libri con l'idea di costruire ponti tra biologia e filosofia, sociologia e fisica, scienza e coscienza, esplorando temi allora innovativi come il cinema, la moda, la cultura di massa, le star. Fino ai suoi ultimi giorni, ha dichiarato la moglie, è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero. Paola Guarnieri, GR1.
1: Un riconoscimento per il coraggio e la professionalità. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei subitaliani alle Maldive. La decisione è stata adottata motu proprio dal Presidente e questa mattina a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Giornata difficile al Brennero. Alle 10.30 è scattato il blocco del valico sul versante austriaco per una manifestazione questione ambientalista e sul fronte ferroviario pesano ancora gli effetti di un sabotaggio avvenuto nella notte, incendiate alcune centraline elettriche lungo la linea vicino a Verona. La circolazione dei treni è ripresa, ma restano ritardi, cancellazioni e collegamenti sostitutivi con gli autobus. E sono giornate di traffico su tutta la rete stradale e autostradale per il ponte del 2 giugno, 45 milioni le auto in movimento secondo le stime dell'ANAS, destinazioni, luoghi di vacanza, in primis le località di mare. Chi si mette in viaggio sarà accompagnato.
0: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran si tratta, ma l'accordo non c'è. Nucleare Hormuz, i nodi ancora da sciogliere. Missile di Teheran su base americana in Kuwait, 5 militari feriti. Israele e Libano, ancora raid incrociati, accuse reciproche di violazione della tregua, allarme dell'UNICEF, in una settimana uccisi o feriti 77 bambini nel paese dei Cedri. Svolta nell'inchiesta sulla bimba morta a Bordighera, dopo la madre ha arrestato anche il compagno, maltrattamenti aggravati l'accusa, trovate le foto della piccola dopo i pestaggi. Monica è il mare, Giorgia è il sole, a Genova i funerali delle due donne che hanno perso la vita alle Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato le salme. Addio a Edgar Morin, filosofo e sociologo del pensiero complesso, aveva 104 anni, Macron è stato la personificazione dell'umanesimo. Ponte della Repubblica, 45 milioni di veicoli sulle strade fino al 2 giugno, località di mare più gettonate, qualche temporale da sollievo dall'AFA. Pazzi, stupidi ragazzi, il nuovo singolo elettropop di Raff anticipa l'album di autunno, da luglio il cantautore in tour, si parte il 16 dalla sua Puglia. Motomondiale dominio Aprilia nelle qualifiche al Mugello, tennis a Parigi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi, a Budapest stasera si assegna la Champions League di fronte Arsenal e Paris Saint-Germain. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran non si sblocca. Trump rimanda ancora ogni decisione. Intanto un missile di Teheran colpisce una base statunitense in Kuwait.
4: La difesa kuwaitiana intercetta il missile iraniano, ma le schegge precipitano sulla base Ali Salem e ferisce 5 statunitensi, un contractor e 4 militari. Un drone distrutto e un altro gravemente danneggiato. I bagliori di guerra dunque proseguono nel Golfo Persico mentre continuano le montagne russe della diplomazia. Ieri infatti, dopo 2 ore di Situation Room con i suoi consiglieri, il presidente Trump, che prima si era detto ottimista sull'intesa, alla fine non dà il via libera alla proposta di accordo dell'Iran. Se il nodo principale resta la riapertura dello stretto di Hormuz, Washington insiste sullo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre Teheran vuole lo sblocco dei suoi fondi congelati all'estero. Trump ha tradito ancora una volta la diplomazia, dichiara il consigliere militare della guida suprema iraniana. Più dialogante il presidente Pezeshkian, secondo il quale l'Iran è pronto a raggiungere un'intesa dignitosa. Stop al nucleare o riparte la guerra, avverte il capo del Pentagono Hegseth, e assicura che Trump è paziente. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Libano, Hezbollah torna a lanciare razzi sul nord di Israele. Una risposta alla violazione del cessate il fuoco, spiega la milizia, mentre l'esercito di Tel Aviv ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato sinora il limite della zona cuscinetto stabilita da Israele. Drammatica la situazione dei bambini libanesi, vittime di bombardamenti continui. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
5: In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, 11 al giorno. È una situazione che si ripete un po' come a Gaza: si annuncia il cessate il fuoco e si continuano ad uccidere innocenti, i bambini vorrebbero tornare a scuola e invece la situazione si aggrava sempre di più. Accanto ai bambini feriti e a quelli morti, stimiamo che in Libano 770.000 bambini stiano vivendo in questo momento una sofferenza intensa a causa della ripetuta esposizione alla violenza e allo sfollamento. Ecco perché noi esortiamo con UNICEF tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco.
3: Riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo la sospensione del traffico aereo per un presunto drone segnalato da 2 piloti. Le verifiche, effettuate anche con un elicottero della polizia, non hanno individuato alcun velivolo. L'episodio all'indomani dell'incidente in Romania, dove un drone si era schiantato contro un condominio provocando 2 feriti, e la dura reazione di NATO ed Unione Europea. Ma Putin nega ogni responsabilità. Potrebbe essere stato lanciato dagli ucraini, dice, siamo pronti a condurre un'inchiesta obiettiva. Giorgia Meloni ha inviato i complimenti alla polizia per l'imponente operazione antidroga della notte scorsa, che ha portato a 1.335 arresti e al sequestro di oltre 430 kg di droga. Un colpo durissimo alla criminalità, sottolinea la Premier sui social, che poi aggiunge: il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. I temi economici, a partire dai dati Istat, e la legge elettorale al centro del dibattito politico.
0: Governeremo sino a fine legislatura. Arianna Meloni, intervistata da Messaggero, allontana l'ipotesi di voto anticipato. Poi dice avanti con il taglio delle tasse e su occupazione. Sempre da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini sottolinea i dati Istat.
2: L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo. Alla faccia della sinistra anti-italiana, il governo sta costruendo un'Italia più forte.
0: Cresce l'occupazione stabile e di qualità, rimarcano anche Forza Italia e Lega, che insiste anche per maggiore flessibilità in Europa, come noi moderati, che con Lupi spiega una necessità visto il momento economico e geopolitico. L'opposizione fa muro sulla legge elettorale, non ci sono le condizioni per trattare tagliacorte il Movimento 5 Stelle, che poi sottolinea sono altre le emergenze del paese. Stesso pensiero dal Partito Democratico con Elly Schlein, che dice il governo fa scelte sbagliate in Europa, flessibilità anche su sanità, non solo per energia. Per AVS la legge elettorale è incostituzionale. Poi sul momento economico del paese, Angelo Bonelli.
6: Giorgia Meloni legge i dati Istat al contrario, non dice che l'inflazione aumenta, che gli stipendi sono tra i più bassi in Europa e che la sua politica energetica ha portato il costo dell'energia ad essere la più alta in Europa.
0: Alessandro Allegra, GR1.
3: E in tema di energia, cresce la produzione del fotovoltaico. In Italia nei primi tre mesi se ne è prodotto il 23% in più grazie alle nuove installazioni, ma una spinta viene soprattutto dal sole e dal caldo di questi giorni.
7: Non solo sudore e bibite ghiacciate, il caldo di questi giorni in tutta Europa fa segnare nuovi record di produzione di energia solare. Nell'uggioso Regno Unito, NESO, la compagnia che gestisce la rete elettrica, nei giorni scorsi ha certificato che la metà della domanda di corrente è stata soddisfatta grazie al solare. Molto si deve ai nuovi impianti. In tutta Europa registrano un più 20% di costruzioni. Secondo l'European Electricity Review, per la prima volta nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità, 30%, rispetto ai combustibili fossili, 29%. In Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi il fotovoltaico ha coperto oltre il 20% dei consumi. L'Italia, nonostante l'aumento, si è fermata al 17%, ma se cresce il solare diminuisce l'idroelettrico. Nel 2025, anno di caldo record, la produzione di energia idroelettrica è diminuita del 12% e il rischio incombe anche sull'estate 2026. Amalia Carosi, GR1.
3: Alle 13:08 minuti su Radio 1 la svolta nelle indagini sulla morte della bimba di 2 anni a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, arrestato anche il compagno, l'accusa di maltrattamenti aggravati.
8: Ad incastrare Manuel Iannuzzi, 42 anni, le foto della piccola vittima con i segni delle percosse nelle chat del suo telefonino. Maltrattamenti di violenza brutale, le ha definite il procuratore di Imperia Alberto Lari. Tra i file sequestrati al compagno di Emanuela Aiello, madre della bimba di 2 anni, già agli arresti per omicidio preterintenzionale, anche un video nel quale si vede la piccola costretta a fumare tra le risate degli adulti. Fino ad oggi l'uomo era indagato a piede libero, ora in carcere. Secondo l'accusa, la piccola è morta la sera dell'8 febbraio scorso nella casa di Iannuzzi a Perinaldo. L'autopsia ha rilevato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come causa del decesso, ferite non compatibili con una caduta dalle scale, come invece aveva raccontato la mamma, il procuratore Alberto Lari.
9: La bambina è stata portata a casa dell'agnello quando era già deceduta e quindi la chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie, è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena concordata tra l'agnello e lo Iannuzzi per depistare le indagini.
8: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nell'operazione di recupero dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le onorificenze al merito vengono assegnate dal Capo dello Stato per atti di eroismo a cittadini italiani o stranieri che siano in vita. E stamattina a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Monica è il mare, Giorgia il sole, l'ha scritta accanto ai quaderni delle dediche.
10: Tra i 2 feretri, uno chiaro, l'altro scuro, l'immagine delle 2 donne sorridenti e abbracciate è quella che Carlo Sommacal ha scelto per ricordare la figlia Giorgia e la moglie Monica Montefalcone, 2 delle 5 vittime della tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, morte nel corso di un'immersione a 60 metri di profondità in una grotta sottomarina vicino all'isola di Alimatà. La professoressa Montefalcone, biologa di fama internazionale dell'Università di Genova, era lì anche per motivi di studio. Con lei hanno perso la vita la ricercatrice Muriel Odennino, il biologo Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti.
11: Molto attiva, sì, partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ma una presenza discreta.
10: Questa mattina i funerali alla chiesa di San Francesco di Pegli, celebrati dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Il dolore, la commozione, l'affetto di tantissimi, il corpo docenti e gli studenti e la professoressa Montefalcone, gli amici della figlia.
12: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
10: Una tragedia inaccettabile e in parte ancora non chiarita. Genova, Antonio Zagarese, GR1.
3: Tentato femminicidio la notte scorsa in provincia di Catania, un uomo ha ridotto la moglie in fin di vita, i soccorsi allertati dalla figlia.
13: Un'aggressione violentissima arrivata sembra al culmine di una lite. L'uomo, 53 anni, si avventa sulla moglie di 49 anni. Prima i pugni, i calci, gli spintoni, poi i tremendi colpi alla testa con un oggetto contundente. Tutto davanti agli occhi delle figlie, terrorizzate. È stata la maggiore a prendere il telefono e a chiamare i carabinieri dicendo che il padre stava picchiando la madre. Dall'altro capo della cornetta l'hanno rassicurata mantenendo il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi. Quando una pattuglia è arrivata sul posto nel popoloso rione di Belsito a Mister Bianco, nel catanese, le condizioni della donna erano già disperate. Trasportata d'urgenza in ospedale, nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per limitare il trauma cranico. Adesso è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Il 53enne è stato invece arrestato con l'accusa di tentato femminicidio ed è stato portato in carcere. Nell'appartamento sono in corso in queste ore i rilievi della scientifica. I vicini raccontano che durante la notte hanno sentito forti rumori provenire dall'abitazione.
14: Sabato da quella finestra praticamente mi sono affacciato e ho visto l'ambulanza dei carabinieri.
13: Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Giornata di disagio al Brennero. Sabotaggio di una centralina elettrica vicino a Verona. La circolazione dei treni è ripresa, ma restano ritardi, cancellazioni e collegamenti con autobus sostitutivi. Altri disagi sono dovuti a una manifestazione ambientalista. E anche oggi giornata di partenza e traffico più intenso. Il punto con Eleonora Belviso in studio.
7: Eh sì, tra caldo decisamente sopra le medie stagionali, qualche nuvola e pioggia, è iniziato il lungo ponte del 2 giugno, considerato un po' la prova generale delle vacanze estive. L'ANAS prevede 45 milioni di veicoli sulle strade, soprattutto quelle verso le località di mare. Ascoltiamo come sta andando la mattina da Margherita Laera, addetta stampa ANAS.
15: Nelle prime ore della mattinata, lieve aumento del traffico lungo le direttrici principali, ma non abbiamo avuto criticità per quanto riguarda il traffico. Si intensificherà nella serata di oggi, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Le strade statali più interessate, la Ionica, Adriatica e Tirrenica, in particolare tra Toscana, Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Non dimentichiamo l'autostrada 2 del Mediterraneo.
7: Sul fronte medio invece, lo abbiamo detto in apertura, prosegue il caldo attenuato però in parte da rovesci e temporali. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati, Aeronautica Militare.
16: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino tosco-emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi sull'area di nord-est, l'Umbria, Sicilia e in Sardegna. Pioggia con temporali che interesseranno il nord e il centro lunedì e martedì.
3: La Francia rende omaggio a Edgar Morin, sociologo e filosofo. Tra le voci più autorevoli del Novecento è morto a 104 anni. Il corrispondente da Parigi.
17: Edgar Morin non era il suo vero nome. Il filosofo e scrittore, scomparso nella notte a 104 anni, aveva scelto un cognome francese quando entrò nelle file della Resistenza per combattere l'occupazione nazista. Il suo vero nome era Edgar Nahum, figlio di ebrei sefarditi emigrati a Parigi da Salonico. Nell'estate del 1944, Morin partecipa alla liberazione di Parigi, poi l'inizio di un lungo lavoro intellettuale dedicato alle scienze umane. Per il presidente francese Macron, Edgar Morin era l'umanesimo fatta persona, dotato di una curiosità straordinaria. Per l'ex inquilino dell'Eliseo, François Hollande, che con Morin scrisse un libro sulla politica e la sinistra, la Francia perde un intellettuale che ha vissuto un secolo illuminandolo. Non dimenticheremo, scrive poi l'ex primo ministro de Villepin, l'impegno di Edgar Morin per comprendere sempre le ragioni dell'altro. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Edgar Morin ha raccontato il Novecento cogliendone intrecci e contraddizioni, ha scritto decine di saggi e nel 2025 il suo primo romanzo. La sua lezione più importante resta il pensiero della complessità, un approccio che ha influenzato generazioni di europei.
18: Il suo metodo racconta in 6 volumi lo sguardo di Edgar Morin sulla società, sugli uomini che sono complessità. Ma qual è l'impatto che il pensiero di Morin ha avuto? La filosofa e divulgatrice Ilaria Gaspari.
16: Quello che rimane e quello che ha un impatto tuttora fortissimo è l'idea della complessità, cioè quindi dell'intreccio dei saperi e del fatto che si possa educare lo sguardo a cogliere la complessità dei problemi, guardare l'intreccio dei fenomeni umani e sociali.
18: Morin ha usato e studiato i linguaggi più vari, espressioni di un umano complesso e interdisciplinare, concetto rivoluzionario tanto più in una società che tende alla specializzazione del sapere. Ilaria Gaspari, la sua folgorazione di studiosa per Morin è passata attraverso un suo documentario giovanile.
16: Cronaca di un'estate, andavano a chiedere alle persone se fossero felici nelle strade di Parigi, ne nasceva una riflessione collettiva sulla felicità. Tutto questo legato poi all'esperienza quotidiana della vita. Secondo me questo ci lascia l'idea che l'esperienza che facciamo della vita sia un'avventura anche intellettuale, senza la retorica di voler separare i due piani.
18: Miriam Mauti, GR1.
3: Arte e cultura, protagoniste del Ponte del 2 giugno, martedì ingresso gratuito nei musei statali.
19: La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso.
20: Libero accesso al patrimonio culturale in occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno. L'ingresso gratuito è previsto per tutti i musei e parchi archeologici e le ville, i castelli, i giardini, i complessi monumentali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Apertura straordinaria, poi, per gli istituti con giorno di chiusura il lunedì, il 1 giugno, lo sposteranno per accogliere il pubblico durante tutto il ponte. Da segnalare che sono gli archivi di Stato a celebrare gli 80 anni della Repubblica organizzando incontri e mostre nelle quali, attraverso i documenti che custodiscono, raccontano i giorni del referendum, il contesto politico, sociale e istituzionale in cui maturò la scelta tra monarchia e repubblica, la rinascita democratica, la partecipazione politica delle donne, fino a Mazzini e alla nascita dell'ideale repubblicano. Federico Pietranera, GR1.
3: Musica tra le uscite del fine settimana. Pazzi, stupidi ragazzi, nuovo singolo di Raff. Prima di noi. Dopo il Festival di Sanremo, il cantante torna dunque con un singolo che anticipa l'album di inediti che arriverà in autunno. Pazzi, stupidi ragazzi, suoni elettropop che Raff proporrà anche nel tour estivo che partirà il 16 luglio da Carpuso in Puglia. Per lo sport in studio Giorgio Germano.
21: Buongiorno, iniziamo con il ciclismo. Si pedala sulle strade del Giro d'Italia, tappa in corso, linea all'inviato Manuel Codignoni.
22: Un altro tappone, l'ultimo grande esame prima della passerella romana di domani. Si parte da Gemona del Friuli e si arriva a Piancavallo, doppia ascesa peraltro la salita di Piancavallo, che sono quasi 15 km con una pendenza media del 7-8%, pendenza massima del 14%, teatro di una delle grandi imprese di Marco Pantani nel 1998. La corsa è già partita da 90 km, c'è davanti una fuga, sono in 7 Gens, Alpecin, Tarozzi, Bardiani, Uens, François de Jeu, Haigin, Neos, Varbas, Tudor, Leknesund, il campione di Norvegia 1X, e Silva, ex maglia rosa dell'Astana. Hanno un vantaggio di 4 minuti circa nei confronti del gruppo della maglia rosa, che controlla con gli uomini della leader della classifica generale, Jonas Vingegaard, che tengono la fuga sotto controllo, perché quest'oggi Vingegaard vuole probabilmente vincere anche questa tappa, sarebbe il quinto successo alla Giro d'Italia, e vuole magari cercare di dare una mano al proprio compagno di squadra Davide Piganzoli nella lotta per la maglia bianca. Il nostro giovane alfiere deve guadagnare 1:03 nei confronti di Eulalio. Siamo ancora comunque lontani, è stato scalato solamente il primo dei 3 Gran Premi della montagna di giornata, Clausetto, adesso un po' di pianura e poi, come detto, la doppia ascesa a Piancavallo, arrivo previsto intorno alle 16:15. A te la linea, grazie a Danilo Ambra per la collaborazione tecnica da Piancavallo.
21: Grazie a Manuel Codignoni. Parliamo adesso di un altro importante avvenimento in corso, lo Slam di Parigi. Tennis, c'è un italiano in campo, ci aggiorna Emilio Mancuso.
1: Un italiano in campo sul Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, caldo, tanto caldo anche oggi a Parigi, che aspetta peraltro anche la finale di Champions League stasera, il Paris Saint-Germain a caccia del bis, 6-2-5-2, tutto per Flavio Cobolli sull'americano Lerner Tien, ma dopo la sfida dell'altro giorno, quella di Sinner naturalmente, ogni partita va presa con le molle, finora sta giocando molto bene Flavio Cobolli. Poi Matteo Berrettini sul Simon Mathieu contro l'argentino Comesana e più tardi Matteo Arnaldi contro il belga Collignon in questo sabato a tinte tricolori al Roland Garros. Linea allo studio.
4: Grazie ad Emilio Mancuso, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, moto mondiale, Bezzecchi firma il miglior tempo e il record della pista davanti a Raul Fernandez e Martin, in seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Alle 15 parte la sprint race, domani la gara lunga e infine il calcio, a Budapest si assegna la Champions League.
5: Derby spagnolo in panchina o quasi, perché Luis Enrique asturiano di Gijón, Arteta basco di San Sebastian, entrambi sono eredi calcistici di Guardiola, l'allenatore del PSG ha giocato con lui al Barça e in nazionale, il tecnico dei Gunners è stato assistente del Pep allenatore al Manchester City. Il Paris Saint-Germain cerca il bis dopo la vittoria della scorsa edizione, missione non impossibile ma decisamente difficile. Da quando la Coppa dei Campioni si chiama Champions League ce l'ha fatta, per 3 edizioni consecutive, soltanto il Real Madrid di Zidane, unica squadra in 35 anni. L'Arsenal è reduce dal trionfo in Premier League che mancava da 22 anni, una stagione trionfale, e oltre al successo in campionato gli inglesi non hanno mai perso una partita in questa edizione della Champions. Vincerla significherebbe rasentare la perfezione. Teatro del match sarà la Puskás Arena di Budapest in Ungheria, con una novità, l'orario d'inizio alle 18 per rendere, come ha spiegato il presidente UEFA Čeferin, la finale più inclusiva per i tifosi che accedono allo stadio, ma anche per chi guarda la partita in TV da luoghi con un altro fuso orario. Giacomo Prioreschi, GR1.
3: La linea ora, tutti a tavola.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
25: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
24: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
25: E ci mantiene giovani.
24: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
25: Perché Uliveto è Uliveto.
26: Meteo Radio.
27: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico. Venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano

0: Aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io.
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io.
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io.
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Generale Graziani, mi accompagni.
6: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
5: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
6: Posso domandarle dove intende dirigersi?
7: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: contabilizzare le fatture? Fatto.
18: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la coda o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli.
22: Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli, nuovi elementi nell'inchiesta sulla bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso febbraio. Dopo la madre, arrestato oggi anche il compagno. Nel suo cellulare trovate foto della piccola con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. Per entrambi le accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso. I due compagni di cordata illesi sono stati recuperati in parete col vericello dal Soccorso Alpino Valdostano. Un ragazzino di 14 anni si è tuffato in un torrente, non è più riemerso a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Era con gli amici che hanno dato l'allarme. Il corpo è stato ritrovato dopo un paio d'ore. A Genova, omicidio in pieno giorno in un parco pubblico. La vittima è un 49enne senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato un 43enne straniero. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso i due mentre litigavano e poi l'aggressione. Guerra in Medio Oriente, trattative ferme mentre sale la tensione. I detriti di un missile iraniano intercettato in Kuwait hanno ferito 5 soldati americani e danneggiato 2 droni. Teheran intanto si dice pronta a un'intesa che metta fine al conflitto. Allarme dell'UNICEF, in una settimana 77 bambini uccisi o feriti in Libano. Il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, il mare è la meta più gettonata per chi sceglie la città, martedì ingresso gratuito ai musei statali. Complice qualche temporale, ci sarà un posto di sollievo dall'AFA. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
4: Marco, fuori. Ora!
5: Quando pensi sia finita...
6: Trovami qualcosa, Paolo.
7: Sei il mio agente, agisci!
5: Ecco la soluzione.
7: Sono un genio, il carcere.
8: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
9: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
10: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
5: Per il ciclo Purché finisca bene...
11: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
12: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
5: In prima visione...
11: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
5: Meglio tardi che mai. Domani 21:30, Rai 1.
13: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
16: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
17: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Sabato Sport.

0: Ore 14 e 5 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Sabato Sport, oggi fino alle ore 22, ovvero 8 ore insieme ai grandi avvenimenti del giorno, raccontati in diretta, aggiornati da studio, commentati dai protagonisti e dagli esperti. Un programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione con noi, mentre la parte tecnica vede inizialmente in console Massimo Vasciaveo. Primo segmento della trasmissione con il motomondiale in evidenza. Alle 15 scatta infatti sul circuito del Mugello la Sprint Race MotoGP, già nel vivo il Giro d'Italia con la doppia scalata prevista e l'arrivo a Piancavallo. Siamo in Friuli, la montagna non lontano da Pordenone, che nel 1998, ed era proprio il 30 di maggio, fu lo scenario della solo vincente di Marco Pantani, che poi quel giro lo vinse. La città del pirata, tra l'altro cesenatico, dà il via proprio oggi alla 37esima edizione del Giro d'Italia femminile. Il calcio, con i verdetti del campionato che gioco forza condizioneranno la nuova stagione di Juventus e Milan, ne parleremo tra poco con un apprezzato doppio ex. Il tennis, il caso Sinner, il suo malessere parigino e non solo. Tre gli italiani impegnati oggi sulla terra rossa del Roland Garros. Uno ha già fatto, Flavio Cobolli, che ha vinto 6-2, 6-2, 6-3 contro l'ostico statunitense Tinne, che ha quindi passato il tour. No, sta giocando invece Matteo Berrettini. Per Matteo Arnaldi in campo attorno alle 16. Vi daremo gli aggiornamenti a seguire anche calcistici, perché alle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal si giocheranno a Budapest la Champions League. Il modo di raccontare lo sport è cambiato decisamente nel corso degli anni, non solo per il radiotelecronista, ma anche per chi gli sta accanto, per coloro i quali un tempo venivano sbrigativamente etichettate come spalle tecniche. Due uomini, più di altri, hanno tracciato in Italia questa nuova strada: Dan Peterson nel basket e Andrea Lucchetta nel volley. Proprio il campione europeo e mondiale di pallavolo Super Lucky sarà con noi a discutere su questo e altri interessanti, perlomeno ci auguriamo. Argomenti, ma non cambia solo il modo di raccontarlo lo sport, cambiano a volte anche radicalmente gli sport stessi, ovvero le regole che sovrintendono le varie discipline. Il caso del pentathlon moderno con tutti gli inconvenienti del caso, e ne parleremo più tardi con Giorgio Malan, bronzo olimpico a Parigi della specialità. Finale di serata dedicato al basket con la semifinale scudetto gara 1 che metterà di fronte Virtus Bologna e Reyer Venezia, con entrambe le squadre che hanno superato i quarti di finale solo alla quinta partita. Le voci dei protagonisti: Silvio Baldini, per esempio, commissario tecnico degli Azzurri del Calcio, mai banale, un pregio per pochi questo. Quella di Paolo Bianco, che ha conquistato col suo Monza la promozione in Serie A al photo finish contro il Catanzaro di Alberto Aquilani, che ha condotto i suoi a un passo dal sogno 43 anni dopo l'ultima esperienza dei giallorossi in Serie A. Apriamo subito allora la pagina dei collegamenti. Motomondiale, Gran Premio d'Italia sul tradizionale circuito del Mugello. In un paio di minuti la sintesi della mattinata affidata a Luca Cesaretti, che naturalmente saluto. Ciao Luca.
1: Buon pomeriggio Giovanni, a te e ai nostri ascoltatori. Partiamo dalla strettissima attualità: è appena iniziata la Q2 della Moto2 con subito una caduta di Sergio Garcia senza conseguenze, in precedenza la qualifica anche della più piccola delle tre classi del motomondiale, vale a dire la Moto3 con la pole position che parla spagnolo David Almansa davanti al malese Hakim Danish e l'australiano Joel Kelso, il migliore degli italiani solo 17esimo Matteo Bertelle, italiani che sperano di fare molto meglio in Moto2, perché Celestino Vietti, insomma, sia ieri sia stamattina è stato sempre costantemente tra i primissimi italiani che sicuramente hanno fatto molto meglio invece stamattina nella qualifica della classe regina, la MotoGP, con la pole position a suon di record di Marco Bezzecchi, l'undicesima pole in carriera nella classe regina per il riminese dell'Aprilia, la prima al Mugello, giro record per lui 1:43.921, il primo nella storia a scendere sotto il muro dell'1:44 qui sul saliscendi toscano. Ha disintegrato il vecchio record di Marc Marquez, 2,5 decimi, e peraltro sarà per la prima volta nella storia una prima fila tutta Aprilia, perché la pole, la casa di Noale in MotoGP al Mugello, l'ha ritrovata dopo 27 anni, unico precedente Tetsuya Arada nel 1999. Ma a fianco di Bezzecchi ci saranno Raul Fernandez e Jorge Martin, dunque prima volta di Tre Aprilia davanti a tutti. Poi quattro Ducati, Marquez quarto, Aldeguer quinto, Bagnaia sesto, Di Giannantonio settimo, insomma sette moto italiane davanti a tutti. Poi Moreira e Morbidelli a chiudere la terza fila, Bastianini partirà undicesimo, Luca Marini per chiudere l'elenco dei piloti di casa nostra sedicesimo e Michele Pirro ventunesimo, con Pirro che sostituisce l'infortunato Alex Marquez. Insomma, alle 15 si preannuncia una sprint davvero molto molto interessante per i colori di casa nostra. Lo ricordiamo, Bezzecchi leader del mondiale, Martin secondo, Di Giannantonio terzo, che aveva dominato il venerdì e anche il primo turno di libere di stamattina, dove Jorge Martin ha fatto il record 368 km orari, 6, record all time. A te.
0: Grazie. Allora, appuntamento segnato alle 15, la Sprint Race MotoGP dal circuito del Mugello. Gran Premio d'Italia si sta invece già correndo sulle strade del Giro prima dell'arrivo a Piancavallo, un'intera regione, il Friuli, protagonista in una tappa che anzitutto ricorda il tragico terremoto del 1976, 50 anni fa. Anche qui, per due minuti, linea agli inviati, che saluto, a cominciare da Cristiano Piccinelli.
2: Ciao Giovanni, bentrovato a chi ci ascolta. La fuga che sta caratterizzando questa giornata di conclusione sulle salite, e poi domani sarà la passerella a Roma davanti Jens, Rossi, Wens, Haig, Barbassi, Leknes, De Silva, con circa 4 minuti e 20 sul gruppo Maglia Rosa, ma ancora deve arrivare la prima ascesa a Piancavallo. Manuel Codignoni.
3: E non manca molto peraltro l'attacco della salita, un po' di discesa e poi inizieranno questi 14 km e mezzo con pendenze importanti che verranno ripetuti due volte. Il gruppo ha lasciato fare ma non ha mai lasciato spazio, perché dietro a controllare sono sempre stati da inizio tappa gli uomini della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ma anche la squadra di Davide Piganzoli, la squadra che fino a questo momento ha vinto tutti quanti gli arrivi in salita, la squadra che vuole portare, oltre a Vingegaard in rosa che ha un vantaggio importante nei confronti di Felix Gall, in bianco Davide Piganzoli, che deve recuperare un minuto sulla portoghese Afonso Euralio. Immaginiamo un ritmo importante già sulla prima scelta verso Piancavallo. Cristiano.
2: Altro obiettivo per un azzurro con la maglia azzurra è quello di portare a casa la classifica scalatori per il nostro Giulio Ciccone. È andata bene che il primo GPM sono andati via i punti e nessuno li ha presi, ma deve difendersi su Piancavallo.
4: Sì, buon pomeriggio. Deve difendersi, ma nel caso passasse in testa questa fuga, per Giulio potrebbe andar bene. L'importante è che Vingegaard non prenda punti sul primo passaggio da Piancavallo, e anche vincendo la tappa non riuscirebbe a passare Giulio.
2: Con una gara che sarà praticamente in uno stadio a cielo aperto, Ghiro, perché abbiamo fatto fatica noi ad arrivare fin sul traguardo.
5: Eh sì, è stata la nostra scalata anche entusiasmante, perché il pubblico, tanta gente, tanti amatori che stanno salendo qua in questa lunga salita di 14 km e mezzo fatta di 15 tornanti, e la parte centrale ha dei picchi anche al 14%. Sarà molto interessante, perché l'impressione è che la fuga oggi non possa arrivare, e quindi che Vingegaard voglia portarsi a casa la tappa.
2: Anche questa tappa, dopo le 4 già vinte e le 5 dalla sua Visma Lise Bike. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
0: E anche con voi ci sentiamo subito. Missione compiuta per Fabio Cobolli a Parigi. Si è qualificato, ha vinto la gara del terzo turno. In campo situazione di parità 4-4 nel primo set tra Berrettini e Francisco Comesagna.

0: Restare oppure andare è un dilemma che in tempo di mercato riguarda sia gli allenatori sia i calciatori. E a proposito di grandi ex, c'è Nanu Peppe Galderisi. Buon sabato. È vero?
1: Buon sabato a te, Giovanni, come stai?
0: E insomma, dai, è sempre un piacere sentirti. Doppio ex di Juventus e Milan, insomma, da una parte la conferma per Luciano Spalletti, dall'altra invece Allegri che saluta senza lasciare in eredità la Champions all'intero ambiente rossonero. Ti chiedo, Beppe, ma sì, a bocce ferme, no? Solo, non ci soffermiamo chiaramente solo sull'ultima giornata, ma sull'intera stagione. Secondo te, nel calcolo totale, la delusione più grande, l'ha patita quest'anno il Milan o la Juventus?
1: Oddio, questa è una domanda un po' complicata, nel senso che sono squadre che dovevano assolutamente raggiungere la Champions, ma anche per l'Italia in generale, perché insomma la Juventus ha un seguito, il Milan ha un seguito molto differente dalle squadre che si sono qualificate, anche se le squadre che si sono qualificate sono squadre che hanno meritato sul campo ed è giusto che sia così. Io credo che forse il Milan è una squadra che era talmente messa bene in campionato che mi sembrava impossibile. La Juve doveva rimontare, doveva fare, ma il Milan aveva talmente tanto vantaggio che mi è sembrato quasi impossibile che non è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Però sono due squadre che questa non qualificazione alla Champions lascerà sicuramente parecchi strascichi, anche se sono due squadre che sono potenzialmente pronte per reinvestire e ricreare i presupposti per fare una stagione importante nella prossima stagione.
0: E si parlava ovviamente di Massimiliano Allegri, vogliamo sentirlo, il tecnico rossonero, proprio le sue parole a commento della debacle, e non è stata la sola contro le medio-piccole del campionato, quella interna contro il Cagliari è costata al Milan la Champions League.
2: Credo che sia la prima volta per me che la squadra esce dai primi quattro posti, però la classifica alla fine del campionato dice quello che meriti, e siamo arrivati quinti e abbiamo meritato questo. Siamo delusi, amareggiati, diciamo che abbiamo una cosa è certa, che a livello nervoso abbiamo perso quello che era quella cattiveria che avevamo nel giro d'andata per 24 partite.
0: 335-699-2949 per i vostri sms o whatsapp, insomma, per interagire con noi. Beppe Galderisi, ma 11 allenatori in 13 anni per una squadra come il Milan non sono tanti, troppi, diciamolo pure.
1: Ma io mi aspetto sempre che l'allenatore, visto che faccio anch'io questo, al di là del livello, ma comunque la difficoltà è sempre la stessa, insomma. Io spero sempre che gli allenatori abbiano il tempo di lavorare. La sconfitta con il Cagliari sicuramente ha pesato moltissimo. Io non ci avrei messo un euro che il Milan perdesse in casa con il Cagliari in un momento così, però non è stata data la possibilità ad Allegri di continuare il suo lavoro. È vero anche che questi grossi club non guardano in faccia niente a nessuno, poi le proprietà sono spesso sono straniere, di conseguenza vogliono vincere a tutti i costi e vogliono essere anche veloci nel farlo, ma nel calcio di veloce non c'è niente, perché ci vuole tanta programmazione, ci vuole tanta pazienza, ma purtroppo la pazienza nel nostro mondo non esiste, di conseguenza la sorpresa del Milan che perde in casa col Cagliari e la sera che viene esonerato Allegri la dice lunga su quello che è il nostro mondo, insomma.
0: Allora, 335-699-2949, già arrivato il primo messaggio per te, Antonio, sì, da Reggio Emilia, originario però di Monteroni, provincia di Lecce, ti chiamano Nanu, ma lui scrive onore, sì, al gigante Galderisi, un calciatore di quando si giocava per l'onore della maglia, in riferimento al Verona, ma non solo, all'Hellas, sì, è chiaro, e si facevano grandi anche le piccole squadre. Il tempo di Rafa Leao invece, Nanu, al Milan, pare ormai scaduto, sarà così, ma più che altro ti chiedo, è giusto così?
1: Allora, io non so se è giusto, perché sicuramente non vivendo le problematiche che ci sono all'interno di uno spogliatoio o all'interno di una società per quanto riguarda un giocatore così forte è difficile dare un'opinione. Io un giocatore come Leao lo vorrei sempre e cercherei sempre di metterlo in condizioni di rispettare determinate cose, ma nello stesso tempo di esaltare le qualità che ha. Ed è un peccato perché in questi anni ha fatto vedere cose fantastiche, ma non certo la continuità che merita una squadra importante come il Milan. Però io prima di liberarmi di Leao ci penserei su, perché secondo me prima o poi la maturità di questo ragazzo deve scattare, la continuità di questo ragazzo deve avere una... deve essere importante e poi mi fa divertire, ragazzi. Io sono sempre del parere che i giocatori che ti fanno divertire, è vero che da allenatore cerco l'equilibrio e cerco di trovare le soluzioni migliori per mettere in condizione questi tipi di giocatori nell'insieme di un collettivo e via dicendo. È un peccato perché secondo me Leao ha tante di quelle potenzialità che potrebbe veramente togliersi soddisfazioni e soprattutto dare soddisfazione ai tifosi del Milan. Adesso vediamo cosa succede, ma insomma non è proprio una situazione facile.
0: Per Juve e Milan, questo è il parere di Lorenzo da Bologna, due passi indietro per ripartire con maggiore slancio. Così appunto dal capoluogo emiliano ci ha appena scritto al 335-699-2949 Lorenzo. Sulla sponda bianconera invece queste le considerazioni in chiave futura di Luciano Spalletti.
3: Juve sarà nel prossimo anno. La mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, bisogna

0: Cosa secondo te non ha funzionato nella squadra bianconera dopo l'arrivo di Spalletti? Non prima, quando c'era Tudor, ormai questo è stato appurato. Dopo, quando sembrava, a molti anche addetti ai lavori, che il peggio fosse alle spalle ormai, definitivamente.
1: Ma sinceramente è difficile dire, perché io pensavo che la Juventus fosse una delle squadre dentro la Champions League. Io ho visto la partita col Verona, sono quelle partite che non devi sbagliare, ma incredibilmente la Juventus l'ha pareggiata, e sono quei due punti che ti mancano poi per fare quel salto di qualità. Allora, sotto l'aspetto tecnico, io credo che la Juventus abbia creato una propria identità con Spalletti, due esterni importanti, una squadra che gioca molto, un calcio propositivo e tutto quello che insomma abbiamo visto. Però poi ci sono i risultati, ed è incredibile come la Juventus abbia fallito, perché secondo me potenzialmente aveva in mano tutto, a un certo punto aveva in mano la possibilità di farcela. Però il calcio è bello per questo. Io non so cosa non ha funzionato, però sicuramente nel momento fondamentale è mancato qualcosa, e credo che quel qualcosa che è mancato è quello che sta cercando sia la società e sia Spalletti.
0: Da questo punto di vista, i rapporti tra il tecnico e Cobolli, il dirigente, mi riferivo al tennis, prima lapsus, non sono i migliori, no? Allora, convivenza forzata o meno, comunque è delineato un percorso. All'interno di questo percorso, da centravanti Galderisi a centravanti Vlahovic, lo terresti? È la stessa domanda che ti avevo fatto poco fa, esatto, a proposito di Rafa Leão.
1: Allora, guarda, io ho sempre detto e confermo ancora oggi che secondo me Vlahovic è uno dei più forti attaccanti che ci sono in Italia, e lo dico anche, l'ho detto anche in tempi non sospetti, nel momento in cui veniva molto criticato. Purtroppo quest'anno ha avuto dei problemi, ma è un giocatore che assolutamente sono straconvinto che Spalletti non lo lascerà andare. Poi dopo ci sono gli accordi con le società, ci sono i contratti da fare o da rispettare, insomma ci sono tante componenti che un allenatore non può gestire. Però sotto l'aspetto tecnico secondo me è un giocatore che va tenuto, anche perché la Juventus non ha bisogno solo di un attaccante, ha bisogno di più attaccanti per avere quella continuità giusta. E secondo me di qualità là davanti ce n'è, perché con Cessao, Yıldız, anche Boga, un giocatore che mi è sempre piaciuto, insomma sono tutti giocatori che saltano l'uomo e che ti mettono in grande difficoltà sugli esterni. Adesso ci vuole qualcosa in mezzo che faccia la differenza.
0: Grazie davvero a Beppe Galderisi per questa sua disamina su due sue grandi ex squadre, Milan e Juventus. Buon sabato nuovamente.
1: Anche a te e anche a tutti quanti. Un abbraccio.

0: alle 14:29 con la regia di Ombretta Conti. C'è ora Massimiliano Savino, un saluto anche a lui e alla console Andrea Pistorio in redazione con noi. Obiettivo centrato per Cobolli al Roland Garros, qualificato per gli ottavi. Primo set, si va al tie break tra Berrettini e Francisco Comesagna. Adesso Onda Verde e poi sarà nuovamente Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:31 e 10 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini in A22 del Brennero, dove fino alle 20 è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione in direzione nord dell'uscita obbligatoria al casello di Vipiteno per tutti i veicoli a causa di una manifestazione in corso in territorio austriaco. In A5 invece Torino Courmayeur, sempre ai confini tra Pont San Martin Verrei in direzione Courmayeur, 3 km di code. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, ma verso la Francia in direzione Ventimiglia tra l'allacciamento della 10 e Spotorno, 4 km di code per traffico intenso. Al sud in A30 Caserta Salerno in Campania tra Mercato San Severino e l'allacciamento per Salerno, in questa direzione 1 km di code. Per la viabilità ordinaria in chiusura andiamo sulla strada statale 470 della Valle Brembana in Lombardia, qui il traffico è bloccato a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio San Giovanni Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Sabato Sport. 14:32 primi, dici Piancavallo e pensi subito a Marco Pantani. A quell'arrivo solitario era il 1998, proprio il 30 maggio, che sembrava aver riaperto il giro, sembrava, perché il giorno dopo nella crono di Trieste Alex Zulle confermò a suon di distacchi inflitti agli inseguitori la maglia rosa conquistata proprio il giorno prima a Piancavallo. A Selva di Val Gardena ci fu l'apoteosi per il Pirata, che per la prima volta in carriera, era il 2 giugno, vestì il simbolo del primato. Rai Radio 1 raccontò la scalata di Marco Pantani vittoriosa con arrivo a Piancavallo in questo modo.
10: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Roberto Collini che vi parla dal Piancavallo. 1270 metri sul livello del mare, che dista in linea d'aria soltanto 22 chilometri. Allora a questo punto abbiamo Marco Pantani che si sta avvicinando, 700 metri soltanto alla conclusione, cresce l'entusiasmo del pubblico, sorride Pantani, la smorfia di dolore si alza ancora sui pedali per mettere più secondi possibile fra sé e i suoi avversari. Arrivano le staffette della polizia, arriva al traguardo ora anche anche Marco Pantani, tutto solo, vittorioso. Il traguardo del Piancavallo è ormai suo, taglia il traguardo Marco Pantani, eccolo qua, si volta ancora una volta, poi esulta, ha vinto Marco Pantani, 4 ore 22:11.
11: Sono sicuro che questo sport veramente può riservare agli spettatori delle grandissime emozioni, perché è uno sport, forse uno dei pochi sport rimasti veramente duri, difficili. Questo è uno sport sicuramente che ha ancora tanto da dare e tanto da far scoprire a tutti gli appassionati di sport.
0: E ritorniamo alle 14:34 sulle strade del Giro.
12: Un aggiornamento per quanto riguarda la fuga con le difficoltà di Terozzi e Silva. Allora davanti rimangono Jens, Uhlenzeig, Varbasse e Leknesund con 2 minuti soltanto però sul gruppo Maglia Rosa guidato dalla Vismalese Bike. Manuel Codignoni.
13: C'è evidentemente voglia, ma lo avevamo annunciato, da parte della Vismalese Bike di andare a vincere questa tappa, ma soprattutto di mettere in difficoltà la maglia bianca a Fons Eulalio, perché se per quello che riguarda Jonas Vingegaard non sembrano esserci oramai, diciamo, impedimenti alla conquista della maglia rosa, visto il vantaggio importante nei confronti dei suoi inseguitori, per quello che riguarda Davide Piganzoli, lo abbiamo detto tante volte, deve recuperare un minuto ad Afonso Eulalio, e in questo momento Afonso Eulalio non sta benissimo, pedala nella parte posteriore del gruppo della maglia rosa, così come Damiano Caruso, che è il suo uomo di fiducia ed è nono nella classifica generale, pedala proprio lì nelle ultime posizioni, e questo probabilmente potrebbe aver dato un ulteriore stimolo alla Vismalese Bike per andare ad accelerare, e questa accelerazione di fatto ha dimezzato il vantaggio della fuga dei 7, che poi sono di fatto diventati 5 per via del cedimento di Tarozzi e Silva. Bisognerà vedere adesso come si comporterà Eulalio, che sta veramente facendo tanta fatica per tenere la coda di un gruppo della maglia rosa ridotto ai minimi termini. Bisognerà vedere anche quella che sarà l'interpretazione poi di questa salita e di questo Gran Premio della Montagna da parte dello stesso Jonas Vingegaard, che in questo momento sembra essere anche leggermente in difficoltà anche lui, perché si è staccato ed è nella parte posteriore del gruppo, per capire se vorrà vincere il Gran Premio della Montagna per riaprire la lotta per la maglia azzurra contro Giulio Ciccone oppure no. È successo qualcosa di strano a Jonas Vingegaard in questa fase, perché si è trovato di fatto nella parte posteriore del gruppo, non vorrei che avesse, diciamo, inciampato in qualche tifoso, no, ha messo proprio il piede a terra, probabilmente un problema meccanico per il danese della Vismalese Bike, che comunque ha ripreso a pedalare dopo probabilmente un salto di catena, un inceppamento del cambio in maniera normale, aiutato anche da parte di alcuni tifosi. Cristiano?
12: Eh sì, insomma, credo Giovanni Visconti che sia stato un problema meccanico, no, per Vingegaard, non mi sembrano defiance fisiche per il danese.
14: Sì, da qualche metro guardava la ruota davanti, si è fermato, evidentemente pensava di avere qualcosa che lo frenasse in quel momento, niente di particolare, è ripartito già a ruota dei suoi compagni adesso.
12: 60 km e mezzo al traguardo, come detto 5 davanti con 2 minuti e 04 sul gruppo della maglia rosa, e ci è venuto a trovare in postazione un vecchio amico di Radio Rai, un nostro amico, Silvio Martinello. Ciao Silvio.
15: Ciao ragazzi, come state?
12: Bene, bene. Ti ricordi come si mette la cuffia?
15: Sì, sì, no, ho imparato, mi ha dovuto fare un po' di pratica l'amico Massimo, ma poi mi è venuto immediatamente il gesto.
12: Silvio Martinello, che commenta per il processo alla tappa, per ovviamente tutti gli studi della televisione di Rai Sport, che ne dici di questo Giro d'Italia? Ti è piaciuto?
15: Ma un Giro d'Italia che ha rispettato le attese, con un grande favorito che non appena ha avuto l'occasione ha indossato la maglia rosa, ogni arrivo in quota è stato appunto conquistato, pertanto c'era sulla carta un dominatore e c'era la speranza che ci fosse anche un contendente, insomma, con tutta la buona volontà, però questo contendente non è emerso più di tanto, perché Vingegaard, insomma, ha fatto un po' quello che gli pareva.
12: Giro.
16: No, allora Silvio, intanto ciao.
15: Ciao.
16: Io
15: ciao.
16: La cuffia te la ridò volentieri. No, no, che no. Tu sei un maestro e quindi ti studio tutti i giorni.
15: Sì,
16: no, ma senti, dammi un parere su Piganzoli, perché oggi potrebbe anche in qualche modo, cosa potrebbe centrare, andare a guadagnarsi la maglia bianca?
15: Ma il parere, diciamo che un po' c'è condivisione nel ritenerlo in grado di andare alla caccia della maglia bianca, di avere perlomeno la possibilità di attaccare Eulalio, però io anche ieri ho fatto delle considerazioni riguardo al fatto che se ieri ci fosse stato lui al posto di Kuss, ma per esserci non doveva essere in classifica, ecco, avrebbe potuto andare alla caccia di una di una tappa importante come ha fatto Kuss, sfruttando l'opportunità che gli si è presentata. Ecco, capisco che per un corridore italiano chiaramente non sia semplice nel momento in cui hai la possibilità di rimanere tra i primi 10 della classifica, di lasciare andare, però ecco, sta facendo un ottimo giro, è un corridore che ha fatto una scelta, ovvero la scelta di andare in una grande squadra, anche dal punto di vista professionale, di aumentare il proprio conto in banca, insomma sono dei professionisti e pertanto sono aspetti non banali anche questi, sicuramente di fare una grande esperienza, auguriamoci che possa essere anche in grado di un giorno di cercare un po' di gloria personale, che in questo giro insomma ecco. L'eventuale soddisfazione della maglia bianca è un obiettivo comunque alla portata, anche perché mi sembra di vedere Eulalio abbastanza sofferente.
0: Studio. Allora, 335-699-2949 ci ha scritto Matteo da Casarsa della Delizia, siamo in zona. Allora, grazie per il contributo storico relativo al successo di Pantani quel giorno con mio padre sui tornanti verso Piancavallo, c'ero anch'io, anno 1998. Permettimi, Cristiano, di salutare Silvio davvero con tanto tanto piacere. E Silvio, prima della domanda ti faccio sentire una cosa.
17: È lanciato il volatone Uchakov, era in vantaggio, era Uchakov, ormai siamo al limite dei 300 metri, sprint lanciatissimo con Zanini in buona posizione, ma anche Martinello, vediamo che forzano moltissimo in questa fase i corridori, è Martinello che riesce ad anticipare tutti, e Martinello che anticipa tutti a sorpresa, ha tirato la volata per Cipollini si è piantato. Francesco Boselli.
18: L'ho detto che questo era un arrivo duro, non da velocisti puri, bisogna avere forza per fare questo arrivo qui, poi c'è stato questi allunghi all'ultimo chilometro che hanno allungato il gruppo e il velocista si trova certamente in difficoltà.
0: Tappa e maglia, 18 maggio del 96, anche per te sono passati 30 anni, abbiamo ricordato i 30 anni di Michele Bartoli, il successo al Fiandre, colpo doppio in quello, Silvio, che è stato un anno d'oro per te, no? Tu parli sempre, è ovvio, perché il lavoro poi ti ha portato a fare il commentatore, parliamo un po' di te, in particolare di quell'anno speciale, no?
15: Ma intanto ti ringrazio per avermi riproposto questo bel momento. Per
0: un con attimo, la radiocronaca di Roberto Collini.
15: Di Roberto Collini,
0: esatto, anche
15: di Roberto
0: in questo
15: Collini,
0: caso.
15: Esatto.
12: E Francesco Moser.
15: Ma pensavo fossimo a Piancavallo, non mi ricordavo di aver vinto una tappa a Piancavallo.
0: No.
15: Invece eravamo ad Atene. Poi ho capito immediatamente che. No, al di là delle battute. Ma quello fu un anno particolare, sì, preparato tra l'altro con grande attenzione, perché l'obiettivo dei giochi olimpici di Atlanta era l'obiettivo principale, anche perché mai avrei pensato, dopo il passaggio al professionismo, di poter avere nuovamente un'opportunità di partecipare ai giochi, perché ricorderai i giochi. Quelli del 96 furono i primi aperti ai professionisti, perché nel ciclismo fino all'edizione precedente del 92 partecipavano solo i dilettanti. Pertanto il mondo cambiò, riebbi nuovamente questa opportunità e che tra l'altro insomma sfruttai come meglio non potevo fare. E il passaggio del Giro d'Italia fu un momento particolare, anche perché insomma quel giorno eravamo concentrati su Mario Cipollini, chiaramente, che era il capitano, che però non stava benissimo, avvisò la squadra a circa 15-20 km dal traguardo e quindi fui libero di lavorare in proprio. Roberto nella radiocronaca ha tirato la volata a Cipollini, ma in realtà non gli tirai la volata, ma perché Cipollini quella volata non la disputò ed ebbi la mia opportunità e la sfruttai appunto come meglio non potevo fare. Dopodiché quella maglia la persi, la riconquistai, in tutto furono 4 giorni meravigliosi che ricordo ancora con grande affetto naturalmente.
0: Cristiano.
12: Sì, no, notavo insomma che correggi sempre anche con linea a distanza.
0: Non anche con linea, pranzo è servito.
15: A distanza di 30 anni.
12: Collini, se ci ascolta, ti ha corretto.
15: No, è un grande amico Roberto, tra l'altro, è un grande amico.
12: E allora diamo prima un aggiornamento, 58 km 600 metri al traguardo, Mano è davanti, sono 3 adesso.
13: Eh sì, perché si è staccato anche Genz, si è staccato anche Huns, credo di averlo pronunciato bene, dunque sono rimasti solamente Hag, team Ineos Net Company, Warbus, Tudor e Leknessund, il campione di Norvegia della 1X che ci ha provato in tutte le maniere a vincere una tappa a questo Giro d'Italia, fino adesso non ce l'ha fatta e mi sbilancio, non penso che ce la farà neanche oggi perché dietro stanno andando forte, si è messo davanti Kampenaerts che sta facendo un ritmo regolare ma su pendenza dell'8% si sale ai 21 all'ora, io farei fatica anche col mio cinquantino. Cristiano?
12: Sì, credo di sì. Giovanni Visconti, che ha preso il posto di Silvio Martinello nella squadra di Rai Sport, e allora ti lascio concludere a te una domanda, una considerazione con Silvio.
14: Qui ti volevo, voi dite che ho preso il posto, ma io non ho preso il posto di nessuno. Silvio è irrimpiazzabile, assolutamente.
15: Ti stai comportando alla grande invece.
14: Grazie, no. Mi dicevano tra l'altro che fino all'anno scorso gli dicevano quando vai alla televisione, adesso gli dicono di nuovo quando vai alla radio, forse perché Visconti non va bene, sarà per questo, no. Questa è la mia domanda.
15: Io non so dove ci porterà un po' tutti il futuro, insomma, io mai avrei pensato francamente di riavere l'opportunità di rientrare nella gara nella squadra di Rai Sport. Quello che posso dire, ti ringrazio insomma per darmi l'opportunità di farlo, è quello che io qui ho trascorso veramente 7 stagioni veramente speciali, fin dalla prima, che fu tra l'altro l'ultimo evento commentato da Emanuele Dotto nel 2019, fu una esperienza straordinaria. Poi quando è arrivato il vostro attuale team leader, abbiamo trovato da subito con tutto il gruppo un'intesa che ci ha fatto trascorrere a tutti noi, credo, dei bellissimi momenti, che ricordo anche questi con grande affetto, ma qui quando abbiamo la possibilità comunque non perdiamo l'occasione di fermarci a scambiarci qualche opinione, qualche parere, qualche risata, anche pensando agli episodi del passato. Ma io credo, insomma, ognuno di noi fa il proprio compito, fa il proprio lavoro nelle situazioni in cui è chiamato. L'importante è che arrivi anche a chi ci ascolta, nel caso della radio, chi vi ascolta, quella passione che certamente state trasmettendo.
12: E allora dalla piccola e allargata squadra di Radio Rai ti restituisco la linea, Giovanni Scaramuzzino.
0: Grazie, una buona notizia per il tennis italiano, perché Berrettini ha vinto al tie break il primo set contro l'argentino Francisco Comesagna. Ci si gioca la possibilità di entrare tra i migliori 16, quindi l'accesso agli ottavi. La situazione è la seguente: primo set a favore di Berrettini con il punteggio di 7-6, tie break vinto 7-3. Non solo, Berrettini è riuscito anche a strappare il servizio conservando il proprio, quindi conduce nella seconda partita 2-0 dopo aver conquistato, lo ripetiamo, il primo set. E ricordiamo ancora che agli ottavi c'è già arrivato Flavio Cobolli. Adesso un giro pagina in musica. Tra l'altro vi anticipo che il GR delle ore 15 andrà in onda tra pochissimo per permettere di collegarci con Luca Cesaretti e la partenza della Sprint Race, il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. Adesso Aretha Franklin.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Generale Graziani, mi accompagni?
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: GR1.
8: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Due gravi episodi di violenza sulle donne. A Ferrara una cinquantenne, Samantha Zironi, è stata uccisa nella sua abitazione, probabilmente a coltellate. Arrestato il marito, gli inquirenti stanno ricostruendo il contesto familiare. In Sicilia invece un'altra donna è in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita nella notte.
9: L'avrebbe colpita più volte alla testa con un colpo contundente fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento a Belsito, frazione di Mister Bianco, alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'una all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme sarebbe stata una delle due figlie che ha telefonato al numero di emergenza. Alcuni vicini hanno sentito un forte trambusto provenire dall'appartamento.
10: Mi sono affacciato, ho visto l'ambulanza e i carabinieri.
9: La donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, forse al culmine di una violenta lite. Stando ai primi accertamenti, tra i due i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. Lucia Basso, GR1.
8: La svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni a Bordighera lo scorso febbraio. Arrestato anche il compagno della madre della piccola, un 42enne, accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nel suo cellulare sono state trovate foto della piccola con lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La madre aveva sostenuto che i segni sul corpicino fossero riconducibili ad una caduta. Negoziati in corso, ma ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran. 5 soldati americani feriti dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. I Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone israeliano nel sud del paese e annunciano di aver fatto passare 20 navi in 24 ore attraverso lo stretto di Hormuz. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, allo studio contromosse e misure di prevenzione in tutti i paesi europei. Il 18 e 19 giugno la questione sarà sul tavolo del Consiglio UE. Rischio contagio ancora basso in Italia, dice il Ministro della Salute, che ha disposto l'obbligo di dichiarazione per chi arriva direttamente o indirettamente da Congo e Uganda. Sentiamo il corrispondente da Nairobi.
11: Oltre 1000 casi sospetti, più di 200 morti tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Sono gli ultimi numeri del nuovo focolaio di Ebola causato dal ceppo Bundibugyo, una variante rara del virus per la quale non esistono ancora vaccini o cure approvate. A preoccupare non è solo il contagio, ma anche la paura. A Bunia, nell'epicentro dell'epidemia, molti malati continuano a nascondersi, dice il medico dell'ospedale di Bunia.
12: Alcune famiglie nascondono i propri malati in casa. Spesso i pazienti che arrivano qui si trovano in condizioni critiche.
11: Ma la battaglia si combatte soprattutto fuori dagli ospedali. Operatori sanitari e volontari percorrono villaggi e campi profughi, casa per casa, mentre Uganda, Ruanda e altri paesi rafforzano i controlli alle frontiere. Negli aeroporti della regione sono scattati screening sanitari e monitoraggi per i passeggeri, provenienti dalle aree colpite. Anche gli Stati Uniti hanno introdotto controlli rafforzati per chi arriva da Congo, Uganda e Sud Sudan. L'OMS continua a lanciare l'allarme. Anaïs Legand, del nucleo emergenze dell'OMS.
13: La letalità oscilla tra il 30 e il 50%. Significa che fino a 5 persone su 10 rischiano di morire.
11: Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
8: Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma ha avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire i fatti dopo che nella notte si è verificata una fuga di cavalli durante le prove della parata delle Forze Armate in vista delle celebrazioni del 2 giugno. Si stanno acquisendo anche i filmati delle telecamere per individuare che cosa abbia spaventato gli animali provocando la loro corsa lungo le strade della città. Non si esclude che l'esplosione di fuochi d'artificio o altri fattori esterni possano avere contribuito. A Castelvetrano il concerto a nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Sul palco tanti artisti e la testimonianza dei protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata.
14: Torna nel circuito delle piazze di Castelvetrano in provincia di Trapani la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull'onda emotiva scaturita dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro. Il progetto, che porta sul palcoscenico ogni anno grandi nomi della musica italiana, nasce dall'idea della musicista jazz Shadé Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.
15: Siamo arrivati finalmente alla quarta edizione di A Nome Loro. Ci sono tantissimi ospiti sul palco, a partire dagli artisti come Donatella Rettore, Simona Molinari, Anastasio, Galeffi, Nada, Roberto Lipari, Sansoni, Donatella Finocchiaro e tantissimi altri. Poi ci sono le associazioni che si occupano tutti i giorni di lavorare proprio nel campo dell'antimafia, come i ragazzi di Casa Memoria Felice e Peppina Impastato, i ragazzi di Must 23, Addio Pizzo.
14: Tra i numerosi artisti, come avete sentito, anche Rettore.
16: Sono molto onorata e anche emozionata di cantare per una causa così dolorosa, questa piaga che non si potrà mai rimarginare.
14: Maurelia Carafa, GR1.
8: Noi ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
17: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
18: Sabato Sport.
19: Alle 14, 57 minuti e 35 secondi c'è tempo, un minuto, poco più, per un aggiornamento dal Giro d'Italia prima della partenza della Sprint Race MotoGP. Cristiano.
20: Passaggio per la prima volta sul traguardo di Biancavallo per i tre battistrada che sono Haig, Varbasse e Leknesund. Stanno per arrivare, Manuel.
21: 1 minuto e 16 il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Cambi regolari per loro nel gruppo della maglia rosa. Si sono parlati fitto fitto Giulio Ciccone e la maglia rosa Jonas Vingegaard. Chissà se avranno parlato proprio di questo traguardo della montagna, considerato che è in ballo la maglia azzurra. Cristiano.
20: Con il tentativo ovviamente da parte dell'abruzzese di conquistare magari pochi punti, ma che sarebbero ottimi per arrivare fino a Roma con la maglia azzurra. Passaggio per i tre, la cui sorte però, Giovanni Visconti, sembra segnata.
22: Sì, Visma sta tirando forte già adesso, vuole mettere in crisi la maglia bianca Eulalio, e ha detto bene Manuel, si sono parlati, probabilmente lascerà prendere questo traguardo intermedio a Ciccone.
20: 52 km e mezzo dal traguardo, primo passaggio sul Biancavallo, poi si replica e dunque nuovo passaggio, 1:25 il vantaggio dei tre battistrada, Haig, Varbasse e Leknesund sul gruppo Maglia Rosa. Studio.
19: Grazie e io saluto Massimo Angeletti, buonasera Massimo.
23: Ciao Giovanni, ben trovato.
19: Buon sabato a te e naturalmente linea al Mugello, la Sprint Race, Luca Cesaretti con il commento appunto di Massimo Angeletti. A te Luca.
24: Di nuovo buon pomeriggio dall'autodromo internazionale del Mugello, dove sta per scattare il giro di riscaldamento di questa gara sprint del Gran Premio d'Italia. 11 giri, buon pomeriggio Massimo anche da parte mia, ben ritrovato.
23: Ben ritrovato, buon pomeriggio Luca.
24: Allora, innanzitutto la scelta delle gomme, perché è un po' particolare, 31 gradi l'atmosfera qui sulle colline toscane, la temperatura dell'atmosfera 49 quella dell'asfalto, soft al posteriore per tutti tranne Raúl Fernández e all'ultimo minuto anche credo Jorge Martín, quindi due terzi della prima fila con la media al posteriore e media all'anteriore per tutti. Va detto Massimo che insomma ieri Pecco Bagnai a mia diretta domanda diceva ma non cambia tanto a livello di degrado tra soft e media, cambia più a livello di grip e forse anche di quanto spinge, no, sull'anteriore. Magari è per quello che Martín e Raúl Fernández hanno optato per questa scelta sulla carta un pochino più conservativa.
0: Ma anche perché secondo me, avendo il vantaggio della prima fila, possono utilizzare questo piccolo vantaggio per spingere un pochino di più all'inizio e poi avere una durata. Mi spiego così anche il cambio all'ultimo minuto di Martín, perché
24: Michelin ci aveva detto che Jorge Martín aveva montato la soft invece e adesso ha optato per la media proprio all'ultimo secondo. Peraltro insomma, abbiamo già svelato quindi chi è in prima fila, lo ricordiamo per chi non ci avesse sentito in precedenza: Marco Bezzecchi davanti a tutti, la prima polla al Mugello con record della pista, primo uomo sotto l'1.44. Al suo fianco Raúl Fernández e Jorge Martín, che ha fatto il record di velocità nel secondo turno di libere 368,6. 3 Aprilia per la prima volta nella storia davanti a tutti in MotoGP, Aprilia che torna in pole al Mugello dopo 27 anni, Arada nel 99. Poi ci sono 4 Ducati, Marquez, Aldeguer, Bagnaia in seconda fila, di Gian Antonio ad aprire la terza, quindi 7 moto italiane davanti a tutti e Ducati per la prima volta dal 2011 fuori dalla prima fila, Massimo.
0: Sì, però i tempi sono buoni e sul giro sono abbastanza costanti, quindi secondo me non è un grosso problema. Noto invece che Marc Marquez è proprio dietro Bezzecchi nella partenza e questo per lui potrebbe essere un piccolo vantaggio se Bezzecchi parte bene.
24: Assolutamente, come dice il nostro Massimo Angeletti, piloti che vanno ad ingaggiare l'all-shot, il device per la partenza della prima curva, se ne è parlato tanto a livello di sicurezza, però adesso ci siamo, sta per scattare la sprint del Gran Premio d'Italia. Bezzecchi, Raúl Fernández, Martín prima fila, Marc Márquez, Aldeguer, Bagnaia seconda, di Gian Antonio Moreira, Morbidelli in terza, Costa, Bastianini, Rins in quarta, bandiera verde in fondo allo schieramento. Si stanno per accendere le luci rosse davanti a tutti, eccole accese, sale il rombo del motore, si spengono le luci, parte molto bene e Bezzecchi, parte molto bene Marc Márquez dalla seconda fila, vediamo chi riesce a portarsi avanti, Márquez all'interno, vediamo se riesce ad andare alla corda, sì, ci riesce Marc Márquez, non ci ha pensato due volte, ha mollato i freni, Márquez in testa, Raúl Fernández è secondo, terzo è Jorge Martín, in quarta posizione c'è Diogo Moreira, il rookie, miglior qualifica in carriera ed è partito molto bene. Chi invece ha avuto qualche problemino, soprattutto in fase di staccata, dove io credo non abbia preso grossi rischi, è Marco Bezzecchi, che è scivolato in quinta posizione alle spalle anche di Marc Márquez, scusate, che è stato scavalcato da Raúl Fernández, da Martín e da Moreira, perché ha fatto un errorino. Dunque Raúl, Martín, Moreira, Márquez, Bezzecchi e Di Giannantonio, ma adesso Fabio Di Giannantonio rompe gli indugi, va a scavalcare Marco Bezzecchi, peccato per lui perché ha dominato da ieri mattina fino a stamattina, poi in qualifica Massimo non è riuscito a mettere insieme un giro pulito.
0: No, ha fatto un gran giro con un gran tempo, anzi era stato abbastanza costante, sembrava che avesse finalmente azzeccato la giornata giusta, però è partito male, credo, se si rivedranno le immagini, che abbia fatto un errore in fondo alla San Donato.
24: E adesso però Di Giannantonio è scatenato perché alla scarperia Palagio va a infilare Marc Márquez, si porta in quarta posizione, adesso c'è Bezzecchi incollato al posteriore della Ducati ufficiale di Marc Márquez quando si chiude il primo degli 11 giri con Raúl Fernández in testa. Jorge Martini in seconda posizione, Moreira è terzo, a sorpresa con la Honda del team di Lucio Cecchinello, Marquez con la scia di Gian Antonio si difende da Bezzecchi e si va a riprendere la quarta posizione, ma solo per un attimo, perché arriva lungo alla San Donato e allora va ad incrociare la traiettoria in romano di Gian Antonio quarto, Marquez quinto, Bezzecchi sesto, Bastianini è risalito in ottava posizione, invece Bagnaia è partito molto male dalla seconda fila dello schieramento, si trova in undicesima posizione. Massimo, in questo momento per Raul Fernandez e per Jorge Martin si mette nel modo migliore, perché sono primi e secondi con margine e sono anche gli unici che hanno la media, quindi possono addirittura adesso, insomma, aspettare, no, che gli altri debbano spingere, stressare la loro soft e poi magari uscire alla distanza relativa.
0: Sicuramente gestendo con questo ritmo possono avere qualche vantaggio in più nel lungo periodo. Certamente possono spingere più degli altri in questa prima fase, proprio perché non devono temere il consumo. Però li stanno, secondo me, piano piano si assesta la cosa. Moreira e Di Gian Antonio stanno comunque arrivando. Non credo che potranno mantenere questo margine fino alla fine.
24: Sì, diciamo che si sono formati tre coppie, Fernandez e Martin, che hanno un secondo su Moreira e Di Gian Antonio, che a loro volta hanno sette decimi su Marquez e Bezzecchi. Bezzecchi all'attacco di Marc Marquez, alla bucine, si butta dentro Marco Bezzecchi, si prende la quinta posizione, non aspetta nemmeno la chance, in scia, in fondo al rettilineo. E allora Raul Fernandez 1.44.7, i primi due stanno allungando, hanno un secondo e due adesso su Moreira, con Di Gian Antonio Massimo che dà l'impressione di averne un po' di più del rookie brasiliano, però non riesce a scavalcarlo, sta perdendo secondi preziosi, servirebbe un attacco e un sorpasso a breve se vuole provare a buttarsi all'inseguimento dei primi due.
0: Prima che varano via, tra l'altro è un tempo migliore di Moreira sul giro, quindi deve trovare soltanto il momento e il punto giusto, è più veloce nettamente del brasiliano.
24: Dietro a queste tre coppie c'è un terzetto, Aldeguer, Bastianini e Da Costa, con i due piloti della KTM che seguono lo spagnolo del team Ducati Gresini a un secondino. Eccolo Di Gian Antonio, Di Gian Antonio all'arrabbiata 1 su Diogo Moreira, gran sorpasso di Fabio Di Gian Antonio, lo dicevo l'altro giorno in conferenza stampa, la differenza si fa lì, curve 8 e 9, arrabbiata 1 e arrabbiata 2, preferiamo chiamare così, e lì ha piazzato un gran sorpasso Fabio Di Gian Antonio. La nuova situazione, Raul Fernandez allunga su Jorge Martin, sette decimi tra i due spagnoli, poi c'è un altro secondo e mezzo prima di trovare a questo punto Fabio Di Gian Antonio che è terzo e sta già provando ad allungare su Diogo Moreira, Moreira che è messo nel mirino da Bezzecchi che sta firmando parziali record, almeno per quanto lo riguardano, ha allungato su Marc Marquez e si sta buttando all'inseguimento proprio del rookie brasiliano. Tra poco la chiusura del terzo giro, vediamo i riferimenti cronometrici per avere anche un po' l'idea del passo, 45-1 Raul Fernandez, 45-3 Martin, 45-7 Di Gian Antonio con il sorpasso, 46-0 Moreira, 45-4 Marco Bezzecchi, che dunque, tolti i primi due, è il più veloce in pista in questo momento. Questa è la situazione all'inizio del quarto giro di 11, noi torniamo allo studio di Saxa Rubra.
19: Grazie Luca, 15-8 minuti, aggiornamento al volo per ciò che riguarda il tennis. Berrettini e Comesagna, l'argentino, si giocano l'accesso agli ottavi di finale. Berrettini primo set 7-6, conduce 4-2 nel secondo parziale, con microfono aperto, naturalmente sempre aperto, dal circuito del Mugello, nuovo collegamento di aggiornamento dal Giro d'Italia.
1: Fase di discesa dal Biancavallo, da riaffrontare poi tra qualche chilometro, il vantaggio di Haig, Barbassi e Lechmesud di 1 minuto e 16 sul gruppo Maglia Rosa, ma ci sono novità importanti per la Maglia Azzurra. Manuel.
2: Novità bellissime in salsa tricolore, perché Giulio Ciccone ha matematicamente conquistato la maglia di leader della classifica scalatori, a patto ovviamente che arrivi a Roma e che finisca questa tappa, maglia da lui conquistata già nel 2019 e maglia conquistata anche dal nostro
21: Giovanni Visconti qualche anno prima nel 2015. È successo che davanti sono transitati per primo i cinque fuggitivi, poi a seguito anche dell'accordo evidentemente che c'era stato tra Jonas Vingegaard e Giulio Ciccone, è passato dunque in sesta posizione lo stesso Giulio Ciccone, accumulando la matematica certezza di poter indossare questa maglia fino a Roma. E lo scambio favori, se così vogliamo chiamarlo, è che Giulio Ciccone in questo momento sta guidando il gruppo in discesa davanti agli uomini dell'abisma, lui che è un grande discesista e che dunque sta disegnando delle traiettorie perfette, dando una mano anche a Vingegaard. Cristiano,
20: 42-6 al traguardo, davanti in tre con 1:20 di vantaggio sul gruppo dei Big Studio.
19: E noi ci trasferiamo nuovamente al Mugello
24: con Marco Bezzecchi, che alla Bucine stavolta in fila Moreira e si va a prendere la quarta posizione. La situazione allora al quinto giro appena iniziato: Raul Fernandez a 7 decimi di vantaggio su Jorge Martin, a 2 secondi e 1 c'è Fabio Di Giannantonio, a 3 secondi c'è Marco Bezzecchi, poi Moreira e Marc Marquez, quindi un altro gap prima di trovare il terzetto formato dal De Geer, che però sta allungando su Bastianini e Acosta, che se le stanno dando di santa ragione pur essendo compagni di marca, quantomeno. Poi uno è KTM ufficiale, l'altro Tech Trua, ma insomma tutti e due con la moto di Mattinghofen. Massimo Bezzecchi sta risalendo forte, ha girato in 45.8 con il sorpasso, almeno la terza posizione può metterla nel mirino. La caduta di Enea Bastianini, la caduta di Enea Bastianini in curva 10 alla scarperia, quando stava cercando di buttarsi all'inseguimento di Fermín Aldeguer, in staccata è andato via l'anteriore, chiusura, e quindi gara che finisce nella ghiaia. Però dicevo, Massimo Angeletti, insomma, Bezzecchi può provare a mettere nel mirino quantomeno la terza posizione.
3: Guarda, se mantiene le premesse di quello che abbiamo visto in questi due giorni, Bezzecchi è il più veloce in almeno due tratti dei cicli, probabilmente riesce a mantenere un ritmo più alto, dipenderà sempre dal gioco di pompe, sforzando così tanto suo pneumatico alla fine della gara.
24: C'è un'altra caduta e purtroppo riguarda un altro italiano, vale a dire Franco Morbidelli, anche lui lì alla 10, dove era già finita la gara di Enea Bastianini. Raul Fernandez con 6 decimi adesso su Jorge Martin, siamo nel corso del sesto giro di 11, Di Giannantonio non riesce a recuperare su quelli davanti, anzi perde, perché gira in 45.7 contro il 45.4 della coppia di testa. 45.7 adesso anche per Marco Bezzecchi e per chi segue, vale a dire Diogo Moreira e Marc Marquez, invece siamo sul 46.7 con Marc, però Massimo, che insomma già si è fatto vedere, no, sul rettilineo, e credo che tra non molto proverà a mettere le ruote davanti a quelle del pilota brasiliano, che però sta fin qui insomma disputando la sua sprint nettamente migliore della sua giovane carriera in MotoGP.
3: Marquez deve usare le forze, l'incognita dopo questo ulteriore infortunio è la gestione della gara, di tutta la gara, e credo che stia cercando di fare questo. Se avrà ancora energia alla fine potrà cercare di fare ingaggiare una battaglia con Moreira, e lo farà sicuramente, perché nel suo carattere, se valuta che tutto questo sia compatibile con la sua debolezza.
24: Certo, il suo non essere al 100%. Si chiude il sesto giro, 45.7 Raul Fernandez, 45.8 Martin, 45.7 Di Giannantonio, 46.1 Bezzecchi, che dunque perde, e Marc Marquez adesso all'esterno su Diogo Moreira, però forse va lungo, vanno lungo tutti e due in realtà, e dunque Marquez riesce a prendersi quella quinta posizione ai danni di Diogo Moreira, però hanno girato tutti e due sul 46.9, insomma direi che per le prime quattro posizioni dovremmo essere più o meno abbastanza in ghiaccio, anche perché, Massimo, c'è un po' d'elastico tra i primi due, però Raul Fernandez sembra avere un mezzo decimino, insomma, no, un qualcosa di vantaggio rispetto a Jorge Martin.
3: sempre guardando le statistiche di questi giorni, rilevo che Fernandez è veloce anche lui in due tratti su tre, è stato il più veloce, subito dietro Bezzecchi, e quindi probabilmente anche lui ha una gestione ottimale di questo circuito, che ricordiamolo ha avuto per un paio di giorni problemi di grip e quindi ha creato non pochi problemi.
24: Sì, diciamo per fortuna, perché insomma, visto quanto hanno fatto come crono sul giro, pensa se ci fosse stato un grip ottimale. Raul Fernandez adesso ha un secondo di vantaggio su Jorge Martin. C'è Davide Brivio che quasi ha paura di guardare dal box dell'Aprilia Trackhouse. Peraltro Massimo, insomma, Aprilia che festeggia questa sua prima fila, scusate il gioco di parole, tutta targata annuale, che festeggia anche l'arrivo sulle carene della moto ufficiale di un importante sponsor, 4 anni e mezzo di contratto. Certo, vedere però un Aprilia Trackhouse oggi che vince sarebbe forse un po' dolce amaro, ma vorrebbe dire che davvero queste quattro moto sono identiche e che al di là della differenza che magari sta facendo Marco Bezzecchi in questa prima parte di stagione, insomma, la moto è davvero competitiva, è davvero il punto di riferimento in questo momento.
3: Sì, comunque dimostra anche che la gestione paritaria dei team, anche quello privato, produce comunque un gioco di squadra che è prezioso per l'immagine, e giustamente la crescita in un qualche modo viene riconosciuta dal mercato.
24: C'è il ritiro di Juan Mir con la Honda ufficiale, guarda sconsolato il posteriore della sua moto e finisce qui in anticipo la sua gara, ma era lontano dalla zona punti, non è lontano, anzi sì, è lontano da chi insegue in questo momento, Raul Fernandez, 8° giro in corso di 11 di questa sprint del Gran Premio d'Italia, lo spagnolo è in testa con 9 decimi su un altro spagnolo, Jorge Martin, 2 Aprilia, quella del team Trackhouse davanti a tutti, quella della squadra ufficiale in seconda posizione, poi la Ducati del team VR46 di Fabio Di Gianantonio, che però è ad 1 secondo e 6 da Jorge Martin, e poi bisogna attendere un altro 2 secondi e 8 per trovare Marco Bezzecchi, leader del mondiale, in 4ª posizione. 5° è Marc Marquez, 5 moto italiane davanti a tutti, insomma quello che avevamo visto in qualifica si conferma, e diventano 6 in questo momento perché Fermín Aldeguer in fila Diogo Moreira, e dunque si prende la 6ª posizione, si chiude l'8° giro, vediamo i tempi, 46.1 per Raul Fernandez, 45.8 per Jorge Martin, che si è notevolmente rifatto sotto, si è tenuto qualcosa,
3: non molla. E come?
24: Si è tenuto qualcosa nel taschino per questi 3 giri finali. Beh, lui è l'uomo della sprint, nessuno le ha vinte quante lui nella storia, 18 con 33 podi, chi meglio di lui sa gestirla questa gara corta, no?
3: Non solo, e non molla, ha un carattere di ferro lo spagnolo dell'Aprilia, è una battaglia in casa. Comunque la crescita di Raul Fernandez è interessante nelle ultime gare, anche il finale della scorsa stagione, quindi è una bella battaglia, però credo che Fernandez abbia qualcosina in più.
24: Vediamo cosa accadrà in questi ultimi 2 giri e mezzo, certo che per Raul Fernandez sarebbe la prima vittoria sprint in carriera dopo 3 podi, per Jorge Martin sarebbe invece la prima vittoria al Mugello, dove è stato 2° e 3° nel Gran Premio, 3° nella sprint nel 2023, ma non è mai salito sul gradino più alto del podio, e sarebbe anche il modo migliore di festeggiare il ritorno in prima fila per il madrileno a 574 giorni dall'ultima volta, Gran Premio della Malesia del 2024, quel magnifico per lui anno 2024 che l'ha portato al titolo mondiale, poi insomma il suo 2025 orribili, se ne abbiamo parlato tante volte, ma è ormai alle spalle, come ormai alle spalle Diogo Moreira e anche di Pedro Acosta, quindi il 21enne di Mazarrón si prende la 7ª posizione, Moreira è 8°, è seguito anche da Bagnaia, potrebbe anche non ripetere l'8° posto, che è il migliore risultato in carriera per lui in una sprint, però insomma io direi comunque gara positiva per lui, anche perché Honda qui ha sofferto tanto, lui è l'unico che non è affondato, Massimo.
4: Beh, ha avuto una discreta capacità di gestire le cose e soprattutto paga la sua inesperienza, no? Però l'abbiamo visto nelle prove, l'abbiamo visto in questa prima parte di gara, ha grandi possibilità lui. Stavo notando che Fernandez e Martin hanno un pochino ristabilito un equilibrio, perché a un certo momento girava molto più forte Martin, più forte, sì, due decimi. Fernandez adesso invece ha ripreso a girare in 1.46.0, un pochino più veloce di Martin, quindi evidentemente aveva qualche margine in più.
24: Sì, diciamo che ha dato uno strappo Jorge per provare a rientrare, ma Raul ha risposto immediatamente. Intanto, per completare insomma la situazione, Moreira è sprofondato, appena ne abbiamo iniziato a parlare, decimo, scavalcato anche da Bagnaia e Ogura. Raul Fernandez adesso continua ad allungare, siamo ormai nel tratto finale del penultimo giro, 8 decimi abbondanti di vantaggio su Jorge Martin, direi anche terza e quarta posizione in ghiaccio, perché di Gian Antonio è più di 2 secondi da Martin e ha 1,5 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che ne ha 4 su Marc Márquez. Insomma, le prime 4 posizioni sono decise. Forse Fermín Aldeguer, Massimo, potrebbe provare ad attaccare Márquez, perché si è portato a 0,5 secondo, sta girando più veloce. Certo, dovrebbe agguantarlo e superarlo nell'ultimo giro, che inizia adesso, almeno per i primi, con Raúl Fernández in testa, Jorge Martín in seconda posizione, Fabio Di Giannantonio in testa, Bagnaia prova a scavalcare Acosta, poi non ci riesce, deve provare a riaccodarsi con qualche difficoltà, perché è arrivato velocissimo alla San Donato. E allora eccolo l'attacco di Bagnaia alla curva dopo. Luco Poggiosecco si va a prendere la 7ª posizione Bagnaia. Certo, peccato ancora una volta per quell'avvio, perché adesso sta girando con tempi interessanti, con tempi uguali almeno a quelli di Marc Márquez, che vogliono dire 5ª posizione. Massimo, cosa ci dice questa sprint con intanto anche il sorpasso di Ogura ai danni di Acosta per 8ª posizione?
4: Ci dice che l'Aprilia è sempre più leader, diciamo, non è che ci sia un grande divario con la Ducati, però in questo momento riesce a gestire
24: qualcosina di più, c'è, non
4: qualcosina
24: tanto,
4: di
24: qualcosina.
4: Più, esatto, e soprattutto ci dice anche che Marc Márquez vuole lottare per il titolo, perché
24: e io
4: se
24: direi,
4: voi pensate,
24: Massimo, che anche Jorge Martin sarà un osso durissimo per Marco Bezzecchi.
4: Assolutamente, ci stava arrivando infatti e Martin ha ritrovato una forma splendida e soprattutto ha imparato, secondo me, a gestire la sua irruenza, e questo è sicuramente un elemento positivo per lui.
24: Doppietta spagnola, doppietta madrilena al Mugello, almeno nella sprint, vince Raul Fernandez, primo successo sprint in carriera per il 26enne del team Aprilia Trackhouse, secondo Jorge Martin, terzo Fabio Di Giannantonio, 2 Aprilia, poi la Ducati del team VR46 del Romano, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, 5º Marc Márquez, 7º Bagnaia. La nuova classifica mondiale non cambia nulla, almeno a livello di posizioni, cambia qualcosa a livello di distacchi, perché Martin rosicchia 3 punticini ai danni di Marco Bezzecchi, che dunque adesso è a quota 148 con 12 di margine su Jorge Martin, 25 su Fabio Di Giannantonio, gli altri più lontani. Raul Fernandez è quinto a 68 punti, Marc Márquez è 9º a 86 punti di distacco, subito dietro a Pecco Bagnaia. Massimo, prima di salutarti in un flash, saranno gli stessi protagonisti domani secondo te, oppure con la gara lunga potrebbe inserirsi qualcun altro?
4: Io penso che si potrebbe inserire Bagnaia, perché abbiamo visto che esce sempre esatto nel finale. Poi vorrei sottolineare un'immagine che ho visto poco fa, Rivola che è andato da Brivio ad abbracciarlo dopo il cazziatone, esatto, che gli aveva fatto a Barcellona incolpevolmente al povero Brivio. Direi che questa è un'immagine positiva che ci riconcilia un po' tutti.
24: che chiude anche quella piccola polemica che poi si era subito spenta, anche perché poi insomma Raul Fernandez non era stato nemmeno trovato colpevole.
5: Bravo.
24: Esatto.
5: Va bene.
24: Insomma, Massimo, ci risentiamo domani per raccontare il Gran Premio d'Italia. Nel frattempo grazie come sempre per essere stato con noi.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
24: La sprint del Gran Premio d'Italia parla spagnolo, la vittoria di Raul Fernandez davanti a Jorge Martin, Aprilia Trakaus per Fernandez, Aprilia ufficiale per Martin, terzo Fabio Di Giannotto.

0: Luca Marini, 18° Michele Pirro, ritirati Bastianini e Morbidelli. In classifica mondiale rimane in testa Marco Bezzecchi con 12 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra, vale a dire su Jorge Martin. È tutto per il momento dal Mugello, ci risentiamo più tardi con le voci dei protagonisti. Studio.
1: Senz'altro, grazie Luca, e noi aggiorniamo la situazione relativamente all'impegno di Matteo Berrettini che si gioca l'accesso agli ottavi di finale. Situazione 7-6 Berrettini, 5-4 a suo favore contro l'argentino Francisco Comesagna. Era in vantaggio di un break nel corso del secondo parziale, ma c'è stato il contro break da parte di Comesagna. Adesso, seppur faticosamente, Berrettini ha mantenuto il servizio. Quindi 1-0 Berrettini, 7-6 il primo set, 5-4 a favore del tennista italiano, ma al servizio sta per andare proprio Comesagna. Noi invece andiamo subito nuovamente sulle strade del Giro per un aggiornamento da Piancavallo. Cristiano.
2: 28 chilometri, anzi poco meno al traguardo per il gruppetto di testa che vede anche adesso la partecipazione di Crescioli e Arrieta. Manuel.
3: Eh sì, perché allora avevano scollinato in tre sostanzialmente, Haig, Vorbas e Leknessund. Si erano staccati gli altri componenti della fuga della prima ora. Huens però è riuscito a rientrare in discesa portandosi dietro due fuoriuscini dal gruppo, Crescioli per l'appunto e Arrieta, che appena scollinato hanno attaccato in discesa e si sono poi riuniti. Dunque adesso davanti sono in sei, dietro il gruppo ha affrontato la discesa ad andatura di crociera, diciamo così, perdendo quasi un minutino nei confronti della fuga, e adesso dunque davanti ci sono sempre gli uomini della Visma a guidare il plotone, ma il vantaggio è tornato ad essere superiore ai due minuti. Cristiano.
2: Crescioli, ragazzo interessante, in un Giro d'Italia in cui abbiamo visto crescere i nostri nonostante le difficoltà di Pellizzari, ma abbiamo parlato di Biganzoli, c'è anche questo toscano Giovanni Sconti che conosci bene.
4: Sì, si sta comportando davvero bene, ragazzo toscano di Lazzaretto, e quest'anno ha vinto anche il Giro dell'Appennino. Lui con la sua squadra sta onorando al massimo questo giro, e in quest'ultima tappe si sta facendo vedere anche nelle tappe impegnative, nelle salite vere di questo giro, quindi davvero bravo, e credo che per il futuro si possa ben sperare anche con questo ragazzo. Polti Visit Malta, che dopo aver lanciato Piganzoli lancia adesso anche Crescioli.
2: E abbiamo detto anche che è ufficiale la maglia azzurra per Ciccone, questo cambia la prospettiva del giro della Leader Trek, del giro dell'Abruzzese, Ghiro?
5: Beh sì, direi che dopo gli sforzi anche a volte vani di Ciccone, ricordiamo che ha anche indossato per un giorno la maglia rosa, credo che questo sia un coronamento di tutti gli sforzi che ha così generosamente dato in questo Giro d'Italia. Devo dire che alla fine insomma è anche positivo il giro di Ciccone, un po' meno quello della Leader Trek, perché ci si aspettava anche un Jonathan Mila, un corridore che ha vinto tappe al Giro, che ha vinto tappe al Tour de France, di poter in qualche modo portarsene a casa una. Ma attenzione, c'è ancora domani, c'è la tappa di Roma che potrebbe anche in qualche modo dare la rivincita al nostro Johnny.
2: Con ricordiamo Ciccone che la seconda maglia azzurra ha vinto anche la maglia Pois degli scalatori al Tour de France. 25 km 8 al traguardo, davanti sono in 6 con 1 minuto e 58 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa Jonas Vingegaard. Studio.
1: Grazie, ricordo per la moto mondiale Raul Fernandez su Aprilia Trek House ha vinto qualche minuto fa la gara sprint della MotoGP al Mugello, Gran Premio d'Italia. Il pilota spagnolo ha preceduto il connazionale Jorge Martin su Aprilia ufficiale e poi al terzo posto Fabio Di Giannantonio, team Ducati WR46, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Adesso pubblicità, previsioni meteo e poi sarà sulle strade del Giro.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Radio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più

0: più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Il tutto alle ore 15:31 all'interno di Sabato Sport, programma affidato alla regia di Ombretta Conti. In redazione con noi quest'oggi c'è Andrea Pistorio, mentre alla console Maximilian Gambino. Cobolli a Parigi ha raggiunto gli ottavi di finale, Berrettini contro Comesagna in campo ha vinto il primo set, il romano 7-6, 5-5. 0-30 sul servizio di Berrettini, quindi passaggio molto delicato. Tra poco, più o meno tra tre quarti d'ora, sarà in campo anche Matteo Arnaldi, opposto al belga Collignon. È il momento però di ritornare sulle strade del Giro e c'è anche una sorta di domanda, di richiesta che arriva da Salvo, che ci scrive dalla provincia di Catania, quindi dalla Sicilia. Cristiano dice: l'Italia ha vinto, era preistoria del ciclismo, comunque i primi 32 giri consecutivi, adesso compreso questo non si vince da 10 anni. Come si fa a non parlare di crisi per il movimento italiano? Salvo dalla provincia di Catania, a te.
6: Sai, comunque i 30 giri consecutivi o poco più, si parla di anni in cui il ciclismo e il Giro d'Italia erano relegati a poche nazioni, quindi era già complicato, c'era anche addirittura delle squadre che partecipavano in rappresentanza proprio del paese, più che squadre team privati, quindi è un po' complicato fare il paragone rispetto a quegli anni. È vero che da 10 anni non c'è un italiano davanti a tutti in classifica generale, però in questi ultimi anni c'è stato un dominio sostanzialmente di Pogacar e Vingegaard in tutti i grandi giri. Poi è anche vero che il Giro d'Italia ha avuto degli interpreti italiani che hanno avuto sfortuna e che magari potevano ottenere risultati migliori, ma arriveranno, perché abbiamo già visto in questo giro, almeno questa è la mia opinione, un Piganzoli crescere, un Pellizzari comunque nonostante le difficoltà crescere ed essere protagonista, e quest'anno è mancato anche Tiberi che invece andrà alla Tour de France, e poi attendiamo ovviamente il definitivo passaggio ai professionisti di Lorenzo Fin, che rappresenta un'altra grande speranza per il ciclismo italiano. E poi Ghirotto, e allora che devono dire i francesi che dal 1985 non vincono il Tour de France? I francesi, come diceva Conte, sì. No, nella famosa canzone.
7: Sì, lo ha vinto Bernardino. Esatto, l'ultimo, cioè, sì.
8: Vuol dire uno che, insomma, noi lo ricordiamo, magari qualche giovane di oggi, se non studia un po' quello che è il passato, manco se lo ricorda. Beh, bisogna dire questo, sono cicli, c'è poco da fare, sono dei cicli, bisogna aspettare anni per trovare il campione. La Slovenia non ha mai avuto campione, forse Mohoric è stato il primo che ha aperto, diciamo, la frontiera vincendo una Milano-Sanremo, e adesso è arrivato questo fenomeno che sta veramente scrivendo pagine enormi del ciclismo mondiale, e chiaramente bisogna aspettare. Hai fatto un nome poco fa di Lorenzo Fin, ecco, questo ragazzo che negli ultimi due mondiali, prima nella categoria juniores, poi nella categoria under 23, lo ha vinto, se ne parla un gran bene, si parla anche che sia un corridore da corsi a tappe, però bisogna dargli un po' di tempo. Se non fai le prove come lo ha fatto il nostro Giulio Pellizzari in questi grandi giri, non potrai mai avere delle risposte. A volte bisogna anche lasciare il tempo per crescere.
7: Ha rappresentato alla grande, direi, il ciclismo italiano il nostro Giovanni Visconti fino a qualche anno fa. Allora, il tuo giudizio è importante, rispondiamo al nostro ascoltatore.
9: Beh, secondo me, a parte la questione dei cicli, è giusto che sia così, stiamo aspettando un nuovo ciclo anche noi, però c'è anche il fatto che una volta il ciclismo era in mano solamente all'Europa, e all'interno dell'Europa a pochissime nazioni, quindi ristretto all'Italia, Francia, Spagna. Il ciclismo, come tutti gli sport, si è evoluto tantissimo, adesso tutti i continenti sono competitivi nel ciclismo e nello sport in generale, e forse l'Italia, è vero, è rimasta un po' indietro, non è proprio al passo con i tempi. A livello di mentalità ci ha messo un po' più di tempo, i giovani stanno crescendo bene e hanno voglia di fare le cose in maniera scientifica, però purtroppo dobbiamo dire che le strutture non le mettiamo a disposizione, il fatto di non avere una squadra la dice lunga su questa questione.
7: E allora il nostro Manuel Codignoni cosa dovrebbe dire, visto che segue la Ferrari in Formula 1? Manuel, a te.
10: Beh, parlava di squadre Giovanni Visconti. In Italia, potendo fare un paragone con la Formula 1, abbiamo la squadra più prestigiosa in assoluto, ovvero sia la Ferrari, e nonostante questo italiani, piloti italiani hanno vinto 3 dei primi 4 mondiali: Nino Farina nel 50, Alberto Ascari nel 52 e nel 53. Sapete da quanto non vinciamo un mondiale con un pilota italiano? Dal 53, appunto, da Alberto Ascari. Per carità, quest'anno abbiamo grandi possibilità con Kimi Antonelli, e questo ci dà speranza un po' anche per il ciclismo. Questo significa che, adesso tornando, diciamo, in tema, bisogna, l'incrocio astrale, se così vogliamo dire, deve essere abbastanza complicato, bisogna mettere insieme tutta una serie di cose che devono funzionare, e non sempre succede. Adesso abbiamo la Slovenia, si citava Tadej Pogacar, citiamo anche Primož Roglič, pure lui, insomma, ha vinto 4 Vuelta di Spagna, ha vinto un Giro d'Italia. Sono cicli, sono, diciamo, a volte ci sono delle mamme che si impegnano di più nel partorire dei campioni, e delle mamme che a volte non ce la fanno. Adesso ironizzo, ma fino a un certo punto. Sono tanti gli aspetti che devono mettersi l'uno in fila all'altro, e non sempre è facile. Non è mai facile quando le cose sono complicate, ci diceva Pippo Ganna, no? È così, Cristiano?
7: Esatto, 17,3 km al traguardo, 2,08 il vantaggio dei Sebattistrada, Owens, Haig, Criscioli, Orbas, Arrieta e Leknesund, a 2,5 km dall'attacco dell'ultima salita del Giro d'Italia. Giovanni Visconti.
9: E ricordiamolo, 14,5 km al 7,8%, è una salita davvero dura, fa tantissimo caldo anche oggi, dalla metà giro in poi i corridori hanno sofferto tantissimo anche il caldo, oltre che il percorso difficile. E arriva, ci sarà l'esame definitivo di questo Giro d'Italia, che ci dirà veramente quale sarà il podio a Roma, a parte il primo posto che sappiamo già a chi è assegnato, ma dietro c'è una bella lotta, e con una giornata così calda, una salita così dura, non c'è da escludere niente, perché abbiamo già visto in difficoltà nel primo passaggio Eulalio con un Caruso che gli è stato vicino, però non so fino a quanto gli starà vicino, perché credo che lo lasceranno stare davanti nel caso fosse in crisi Eulalio, perché anche lui è in classifica e sarebbe un peccato rovinare la top 10 di entrambi. Bello, sarà sicuramente un bel finale.
7: E di sicuro mi sembra di capire anche dai movimenti che la Visma Bike del leader della generale Jonas Vingegaard voglia fare cappotto sulle montagne, vuole vincere tutte le salite, o no, Ghiro?
8: Vuole fare cappotto, perché quattro arrivi salite li ha vinti Vingegaard, ieri ha vinto vinto Kuss la tappa regina, e oggi tutto ci fa pensare che insomma voglia portarsi a casa anche questa vittoria Vingegaard, a meno che nel finale non vediamo qualcosa di strano. E che cosa? Che magari lui vada proprio davanti per cercare di portare, far indossare la maglia bianca a Piganzoli e magari gli lasci anche la vittoria, così cerco di stimolare anche coloro che ci stanno ascoltando. Certo è che la squadra, la potenza di fuoco della Visma Elise Bike con Kampenaerts che è lì davanti, che tira chilometri e chilometri, continua a guardare il computerino perché ormai, diceva Giovanni, le velocità sono scientifiche, frequenza cardiaca, si guarda la potenza, i watt, e quindi si mette una modalità velocità diciamo controllata, tant'è che quelli che sono davanti più di due minuti adesso non hanno.
7: Girotto ha ipotizzato una cosa, ma in realtà lo sa bene perché ha fatto le sue telefonate ieri in casa Visma Elise Bike, cosa succederà oggi, vero Giro?
8: Ma sì, abbiamo fatto quello che fanno anche gli nostri amici della televisione, non è che noi siamo quelli differenti. Sì, posso dirlo, ho telefonato a Mirko Rossato che ha qualche amico dentro e ha detto che vogliono vincere la tappa, però con chi non sappiamo.
7: E vedremo ovviamente quali saranno le scelte della Visma Elise Bike. Intanto la scelta è quella di andare a prendere i fuggitivi, Manuel.
10: 400 chilometri all'attacco della salita, i quattro fuggitivi continuano la loro azione pervicace di comune accordo. Adesso c'è Arrieta in questo momento che si è messo davanti, alla sua ruota c'è Leknessund che lo abbiamo detto tante volte in fuga in questo Giro d'Italia, meriterebbe anche la gioia di una vittoria di frazione, ma difficilmente arriverà anche quest'oggi perché dietro sono in cinque addirittura quelli della Visma Elise Bike, e l'opzione vittoria di tappa per Davide Piganzoli diventa importante anche in ottica abbuoni, perché chi conquista la vittoria di tappa si prende anche un sontuoso abbuono, e se la lotta dovesse essere sul filo dei secondi con Afonso Eulalio potrebbero diventare importanti anche quelli. Cristiano,
7: attaccano la salita e sei Battistrada con 2 minuti e 0,5 di vantaggio sul gruppo della maglia rosa di Jonas Vingegaard, in questo che è uno stadio a cielo aperto, uno stadio, Giovanni Visconti, dove non si paga il biglietto.
9: Sì, l'ho detta più di una volta, mi piace questa frase perché è la verità, è vero, noi l'abbiamo percorsa in macchina stamattina e già c'era tutta questa gente, era già pieno di gente che aspettava i corridori, noi ci chiedevamo come faranno a stare sotto il sole tutto questo tempo, ma ci stanno e come, perché vedono uno spettacolo, vedono i corridori da vicino. Chiaramente speriamo sempre che si comporti bene il pubblico, che stia adeguatamente dalle parti della strada, ma è davvero uno spettacolo e i corridori amano finire un Giro d'Italia in questo modo.
7: Abbiamo visto anche tanti bambini, no, predisporre una sorta di canestro da basket, invogliando così i protagonisti della Corsa Rosa a un piccolo regalo, a lasciargli la borraccia, perché questo è poi...
9: Sì, è un modo simpatico di accattivarsi i corridori, ma lo possono fare soprattutto con quelli che saliranno nel gruppetto staccati, e vi assicuro che sarà una festa sia per il pubblico che per i corridori che transiteranno per ultimi, perché si godranno, loro sì che si godranno veramente tutta la gente sulla salita.
7: 13 km 9 alla traguardo, tutti di salita con il vantaggio di Hohenzaig, Crescioli, Barbassa, Arrieta e Leknessund sempre su 2 minuti. Manuel,
10: con la Visma Elise Bike che continua a condurre il gruppo, con lo stesso Viktor Kampenaerts che è lì davanti, alle sue spalle c'è Sepp Kuss, c'è Davide Piganzoli e c'è ovviamente Jonas Vingegaard. Si avvicinano là davanti anche gli uomini della Red Bull Bora, ci sono quelli anche della squadra di Felix Gall, ovvero sia della Decathlon, che monitorano i movimenti degli uomini della Visma. È chiaro che adesso con questa curva verso destra dove la strada si restringe ed inizia la salita, inizieranno probabilmente anche i fuochi d'artificio, perché in tanti hanno interesse nel cercare di staccare Afonso Eulalio, sarà fondamentale per lui l'aiuto di Damiano Caruso, ma in questo momento diciamo che i giochi diventano a zero, da qui in poi conteranno solamente le gambe.
7: E poi ci sono comunque, Ghiro, anche ci saranno le lotte per le posizioni, perché ribadiamo un po', Galle a 4.03 da Vingegaard, Hindley a 5.04 da Vingegaard, e quindi a una trentina di secondi, a un minuto da Gall, ma tra Hindley e Arensman ci sono meno di 30 secondi.
8: Eh sì, sono precisamente 29 secondi, quindi è Arensman che dovrà cercare di capire, guardare in faccia Hindley se insomma dimostrerà qualche momento un po' di difficoltà. C'è da dire che la Red Bull è tutta lì davanti, lo sta proteggendo Hindley, ma attenzione, perché abbiamo prima citato anche la posizione del nostro Piganzoli, da Eulalio. Piganzoli praticamente deve guadagnare 1 minuto e 3 secondi da Eulalio. Se prima abbiamo visto nella prima scalata che portava qua a Piancavallo un Eulalio sempre nella parte finale del gruppo, questo ci fa sperare e ci fa capire che forse il portoghese proprio in palla non è. Lui si sta provando, è dall'inizio del giro che se, insomma, ha capito che è un corridore di qualità, ha portato 9 giorni la maglia rosa. Ieri è stata una tappaccia veramente dura, oggi capiremo se ci sarà la possibilità di Piganzoli per riprendere o per strappare questa maglia bianca.
7: 13 km e 2 per il battistrada, che però subito iniziata la salita hanno iniziato a perdere, Visconti.
9: È matematico, questo sì che è matematico. È vero che Campenaerts è davanti da 50 km, ma adesso sta facendo l'ultimo sforzo per la sua squadra. E dopodiché entrerà in azione Sepp Kuss, grandissimo vincitore della tappa di ieri. Allora lì sì che voleranno i secondi e anche i minuti.
7: Gruppo maglia rosa, Manuel.
10: Con Giulio Pellizzari nelle ultimissime posizioni, non vorremmo che fosse un po' difficoltà. In questo momento sta parlando con Gianmarco Garofoli, un altro dei grandi animatori delle fughe o diverse top ten per il ragazzo marchigiano della Sudal Quick Step, mentre invece davanti a questo punto ci sono dei corridori che iniziano ad avere delle difficoltà, in particolare Huens, che si era già staccato nel corso della prima scesa verso Piancavallo. Jack Haig, il corridore del team Ineos Net Company, ha preso, diciamo, le redini della situazione cercando di aumentare il ritmo, e alcuni corridori fanno fatica. Huens e lo stesso Arrieta non mi sembra freschissima. È chiaro che deve cercare chi ne ha in questo momento di andare, e ci prova anche Warbass, corridore della Tudor, ad aumentare il ritmo, ma è altrettanto chiaro che con 1 minuto e 38 di vantaggio e 13 km di salita diventa complicato per questi cercare di restare davanti,
7: anche perché insomma ci sono dei tratti molto duri in questa salita. Poi ogni tanto spiana, però insomma le difficoltà rimangono, Ghiro.
8: Sì, ricordiamolo, è una salita lunga 14.500 metri con un dislivello di 1.131 metri, una pendenza media del 7,8%. La parte centrale è la parte più dura, dove ci sono dei picchi anche il 13-14%. Sono precisamente 15 tornanti da percorrere, l'abbiamo vista all'inizio. Dobbiamo anche dire che la parte bassa c'è una giornata molto afosa, i corridori continuano a bagnarsi, hanno bisogno di sentirsi un po' di fresco addosso. Poi mano a mano che si sale si arriva ai 20 gradi qua a Piancavallo.
7: 12 km 6 al traguardo per Crescioli, Orbas, Arrieta e Leknesun, 1 minuto e 28 sul gruppo della maglia rosa. Jonas Vingegaard, studio.
5: Io ricordo, grazie Cristiano, che per il motomondiale Raul Fernandez su Aprilia Track House ha vinto la gara sprint della MotoGP sul circuito del Mugello. Il pilota spagnolo ha preceduto il connazionale Jorge Martin su Aprilia ufficiale e Fabio Di Giannantonio, che invece è in sella a una moto del team Ducati VR46, quarto il leader del motomondiale Marco Bezzecchi. Pubblicità.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Sulle strade del Giro.
5: 15:47 minuti primi, trasmissione affidata alla regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino alla parte tecnica. Aggiornamento tennistico, un set pari a Parigi tra Matteo Berrettini e Francisco Comesana. L'italiano e l'argentino si stanno giocando l'accesso agli ottavi di finale. 7-6 Berrettini il primo parziale, 7-5 Comesana in rimonta a favore del sudamericano il secondo. Io ricordo anche che il GR del Flash è confermato attorno alle ore 16. C'era uno striscione, Cristiano, ai piedi della salita, l'ho notato poco fa al monitor di servizio. Taddei, ci sei mancato, proprio così, era scritto in italiano. Ecco, ti chiedo, rispetto a due anni fa, è cambiato oppure è identico l'atteggiamento del pubblico italiano nei confronti della maglia rosa? Pogacar allora, Vingegaard adesso. Avete notato qualcosa di cambiato, di diverso?
6: Ma io credo, insomma, la mia opinione, l'impressione che si può cogliere è che sicuramente Tadej Pogacar crei molto più entusiasmo di Jonas Vingegaard, anche per il suo modo istrionico di stare sulla bici e alcune anche concessioni che fa al pubblico, perché ricorderanno gli appassionati ovviamente il momento in cui ha aspettato, si è fatto sostanzialmente fotografare mentre regalava una borraccia tanto ambita a un piccolo tifoso. Ecco, più attento invece alle questioni sportivo-tattiche mi sembra Jonas Vingegaard. D'altra parte il carattere è diverso, la qualifica di campione è la stessa. Non so che ne pensi, Giovanni.
9: Sì, la penso esattamente come te, hai detto benissimo. Vingegaard non è più antipatico di Pogacar, è semplicemente più schematico, non vuole sbagliare nulla, non si distrae, è fatto in questo modo. Però io credo che comunque qui è il più forte e anche la gente glielo sta dimostrando, l'ho visto spesso attorniato da persone che volevano l'autografo, le foto, e dopo l'arrivo spesso è anche sorridente. Poi c'è anche questa usanza bellissima di telefonare subito a casa, di baciare il manubrio. Sono cose che comunque piacciono al pubblico.
6: E ci piace come questo Crescioli lì davanti, Manuel.
10: L'allungo del ragazzo della Valdelsa che si è guardato intorno, ha visto che i suoi compagni di fuga, Varbassa, Riete e Leknessun, non ne avevano, ha cercato subito di allungare, ha già vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti per l'appunto di Warbass, Arrieta e Leknessund che lo inseguono del loro ritmo, ma mi sembrano tutti quanti abbastanza in difficoltà. Va detto che Crescioli e Arrieta sono sostanzialmente i più freschi di questo plotoncino perché sono scappati subito dopo lo scollinamento del primo piancavallo, mentre gli altri di fatto appartenevano alla fuga della prima ora, ovvero sia Warbass e Leknessund nello specifico. Dunque tante tossine in più per loro nelle gambe. Dietro sono rimasti in quattro della Visma Lisa Bike, si è spostato Kampenaerts, adesso c'è Bart Lemmen che sta scandendo un ritmo abbastanza veloce, si viaggia ai 21 all'ora, già pagato Dazio, Giulio Pellizzari che si è staccato assieme a De La Cruz, assieme a Bart Lemmen ci sono ancora Sepp Kuss che però in questo momento si sposta, vedremo se riprenderà poi la sua posizione alle spalle del proprio compagno di squadra oppure no, Piganzoli e ovviamente anche il caposquadra Jonas Vingegaard. Cristiano.
6: Insomma, abbiamo parlato spesso e volentieri di una nuova gioventù italiana, la vediamo anche oggi perché comunque Crescioli comunque vada è lì a 10 km dall'ultima salita del Giro. Giro.
12: Sì, bisogna anche dire la sua squadra, la Polti Visit Malta, è sempre stata molto protagonista in questo Giro d'Italia. Ricordiamo che i titolari, i proprietari di questa squadra sono Basso e Contador. Basso è uno che ha vinto due Giri d'Italia, Contador è uno dei sette che ha fatto tripletta, cioè le tre corone, Vuelta, Giro e Tour, cosa che probabilmente, anzi noi pensiamo che se è così, succederà anche a Vingegaard.
6: E sarà l'ottavo, sono 115 invece coloro che hanno vinto tappe a Giro, Tour e Vuelta, tra cui il nostro Massimo Ghirotto. Ieri Kuss si è unito a questo club. Bisogna ora capire, cercheremo un po' anche grazie magari all'intelligenza artificiale, quanti a una tappa ai Grandi Giri hanno aggiunto anche una tappa al Giro di Svizzera, perché Ghirotto ce l'ha in carnet una tappa al Giro Elvetico. Visconti, cosa stai notando?
9: Si sta sfilando Piganzoli, non sembra stare benissimo, si è già staccato anche Sepp Kuss, è rimasto solo Bert Lemmen al comando con Vingegaard sulla sua ruota e addirittura adesso Eulalio sorpassa nella fila del gruppo Piganzoli. Non è un bel segnale.
6: È un segnale evidentemente di flessione da parte del corridore della Visma, Manuel.
10: Eh sì, in questo momento addirittura in ultima posizione Piganzoli, e il momento che descriveva il nostro Giovanni Visconti del sorpasso di Eulalio ai danni di Piganzoli è emblematico. Adesso fa veramente tanta fatica il dorsale numero 177, il ragazzo ex Polti Cometa, all'epoca si chiamava così la squadra, a tenere la ruota di Damiano Caruso che chiude il gruppetto, mentre davanti c'è l'accelerazione di Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard accelera e manco a dire, gli risponde solo Felix Gall
6: con Indre dietro, poi Bernale Aresman, e allora forse dall'ammiraglia è arrivata la comunicazione: Piganzoli non ce la fa, vai tu.
12: Beh, insomma, lettura perfetta. Un Vingegaard che a questo punto no, si sta pensando, riscatta, si alza sui pedali e Gall perde qualche metro.
6: che fenomeno Jonas Vingegaard, Giovanni.
9: Sì, può piacere o no, ma è un fenomeno. 10,5 km all'arrivo, già all'attacco, non possiamo dire che si risparmi. È stato avvisato della crisi di Piranzoli, alla fine torna meglio questo anche per Piranzoli, perché il gruppo dietro si ricompatterà, andrà su più regolare, stava soffrendo tanto quel passo Piranzoli e speriamo che possa recuperare. Intanto però il fatto che si sia staccato dà morale e forza ad Eulalio, che è il titolare della maglia bianca.
7: La passerella biancavallo della maglia rosa, Manuel.
10: La passerella che rischia di diventare la quinta vittoria su 6 arrivi in salita per il ripescatore, sesta vittoria su 6 arrivi in salita per la sua squadra, la Visma Lisa Bike. Che è da solo adesso Jonas Vingegaard, pedala con grande agilità, rapporto agile, seduto sulla sella senza alzarsi sui pedali, è praticamente da solo a 16 secondi di distacco da Leknesund e 26 da Crescioli, che resta là davanti da solo e cerca pervicace di portare avanti la sua azione il corridore toscano del team Polti Visit Malta. Ma dietro sta arrivando Jonas Vingegaard, che è da solo e non sembra neanche fare fatica. Cristiano,
7: la corsa la fanno i corridori, le grandi vittorie soltanto i campioni. Ghiro,
6: abbiamo visto un Vingegaard che ha iniziato questo Giro d'Italia un po' sottotono, no? Non si è regalato delle grandi scalate, con lui le ha vinte ma non con grandi vantaggi, 12-13 secondi la prima sul bloccato, e poi gradatamente è riuscito a guadagnare sempre più secondi fino ad arrivare a 1:14 mi pare quella di Pila. Oggi è scattato a 10 km dall'arrivo, quindi vuol dire che vuole così stravincere questo Giro d'Italia, lo vuole fare un po' alla Pogacar, no? Lui che quando a un certo momento si lascia i suoi compagni di squadra, parte e si fa le sue scalate in solitario. Questo potrebbe essere, insomma, il Vingegaard che al Tour de France potrà in qualche modo impensierire appunto il campione sloveno.
7: Ripresi Leknesund e Crescioli, Manuel.
10: Con Crescioli che è stato da prima ripreso da Leknesund, adesso sta arrivando anche Jonas Vingegaard, che si posta alla destra di questi due, non li guarda neanche in faccia e si mette davanti. Vedremo se, ma soprattutto per quanto, riusciranno a tenere la ruota di Jonas Vingegaard, Ludovico Crescioli e Andreas Leknesund. Al momento sembrano accodarsi con tanti tifosi che iniziano ad arrivare. Per l'amor di Dio, fate attenzione quando arrivano questi atleti, lo diceva Giovanni Visconti, lo spettacolo è grande, li vedrete due volte passare quest'oggi, non dovete pagare il biglietto, ma siate rispettosi dello sforzo di questi ragazzi, dello sforzo di questi campioni che sono alla 20ª tappa della Giro d'Italia. Felix Gall, vogliate scusare, paga una 15ina di secondi da Jonas Vingegaard, li vede, adesso allunga Jonas Vingegaard, Crescioli cerca di andargli dietro, ne paga le spese Leknesund che sta per essere raggiunto da Felix Gall. Jonas Vingegaard al comando, stacca anche Crescioli e dunque un uomo solo al comando, il suo nome è Jonas Vingegaard. Cristiano,
7: e la sua maglia è rosa e sarà ancora più rosa al termine di questa tappa, va Giovanni.
9: Sì, come vi dicevo, dietro il gruppetto si è ricompattato, il gruppetto che lotta per il podio, per il terzo posto, perché al secondo posto c'è Felix Gall e anche in questa tappa è la seconda forza, lo dimostra nuovamente, ma questo corridore Vingegaard è nettamente superiore e non è al top della forma, ma la sta raggiungendo questa forma perché vorrà raggiungerla al 100% per il Tour de France.
7: È stato il secondo danese a salire sul podio del Tour dopo Bjarne Riis, che la corsa gialla l'ha vinta, poi le ha vinte due anche Jonas Vingegaard, ha vinto una Vuelta. E quando si dice, insomma, ci chiedete del ciclismo italiano, pensate che uno scalatore così viene da un paese dove non ci sono salite, praticamente la Danimarca è tutta piatta. Jonas Vingegaard è re delle montagne, 9,4 km al traguardo per Jonas Vingegaard, a 19 secondi c'è Felix Gall, a 28 secondi il gruppo Eulalio, al cui interno non mi sembra di vedere Piganzoli, Manuel.
10: È così, non c'è Piganzoli, c'è Gambernal che sta tirando su Team Enaresman e a sua volta si sta portando dietro anche Jai Hindley, Derek G e lo stesso Afonso Eulalio, che non molla la ruota di Derek G. Questo ragazzo è veramente un cagnaccio, è veramente un duro nonostante la giovane età e nonostante anche una posa in bici in questo momento non particolarmente composta, sta salendo e sta riuscendo, diciamo, a salvare assicurare la propria posizione, a differenza invece di Piganzoli, che comunque non sembra essere particolarmente lontano, perché Piganzoli in questo momento è con Damiano Caruso, che ovviamente è a ruota. Si stacca invece Michael Storer da questo gruppetto. Eulalio invece resiste con Bernal, con Aresman, con Hindley e con Derek G. Che grinta questo ragazzo, Cristiano.
7: Caruso e Piganzoli provano a tornare sul gruppetto di Eulalio, che però conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che la posizione in graduatoria, la sesta e la maglia bianca non sono casualità, ma sono forza e volontà. 9 km e 100 metri al traguardo per Jonas Vingegaard, che vuole provare a vincere la sua quinta tappa in questo Giro d'Italia. Studio.
13: Grazie, e intanto ha preso il via qualche minuto fa da Cesenatico il Giro d'Italia femminile, l'arrivo della prima tappa per velociste in quel di Ravenna dopo 139 chilometri. La corsa si concluderà dopo 9 tappe a Saluzzo, quindi in provincia di Cuneo, in Piemonte, il 7 giugno prossimo. E c'è Vanessa Giovagnoli accanto a me. Buon pomeriggio, buon sabato, l'appuntamento con l'informazione delle ore 16, un minuto e mezzo prima.
14: Grazie Giovanni, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Allora partiamo dalla cronaca. C'è stato un femminicidio a Ferrara. Samantha Zironi, di 50 anni, è stata trovata morta nella sua casa. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata uccisa con diverse coltellate dal marito. I soccorsi li ha chiamati proprio lui, ma poi non ha risposto alle domande. Gli investigatori stanno verificando eventuali precedenti episodi di maltrattamento. E c'è un altro grave episodio a Mister Bianco, in provincia di Catania, dove una donna di 49 anni è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal marito durante una lite. È in prognosi riservata, la procura ha aperto un'inchiesta per tentato femminicidio. E ci sono nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte lo scorso febbraio di una bimba di 2 anni a Bordighera. Dopo la madre è stato arrestato anche il compagno, accusato di maltrattamenti aggravati. Nel suo telefono sono state trovate fotografie della piccola con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. Oltre 2.000 persone hanno partecipato al Brennero, alla manifestazione degli ambientalisti contro il traffico. Sugli striscioni dei partecipanti, slogan come l'Unione Europea, il traffico e il profitto distruggono la nostra salute, oppure vie e mezzi pesanti dalle nostre strade. Mezz'ora fa è terminato il presidio lungo l'autostrada austriaca A13. In mattinata ci sono stati disagi alla circolazione dei treni per un danneggiamento sulla linea Brennero-Verona, un atto doloso secondo Trenitalia. Infine, lo sciopero del personale ferroviario l'11 giugno, mobilitazione di 8 ore proclamata dai sindacati di settore, a cui parteciperanno anche i dipendenti degli appalti. Temono che le modalità scelte dal Ministero per le gare d'appalto per gli intercity si traducono in un abbattimento del costo del lavoro e in disservizi. Mi fermo qui, Giovanni.
13: E grazie a Vanessa Giovagnoli. Aggiornamento al volo per ciò che riguarda il tennis sulla terra rossa parigina. Terzo set tra Berrettini e Comesagna, situazione di una partita pari, 7-6 Berrettini il primo parziale, 7-5 per l'argentino il secondo. Berrettini conduce 3-2 su Comesagna, con l'argentino però al servizio. Nuovamente Giro d'Italia.
7: 8 chilometri per il re pescatore, per Jonas Vingegaard, tra la folla che lo attende sulla salita di Piancavallo a 31 secondi, Felix Gall, Manuel Codignoni.
10: Ed è uno spettacolo assoluto vedere avanzare il re pescatore tra due ali di folla, gente che applaude, gente che sventola bandiere, tutti che cercano di prendere una foto, ma fino a questo momento il rispetto della più completa correttezza e sicurezza, nessuno si è avvicinato troppo al re pescatore, nessuno ha rischiato di metterlo in difficoltà. A una trentina di secondi da Jonas Vingegaard c'è Felix Gall, 10 secondi più dietro rispetto a Felix Gall c'è un duo formato da Jai Hindley e Derek G. A una quindicina di secondi da questa coppia ci sono Eulalio, Aresman e Bernal, con Eulalio che però in questo momento si stacca leggermente da Bernal, che sta facendo un lavoro straordinario, e Aresman, e attenzione perché Piganzoli non è lontano, Piganzoli è una decina di secondi da Eulalio, è assieme a Damiano Caruso, che ovviamente non gli dà cambi, è compagno di squadra di Afonso Eulalio, potrebbe riuscire a rientrare da lì, a recuperargli un minuto, complicata ma non impossibile. Attenzione perché in questo momento Eulalio è un po' in difficoltà, Cristiano.
7: In difficoltà come tutti quando davanti il ritmo lo fa Jonas Vingegaard. Giovanni Visconti.
9: Sì, dice bene Manuel Codignoni, ci sono ancora circa 25 minuti di salita e quindi può succedere che Piganzoli riesca a riprendere Eulalio e pensare anche di attaccarlo. Eulalio ha avuto una botta morale quando ha passato Piganzoli, però forse questo gli ha fatto male perché ha dovuto resistere al primo gruppo e magari ha fatto un fuorigiri. Questo potrebbe essere buono per il nostro Piganzoli. Intanto il lavoro stupendo lo sta facendo Bernal per Aresman, che sta rischiando il suo terzo posto, ma anche il quarto posto che sta occupando in questo momento.
7: Con Derek G e Jay Hindley che sono dietro a Felix Gall, 7,4 km per Jonas Vingegaard. Massimo Ghirotto, hai corso con campionissimi Moser, Roche, Saronni, ma Jonas Vingegaard, che campione
12: è? Un campione che regala le emozioni giuste, ma le emozioni ti arrivano a noi adesso tifosi che guardiamo e seguiamo le imprese, sono queste: quando una maglia rosa lascia tutti quanti a 10-12 km dall'arrivo e poi fa questa passerella, per modo di dire, perché sta facendo anche lui fatica, e regala questo spettacolo. Noi ci ricordiamo anche l'impresa di Pantani, no? Pantani che ha incollato in televisione e anche alla radio milioni di spettatori e ha lasciato un segno indelebile. Ecco, queste sono le cose che vuole il ciclismo, quella che vuole la gente che sta là a guardare e aspettare, non solo Vingegaard ma anche coloro che dietro stanno cercando di combattere e guadagnarsi un podio, che è veramente tanta cosa in una grande corsa a tappe.
7: Sotto la neve nel 1998 Marco Pantani riuscì a battere Tonkov in quella tappa con arrivo a Piancavallo sotto il sole, tra tanti abbracci. Prova Vingegaard a scrivere la sua personale storia, Manuel.
10: E la sua personale storia, oltre a Jonas Vingegaard che avanza con 40 secondi di vantaggio nei confronti di Felix Gall, sta provando a scriverla anche Piganzoli, che si sta tirando dietro Caruso e Storer e ha praticamente raggiunto Eulalio. Piganzoli sta facendo tanta fatica perché la sua postura è quella di uno che non è in controllo e sta facendo fatica, ma in questo momento raggiunge Eulalio, sono entrambi alti sui pedali e prova ad allungare Piganzoli. Vedremo se Eulalio riuscirà a restare a ruota del corridore del team Visma Lisa Bike. Vedremo quello che sarà l'evolversi di questa bellissima battaglia quando mancano 7 chilometri, vogliate scusare, al termine della tappa, e quando c'è anche un Babbo Natale a destra che fa il tifo per tutti quanti passano. Davanti resta Piganzoli, a ruota Eulalio. Ovviamente a ruota si fa meno fatica, per quanto si possa fare meno fatica su una salita con pendenze arcigne come questa. Ha un compagno di squadra da Eulalio in Damiano Caruso, ma Piganzoli sta cercando di staccarseli di ruota e sta cercando di allontanarsi da Eulalio per un sogno chiamato maglia bianca. Cristiano.
7: Mentre Derek G e Jay Hindley non sono troppo lontani da Felix Gall, Giovanni Visconti.
9: Sì, Derek G va all'attacco del quarto posto di Aresman, ma va all'attacco anche del podio, perché appunto Aresman è staccato, Gall è poco lì avanti, sta salendo davvero forte e soprattutto sta finendo questo giro in crescendo. Anche ieri grandissima tappa la sua, è la Lidl Trek che rimette in piedi un po' il proprio giro.
7: 6,5 km davanti, manco a dirlo, c'è Jonas Vingegaard a 44 secondi, Felix Gall poco più indietro, Hindley e Derek G a 1:23, il gruppo Piganzoli con Eulalio, con Storer, con l'immenso Damiano Caruso all'ultimo giro della sua carriera. Sarà invece il primo giro per Jonas Vingegaard, dominatore delle montagne italiane, con in prossimità ormai della quinta vittoria, una in meno di Pogacar, però insomma, sì. Conta poco, Ghiro.
12: No, conta poco, ma conta il fatto che ne porta a casa 5 su 6 e la sesta l'ha vinta il suo compagno di squadra. Ma oltre che re pescatore, diciamo, a questo punto dobbiamo aggiungere re delle cime, perché insomma cime come il Gran Premio della Montagna, come arrivi, quindi un Vingegaard stratosferico. Attenzione, va anche segnalato, lo dico anche a Manuel Codignone che sta facendo più cronaca di noi, anche l'atteggiamento del colombiano Bernal, che si sta portando dietro Aresman, che cerca in qualche modo di limare e salire in progressione. Un Bernal che, ricordiamo, ha fatto un giro in crescendo, sta veramente facendo queste ultime tappe molto interessanti, e un uno che ha vinto già un Giro di Francia e un Tour de France.
7: Manuel Codignoni,
12: Giro d'Italia.
10: Mi lancia una provocazione, per modo di dire, Massimo Ghirotto. Ieri abbiamo parlato a lungo di Bernal durante il lungo trasferimento che ci ha portato in hotel e proprio diciamo esaltavamo le potenzialità del colombiano per quello che riguarda questa tappa, e quest'oggi non sta facendo assolutamente deludere le attese. Intanto il quartetto Piganzoli, Eulalio, Storer e Caruso continua a procedere assieme. Non è riuscito Davide Piganzoli a staccare Alfonso Eulalio, nonostante praticamente davanti ci sia solo lui e nessuno. Sava Sandir gli dà un cambio, perché tutti quanti hanno interesse che sia Piganzoli a portarli su, nessuno ha interesse a fare un fuorigiri. La faccia di Piganzoli è una sfinge, la faccia di Afonso Eulalio, che a differenza di Piganzoli si è tolto anche gli occhiali, va invece a testimoniare tutta quanta la fatica che sta facendo il corridore portoghese, autore di un giro comunque, dobbiamo dirlo, meraviglioso, e riesce a tenere ancora la ruota di Piganzoli quando mancano 5 km e 700 metri al traguardo, per loro forse in realtà un po' di più, e dunque sta conservando la propria maglia bianca. Da sottolineare anche la differenza di pedalata tra Jonas Vingegaard, che è al comando, e Felix Gall, che in questo momento è in seconda posizione, staccato di 53-54 secondi. Rapporti molto più agili per Felix Gall, più da grimpeur, come dire, con questa andatura molto regolare, con frequenza di pedalata molto alta, molto invece più duro il rapporto di Vingegaard, che però sviluppa evidentemente una potenza maggiore, tanto che adesso lo stesso Felix Gall inizia a guardarsi alle spalle, perché Hindley e Derek G stanno arrivando, e per la prima volta da quando questi due sono rimasti assieme adesso c'è già Hindley a tirare, e con Derek G che invece si è messo a ruota. Cristiano,
7: 5 km 4 per Jonas Vingegaard, 55 secondi Gall, poco più indietro Hindley, 1 minuto 34 il gruppo Eulalio. Piganzoli, speranze ci sono per Piganzoli, Giovanni?
9: Ce ne sono tante. Se queste sono le indicazioni che ci manda da questo Giro d'Italia, lo vedremo presto fare anche il leader della propria squadra, magari già dal prossimo anno. Quest'anno ha già avuto tantissima fiducia, il fatto di essere diventato l'ultimo uomo di Vingegaard, il fatto di avere la possibilità di disputare la propria tappa, di provare a vincere la maglia bianca, anche se credo sarà molto difficile oggi, perché ai 3 km la strada spianerà, la dice lunga. Questo è un ragazzo che promette davvero bene, dobbiamo essere orgogliosi noi italiani.
7: A 5 km dal traguardo sta arrivando la maglia rosa Jonas Vingegaard, il suo assolo in questa tappa, l'ultima in salita del Giro d'Italia. Poi domani trasferimento a Roma e la passerella ai Fori Imperiali per Jonas Vingegaard, che è la debutto al Giro d'Italia, perché lo dobbiamo ricordare, è la prima volta che corre la corsa rosa, ma l'ha dominata, davvero l'ha dominata, Ghiro?
8: L'ha dominata, e l'ha dominata anche con la sua squadra, attenzione, perché dobbiamo dire che è venuto qua proprio con una squadra totalmente, diciamo, alle sue dipendenze, ma un Vingegaard che, notando, guardandolo, è veramente bello, è elegante, non muove le spalle al punto giusto, quindi vuol dire che mi dà l'impressione quasi quasi che non stia neanche troppo affondando, dando troppe energie, perché secondo me in questo momento un po' a risparmio lo sta andando. Mancano 4600 metri all'arrivo, ma secondo me lui sta pensando: ormai il mio giro l'ho vinto, la mia tappa la sta portando a casa, adesso sono già proiettato al Tour de France.
7: Anche perché, caro Manuel Codignoni, la Visma Lise Bike, insomma, negli ultimi giri è sempre stata la squadra da battere, e se l'è portata a casa anche il Giro d'Italia.
10: La Visma Lisa Bike ha vinto 3 degli ultimi 4 Giri d'Italia, dando per vinto questo di Vingegaard. Ha conquistato il successo anche l'anno scorso con Simon Yates, con quel ribaltone meraviglioso innescato da Wout van Aert e finalizzato da Simon Yates, e ha vinto anche il Giro del 23 con Primoz Roglic, anche lì curiosamente nell'ultima tappa prima della passerella finale, nella crono del Monte Lussari, quando il corridore sloveno ha avuto la meglio nei confronti di Geraint Thomas. Unica eccezione il giro vinto nel 2024 da Tadej Pogacar. 1.12 il vantaggio di Jonas Vingegaard. C'è stato invece il ricongiungimento tra Derek G, Jay Hindley e Felix Gall, e adesso è tornato davanti nuovamente Derek G, che cerca di scrollarsi di dosso i due suoi compagni estemporanei di avventura, ovvero sia Jay Hindley e Felix Gall. Non so se riuscirà a farlo, così come non so se riuscirà ai 5 km dal traguardo Davide Piganzoli a staccarsi di ruota Afonso Eulalio, Michael Storer e Damiano Caruso, perché resistono attaccati alla ruota posteriore del corridore del team Visma Lisa Bike. Applausi a tutti e quattro.
7: Grande lavoro intanto di Egan Bernal, di sostegno ad Aresman. Giù,
9: è bellissimo vedere un Bernal, un campione tale, uno che ha vinto il Tour de France, il Giro d'Italia, a completa disposizione del proprio compagno di squadra team in Aresman, perché oggi ne ha di più. Bernal ne ha di più, si vede, sta migliorando giorno dopo giorno in questo giro, e potrebbe essere più avanti di dove si trova in questo momento in questa tappa, ma rispettoso dei propri ruoli, sa che il capitano in questo giro è Aresman e sta lavorando per lui.
7: Nonostante debba anche difendere, no, una decima posizione, una top ten che per
6: Gambernal, visto quello che le è successo, il terribile incidente che insomma in cui ha rischiato anche di perdere la vita, non soltanto ovviamente le sue capacità in bici, ha ripreso, non è ovviamente il Bernal che conoscevamo, ma sarebbe stato impossibile, ma è un Bernal che come sempre si conferma un atleta straordinario per impeto, per volontà, per essere comunque a disposizione dei suoi compagni di squadra. Davanti nel gruppetto che insegue c'è Derek G, poi Gal e Indre, 3 km 3 al traguardo. Il danese volante è nella fase più tranquilla della salita.
12: Nella fase più tranquilla, diciamo con pendenze inferiori, infatti ha tirato su un rapporto più lungo, un 53-54-17, questo potrebbe essere, visto insomma che sta guardando un po' la strada, sta insomma è veloce l'azione di Vingegaard, quindi un tratto di riposo perché la parte finale, lo abbiamo visto venendo qua su, è comunque altrettanto impegnativa.
6: Butta la borraccia Derek G, ma fanno fatica quelli dietro, adesso è Jay Hindley a posizionarsi davanti nel terzetto che insegue Jonas Vingegaard a 3 km dal traguardo, il danese Manuel.
10: E la cosa impressionante è che è quello di tutti quanti, quelli che riusciamo a vedere, che sembra fare meno fatica, sembra anche meno sudato, paradossalmente lui che arriva da un paese tendenzialmente freddo e queste temperature dovrebbe subirle. Si alza adesso sui pedali, poco dopo lo striscione dei meno 3, cercando di andare a rilanciare l'azione. Gambernali intanto dietro si mette a parlare con Timen Aresman e sembra quasi avergli detto tutto ok, ti va bene questo ritmo. Timen Aresman non gli ha risposto, allora Gambernal si è rimesso lì nuovamente davanti, hanno un vantaggio Bernal e Aresman di una trentina di secondi quasi nei confronti del gruppo Piganzoli, e sono indietro di una quindicina di secondi rispetto al gruppettino formato da Derek G, Jai Hindley e appunto Felix Gall. Incredibile il lavoro che sta facendo veramente Gambernal, è encomiabile. Questo è un ragazzo che è cresciuto ciclisticamente in Italia, portato in Italia dal compianto e mai abbastanza rimpianto Gianni Savio, per cui bisogna fare il tifo sempre, Cristiano.
6: Assolutamente, anche perché insomma anche Giovanni Visconti, vedendo le immagini, è lì che cerca di sostenere a distanza e Gambernal, perché grande lavoro, sì, perché sta cercando davvero di trascinare Aresman.
9: Sì, Aresman che ha avuto un piccolo problema meccanico e Bernal si è girato per chiedergli quale fosse il problema. Io credo che possano farcela anche a rientrare, perché sono un punto di riferimento, sono lì davanti ai 3 km, hanno 50 metri di vantaggio, lo sta letteralmente riportando sotto.
6: Grande lavoro di Bernal, ricongiungimento ormai prossimo, Manuel.
10: Eh sì, mancano una ventina di metri, li vedono e Gambernal adesso si alza sui pedali. Solo adesso l'azione di Gambernal inizia ad essere un pochino più legnosa, ma ripeto, la fatica è stata veramente tanta, quella fatta dal colombiano. Davanti, nei tre che stanno per essere, diciamo, raggiunti, c'è adesso Jay Hindley che pedala con il sedere sulla sella, senza alzarsi sui pedali, rapporto molto agile anche per il corridore vincitore, peraltro, del Giro d'Italia di qualche anno fa. Vedremo se ci sarà il ricongiungimento, che sembra comunque oramai essere prossimo. Niente che ad ogni modo preoccupi il dominatore anche di questa tappa, Jonas Vingegaard.
6: A 2,2 km dal traguardo la maglia rosa si vola verso la quinta vittoria in questo Giro d'Italia, se non sbaglio la seconda, sarebbe la seconda in maglia rosa, giusto Giro?
12: Sì, sì, confermo, maglia rosa, ma non solo, pantaloncini rosa, calzini rosa, guantini rosa, casco rosa, perfino il nastro sul manubrio è rosa, insomma è rosa dappertutto oggi, veramente.
6: Anche perché se l'è conquistato con assoluto merito il simbolo del primato, Jonas Vingegaard, che andrà a scrivere il suo nome nel trofeo senza fine, e sarà un nome per la prima volta danese, perché nessun danese aveva mai vinto il Giro d'Italia, e lo vince Jonas Vingegaard, lo sta vincendo, andando a conquistare un altro successo di tappa. Intanto Bernal ha riportato Aresman in scia degli altri big.
9: E addirittura si mette davanti, come a dire ormai siamo qui, non ci provate più, e la classifica sarà questa, la classifica finale. Potrebbe anche risparmiarsi, perché anche uomo veloce potrebbe addirittura piazzarsi in questa tappa, però dicevi bene, Vingegaard arricchisce, impreziosisce l'albo d'oro di questo Giro d'Italia.
6: Intanto Piganzoli sembra patire un po' il ritmo di Damiano Caruso nel gruppo Eulalio, Manuel.
10: Gestione perfetta da parte del team Bahrain che ha sfruttato il lavoro di Piganzoli, e quando Piganzoli si è spostato perché era un po' più in difficoltà ha messo davanti Damiano Caruso, che si è girato, ha dato un olè di incitamento al proprio compagno di squadra e si è messo là a menare. Piganzoli non ci sta, però vuole provare a rimettersi là davanti per cercare di sfidare proprio il suo avversario, e cerca addirittura adesso di partire, si rimette, vedremo se riuscirà a staccare i tre. Non credo che ce la farà, ma comunque sia onore al merito a tutti quanti questi, così come onore al merito a Egan Bernal, che sta tirando su Aresman, Hindley e Derek G, e sul suo volto, oltre alla smorfia di fatica, sembra esserci anche quel sorriso di chi dice lo so ancora fare. A te.
6: Lo sa fare bene Egan Bernal, come sa fare benissimo le salite Jonas Vingegaard.
9: Sì, abbasserà ancora il record di questa salita, e a me piace parlare di queste statistiche. Durante il primo giro avevamo visto che il record della salita era di 45 minuti e 30 ed era già stato abbassato di circa 3 minuti dalla fuga, quindi era già un gran tempo. Adesso andremo bene al di sotto dei 40 minuti, e questo ci fa capire quanto è cambiato questo ciclismo, quanto sia cambiata la velocità.
6: Prossimo ormai è la Flamme Rouge, Jonas Vingegaard, il vincitore del Giro d'Italia. Ghiro,
8: il vincitore del Giro d'Italia, ormai insomma possiamo tranquillamente dirlo, no? Ma non possiamo ancora dire, o forse chissà, il podio, vediamo un po', se tutto ci fa pensare che siano veramente Galle e Hindley quelli che saliranno sul podio. Ci sono degli abboni, diciamo dei secondi di abbono, ma non saranno sufficienti per superarsi uno con l'altro. Ma va detto che Bernal è veramente generoso, forse anche un po' troppo, io lascerei fare anche a Galle qualche d'un altro.
6: Con Eulalio che stacca Piganzoli, Giovanni.
9: Sì, Eulalio alla fine Piganzoli lo ha staccato, c'è stato un po' di battibecco, prima ci ha provato Piganzoli, poi Eulalio, però questa lotta ormai finisce qui. Eulalio meritatamente si porta a casa questa maglia, perché c'è da dirlo, sarebbe stato un peccato anche per lui perderla. È stato un grandissimo giro, è stato diversi giorni in maglia rosa, ci ha regalato delle belle emozioni, e questo è un premio che si merita.
6: Ultima chiamata alla radiolina di Jonas Vingegaard, ma le certezze stanno per arrivare. Il danese sarà il re del Giro d'Italia, dominando anche l'ultima salita. 5 su 6 le ha vinte lui, una l'ha lasciata a Kuss. Ci sarà il consueto bacio al manubrio, alla moglie Trina, ai figli Frida e Ugo, che lo stanno guardando sicuramente da casa, e rivolgendosi alle telecamere manda anche un sorriso per i familiari, per la mamma, per il papà. Jonas Vingegaard è atteso al traguardo, è atteso dalle celebrazioni di Roma, e pensare che, abbiamo detto, è nato in un paese senza salite, ha cominciato a pedalare sulle salite della Savoia in Francia, andando in vacanza con la famiglia, e lì ha scoperto di avere un motore eccezionale, un motore capace di dominare quando la strada volge all'insù, come quest'oggi a Piancavallo. Ha alternato la sua vita alla fabbrica, alla pescheria, e poi ha deciso: forse sono in grado di essere un buon ciclista. Ha superato la sindrome dell'impostore, perché credeva di non poter essere capitano in una squadra che aveva Roglic capitano. Ha vinto il Tour, ha vinto la Vuelta, ha vinto il Giro d'Italia,
9: e ha capito di essere uno dei più grandi ciclisti della storia, perché di questo stiamo parlando. Uno che vince due Tour de France, che vince il Giro, che vince la Vuelta, sono in pochissimi i corridori che lo hanno fatto, 7 se non sbaglio, e ha guardato orgoglioso le telecamere, perché non è mai facile. Vieni qui da favorito numero uno, sembra tutto semplice, ma vincere non è mai semplice, ha avuto dei degni avversari, quindi una vittoria bellissima anche per lui, strameritata.
6: L'abbraccio con il clan della Visma Lease Bike. Jonas Vingegaard vince la tappa, ovviamente vince il Giro d'Italia, nettamente lontani, lontanissimi i suoi avversari. Adesso lancia la sfida all'altro fenomeno, all'altro extraterrestre del ciclismo mondiale, Tadej Pogacar. Al Tour non sarà facile, ma intanto la tripla corona me la prendo prima io, avrà detto Jonas.
8: Sì, Cristiano, allora emozionanti le tue parole in radiocronaca, veramente anche tu te le ricorderai, perché hai commentato un Vingegaard che insomma porta a casa la tripla corona. Credo che questo sia anche il bello di fare questo lavoro per noi ex corridori, che abbiamo assistito veramente a qualcosa di straordinario, e stiamo assistendo alla volata, Cristiano.
6: Con Hindley che viene battuto da Felix Gall, poi Derek G e Timen Aresman, e arriva adesso Egan Bernal a chiudere la questione dei big, mentre Jonas Vingegaard, Giovanni, ho notato una cosa, non ha dato il consueto bacio al alla foto sul manubrio, se l'è scordato, stava pensando ad altro forse?
9: Probabilmente pensava al fatto che ce l'ha fatta veramente adesso dopo 3 settimane di stress, perché ripeto, non è semplice, anche se sei Vingegaard, ha capito di aver vinto, di aver fatto qualcosa di strepitoso, perché 5 tappe su 6 e una l'ha regalata al compagno di squadra, sono qualcosa di immenso e probabilmente questo è il motivo della dimenticanza, ma recupererà subito dopo l'arrivo con la solita telefonata a casa.
6: No, anche che credo che sarà proprio Trina a chiamare per primo stavolta. Trina, la moglie ovviamente, e anche manager di Jonas Vingegaard, per fargli sentire anche ovviamente il calore da casa. Intanto arriva Eulalio, poi Damiano Caruso, poi Storer e poi Piganzoli, che non vince la maglia bianca ma che comunque finisce in top 10,
9: che comunque completa un gran giro d'Italia. C'è ancora una tappa, c'è ancora Roma, ma sarà una passerella, come tutti sappiamo, sarà gara solo per i velocisti. Cosa dire a Piganzoli? Noi abbiamo dato tanti voti nelle nostre pagelle, un giro da 10.
6: È arrivata la telefonata.
8: È arrivata la telefonata e gli avrà detto, lo saprà la sua moglie, che il giro l'ha vinto, ma le parole poi dette in diretta, così subito dopo una vittoria. Lui non ha baciato Giovanni la foto sul manubrio, l'anello, però ha fatto con il pugno più volte, ce l'ho fatta, il giro è mio, e insomma noi non abbiamo provato mai questa emozione, tu hai indossato la maglia rosa, ma vincere un giro deve essere qualcosa, non so, che ti provoca cose difficili anche da spiegare.
6: Partono in 170 o poco più, vince uno soltanto, e ha vinto Jonas Vingegaard. C'era sfuggita sulla curva,
9: sì,
6: il bacio alla manubrio, alla foto di Trine, di Ugo e di Frida, c'è stato, allora errore nostro, ha baciato l'anello, la fede, saluto alla famiglia e ha festeggiato la vittoria al Giro d'Italia. Studio,
13: pubblicità.
15: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Sulle strade del Giro.
13: Sono le 16:23 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi in redazione con noi c'è Andrea Pistorio, con Maximilian Gambino invece alla console. Per ciò che riguarda la sfida che vede coinvolto sulla terra rossa parigina Matteo Berrettini, grande equilibrio. Il romano ha vinto contro Francisco Comesagna, l'argentino, il primo set per 7-6, quindi al tie break. Ha subito nel secondo la rimonta avversaria 7-5 a favore del sudamericano, adesso ha mantenuto il servizio portandosi quindi, mi riferisco a Berrettini, sul 6-5 a proprio favore. Ha l'opportunità di prolungare appunto il set come Sagna, mantenendo il servizio 6-5 a favore di Berrettini. Slitta di una mezz'oretta invece l'impegno di Matteo Arnaldi, che sarà opposto

0: statunitense Tin, superato 6-2, 6-2, 6-3 e quindi Cobolli ha già raggiunto gli ottavi di finale. Ritorniamo appunto per il classico riepilogo sulle strade del Giro a Piancavallo. Cristiano.
1: La vittoria, la quinta in questo Giro d'Italia per Jonas Vingegaard, la seconda in maglia rosa che ha anticipato Felix Gall e Jay Hindley, con Caruso ottavo e poi Piganzoli decimo al traguardo. Nuova graduatoria della maglia rosa che cambia soltanto per quanto riguarda i distacchi, perché adesso Vingegaard a 5 minuti e 22 su Felix Gall, a 6 e 25 su Jay Hindley, a 7.02 c'è Aresman. Il podio però è con il corridore austriaco e quello australiano, vincitore del Giro nel 2022, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso, due italiani in top ten, e italiana sarà anche la maglia azzurra conquistata da Giulio Ciccone. Non ce la fa invece Piganzoli a conquistare la maglia bianca dei giovani, conquistata anche questa in maniera aritmetica, la maglia ciclamino della classifica punti da Paul Magnier, ma domani il francese è atteso da una ennesima sfida con Jonathan Milan, praticamente uno dei pochi velocisti rimasti, perché strada facendo qualche pezzo l'abbiamo lasciato a casa, Giova.
2: Sì, e noi tiferemo Milan, domani tifiamo Milan assolutamente, perché si meriterebbe una gioia per rimettere a posto questo Giro, che la Lidl Trek è stata in grado comunque di rimettere in piedi, perché arriva la maglia azzurra dei GPM con una grandissima prova di Ciccone, e arriva una top 5 che non era più in previsione ormai dopo l'inizio di Giro di Derek G.
3: Scusa, siamo con uno dei coraggiosissimi di giornata, Ludovico Crescioli, ma direi coraggiosissimi di tutto quanto questo Giro. Ci hai fatto vedere delle belle cose anche oggi in una delle tappe regine là davanti. Io credo che comunque tu possa essere soddisfatto del tuo Giro.
4: Sì, no, posso dire di essere soddisfatto, e volevo provare a anticipare la salita finale insieme sulla discesa, appunto seguita a Rieta, siamo andati noi due, e poi dopo sulla salita finale ho cercato di dare tutto per raggiungere il miglior risultato, ecco.
3: L'emozione di correre contro questi campioni e anche magari la consapevolezza che aumenta.
4: Sì, comunque ho cercato appunto di anticiparli, sapevo che comunque se rimanevo nel gruppo non avevo tante chance, quindi ho voluto provare a far così, e poi almeno mi sono ritrovato là davanti anche con loro, e comunque ho fatto un'ottima performance anche provandoci, ecco.
3: Grazie e complimenti.
4: Grazie.
3: A voi.
1: Abbiamo sentito questo bello accento toscano, insomma, perché la Toscana poi è una delle patrie del ciclismo italiano. Crescioli, che ha fatto un buon risultato finale perché è giunto dodicesimo sul traguardo di oggi, nel giorno della vittoria di Jonas Vingegaard al Giro d'Italia. Studio.
0: Cambiamo accento, adesso arriva quello direttamente da Uboldo del Diablo. Claudio Chiappucci, buon sabato.
5: Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, Diablo, anche Jonas Vingegaard, la tripla corona per lui, Tour de France, Vuelta di Spagna e Giro d'Italia, dici un po'.
5: Era quello che ci si aspettava dall'inizio, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, insomma, ha abbastanza dominato senza, se vuoi esagerare, perché non è che non l'ho visto così facile sempre in ogni occasione, però ha fatto l'essenziale per fare quello che si era prefissato, e ha vinto questo Giro credo meritatamente. Alla fine è una squadra che l'ha supportato bene, è sempre stato vicino, poi una bella scoperta di questo Piganzoli, insomma, che nonostante tirasse era anche riusciva a restare davanti, insomma. Direi che tutto sommato loro si sono presi, insomma, delle belle soddisfazioni.
0: Intanto a Parigi, terzo set, vanno al tie break Matteo Berrettini e Francisco Comesagna. Noi invece andiamo a Piancavallo, Cristiano.
1: E ricordando ovviamente la vittoria di Vingegaard, lo faceva anche il nostro ospite, il Diablo, ti vorrei chiedere, Claudio, se il Giro di Pellizzari lo possiamo considerare deludente o se ci sono le attenuanti, no, del caso per il corridore marchigiano.
5: Io credo che sia stata data eccessiva pressione, è un ragazzo ancora fragile, però credo che sia per lui stata una grande opportunità di confrontarsi, di fare esperienza, di capire pregi e difetti di quello che è stato il suo cammino fino a oggi. Quindi io più che altro valuto che per lui sarà una grande opportunità per il futuro, per capire

0: E con questo abbia messo da parte tutta l'esperienza che gli serviva.
1: Massimo Ghirotto, conosci Claudio Cappucci?
2: È anche stato il mio capitano in tante gare. Ciao Claudio.
0: Tante sei gare, tanti anni,
2: Sì, ma allora senti Claudio, tu hai regalato, come dire, anche delle imprese, no? Su tutte quelle del Sestriere che è rimasta ancora tuttora nella memoria di noi, anch'io mi posso dire tifoso. Ma secondo te Vingegaard va bene, è stato il dominatore, ma Gall e Hindley, che sono rispettivamente secondi e terzi ormai della generale, potevano provare qualcosa di più?
0: Se lo guardiamo sotto l'aspetto generale delle grandi corse tappe, Gall sicuramente non poteva rientrare nei primi iter del podio, sarà così credo anche nelle altre corse tappe. È una bella scoperta e riscoperta per lui, perché comunque ha sempre fatto bene al Tour, è sempre stato un discreto scalatore, ha vinto gara tappa al Tour, insomma alla fine non è lì a caso. Probabilmente non l'avevamo preso in considerazione, però credo che abbia avuto una regolarità e continuità per portarlo poi al podio finale. Provare di più, credo che di più non ne avesse per fare la differenza né lui né Hindley. Hindley, dopo il Giro d'Italia che ha vinto, poi non l'abbiamo più visto alla grande come quel giro, però in questo giro alla fine, che era partito un po' in sordina, forse anche alle spalle di Pellizzari, ha avuto un po' più via libera nel finale, Pellizzari gli ha dato una mano, si è costruito questo podio gradualmente ma senza fare nulla di che, quindi devo dire che a parte questi due realmente dietro poi c'è stato poco, quindi questi due con quello che hanno fatto certo hanno valutato la loro posizione ma non hanno fatto di più, ma anche perché credo che con Vingegaard in gara non potevano fare di più.
1: Giovanni Visconti per il Diablo.
3: Ciao Diablo. Vabbè, che dire del Diablo, lui è il capodinastia degli attaccanti, no? E io ti voglio chiedere, è un po' simile alla domanda di Massimo, credi che questi ragazzi non abbiano più coraggio o semplicemente guardano troppo ai dati, ai watt, a tutto quello che gli viene detto alla radio, dalle macchine? Ma non parlo di attaccare Vingegaard perché era oggettivamente impossibile, io dico tra loro, tra chi lotta al podio o dal terzo posto in poi, anche tra di loro non hanno mai provato ad attaccarsi a parte ieri un po'. Appunto, credi che sia questione di coraggio o solamente di un ciclismo scientifico che gli dice tu devi stare qua?
0: Manca coraggio, in effetti manca troppo coraggio, perché c'è troppa concentrazione sul guardare alla propria posizione. Questo probabilmente sicuramente è dovuto anche a quello che è oggigiorno il lavoro scientifico che fanno, quindi conoscono in realtà le loro potenzialità e non mi sembra che vadano mai oltre, o probabilmente sono anche al massimo di quello che possono dare. Quindi sai, quando sei in quella situazione ognuno controlla la propria posizione e così viene fuori un giro o una corsa abbastanza piatto dal lato dell'attacco, perché alla fine abbiamo sempre visto all'attacco corridori che sono fuori classifica o abbiamo visto corridori all'attacco che magari ambivano a un traguardo piuttosto che a una maglia, ma da fuori classifica. Gli uomini di classifica dietro Vingegaard in realtà hanno fatto veramente poco.
1: Manuel Codignoni.
4: Saluto il grandissimo Claudio Chiappucci e volevo proporgli la stessa provocazione. Ciao Claudio, volevo proporre la stessa provocazione che ho offerto l'altro giorno a Gilberto Simoni nella tappa trentina con arrivo ad Andalo. Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia e ha vinto 5 tappe con 5 scatti. Ai tuoi tempi 5 scatti tu li facevi in metà salita, perché comunque sì, era una battaglia, era un qualcosa di veramente molto più complicato, no? Insomma, come dal punto di vista della lotta. Con questo ciclismo non sarebbe mai esistito uno come il Diablo?
0: Ma è difficile farlo, perché alla fine vedi che chi ci prova fa fatica poi a portare a casa un risultato grande. In effetti, se parli dei miei momenti, gli scatti e i controscatti erano anche dovuto al fatto che gli avversari erano tanti, erano tosti, quindi dal lato così della gara tu il tuo avversario lo scrutavi, lo guardavi, lo valutavi lì al momento, non era un dato scientifico, era valutare la posizione, se era scoordinato, se aveva un viso affaticato. E quel momento lì era il momento che dici: vediamo, faccio un test, lo attacco, provo e vedo l'avversario se mi risponde o meno. Quindi capisci che era veramente, è completamente diversa la situazione.
4: E volevo proporvi, a margine delle parole sagge di Claudio Chiappucci, le dichiarazioni di uno che oggi ci ha provato, ha rischiato di naufragare, si è salvato, ci ha riprovato e non ce l'ha fatta, ovvero sia Davide Piganzoli. L'abbiamo intercettato subito dopo tagliato il traguardo, ancora con il fiatone. Ascoltiamo le parole proprio di Davide Piganzoli. Davide, salita full gas, nessun tipo di rimpianto quest'oggi?
5: No, nessun tipo di rimpianto. Alla fine avevo un sogno che è rimasto un sogno, però ripeto, oggi ho lottato fino alla fine, quindi posso essere soddisfatto.
4: Anche perché hai fatto un grande giro in top 10, l'avete vinto con Jonas, insomma credo che sia proprio il massimo.
5: Sì, alla fine questa era l'ultima ciliegina sulla torta che potevamo prendere, però siamo partiti con l'intenzione di vincere il giro con Jonas, l'abbiamo vinto quindi.
4: Punto di vista della consapevolezza, che cosa ti dà aver chiuso il giro così?
5: Tanta felicità sulla persona che sono, sull'atleta che sono diventato e pronto per fare molto di più.
1: E allora Claudio, un po' l'avevi anticipato, no? Sull'atleta che sono diventato, chiude Piganzoli. Il ciclismo italiano sta ritrovando, no? Alcuni ragazzi interessanti, perché abbiamo Piganzoli, abbiamo parlato di Pellizzari, oggi Crescioli è arrivato dodicesimo, poi insomma c'è l'attesa anche per capire quali saranno le qualità nei professionisti di Lorenzo Finn. Ecco, una bella nidiata, la possiamo definire così?
0: Beh, sai, ci manca il grande personaggio adesso italiano, quindi questi ragazzi giovani che stanno emergendo, che si stanno dando da fare, ovviamente nel loro piccolo, sai, è qualcosa di grande, no? Piganzoli arriva da una squadra dove era, diciamo, in un momento in cui si stava cercando di scoprire, è andato in una squadra più grande, ha migliorato tantissimo perché comunque ha fatto un grande giro, soprattutto per il grande lavoro che ha fatto, ma portando a casa di conseguenza un buon risultato e una buona prospettiva anche per quello che potrebbe essere il suo cammino, visto che adesso, come dice, ha tanta fiducia, certamente che dobbiamo aspettarci qualcosa di buono quando avrà il momento anche per poter essere lui il leader di questa squadra, perché ovviamente il grande leader nelle grandi corse a tappe sarà Vingegaard, però ci sono tantissime corse, se prende consapevolezza di essere all'altezza e poter fare grandi cose come ha dichiarato, io credo che lui qualche soddisfazione bella se la potrà prendere, ma credo così che sia anche per gli altri, perché Finn è quello che, diciamo, rispetto ai grandi giovani è stato buttato un po' meno nella mischia. Ha già fatto apparizione nel professionismo, però credo che dall'anno prossimo Finn ci farà vedere qualcosa di importante. Che dire poi di Crescioli, che si è buttato nelle fughe, e quindi anche per lui è farsi notare, farsi vedere che c'è, che non è stato un caso che abbia vinto già anche una corsa prima del Giro d'Italia, quindi è stato anche per quanto mi riguarda per Crescioli un grande giro in positivo. È l'unico adesso aspettarci che arrivi il grande corridore per le corse a tappe nel futuro, ecco questo. Abbiamo tanta carne alla brace, come si dice, no? Che sta cuocendo. Vediamo quali risultati arriveranno.
1: Intanto, comunque ci gustiamo, a proposito di piatti prelibati, la maglia azzurra di Giulio Ciccone, conquistata con la tappa di ieri, sostanzialmente, dove è stato anche il primo a scollinare sulla cima Coppi, sul passo Giao. Vince Jonas Vingegaard la tappa, vince anche il Giro d'Italia con Paul Magnier, che invece sarà la maglia ciclamino, l'abbiamo detto, di Ciccone in azzurro, e poi la maglia bianca Eulalio. Studio.
6: Purtroppo non ce l'ha fatta, Matteo Berrettini ha perso 7-6 il terzo parziale, ma si gioca una prova dello grande slam sui meglio delle 5 partite. Al momento 2-7-1 a favore di Francisco Comesagna, che conduce quindi 6-7, 7-5, 7-6, già qualificato agli ottavi Flavio Cobolli. Prima di salutare il diavolo, Claudio, io No, vado a memoria, quindi probabilmente qualcosa è sbagliato, però correggimi tu se sbaglio, appunto. Allora, 2014 ultimo italiano a vincere il Tour è stato Vincenzo Nibali, 2015 ultimo italiano a vincere la Vuelta di Spagna è stato Fabio Aru, ultimo italiano nel 2016 a vincere il Giro d'Italia è stato Vincenzo Nibali, e poi lo stesso messinese è stato l'ultimo di casa nostra a conquistare il Giro di Lombardia e nel 2018 la Milano-Sanremo. Allora, per un movimento come quello italiano, qui non parliamo del ciclismo lussemburghese, no? Questo è un digiuno che francamente è difficile da accettare, un boccone amaro se vogliamo e se siamo costretti a mandarlo giù. Oppure no, oppure ormai tutto si azzera e dobbiamo renderci conto che quello è un passato che ormai è morto e sepolto.
0: Beh, sai, ogni epoca ha i suoi corridori, i suoi campioni, i suoi personaggi. Non abbiamo adesso in realtà nel movimento nostro qualcuno che riesca e possa fare grandi cose nelle corse, sia a tappe che nelle grandi classiche. È difficile, ci sono troppi campioni, troppi personaggi molto molto più forti, e quindi è la consapevolezza che per il momento possiamo solo guardare gli altri che facciano una grande differenza. Però sai, c'è un rinnovamento, ci sono tanti giovani nuovi che stanno arrivando, bisogna, sai, dargli tempo, non pressarli troppo, sai, sono molto giovani. Oggi c'è questa tendenza di dare molta pressione perché da tanto, come hai detto tu, che non abbiamo dei grossi risultati, quindi come vedi un corridore giovane che si mette alla finestra e riesce a fare qualcosa, subito gli diamo i gradi di fenomeno che è già pronto a strafare. Secondo me non è così, non deve essere così, bisogna anche dare a tempo, perché la fragilità poi dopo ripaga paga le conseguenze. Non tutti sono forti caratterialmente, diamo il tempo al tempo e qualcosa di buono verrà fuori.
6: E grazie davvero a Claudio Chiappucci.
0: Grazie a voi.
6: Allora, direi di ritornare appunto sulle strade del Giro. È un momento di bilanci, Cristiano, è un momento anche di considerazioni, perché io credo che questo Giro, punto di vista personale, storia vera, non ne abbia mai avuto. E vi chiedo, con che percentuale di preparazione quindi si può arrivare al Giro dominandolo, come ha fatto Vingegaard, che si è portato a casa quante tappe, Cristiano? 5?
1: 5, sì.
6: 5, no? E molti, compreso qualcuno di voi, dice: ma non era un Vingegaard comunque al massimo della forma, no? Quindi è ancora una volta dimostrato probabilmente quello che già valeva 2 anni fa, che anche Pogacar, insomma, quel giro lo abbia conquistato. Allora si disse con una gamba sola, per esagerare, no? Quest'anno com'è andata secondo voi?
1: Ma io credo, insomma, che quando si parla di Pogacar e Vingegaard si parla di due super campioni che fanno gara a sé anche al Tour de France, perché non è che il terzo Tour de France arrivi con distacchi minimi sul gradino del podio. Distacchi minimi sono semmai tra questi due fenomeni che stanno segnando il nostro tempo a livello ovviamente di grandi giri. Pogacar alle vittorie ai grandi giri associa anche le vittorie nelle classiche monumento, cosa che invece Jonas Vingegaard non fa. Però a livello di grandi giri, quando ci sono questi due, o vince uno o vince l'altro, perché così è la storia, Giovanni.
3: Sì, io sottoscrivo esattamente quello che tu dici, credo che se non ti chiami Pogacar o Vingegaard devi arrivare al Giro, al Tour, alla Vuelta al 100%, sempre. Dal secondo in poi sono tutti al 100%, questi due campioni extraterrestri si possono permettere anche di arrivare all'80% della
4: condizione. Chiedo scusa Giovanni perché siamo con il direttore del Giro d'Italia, Stefano Allocchio. Oramai manca solo la passerella romana, ma che bilancio possiamo tracciare di questa corsa?
7: Ma innanzitutto saluto Giovanni. Scaramuzzino?
4: Scaramuzzino e Visconti, entrambi.
7: Correvo ancora io quando c'era Giovanni.
6: Ti ricordi.
7: Bello, sì, dalle prime battute abbiamo avuto riscontro di pubblico eccezionale. Non pensavamo di avere così tanto pubblico. Oggi nell'ultima tappa qua si è visto quanta folla c'era dalla partenza su tutto il percorso.
4: E poi, insomma, come si dice sempre, no? Le corse le fanno i percorsi, ma anche i corridori. Jonas Vingegaard è arrivato, la maglia rosa l'ha onorata, ha vinto 5 volte, insomma, diciamo, nulla da dire.
7: No, l'ha onorata, e parlando con anche il suo manager, appena presa la maglia ha detto: cosa vi piacerebbe fare? Cosa dovrebbe fare ancora? Vincere almeno una tappa con la maglia rosa, ed è stato di parola.
4: E comunque tu parlavi del pubblico, la tappa di oggi, ma anche la tappa di ieri è stata maestosa, no? Bellissima.
7: Bellissima, guarda, le montagne d'inverno sono belle, ma ieri ho visto uno spettacolo, mi sono fermato anche a fare delle foto sulle montagne, veramente bellissime.
4: Grazie Stefano Allo.
7: Prego, figurati. Ciao Giovanni.
4: A voi la linea.
1: Ciao Stefano. E allora all'altro Giovanni Visconti per completare il suo ragionamento sulla questione, ovviamente, di questi due fenomeni, di questi due corridori epocali, non saprei come altro definirli.
3: Sì, brevemente, dicevamo che se non ti chiami Vingegaard o Pogacar non ti puoi permettere di arrivare all'80% e pensare di salire sul podio di un grande giro, quindi tutti gli altri corridori che erano qui a lottare per il podio erano assolutamente al massimo della loro condizione, mentre questi fenomeni si possono permettere anche di arrivare con un 80%, 85% della condizione per poi migliorarla man mano.
1: Anche perché, Ghiro, se andiamo a vedere dal secondo al quarto, tra Felix Gall, secondo Hindley, c'è un minutino scarso, tra Hindley e Aresman 30 secondi, tra Derek G e Aresman un altro minutino, insomma sarebbe stata una gara assolutamente combattutissima quella tra gli altri, ecco, per così dire.
2: Sì, certo, ci hanno anche provato anche qua a Piancavallo di vedere se qualcuno poteva anche perdere qualcosa. Gall è l'unico che in questo giro all'inizio ha sempre provato a stare a ruota a Vingegaard, ma la differenza tra Vingegaard e Pogacar, ovviamente si sa, è che Pogacar vince anche le classiche, tant'è che quest'anno ha vinto Sanremo, ha vinto le Fiandre e ne ha vinto anche altre gare, tutte quelle che ha vinto tranne la Parigi-Roubaix.
1: È arrivato secondo.
2: Invece Vingegaard è uno che non ci regala queste emozioni, però qua ha giocato d'anticipo, ha detto: vado al Giro d'Italia perché io, se lo vinco, sono fra i tre, fra i sette, l'ottavo che ha la tripla corona. Pogacar non so quando la proverà, forse quest'anno, non sappiamo se andrà alla Vuelta, si dice che ci sia questo progetto di fare la tripletta, cosa che io francamente la vedo molto dura con il ciclismo moderno di questo che assistiamo, però adesso Vingegaard c'è.
6: Pogacar. Posso chiedervi di collocarmi, perché io ho serie difficoltà a collocarlo, Remco e Evenepoel dietro questi due grandissimi, quanta distanza c'è e se secondo voi, Giovanni, Massimo, il belga quello che ha mostrato di grande non può essere più replicato o aumentato, cioè ha già dato il massimo nel corso della sua carriera, come lo vedete, proprio come lo soppesate quasi?
1: Allora, parto da Giovanni, io dico che sulle 3 settimane Renko non regge il confronto, poi non so che ne pensi.
3: Oggi andiamo d'accordissimo, perché io sono uno di quelli che da sempre dice che un corridore come Evenepoel si dovrebbe concentrare di più sulle classiche. Secondo me non è portato alle 3 settimane, è un corridore straordinario, fortissimo, ma io avrei fatto fatica anche a vederlo sul podio di questo giro o anche nella top 5. Le soffre le 3 settimane, soffre le salite lunghe e dure, soffre il caldo. Secondo me farebbe bene a vincere e stravincere tante classiche monumento.
1: Anche perché insomma è comunque un corridore che risultati storici li ha ottenuti, perché basta pensare a quanto fatto a Parigi, dove ha vinto 2 medaglie d'oro, che non è una cosa da poco, no?
6: E appunto, quindi
2: No, scusa Giovanni Scaramozzino, no, è un corridore straordinario, niente da dire, tant'è che una Vuelta l'ha anche vinta, un grande giro, no? Ma secondo me lui sta pagando o ha pagato quelle cadute che lo hanno fermato per diversi mesi. Ecco, lì si è perso quel Evenepoel che ci dava speranza da corridore a corsa tappe. Secondo me lo spartiacque sarà il Tour de France di quest'anno, perché il suo sponsor, che è una potenza di fuoco, lo possiamo dire, la Red Bull, no? Non lo lo ha portato qua? Intanto perché aveva altri su cui puntare, ma soprattutto perché il Tour de France è la massima, come dire, gara a livello mediatico e internazionale. Se Evenepoel dimostrerà qualcosa di importante, il podio, allora ne riparleremo. Se fallirà, purtroppo potremmo dire per lui che non è un corridore da grandi giri, almeno questa è la mia opinione.
1: Festeggiano intanto quelli della Bahrain, la maglia bianca, i compagni di Eulalio sono andati a applaudire il portoghese che ha difeso la leadership della classifica dei giovani fino all'ultimo. Questi giorni è stato anche leader della generale, non vincendo una tappa, perché nella tappa di Potenza arrivò secondo dietro Arrieta, ma dopo quella tappa conquistò il simbolo del primato e dunque andò a conquistare una classifica che poi gli ha permesso di essere alla chiusura dei giochi comunque in top 10. Eulalio è sesto in questo Giro d'Italia, quindi una bella sorpresa sicuramente per quanto riguarda la Bahrain, che credo insomma era arrivata a questo Giro d'Italia con quale ambizione secondo te, Giovanni?
3: Era arrivata qui per provare a far classifica, ma soprattutto per provare a vincere qualche tappa. Alla fine la tappa l'hanno vinta anche in maniera inaspettata, con un Segaert davvero spettacolare, e hanno trovato questo ragazzo strada facendo, ma loro lo sapevano che avevano un ragazzo forte in squadra, un ragazzo che ha indossato una maglia rosa e che con il morale ha fatto cose che nessuno poi si aspettava, perché è davvero stato un giro strepitoso il suo.
1: Ecco, ovviamente non so se vuoi parlare della tappa di domani, una tappa che è bellissima per lo sfondo, per lo scenario, che però insomma dovrebbe concludersi con una volata, no Ghiro?
2: Sì, la tappa di domani è la classica passerella, no? Si dice, Cristiano, quando la facevamo anche noi, arrivi a Roma e che sarà una tappa anche abbastanza breve di 131 chilometri, dove ci saranno da fare anche diversi giri, ben 8 su un percorso che farà vedere i monumenti storici, Roma antica, monumenti di straordinari che tutto il mondo ci invidia. E se mi chiedi come si risolverà, penso che insomma non bisogna avere la sfera magica, no? Sarà una volata, cioè andrà via la fuga.
1: L'avevi detto anche a Milano però,
2: Avevo detto anche a Milano, ma qua mi giocherei un euro che insomma si arriva in volata. E a quel punto lì, Jonathan Milan è arrivato, sì, all'arrivo, sì.
1: Sì, credo di sì.
2: Ecco, a quel punto lì saremo tutti curiosi, la lotta potrà essere tra sempre i soliti, insomma Magnier che punterà alla quarta tappa, o Jonathan Milan che insomma dovrà in qualche modo sfatare questo Giro d'Italia, che ha cercato in tutti i modi di portarsi a casa una tappa ma non ce l'ha fatta. Quindi tutti occhi puntati su questi due corridori, ma ce ne saranno anche degli altri.
1: Sì, pochi velocisti rimasti dopo queste ultime fatiche sulla salita. Se invece vogliamo andare, visto che anche materia vostra, tra poco ci saranno le pagelle sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai, chi bocciamo al Giro d'Italia 2026?
3: Ma io, se devo parlare di bocciati, parlerei più di squadre che di corridori, perché i corridori comunque ce l'hanno messa tutta, e anche se qualcuno è arrivato qui con altre aspettative può succedere di correre un giro sottotono, ma squadre secondo me che sono venute qui e dovevano farsi vedere secondo me meritano un voto negativo, a cominciare purtroppo dico dalla mia Jai Qualulla, che era venuta qui per far classifica e alla quale do un 5, perché è stata per diverso tempo comunque nelle zone alte della classifica con O'Connor, che oggi è saltato ed è uscito dalla top 10, ma ci sono squadre che hanno fatto ben peggio. Picnic Post NL è una squadra che è stata completamente assente in questo giro e io, se guardiamo alla questione World Tour, secondo me anche la squadra B di una squadra World Tour dovrebbe riuscire a fare come o meglio di squadre professional che sono invitate, che invece hanno onorato al massimo questo giro, come Polti Visit Malta.
1: Eh sì, in effetti evidentemente insomma si poteva fare meglio per quanto riguarda queste squadre. Che ne pensi dei voti del professor Visconti, Ghiro?
2: Il professor Visconti ne sa, ma poi lo metto alla prova perché ho qualche altra cosa da chiedergli. Ma se
4: ti chiedo scusa, siamo con Jonas Vingegaard, congratulations, this was the final signature on this Giro d'Italia. What about the emotion about this victory in front of this kind of crowd?
8: No, it was amazing today. There were so many people on the last climb. It was an amazing atmosphere. My team did amazing today. I'm just really happy and proud to finish it off. We've had the perfect Euro. Of course, we would have hoped that Davide could take the white jersey today. He had the freedom to do it, but of course, unfortunately, he didn't have the legs to do it today. It's a shame for him, but in the end, I think we can be very happy with how everything went here in the last 3 weeks. Yeah.
4: What about your thoughts about the Triple Crown? Now you win the Giro d'Italia, you already won the Tour de France, the Vuelta a España. It's something very special.
8: Yeah, it is. It is something special. I'm almost lost for words, I would say. It's for me as a cyclist, it's something way more than I could ever dream of when I was a kid. To win all three Grand Tours is something special, and I'm a bit lost for words.
4: Thank you very much, congratulations and enjoy today, tomorrow. Traduco rapidamente le parole di Jonas Vingegaard, partendo anche in questo caso dalla fine. Gli ho chiesto l'emozione di vincere questa tripla corona, Giro, Tour e Vuelta, e gli occhi sono diventati lucidi, gli occhi di Jonas Vingegaard, perché in un certo senso ha detto è molto più di quello che io abbia mai sognato nel momento in cui ho iniziato a fare il ciclista da bambino, e riuscire a farcela davanti a questo pubblico in una giornata così bella è un qualcosa che mi toglie veramente le parole. Riguardo poi al giudizio complessivo del giro, gli ho detto questa è proprio veramente la firma, la chiusura del cerchio di un giro molto bello. Ho detto non potevamo veramente sperare di meglio, anche quest'oggi la squadra ha fatto un grande lavoro, sono molto contento di aver finalizzato, è stato the perfect giro, il giro perfetto. Ho detto peccato solo per Piganzoli che non è riuscito a conquistare la maglia bianca, ci abbiamo provato, non ce l'ha fatta, ma comunque ripeto, gioia ed emozione direi quello che traspariva dagli occhi di uno Jonas Vingegaard in questo momento tutt'altro che freddo, come spesso e volentieri viene descritto. A voi.
1: Manuel, abbiamo un paio di minuti scarsi, riusciamo forse ad avere Ciccone?
4: Non lo so, non ve lo so dire, spero di sì, perché in questo momento sta facendo la televisione che ha la priorità su di noi, fra poco arriverà, non so se in 2 minuti ce la facciamo.
1: Al limite vi
6: Cristiano, posso chiederti
1: speciale.
6: Posso chiederti un pensiero veramente conclusivo quasi su Damiano Caruso? Cioè questo ragazzo ha fatto un secondo, un quarto, un quinto, stavolta un ottavo posto al Giro, un decimo e un undicesimo al Tour, un nono alla Vuelta. La tripla corona va a chi le vince queste grandi manifestazioni, però io ritengo che questo ragazzo meriti di essere ricordato per il messaggio che trasmette da ciclista e anche quando scende dalla bici. Non so come la pensate voi.
1: Assolutamente d'accordo, per me è un esempio, io non lo chiamerei in nessun'altra maniera, un esempio per chi si approccia a questo sport, un esempio da seguire per chi vuole che questo sport sia anche ricco di soddisfazioni, perché Damiano Caruso magari non ha vinto tanto nel corso della sua carriera, ma è sempre stato un esempio per sé e per gli altri, perché è stato gregario, è stato capitano, è stato un po' tutto, ha 38 anni e ancora lì a ragionare, a pensare, a riuscire a fare qualcosa che va oltre alla prova fisica, alla fatica, ma va anche grazie al cervello, alla testa. Non a caso, secondo me la definizione perfetta l'ha data Ghirotto quando ne stavamo parlando nei giorni scorsi. Per me, ha detto il Ghiro, Damiano Caruso domani, non anzi oggi, va messo in ammiraglia, perché evidentemente la sua capacità, la sua lettura, la sua bravura anche nel non andare mai fuori giri possono servire ovviamente al servizio di una squadra, World Tour. Credo che non vi faremo sentire Caruso perché siamo ormai in prossimità dei saluti, ma vi rimando lo speciale 19:30 in cui Caruso ci sarà e come in cui ci sarà anche Ciccone. Allora grazie a Manuel Codignone, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Bolinsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia, il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A domani a Roma.
6: A domani, grazie davvero per il lavoro che state svolgendo. Cobolli agli ottavi di finale, gli Open di Francia, ha battuto 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. In campo invece Berrettini, quarto set per lui contro Comesagna, l'argentino è in vantaggio per 2-7-1, tra poco scenderà in campo anche Matteo Arnaldi opposto al belga Collignon. Vi aggiorneremo su questo e anche sugli altri avvenimenti sportivi in corso. Adesso diamo come di consueto la linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente Sabato Sport. Ci risentiamo su queste frequenze tra qualche minuto.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana. Leggera per natura. Consigliata a chi si vuole bene.
12: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Molte le notizie di cronaca in questo sabato, a partire da due gravissimi episodi di violenza sulle donne. A Ferrara, un femminicidio in provincia di Catania in condizioni critiche, una 49enne picchiata in casa. In entrambi i casi arrestati i mariti.
4: Una chiamata nel cuore della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che Vladimiro Lombardi, 52 anni, ha allertato i militari chiedendo aiuto per la moglie Samantha Zironi, 50 anni. Ma quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento della coppia, la scena che si sono trovati davanti era cruenta. La donna era stata uccisa con diverse coltellate. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti. A colpirla era stato proprio il marito, che è stato arrestato per il femminicidio. Le indagini sono comunque in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ricostruire se in passato la cinquantenne avesse segnalato situazioni di maltrattamento. Lombardi, davanti ai pubblici ministeri, ha scelto di non rispondere alle domande ed è stato portato in carcere. E invece in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel Catanese. Ad allertare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia, che ha chiesto aiuto dicendo che il padre stava picchiando la madre. Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: La svolta nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Nel servizio della redazione regionale la voce del procuratore di Imperia Alberto Lari.
5: Pugni, schiaffi, lividi, ferite immortalate anche in video e foto sul telefonino, prove schiaccianti per la procura di Imperia, che all'alba di questa mattina ha fatto scattare l'arresto nei confronti di Emanuele Iannuzzi per la morte della piccola Bea di 2 anni. Il compagno della madre della bimba, Manuela Aiello, che è in carcere da febbraio, si è sempre proclamato innocente, ma i giudici nell'ordinanza di custodia parlano di violenza selvaggia continuata di Iannuzzi nei confronti della bimba.
6: Sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
5: Ora l'accusa è più pesante per madre e compagno: non più omicidio preterintenzionale, ma maltrattamenti aggravati dalla morte. La piccola sarebbe deceduta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio. Telecamere, intercettazioni avrebbero smontato la ricostruzione della donna, che aveva parlato di una caduta della bimba dalle scale di casa. La salma della piccola Bea è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
7: Lucia Pescio, GR1.
3: In montagna due morti in poche ore in Valle d'Aosta e in Trentino. Ci aggiorna in diretta Vanessa Giovagnoli.
8: Partiamo allora dall'incidente in Val d'Aosta. La vittima è un alpinista lombardo di 55 anni, era sulla parete nord del Gran Paradiso, la cima più importante dell'omonimo massiccio. Era quasi in vetta, forse poi è scivolato ed è precipitato per centinaia di metri. Illesi i due compagni, che sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano con l'elicottero. La salma è stata portata in Treve, una frazione di Courmayeur, piedi del Monte Bianco. L'altro incidente in Val di Fassa, sulle Dolomiti del Catinaccio e Rosen Garden. La vittima è un 32enne abruzzese residente in Trentino. Si stava arrampicando sul massiccio delle Pope. Era prima incordata, cioè quello che apre la via e fissa le corde. È caduto, oltrepassando il compagno che da sotto lo assicurava. Un volo di una trentina di metri, finito contro le rocce. Anche in questo caso è intervenuto il soccorso alpino del Trentino, che ha riportato a valle la salma in elicottero.
3: L'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, morte insieme ad altri tre sub durante un'immersione alle Maldive. In tanti hanno partecipato ai funerali a Genova tra familiari, amici e colleghi dell'università. E questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi delle vittime. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, la RAI ricorda David Sassoli, presidente del Parlamento europeo ed ex giornalista RAI, prima come inviato, poi come volto del TG1, scomparso nel 2022. Riproposto l'omaggio, David Sassoli, un giornalista per l'Europa, a cura di Enrico Salvatori, sui momenti della carriera giornalistica e poi politica. Diversi materiali di repertorio, compresa un'intervista di Sassoli a Camilleri, disponibili su Rai Play. Il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, il mare la meta più gettonata per chi sceglie le città. Martedì, ingresso gratuito ai musei statali. Complice qualche temporale, ci sarà un po' di sollievo dall'AFA. Adesso la musica, dopo l'anteprima di ieri sera davanti a 24.000 iscritti ai fan club di tutta Italia, al via questa sera il nuovo tour di Vasco Rossi.
9: Vado al massimo!
3: Si parte da Rimini, scaletta molti brani storici, compresi alcuni raramente eseguiti dal vivo. Tra questi, lo state ascoltando, Vado al Massimo, che Vasco non suonava in concerto dal 1983. E si chiude come sempre con Alba Chiara. E la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è alle 18. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
9: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
14: Sabato Sport. 17:07, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma, programma che si avvale della regia di Ombretta Conti. Alla parte tecnica c'è Giovanni Leporale. Ricordo che per ciò che riguarda il moto mondiale, Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race MotoGP del Mugello, lo spagnolo ha chiuso davanti al connazionale Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media posteriore. Gara in rimonta invece per Di Giannantonio, che ha chiuso terzo, Bezzecchi quarto, Marc Marquez è partito forte, poi ha chiuso al quinto posto davanti ad Aldeguer e a Bagnaia. Nel ciclismo lo avrete forse sentito, il nuovo successo, il quinto parziale alla Corsa Rosa per Jonas Vingegaard, che quindi domani festeggerà definitivamente la conquista del suo primo Giro d'Italia in carriera, passerella romana, lungo trasferimento dal Friuli, da Piancavallo proprio alla capitale italiana. Adesso direi di fermarci in musica e poi ritorneremo a parlare di tennis con un grande esperto, il caso Sinner e quello che sta succedendo sulla terra rossa parigina. Per intanto musica. Stare con te.

0: 17:11, ci siamo arrivati in compagnia di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Ed è evidentemente anche, come dire, una domanda retorica se si parla di tennis, perché senza Sinner gli italiani proseguono nel ruolo, ci auguriamo perlomeno, di protagonisti in positivo. Noi però facciamo un po' il punto della situazione insieme a quello che io considero uno dei massimi esperti, e non solo a livello italiano, di questo sport. È davvero un privilegio, un piacere avere ancora con noi Massimo Sartori. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, è ovvio che è giusto partire dal caso Sinner, no? Ma chiaramente il torneo è andato avanti, come giusto che sia, e quindi lo aggiorniamo in tempo reale, perché al momento Berrettini in campo contro l'argentino Comesaña è sotto per 2-1, ma conduce 3-2 nel quarto parziale dopo aver breccato l'avversario. Ha il servizio a disposizione, conduce 15-0. Appena iniziata anche la sfida tra Matteo Arnaldi e il belga Collignon, 2-1 Arnaldi, anche in questo caso un break a favore dell'italiano, quindi ha l'opportunità, mantenendo il servizio Arnaldi, di salire sul 3-1. Ti chiedo Massimo, naturalmente è ovvio che l'argomento Sinner ha la priorità, no? Che idea ti sei fatto? Questo è scontato che te lo chieda. E partendo dal fatto, sempre in campo, sempre vittorioso dal torneo di Indian Wells, quindi parliamo da inizio marzo, siamo a fine maggio, Sinner ha pagato la fatica. Ecco, dove bisogna guardare per avere una risposta a questo malessere che lo ha colpito l'altro giorno contro Juan Manuel Cerúndolo, secondo te?
1: Beh, intanto diciamo che è stata una partita veramente complicata, perché visto che lui vinceva 2-7-1 e 5-1 ed è rimasto in campo fino alla fine del quinto set, vuol dire che ha provato a trovare serenità durante magari il terzo e il quarto set, per poi magari giocare un quinto set con più semplicità o magari di star meglio. Non ci è riuscito, però è rimasto in campo e quindi ha fatto vedere che comunque è un grande personaggio, un grande atleta, un grande uomo. E io penso che non penso che sia stata la fatica dei tornei, sicuramente ha tirato tanto, perché ha fatto una striscia lunghissima di tornei dal cemento alla terra, ha giocato tanto, ha vinto tantissimo e probabilmente non ha recuperato così tanto. Io penso che la vittoria di Roma era importante quest'anno, perché comunque era un torneo che gli italiani erano tanti anni che non vincevano, quindi ha fatto una grandissima cosa. E forse è arrivato a Parigi magari un pochettino non in perfetta forma, però non si era mai lamentato e quindi dispiace quello che è successo, ma io penso che lui abbia preparato al massimo per provare a vincere anche Roland Garros. Di sicuro atleti che fanno una striscia così lunga di tornei anche negli anni scorsi non li abbiamo visti, perché hanno sempre cercato di trovare soluzioni durante il tragitto. Insomma, se vincevano in America tiravano il fiato sulla terra e quindi cercavano poi di arrivare ai due slam importanti, che erano Parigi e Wimbledon.
0: Secondo Massimo Sartori, no? La terra rossa di Parigi, con le sue modalità, molti sottolineano il fatto che sia una superficie più lenta rispetto agli altri tornei in terra battuta, richiede più o meno fatica per un tennista nella costruzione e nella conclusione del punto? Sono leggende metropolitane? C'è un peso di verità? Può aver influito?
1: Beh, allora questa volta posso parlare un pochettino più giusto, perché sono stato a Parigi io, quindi ho visto il torneo, ho visto i campi, le palle. Allora, io penso che i campi di Parigi quest'anno erano veloci e il tempo ha dato un pochettino, diciamo, un po' il cambio, perché la prima settimana delle quali fino a metà settimana era molto freddo e quindi i campi erano un po' più morbidi, poi dopo sono diventati un pochino più veloci quando si è alzata la temperatura, che è andata sopra i 30 gradi da giovedì delle quali, e poi è sempre stato molto caldo e i campi erano però bellissimi, perfetti, e le palle erano molto veloci all'inizio e dopo cambiava un pochettino e quindi si scambiava molto di più, e quindi quello sicuramente. Però io penso che abbia più inciso il caldo che il campo, se devo dire.
0: Ok, quindi ci dici da che parte, insomma, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. E direi a questo punto, lo chiedo alla nostra regia, se è possibile ascoltare le dichiarazioni che ha rilasciato Sinner dopo appunto questo incontro perso in malo modo contro Juan Manuel Cerúndolo, ma appunto, come sottolineato, perdurando la voglia dell'altoatesino di onorare fino all'ultimo la sfida.
2: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora, per essere pronto lì, dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Oggi è andata così e poi vediamo. Proprio oggi è strano perché non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente. Che normalmente non mi succede, però oggi non potevo far di più, onestamente. È andata così.
0: E quando succede, succede. Normalmente non accade, ha detto Jannik Sinner. Cosa dice invece Massimo Sartori? Allora, se capita, no? E può capitare, lo abbiamo capito. È meglio stringere i denti, per l'atleta parlo, Massimo, proseguire oppure fermarsi precauzionalmente per non compromettere. Parlo di questo tipo di problema, non chiaramente se hai un problema più muscolare o ovviamente in altre parti del corpo ben specifiche. Non si fosse trattato di Parigi, Sinner lo avrebbe fatto, cioè si sarebbe fermato prima anche per precauzione, secondo te, oppure no?
1: Io penso che magari un torneo diverso da quello che poteva essere Parigi sicuramente avrebbe fatto delle altre riflessioni durante la partita, però avendo così tanto tempo per poter recuperare il corpo durante la partita, io penso che abbia fatto benissimo Jannik a provare ad andare fino in fondo. Poi di sicuro c'era qualcosa che non andava, perché è stato troppo lungo il periodo che lui non si è sentito bene, quindi ha ragione, cioè lui ha provato, ma alla fine, anche se ha giocato altri un set e mezzo, cioè 2 set e mezzo, non ha trovato lucidità, quindi è durata tanto. L'unica cosa, io magari, ha ragione lui, devono fare magari dei controlli, ma comunque deriverà anche dalle tante partite che ha giocato, quindi anche a livello non solo fisico ma anche psicologico, stai via, fai giochi tante partite, quindi tante emozioni, queste cose qui. Ma magari se fa qualche controllo in più sicuramente va bene, anche perché non è la prima volta che gli succede, solo che le altre volte era sempre riuscito magari a far passare quell'attimo e poi rimettere un po' in ordine la partita, e giocando anche magari non al 100% la portava a casa lo stesso.
0: Classe 2001, Sinner, a questo punto della sua carriera, siamo con Massimo Sartori, gli Open di Francia sono l'unico grande torneo che l'altoatesino non è ancora riuscito a conquistare. C'è, secondo te, Massimo, il rischio che possa diventare una sorta di ossessione, non dico per lui, ma per chi gli sta attorno, cioè per l'ambiente, per gli italiani, e lo ha adombrato quasi, no? Parigi stregata, ha detto lo zio Tony di Rafa Nadal per Sinner, almeno fino al momento. Quando un obiettivo è a portata di mano, l'anno scorso veramente ci è mancato pochissimo, no? Quella sfida con Alcaraz, che è già passata alla storia per come lo spagnolo sia riuscito a ribaltarla e per quel pochino che mancava al nostro Jannik per portarla a casa. Ebbene, si rischia una sorta di loop, magari negativo, di vortice, per cui sai che quel determinato torneo, quella determinata situazione è più difficile rispetto alle altre, oppure la forza di ragazzi come Sinner e del suo entourage è quello di resettare, saperlo fare e considerare una singola partita una dopo l'altra, e addirittura all'interno della stessa partita un 15 dopo l'altro, non è da tutti.
1: Eh beh, diciamo che l'anno scorso veramente lui aveva fatto una partita eccezionale con Alcaraz e era arrivato veramente a vincerla, è stato sfortunato sulla risposta che gli è andata fuori di poco, se no forse parleremo di altre cose. Però Jannik io già da piccolo, quando siamo andati a Bordighera, lui si è sempre allenato sulla terra, quindi non è un giocatore che non ama la terra, anzi Jannik è uno che ha dimostrato di essere molto forte per quello che ha fatto quest'anno sulla terra. Parigi sicuramente è un torneo eccezionale, è uno di quei tornei che un giocatore vuol vincere, del peso di Jannik, che vuol vincere quel torneo, quindi magari il prossimo anno lo preparerà ancora di più, starà un po' più attento, così diciamo che quest'anno era un po' più aperto, visto che non giocava Alcaraz e che comunque i giocatori che lo potevano impensierire erano veramente pochi, quindi magari quest'anno poteva essere l'anno buono. Però io ho visto Jannik riprendere condizioni da situazioni negative, a trovare sempre la parte positiva, e anche questa volta riuscirà a fare questo lavoro sicuramente molto bene. L'anno prossimo tornerà e cercherà di vincere, e speriamo che lo vinca.
0: Ecco, a questo punto ti chiedo, Massimo Sartori, chi lo vince quest'anno il torneo di Parigi?
1: Io ho guardato il tabellone ieri sera dopo l'uscita di Djokovic, perché certo, questa era l'occasione di Djokovic di chiudere una carriera col 25esimo slam.
0: Caspita, lo sai che ci ho pensato anch'io, perché aveva vinto l'oro lì olimpico anche contro Alcaraz, insomma sì, mi sarebbe piaciuto. Scusa dell'interruzione, Massimo.
1: No, però poteva essere una storia veramente bellissima per la Francia, e diciamo anche perché lui comunque porta a dei colori francesi addosso, e quindi magari poteva essere importante. Però io guardo il tabellone, secondo me, adesso non vorrei essere così, ma uno che può andare in finale quest'anno è Cobolli può andare in finale, e dopo non so, dipende da chi arriva dall'altra parte. Però se dovessi puntare così, io mi giocherei Cobolli quest'anno.
0: A proposito di Cobolli, ha battuto oggi un osso duro e come lo statunitense Tin, superato nettamente 6-2, 6-2, 6-3. Adesso affronterà un altro americano molto più indietro nelle classifiche mondiali, ma questo nel tennis conta solo relativamente, sottolineiamo più volte questo avverbio. E Svaida, un ragazzo del 2002 come lui, prima di ritornare da Massimo Sartori, ascoltiamo proprio cosa ha dichiarato un'ora fa Cobolli sul prossimo avversario, ripeto, lo statunitense Svaida.
3: Abbiamo giocato 2 anni fa a Derry Beach, ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, quindi sicuramente dovrò studiarlo ancora, perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra, quindi anche lui sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling, soprattutto su questi campi, quindi dovrò stare molto attento anche alla prossima partita.
0: Insomma, è dalla stessa parte del tabellone sia di Svaida e sia del idolo, no? Definiamolo così, Quame, l'idolo dei francesi. Insomma, la strada c'è ora, al di là del rispetto che io credo si debba a chi comunque arriva a questo punto degli internazionali di Francia. Però un esperto come Massimo Sartori, che cosa ci può dire a tal proposito?
1: Allora, le dichiarazioni che ha fatto Cobolli secondo me sono correttissime, perché il giocatore che va a incontrare è sicuramente un giocatore da superficie più veloce, nasce americano, quindi io l'ho anche, ci ho giocato contro, cioè i miei giocatori ci hanno giocato contro, quindi era più giocatore.

0: pericolosi diventano. Quindi sicuramente lui deve andare dentro deciso di vincere la partita come sa giocare, ma in questo momento penso che Cobolli, per quello che ha migliorato e per quello che ho visto, è un giocatore veramente forte e lì può veramente giocare 5-7 senza nessun problema e recuperare anche. E chiaramente, strada facendo, bisogna prendere un avversario alla volta e poi vedere cosa andare avanti. Adesso io speriamo che Berrettini vinca, speriamo che magari porti anche lui un risultato positivo come Arnaldi, ma in questo momento qua io, cioè, la chance che Cobolli faccia un grandissimo torneo secondo me c'è tantissimo.
1: A proposito di Berrettini, serve per portare a casa il quarto set. Ricordiamo al momento come sana l'argentino, come Sagna è avanti 6-7, 7-5, 7-6. Berrettini però col servizio a disposizione ha l'opportunità di andare sul 6-4. Arnaldi ha mantenuto il break di vantaggio, primo set contro il belga Collignon, conduce l'italiano per 4-2. Grazie davvero Massimo, perché comunque ci hai come sempre aperto una via, un sentiero che diventa autostrada, perché dopo una chiacchierata con te tutti ci sentiamo, non dico esperti di tennis, ma sicuramente più anche capaci di valutare le singole questioni. Tra l'altro ci hai proprio detto che quest'anno c'è un'esperienza diretta tua proprio al torneo parigino, per cui veramente è un esperimento che hai potuto provare direttamente dalle parti di Bois de Boulogne. Grazie davvero a Massimo Sartori.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti e buon Parigi.
1: Le previsioni meteo, poi la pubblicità e quindi nuovamente Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Meteo Radio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Ci siamo. Torna a Play Memories.
10: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
11: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
13: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
14: Sabato Sport. 17 e 35 minuti primi, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione con noi, Giovanni Leporale invece alla console per la parte tecnica. Bravo Matteo Berrettini, ha conquistato il quarto set, una sfida lunghissima quella che è iniziata nelle prime ore del pomeriggio contro l'argentino Francisco Comesaña. La situazione di 2 set pari si va quindi alla quinta e decisiva partita. Per ciò che concerne invece Matteo Arnaldi, è in campo ancora nel primo set contro il belga Collignon, conduce 5-3 Arnaldi, al servizio Collignon 40 pari al momento di Cobolli. Abbiamo parlato anche fino a qualche minuto fa insieme a Massimo Sartori, grande esperto oltre che maestro di tennis, ebbene Flavio Cobolli ha liquidato in tre sole partite lo statunitense Tin 6-2, 6-2, 6-3 e adesso si è qualificato per gli ottavi di finale in cui incrocerà un altro atleta a stelle e strisce, cioè Svaida, numero 85 delle classifiche mondiali. Un giro pagina che affidiamo alla nostra musica.

0: 17:39 ci arriviamo insieme a Portugal The Man e c'è ad attenderci, mi auguro non troppo, con noi Andrea Lucchetta. Ciao Lucky.
1: Pronto?
0: Pronto, ci senti Lucky? Andrea Lucchetta.
1: Ma ora sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buon sabato. Andrea, ora, mi hai messo paura quasi, ho detto. Vuoi vedere che sta applicando come nel calcio la grande Olanda la tattica del fuorigioco, quindi io l'ho annunciato e non c'era, scherzo. Naturalmente Andrea, esperto a 360, è difficile definirti, sai, perché non si può, sì, si può dire il grande campione. A proposito di campione, anno 1990, sì. Sentiamo.
2: Paolo Toffoli, Ferdinando De Giorgi, Lorenzo Bernardi, Luca Cantagalli, Andrea Anastasi, Marco Bracci, Andrea Zorzi, Marco Martinelli, Andrea Lucchetta, Roberto Masciarelli, Andrea Gardini, Andrea Giani, i Magnifici 12, l'allenatore Julio Velasco.
3: Andrea Lucchetta, ricezione, Diago, palla per testa in da seconda linea, Lucchetta difende, del bagger! Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare. Diago, proviamo col muro. Resta in campo cubano, il pallone non cade. Lottiamo ancora a rete. Lucchetta.
4: Quando ho visto il braccio di Lucchetta difendere il pallone, Paolo. E Paolo Toffoli che me l'ha alzato, è bastato un attimo e poi un urlo liberatorio.
3: Campioni del mondo!
0: In studio c'era Manuela Collazzo, con voi in Brasile c'era Jacopo Volpi, la voce di Lorenzo Bernardi. Senti che domanda tecnica che ti faccio, no?
1: Oh,
0: Andrea
1: mamma
0: Lucchetta.
1: Mia.
0: Ma si ricordano, si ricordano perfettamente gli scambi, cioè quelli decisivi, ma cioè a distanza anche di quanti anni sono passati? 36. Cioè, ma tu te le ricordi nei punti decisivi dove eri il momento o no?
1: Assolutamente, me le ricordo, anche perché l'urlo liberatorio non è stato il nostro, ma quello di Jacopo Volpi, come avete sentito.
0: Verissimo, ma anche di tanti noi, credi che era così.
1: Posso dirti, Giovanni, sì, anche perché guarda, soprattutto con il Brasile, perché noi abbiamo acchiappato un 3-0 con Cuba che si è ridotto in minimi termini, quindi eravamo veramente con la coda in mezzo alle gambe e abbiamo avuto a fare un girone difficilissimo andando a giocarsi il tutto dentro fuori contro l'Argentina, e all'epoca lo staff era terrorizzato perché se avessero perso contro l'Argentina avrebbero tolto le chiavi della città di Modena all'allenatore, chissà quanto altro. Abbiamo vinto, siamo andati lì con il Brasile, abbiamo vinto davanti a 20.000 brasiliani e 10 italiani, però rappresentavano il cuore dell'Italia. È venuta questa opportunità e ce la siamo veramente tenuta in campo fino alla fine.
0: E quello è stato uno dei successi più belli, perché ha inaugurato una sorta di epoca in cui veramente la pallavolo forse ha sdoganato, perché è vero c'erano stati, no? Nell'84 c'era stato il bronzo, no? Mi pare a Los Angeles.
1: Sì, c'era stato un gabbiano d'argento a Roma, se ti ricordi.
0: Nel 78, da Coste c'era, come no?
1: Cuba. Bravissimo. Mamma mia, che citazione.
0: Vuol dire che c'ero. Ero ragazzino, però ecco, vedi, poi si fermava lì. Voi avete rotto veramente lo strato, il pack di ghiaccio, e avete consegnato anche alle nuove generazioni, quelle che io ancora chiamo i tuoi colleghi, voglio dire, una strada aperta, una via appunto da seguire, un sentriero che poi è diventata un'autostrada a quattro corsie. Però se adesso, anzitutto ti volevo chiedere, guarda, io vado le cose che mi vengono in mente, se secondo te, no, secondo la tua esperienza chiaramente, questo circolo virtuoso odierno, maschile, femminile, nazionale, campionato, quindi squadre di club, coppe, sia il migliore di sempre quello che stiamo vivendo per il volley italiano? Partiamo da qui.
1: Allora, ti faccio fare un piccolo passo indietro. Noi abbiamo creato un totem, il totem degli indiani Navajo, che se lo passano in generazione e generazione dal punto di vista spirituale, è il totem dello sfogliatoio, del senso d'appartenenza alla maglia, del voler giocare migliorando te stesso in funzione del compagno che verrà. Questa filosofia dello sfogliatoio si è tramandata nel tempo suggellando i successi in quel periodo. Ora il tempo è cambiato, Giovanni, ci sono altri giocatori, è cambiata la tecnica, sono cambiati i tempi, le regole di una pallavolo che all'epoca ti posso dire che era difficilissimo col cambio palla. pensa che un centrale all'epoca faceva gli stessi punti dell'opposto, per dirti, no? Perché la fase punto che era quella più importante. Adesso quel cambio palla, cioè, è veramente un frullatore mostruoso dove tu giri alla massima potenza, perdendo anche di vista la tecnica. Ma guarda un po', chi c'è sulla panchina, nella panchina seduta? De Giorgi. E chi era? Era il secondo allenatore di Toffoli negli anni 90. Chi era in campo? Il capitano nel 90, Lucchetta. Chi c'è ora? Giannelli, miglior giocatore, miglior palleggiatore. Il circolo della vita e della consistenza di aver avuto questo tipo di totem che sta continuando ad essere portato avanti, non è un caso che Andrea Gianni, ti faccio un esempio, questo totem l'ha portato in Francia. E Andrea Gianni ha vinto un'Olimpiade in Francia. I nostri allenatori lo stanno portando come mentalità in tutti i paesi d'Europa a livello internazionale. Ci chiedono proprio questa mentalità che è stata forgiata proprio in quegli anni, negli anni 90, 89-90.
0: Ecco, come giudichi a tal proposito il doppio incarico tecnico appunto di club e tecnico della nazionale? Perché sì e perché no secondo Andrea Lucchetta?
1: Allora, dal mio punto di vista, un allenatore deve allenare e quindi è giusto che alla fine vada ad allenare per mantenere il livello internazionale e il contatto diretto. Questa è la prima spiegazione. Però se io ho una federazione che è lungimirante, allora ti blindo il contratto e ti faccio lavorare per 350 giorni. 15 giorni te li do come serie, per il resto mi vai a vedere tutte le società, mi fai tutti i corsi di formazione, mi vai a vedere i ragazzini, mi vai a parlare in maniera verticale con tutti i responsabili dell'Under 14, Under 16, Under 18, mi apri un tavolo con gli allenatori del City in Volley, perché il City in Volley, guarda un po', ha vinto due campionati europei, quindi se io ho a disposizione un allenatore, allora deve lavorare per me, federazione, a 350 giorni.
0: Senti Andrea, posso chiederti perché non hai fatto l'allenatore? Cioè, io penso per
1: sono un allenatore.
0: Sei un allenatore,
1: sono
0: però
1: l'allenatore. Dove ti faccio la domanda? Dove che alleno? Dimmi, tu alleno?
0: Beh, alleni, io credo che tu abbia tracciato una via, abbia tracciato.
1: Non prende la tangenziale.
0: No,
1: dove alleno io? Dimmi.
0: Ma
1: in un cartone animato come si chiama?
0: No, allora lasciando stare i cartoni animati, no? Lucky Star, no. Eccetera. Ecco,
1: ma lavoro lì.
0: Sì, però perché? Perché secondo te, ecco, a distanza di anni, con le competenze che hai proprio tecniche, veramente non hai scelto di diventare un allenatore professionista, al di là che probabilmente serve, te lo dico davanti a tutti, molto di più quello che stai facendo per le nuove generazioni e per i ragazzi. Cioè, perché io da atleta mi sentirei, come dire, coinvolto da una cosa che mi dice Andrea Lucchetta, nel senso che tu sai parlare al ricco e al povero, sai parlare al giovane e all'anziano, sai parlare a chi è campione e a chi invece magari è anche un panchinaro. Perché questa tua grande esperienza, secondo me, portata a bordo parquet in panchina?
1: È stata una scelta di vita, scelta molto importante. Te la vado a sintetizzare. Il capitano, per quanto mi riguarda, è il capitano che deve, con quella, non lasagna ma lasagna sotto il numero, rappresentare la squadra, rappresentare lo spogliatoio, difendere lo spogliatoio, essere colui che deve comunque aiutare i compagni per raggiungere gli obiettivi individuali e obiettivi di squadra. L'allenatore è al di fuori dello spogliatoio, è al di fuori del gruppo, lavora solamente per se stesso in funzione del rapporto che ha col suo team, del rapporto con la stampa, il rapporto col presidente, il rapporto con i procuratori. È un'altra cosa. Io ho scelto dal punto di vista spirituale di mantenere il mio ruolo da capitano, essere il capitano virtuale di tutti coloro e soprattutto che mi chiedono. Ora, guarda, tra 10 giorni vado a fare un camp con 750 bambini, ragazzi, ragazze, dai 6 fino ai 18 anni. Ma sai cos'è la sperimentazione? Capire cosa serve ogni singolo ragazzo, dimostrare. Gli allenatori che parlano solo di teoria non riescono a dimostrare. La mia è stata una scelta di campo ben definita. Voglio andare ad allargare la base, essere in grado di poter essere un missionario per andare a aiutare le nuove generazioni, metterla a sistema, fargli vedere che le cose si possono fare, non si raccontano. Io le posso raccontare sul cartone animato, ma lo Spikeball che inventano Nino Li Wong su Super Spikeball, lo trovi su RaiPlay con 52 episodi, è un gioco reale, lo trovi anche con la Federazione Italiana Pallavolo. Poi dopo c'è la manganizzazione, l'estremizzazione della fantasia che serve ai bimbi, soprattutto quelli di prima fascia, ma è un gioco vero. Le cose che ti dico durante le telecronache le vesto con il mio linguaggio, con le mie metafore, che comunque fanno divertire tutti, grandi e piccini, ma non sono, seppur tecniche, pesanti, didascaliche.
0: Allora hai capito, non mi hai risposto adesso, in pratica è proprio, è proprio questo. Io credo che un atleta abbia bisogno però di trovare persone come te, sai, al di là poi del fatto che probabilmente, sì hai ragione, probabilmente l'allenatore prende una strada diversa da quella che hai intrapreso tu. Sì, è vero. Ecco, io non ho le capacità, Andrea, per Andrea mi riferisco a Lucchetta naturalmente, e soprattutto no, capacità e competenze per dire se e cosa Andrea Lucchetta giocatore abbia innovato nel volley italiano, in quello internazionale, non saprei dirlo. È fuori discussione però, secondo me, che a livello mediatico tu abbia innovato il modo di raccontare la pallavolo, perché esiste un prima Lucky e un dopo, cioè uno spartiacque. Addio a termini come li chiamavano prima, spalle tecniche, esperto, pieno coinvolgimento nell'avvenimento. Questo, visto da fuori, quando ci sei tu, sappi che buchi lo schermo, ma non è solo un discorso televisivo, secondo me. Ecco,
1: guarda Giovanni, ti ringrazio dei complimenti.
0: Sono constatazioni.
1: La constatazione sai quale? Essendo popolare, perché vado da sempre verso il popolo e giro costantemente in tutte le piazze. Io partecipo come Sport e Salute delle attività Eroi Giochi della Gioventù, mi hanno fermato i professori che sono arrivati ai Giochi della Gioventù e mi hanno ringraziato della modalità con la quale parlo, no? Divulgo, sono un divulgatore tecnico con delle metafore che però fanno un intrattenimento televisivo sempre puntuale e preciso, però, perché se io ho dei ragazzi lì che giocano a pallavolo o delle mamme che hanno giocato a pallavolo, deve essere preciso, e questa cartina tornasole mi torna indietro andando nelle piazze d'Italia, trovando della gente facendo la spesa in qualsiasi posto dove vado, la gente mi ferma e mi ringrazia perché si diverte a seguire telecroniche su Rai Sport, su Rai 2, su Rai 1, con tre linguaggi diversi, perché se io fossi con te devo cercare di capire qual è il tuo linguaggio radiofonico e devo essere bravo a uniformarmi alla tua conduzione senza perdere però la mia personalità.
0: Ecco, ti chiedo a questo punto, sei arrivato al microfono, no? Già con le idee chiare, cioè tu, quando ti è stata offerta questa possibilità, ti sei sperimentato anche tu, oppure ti sei detto, ora voglio provare a cambiare uno schema, magari non rigido, per carità, di rigido non c'era niente forse, ma ormai troppo datato... Ecco, dimmi.
1: Ti posso garantire, Giovanni, che era rigidissimo.
0: Era rigidissimo, vero?
1: Era rigidissimo perché la spalla tecnica doveva essere piatta. Le indicazioni che ho trovato i primissimi anni in Rai, parlo di 15 anni fa, è che la telecronaca deve essere piatta, deve essere costante, perché è quello che uno vede in campo che deve essere apprezzato dal. Ma esiste il voice-over americana, esiste Dan Peterson che ti mette dentro il tormentone, che non è solo ovviamente uno spot televisivo, ma uno spot radiofonico che ti dice che lo tormentone radiofonico ti rimane in testa. Ecco perché c'è il Monster Lock, ecco perché il muro mitico, ecco perché c'è la Super Spike. Tutte queste piccole cosettine, perché chiudo ogni telecronaca con Spike It? Schiaccia, e poi dopo ti costruisco la filosofia. Schiaccia un tasto, ti connetti. Dove? Su Replay. Schiaccia un tasto, accendi la radio. Dove? Ascolti. Schiaccia la noia, il bullismo. C'è dietro una filosofia. Quando sono arrivato, grazie a Jacopo Volpi, ho detto a Jacopo, qui dobbiamo svecchiare la pallavolo. La pallavolo è al di sotto dei 25 anni. Io vado lì e non ho idea di quante difficoltà ho avuto, soprattutto col mio movimento, con i vecchi dirigenti, con i vecchi direttori sportivi, con i tifosi, non ne parliamo.
0: Cioè, come dire, stai svalutando invece di esaltare un movimento, no? Forse era questa la paura, il timore.
1: No, la paura è che, sai...
0: Non la tua, quella altrui.
1: cioè... quelle altrui che sono abituati ad avere un qualcosa dove
0: si è sempre fatto così.
1: La novità spaventa, la sperimentazione spaventa, il linguaggio nuovo spaventa, ma non è vero.
0: Gabriele da Ravenna ci ha appena scritto: grazie Andrea Lachi, evviva tutti i ragazzi. Ci ha scritto anche poco fa un amico da Bologna, si chiama, sì, leggo così, Carlo, con le sue risposte Lucchetta ci ha appena spiegato perché il movimento del volley vince sempre. Io credo, no, che quando tu abbia, poi giuro che ti saluto, tu abbia una capacità, grazie, guarda, è reciproco, io spero che prima o poi una cosa insieme ce la facciano, anche questa serve, non per le domande che faccio io, che magari sono inutili o forse anche sciocche, però per il fatto che tu, anche partendo da una banalità, riesci a dare una risposta che proprio banale non è. Ebbene, allora, nel momento stesso in cui Andrea, tu ti proietti tra 10 anni, 5, quello che vuoi, come ti vedi e come racconterai non solo la pallavolo, ma qualsiasi altra oggetto che ti verrà dato da commentare? Perché secondo me il parquet per Andrea Lucchetta, il parquet del palazzetto dello sport è, come dire, non dico limitativo, ma ci sarebbe anche altro.
1: Giovanni, mi hanno chiesto velatamente se volessi far parte della Domenica Sportiva. No, non è il mio ruolo, io sono un commento tecnico, io non voglio andare in video. Sarei in grado di poter tranquillamente fare qualsiasi tipo di commento. Ti racconto velocemente questa gag. Paralimpiadi di Rio 2016, okay? Alessandro Fioravanti mi dice: ragazzi, abbiamo un problema perché gli zainetti sono finiti, c'è qualcuno che deve andare velocemente a commentare il tiro con l'arco paralimpico. Maurizio Colantoni fa: no, io non mi fa. Maurizio, qual è il problema? Stai scherzando? Prendiamo Ruota, espertissimo di sport paralimpici, 15 minuti di brief. Abbiamo preso degli appunti, siamo andati in diretta a commentare il tiro con l'arco paralimpico. Quello che Maurizio non diceva lo andavo io a rintuzzare. Ma qual è il problema? Il problema è essere sempre pronti a accettare delle sfide. Io, la risposta, sai qual è? Io non lo so cosa succederà ad Andrea Lucchetta tra 10 anni, perché io lo so quanto riuscirò a migliorarmi e ad aggiornarmi, esattamente come si aggiornano gli smartphone dei ragazzi. Il problema sono gli altri che devono cercare di capire che io continuerò ad aggiornarmi, continuerò a sfidare me stesso e ad essere sempre allineato con lo sport, e dove andrà lo sport ci sarò sempre io, declinandolo però in verticale, laddove ci sia la possibilità di parlare e divulgare utilizzando diversi strumenti, utilizzando anche magari lo strumento radiofonico. Tieni presente che io da settembre sono a seguire campionati europei, quindi per qualsiasi cosa mi chiami facendo chiacchiere al telefono.
0: Io penso che incontri così, che la radio regala, no, a quelli che magari stanno facendo un'altra cosa, però qualcosa resta dentro chi ci sta ascoltando. E ripeto, e non certo per merito mio, è stato con noi il grande campione a 360 gradi, grande uomo, Andrea Lucchetta. Grazie davvero Andrea, buon vento.
1: Grazie a te, grazie.
0: Allora, intanto siamo arrivati quasi alla conclusione di un'altra mezz'ora insieme, ma Sabato Sport, lo vorrei ricordare, stasera andrà avanti fino alle ore 22, perché poi l'ultima parte sarà dedicata al basket. Intanto sono già sul terreno di gioco a Budapest l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, che si stanno affrontando per contendersi la Coppa dei Campioni del 2026. Ma ritornando al tennis e ricordando che Flavio Cobolli ha già raggiunto gli ottavi, quinto set tra Berrettini e Comesagna, 2-2, 40-30 a favore di Comesana, che è al servizio. Primo set invece a favore di Arnaldi, sempre partita valida per i sedicesimi di finale, 2-1 a favore di Arnaldi. Anche nel secondo set c'è stato un break a favore dell'azzurro, quindi insomma incrociamo le dita affinché questi incontri possano andare bene. Ora noi ci fermiamo, diamo la linea ai colleghi dell'informazione, ma pochi minuti dopo le ore 18 sarà nuovamente Sabato Sport, quindi a fra poco linea al GR1 Flash.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: ore 18.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca. In un comune vicino a Milano, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bimbi. Ad intervenire ieri, dopo una serie di precedenti segnalazioni, sono stati i carabinieri al termine di un'ora di lezione. Il sospetto è che il docente di circa 30 anni abbia di recente molestato altri 4 alunni. E a Ferrara è stata trovata morta una donna di 50 anni per gli inquirenti. Si tratta di un caso di femminicidio.
4: Samantha Zironi è stata uccisa a coltellate. Aveva 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato portato in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pubblico ministero di turno. Il delitto è avvenuto nell'appartamento dove la coppia viveva, alla periferia nord di Ferrara, nel popolare quartiere Barco. È stato lo stesso marito a chiamare la polizia la notte scorsa, attorno alle 3. Gli agenti hanno trovato la donna già senza vita. Secondo i vicini, Samantha Zironi era già stata vittima dei maltrattamenti e delle angherie dell'uomo. Nella notte, però, nessuno ha sentito alcun rumore sospetto, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Una vicina ha invece udito nel corso della giornata i suoni di una lite, culminati con un forte tonfo.
5: Comunque lui l'ha uccisa ieri, non l'ha uccisa stanotte. Aveva fatto una promessa con me. Aveva detto, la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
4: Da Bologna, Francesco Satta per il GR1.
3: A Bordighera, arrestato un 42enne compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata senza vita lo scorso 9 febbraio. La madre era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della bimba deceduta da ore. Adesso invece entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Sul telefono dell'uomo sono state rinvenute delle fotografie della piccola con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. Ancora cronaca, la Polizia di Stato ha concluso ieri un'operazione a livello nazionale che ha portato a sequestrare oltre 400 kg di droga e a più di 1.300 arresti. Quasi 300.000 le persone identificate nel corso dei controlli, le parole di Ugo Armano, dirigente del Servizio Centrale Operativo.
6: I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Si è sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, macete, sciabole e accetta. Eseguiti 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, e sono state denunciate 2.358 persone, tra cui 142 minori.
3: Il conflitto in Medio Oriente. Trump prende ancora tempo, nulla di fatto per un'intesa, mentre l'Iran lancia un attacco contro una base statunitense nel Golfo.
7: Il missile iraniano viene intercettato e distrutto dalla contraerea del Kuwait, ma i frammenti colpiscono ugualmente la base statunitense di Ali Salam, ferendo 5 militari. Le schermaglie vanno avanti ogni giorno. Secondo l'emittente NBC, il caccia statunitense F-15, abbattuto il mese scorso nel sud-ovest dell'Iran, è stato probabilmente colpito da un missile portatile di fabbricazione cinese. Intanto non c'è ancora il sì di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Se la riapertura dello stretto di Hormuz resta imprescindibile, Washington pretende lo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre la Repubblica Islamica vuole lo sblocco dei suoi beni congelati all'estero. E ora trapela che il Parlamento iraniano approverà presto una legge per formalizzare il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Trump sta di nuovo tradendo la diplomazia, tuona il consigliere militare della guida suprema. Il capo del Pentagono, Hegseth, assicura che l'Iran si sta muovendo nella direzione degli Stati Uniti nel negoziato, ma poi avverte: o farà l'accordo o noi siamo pronti più di prima alla guerra. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: In Libano le forze armate israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. 5 persone hanno perso la vita e 10 sono rimaste ferite nei raid dell'aviazione di Tel Aviv. L'UNICEF denuncia la morte o il ferimento di oltre 70 bambini in una sola settimana. Ora l'Ucraina, 5 persone sono morte e una quarantina è rimasta ferita negli ultimi attacchi russi. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Caos imprevisto ieri notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli improvvisamente imbizzarriti si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali, che non erano ancora montati, sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio sparati da alcuni vigili urbani. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta feriti. Una soldatessa dei lancieri di Montebello ha riportato una costola rotta e un versamento ai polmoni, ma non è in pericolo di vita. Un cavallo sarebbe stato abbattuto. E così è tutto, la linea sta per tornare ai colleghi dello sport. Buon ascolto.
0: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
8: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
9: Sabato Sport.
10: 18 e 6 minuti con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio, con noi in redazione, con Maximilian Gambino alla console, con invece in quel di Parigi Berrettini e Comesagna al quinto set. Situazione che vede nella quinta e decisiva partita il sudamericano avanti per tre giochi a due, con Berrettini al servizio che conduce per 40-30. Tutto questo lo stavo dicendo un pochino distrattamente perché stavo dando uno sguardo al monitor di servizio. Le immagini provengono qui in studio a Saxa Rubra dallo stadio di Budapest, dove si è sbloccato lo 0-0 di partenza tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La rete degli inglesi qualche secondo fa, rete che è stata, perlomeno sembra essere stata convalidata, Havertz ha portato in vantaggio i Gunners. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, un'azione che è nata da un tentativo maldestro di respinta, si è involato verso la porta avversaria. Havertz che ha colpito di sinistro quasi dalla linea di fondo, il pallone è passato sopra la testa del portiere della formazione del Paris Saint-Germain e finito in rete. Settimo minuto a Budapest, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. Adesso in musica e poi giriamo pagina.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: alle 18:11 insieme a Ultimo con Romantica. Ricordo che Raul Fernandez in sella alla Aprilia del team Trackhouse ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto di un secondo l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Adesso do il benvenuto in trasmissione a chi sul podio olimpico c'è salito, sa di cosa si tratta, è il pentatleta Giorgio Malan, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buon sabato, Giorgio.
1: Ciao a tutti, buon sabato a voi e grazie a voi per l'invito.
0: Continua la sfilata di campioni oggi a Sabato Sport, ma non solo oggi, perché è un piacere parlare alla radio, anche al di là di quello che può essere il singolo risultato, la prova, cercare anche, non dico di sposare un valore educativo che lo sport dovrebbe sempre avere, ma qui io credo che oggettivamente, per ciò che riguarda la tua disciplina, il problema esiste, però visto e considerato che noi Giorgio Malan lo abbiamo seguito in diretta ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, direi di cominciare proprio dalla radiocronaca del bronzo ottenuto da Giorgio Malan, pentathlon moderno, i Giochi del 2024 con appunto Cristiano Piccinelli.
2: Bronzo per Giorgio Malan, davvero incredibile, ha recuperato all'ultimo fase di tiro il quarto passaggio al tiro sugli avversari, in particolare su Sato, e poi nella corsa è andato davvero vicinissimo al secondo in graduatoria, che è stato proprio lo stesso giapponese. Dunque la vittoria finale per il Gandy, che aveva un grande vantaggio dal punto di vista anche del punti, e dunque è partito con 30 secondi di vantaggio sul secondo, poi Sato il giapponese, poi Giorgio Malan, medaglia di bronzo nel pentathlon moderno.
0: Giorgio, allora, a beneficio di coloro i quali sono ancora fermi a come eravamo, no? Ricordiamo che nel pentathlon moderno se ne parla poco, purtroppo noi la nostra parte cerchiamo di farla grazie anche alla tua disponibilità. Ebbene, nel tuo sport, nella tua disciplina, molto, forse tutto, lo chiedo, sta cambiando, e quindi come sei partito, quando ti sei avvicinato a questa disciplina, e che lavori in corso hai trovato? E poi ti chiedo, perché questa rivoluzione? Secondo te, come te la sei spiegata, oggettivamente?
1: Intanto grazie per avermi fatto rivivere un po' quelle emozioni di Parigi, che
0: belle, vero?
1: Ricordo bellissimo. Bello, sì. Bello. Quindi grazie. E, io ho iniziato da piccolo, avevo 8-9 anni, mi piaceva fare un po' tutti gli sport, ovviamente facevo sport per divertirmi, per giocare da bambino, e ho incontrato il mio primo allenatore di pentathlon, che mi ha portato fino alle Olimpiadi, che mi ha proposto questo sport così particolare, con queste discipline così diverse l'una dall'altra. Mi sono
0: Le vogliamo ricordare, scusami perché poi arriviamo al discorso dei gambieri, le vogliamo ricordare quali erano quando hai cominciato?
1: Sì, io ho iniziato con ovviamente il pentathlon, sono 5 sport, sono corsa, nuoto, scherma, tiro con la pistola e equitazione. Fino a Parigi c'è stata l'equitazione, appunto. Poi, appunto, parlando dei cambiamenti di cui stavi accennando prima, ci sono stati molti cambiamenti nel nostro sport, in realtà, tra cui dopo Parigi hanno tolto l'equitazione e hanno inserito questo nuovo sport che è una disciplina a ostacoli, ricorda un po' il Ninja Warrior che magari qualcuno ha visto in televisione. E devo dire che, personale parere mio, l'equitazione aveva un'eleganza diversa e comunque dava un po', cioè il pentathlon ha questi 5 sport perché ha una tradizione guerriera, e Pierre de Coubertin, l'ideatore delle Olimpiadi moderne, ha pensato a quali fossero le caratteristiche perfette del soldato del 1900, e appunto doveva sapersi muovere a piedi, di corsa e a nuoto, sapersi difendere con la spada e la pistola, e chiaramente saper montare a cavallo. Quindi questi 5 sport non erano a caso. Devo dire che tanti sport ora stanno subendo tante variazioni, tante modifiche per renderli più spettacolari, più televisivi, più magari appetibili anche ai giovani, che piacciono di più ai giovani, e credo che evolversi sia sempre giusto, però forse si sta perdendo un po' di tradizione, che il pentathlon ne ha molta, e però comunque personalmente, parlando da atleta, è una bella sfida questa, di questa nuova disciplina che sto cercando di affrontare al meglio.
0: Ecco, e spieghiamolo tanto più perché siamo alla radio, in che cosa consiste e che cosa ha cambiato nella tua vita di sportivo, no? Perché chiaramente ognuno dei atleti, credo, poi tu confermerai o smentirai, ha i propri talloni d'Achille, no, in questa o quella disciplina del pentathlon moderno, e invece dei veri e propri punti di forza. Per Giorgio Malan, questa novità che cosa ha comportato nello specifico?
1: Guarda, sicuramente io l'ultima gara di equitazione appunto è stata alle Olimpiadi e ho vinto la prova di equitazione, quindi era un mio punto forte. Però attualmente i più giovani è già da qualche anno che hanno iniziato questa nuova disciplina e quindi sono sicuramente più avanti di noi atleti che abbiamo partecipato a Parigi. E quindi attualmente c'è un po' un gap da colmare. Però sono convinto che per Los Angeles arriverò pronto e riuscirò a dire la mia e magari anche a essere nelle prime parti della classifica di questa nuova disciplina. Poi il pentathlon è in continuo movimento, in continuo cambiamento anche per quanto riguarda le regole della scherma, del nuoto, quindi sarà uno sport diverso rispetto a quello che è stato a Parigi, però mi piacciono le sfide e quindi sono convinto che riuscirò a dare il massimo anche in questa nuova forma.
0: Ecco, a livello oggettivo, il rischio infortuni nella tua multidisciplinarietà, tu lo temi soprattutto dove? In quale sport?
1: Allora, ci sono due tipologie di infortuni che noi possiamo, diciamo, che rischiamo di più. Quelli un po' più di usura, che sono più nel nuoto e nella corsa, e anche in questo nuovo sport a ostacoli, per quanto riguarda le spalle, le ginocchia, i piedi, e quelli, diciamo, sono più abituato a gestirli. Per quanto riguarda invece I pericoli un po' più grandi sono sempre in questo sport ostacoli, il fatto che si può facilmente cadere, se basta mettere mano una mano e ci si spacca un polso oppure una caviglia, distorsioni gravi, quindi lì bisogna stare molto attenti, però secondo me con la giusta precauzione e le giuste linee guida già dall'inizio, soprattutto per chi come me inizia con questo sport già a una certa età, non dovrebbero esserci grandi rischi, però il rischio c'è sempre, come d'altronde c'era anche nell'equitazione.
0: Mi rendo conto che questa è solo una curiosità, ma io ci provo lo stesso, tanto si dice per gioco, e sappiamo che resta tra noi, tra me e te, Giorgio Malan, e anche un nutrito gruppo di ascoltatori. Però se fosse toccato a te scegliere pentatleta, pentathlon moderno, puoi togliere una disciplina di quelle prima e la sostituisci con un'altra che magari ti aggrada di più. Lì dove, che scelta avresti fatto tu, Giorgio?
1: Guarda, forse la domanda più difficile che potevi farmi, perché
0: addirittura pensa che mi è venuta così mentre rispondevi a quella precedente.
1: Perché a me piacciono proprio, io faccio pentathlon perché mi piace lo sport a 360 gradi. Forse l'unico che non seguo neanche in TV è il calcio, che contrariamente alle usanze solite.
0: No, ma io
1: italiane.
0: Dicevo dei cinque, no?
1: No, certo. No, dicevo che mi piacciono tutti, quindi faccio fatica a pensare a metterne un altro. Guarda, okay. Quando guardo le Olimpiadi fin da piccolo mi è sempre piaciuto guardarli tutti gli sport, quindi mi piacciono molti. Io, per dirti, sciavo da piccolo, facevo sci agonistico, quindi sarebbe una cosa un po' impossibile, ma nella fantasia ci aggiungerei lo sci.
0: Ecco, e non quello nautico, quello vero,
1: no,
0: insomma.
1: Esatto, quello alpino, sì.
0: Esatto. Ecco, visto appunto che parlavi del calcio, a me adesso non te la prendere da un punto di vista personale, mi tocca anche aggiornare la situazione della finale di Champions League. Si sta giocando a Budapest, 19° minuto, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, gli inglesi sono in vantaggio dal minuto numero 6. Ecco, visto che siamo alla radio, si può dire, tu in una risposta precedente lo avevi accennato, anche il pentathlon moderno è ormai diventato preda, metto il punto interrogativo, trova tu un altro sostantivo, dei diritti televisivi o no?
1: Sì, abbastanza, diciamo, il nostro sport, come dicevo, è cambiato molto. Una volta era completamente non televisivo, si facevano ogni disciplina in un giorno diverso, quindi 5 giorni di gara diventava insostenibile per il pubblico da casa, ma anche per chi era a guardare dal vivo le gare. Ora devo dire, hanno fatto un buon lavoro su quello, c'è un format molto interessante che è quello che c'è stato alle Olimpiadi, una gara riusciamo a fare tutti e 5 gli sport in 90 minuti, quindi come una partita di pallone. E devo dire che è diventato molto interessante. Però la questione dei diritti televisivi ogni tanto secondo me sfugge un po' di mano, così che, come dicevo prima, si va a perdere un po' quella che è anche una bella tradizione di uno sport storico come il pentathlon, e lo si va a stravolgere forse un po' troppo.
0: Eh beh, e questo è un rischio che è giusto sottolineare. Ti faccio l'ultima domanda. Ecco, sport vario perché multidisciplinare e appunto nel racconto dell'atleta si percepisce questa tua poliedricità, no? Dall'affrontarlo, affrontare le diverse discipline e rispettarle secondo proprio le angolazioni, no? Che non possono essere certamente uguali. Ecco. Però il rischio, non solo in Italia, dobbiamo dire, è che rimanga sempre il pentathlon moderno uno sport di nicchia. Possiamo, secondo te, alla luce di quanto sta cambiando, pensare che tra qualche anno non sarà più così?
1: Guarda, io ho un'idea sul pentathlon. Tante volte vedo che, come anche i miei colleghi, si inizia con uno sport tipo il nuoto e poi magari si finisce a fare pentathlon. Io penso che il pentathlon sia molto complicato da praticare perché comunque sono 5 discipline tanto diverse, quindi sicuramente non è facile, ha tanti ostacoli. Però secondo me sarebbe molto bello invece se i ragazzini, i bambini che iniziano a fare sport potessero iniziare con uno sport così vario come il pentathlon, così da poter provare tante cose. Secondo me farebbe anche molto bene a livello motorio, a livello fisico, a livello cognitivo, e così da poi potersi anche specializzare una volta provati tanti sport come uno sport vario come il pentathlon e dire ok, a me piace correre e mi specializzo sulla corsa, mi piace nuotare, mi specializzo sul nuoto, oppure mi piace fare tante cose, mi specializzo nel pentathlon. Quindi io penso che la nostra federazione, in generale il movimento del pentathlon, debba fare un grande sforzo per raggiungere questo risultato, ma penso che sarebbe una cosa molto bella e anche giusta riuscire a far sì che i bambini possano praticare questo sport in maniera più agevole e divertirsi provando varie cose come ho fatto io da bambino.
0: Grazie, grazie davvero a Giorgio Malan, pentatleta, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024. Grazie davvero, Giorgio.
1: Grazie a voi, buona serata. Ciao.

0: Alle 18:27 l'aggiornamento sulla finale di Champions League, sempre 1-0 a favore dell'Arsenal, minuti di gioco 27. Per ciò che riguarda invece Berrettini e Comesana, l'equilibrio che regna sovrano o quasi, quinto set a Parigi, 6-5 per il sudamericano con Berrettini al servizio. Adesso pubblicità e poi onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Generale Graziani, mi accompagni.
8: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
7: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
8: Posso domandarle dove intende dirigersi?
9: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Verde, viaggiare informati.
11: 18:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Milano-Genova. Il traffico è bloccato per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione di Milano. L'incidente al chilometro 98,5, per questa ragione c'è coda e l'incidente è in galleria sulla prima corsia. Sulla A9 lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la

0: attraversamento della dogana ha fatto formare la coda proprio in direzione della Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Arenzano e Albisola verso Ventimiglia ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 32,7. Questo incidente ha visto coinvolti un'auto e un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Restiamo sulla A10, tra Bivio A10 fine Complanare Savone Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di coda a tratti, ce ne sono 5 sempre verso Ventimiglia, anche tra Bordighera e Ventimiglia. Sulla A14 Bologna-Taranto 1 ora e 25, tempi di percorrenza stimati tra Bologna San Lazzaro e Rimini Nord in direzione di Ancona, anche qui le code a tratti, il traffico intenso. Concludiamo con la A24 Roma-Teramo, tra Castelmadame e Vicovaro Mandella verso Teramo, 5 km di coda per via di un veicolo in fiamme. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport.
3: 18:32, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma, Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino invece alla console sta curando la parte tecnica. 31esimo minuto della finalissima valida per l'assegnazione della Champions League, si sta giocando a Budapest, l'Arsenal è in vantaggio per 1-0. Intanto, a proposito di vantaggi, per ciò che concerne il tennis, il quinto set tra Berrettini e Comesagna va al tie break, appunto. Berrettini ha appena mantenuto il proprio servizio. Per ciò che concerne Arnaldi invece vuole prolungare il secondo set, per farlo dovrà mantenere il servizio 5-4 Collignon, 30-0 però con servizio a disposizione per Arnaldi che aveva conquistato la prima partita. Adesso in musica.

0: 18 e 37 minuti primi, ci siamo arrivati insieme alla musica di Daniele Silvestri, quali alibi per ciò che riguarda la maratona tennistica parigina che vede in campo da un bel po' di ore ormai, da un bel po' di tempo, Matteo Berrettini e l'argentino Francisco Comesana sono arrivati a giocarsi il passaggio del turno, quindi agli ottavi di finale al Super Tiebreak nelle prove di Grand Slam da qualche anno. Appunto, in caso di persistente parità al quinto e decisivo set si gioca un super tie break con arrivo a 10 e non più a 7. Per ciò che concerne invece la sfida di Arnaldi, che ha vinto contro Collignon il primo set 6-4, adesso è sotto di un game Arnaldi, il ternista sanremese, e quindi Collignon guida 5-4 con possibilità di breccare, perché sul servizio di Arnaldi il vantaggio in questo momento è favorevole proprio al belga. Per ciò che concerne invece la sfida calcistica che vale l'assegnazione della Champions League, al minuto numero 37 a Budapest, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, decide fino al momento il gol di Havertz. Io do il benvenuto in trasmissione al collega Daniele Fortuna. Parliamo di nazionale. Daniele, buonasera anzitutto. Buonasera da Coverciano.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera, ciao Giovanni. L'assistenza tecnica è sempre garantita da Sergio Ciani, come sempre in questi giorni di ritiro, che precedono poi la prima delle due amichevoli, che la nazionale giocherà in Lussemburgo il prossimo 3 giugno, poi il 7, la seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Nazionale in campo proprio in questo momento, mentre si gioca la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain nell'Arsenal, Paris Saint-Germain, ex squadra di Donnarumma. Lo scorso anno Donnarumma festeggiò la vittoria della Champions League con la squadra francese, con la squadra di Luis Enrique. Poi le cose sono andate diversamente nell'estate, il suo passaggio al Manchester City in una stagione che non è stata all'altezza della precedente, riconosceva lui stesso Donnarumma oggi pomeriggio nell'Aula Magna di Coverciano per la conferenza stampa. Donnarumma, ruolo importante, capitano della nazionale, che comunque ha preteso di essere qui anche con questo gruppo di Under 21, con questa nazionale sperimentale di Silvio Baldini. La sua spiegazione a proposito della sua presenza, della disponibilità del capitano, lo ascoltiamo.
2: Io da capitano, dopo che ho avuto la notizia che ci sarebbe stato il mister qui, mi sono sentito in dovere di fare una chiamata, di dare la mia disponibilità, e poi è stato il mister a decidere. Io ho solo detto che se avessi avuto bisogno io sarei stato disponibile in qualsiasi momento, e poi la decisione è sua. Lei ha deciso di convocarmi, questo mi fa molto piacere. Quello che vorrei anche precisare è che i miei compagni tutti sarebbero venuti con grande piacere, perché hanno voglia di ripartire, hanno voglia di riportare quest'Italia dove merita.
1: E quindi insomma Donnarumma che ha voluto chiarire questo aspetto, nessuna polemica, nessun problema che riguarda l'assenza dei reduci di Zenit, della Bosnia. Ecco, la Bosnia, la sconfitta, la mancata qualificazione alla mondiale per la terza volta di fila, naturalmente al centro di questa conferenza stampa. Giovanni.
0: Ecco, prima di addentrarci in ciò che sarà, che potrebbe essere, posso chiederti che impressione personale ti ha fatto anche dall'esterno l'attuale CT della Nazionale Silvio Baldini? Cioè, che impatto hai avuto anche solo a osservarlo in conferenza stampa?
1: Insomma, è chiaramente molto meno diplomatico rispetto ad altri commissari tecnici, anche allo stesso Donnarumma, dobbiamo dire. Viene da un altro tipo di calcio, fuori di retorica, un passaggio dalla seconda categoria della Toscana, insomma, seconda categoria apuana, le ha attraversate tutte, anche Spalletti, e anche Spalletti comunque non era poi così diplomatico. Lui è un uomo libero. libero, così come si è definito, a proposito di quello che ha detto ieri delle stofanti che governano il calcio italiano, dirigenti, le stofanti, che è una frase molto molto forte. Lui aveva già detto lo scorso anno da allenatore del Pescara, subito dopo la promozione in Serie B del Pescara, però l'ha ribadita e certamente in un ruolo diverso, in una veste diversa. E Giovanni, quello che colpisce è l'assenza di reazioni da parte di tutto l'ambiente calcistico, ma in effetti insomma sono così dichiarazioni quasi scontate, che in questo modo perdono di peso, quando invece si tratta comunque di una denuncia forte che ha voluto ribadire Silvio Baldini, ma da commissario tecnico, ribadisco anch'io, della nazionale, quindi un peso diverso. Poi l'esperienza calcistica certamente non manca a Baldini, e anche l'esperienza nei gruppi. Per esempio, lui ha voluto fare dei cambiamenti rispetto al solito, cioè ha portato i cambiamenti del suo gruppo in Under 21, per esempio un tipo di vita più comunitario, i tempi per la colazione accorciati in modo che tutti i giocatori possano stare insieme, poi divisioni in gruppi già la mattina per diverse attività. Prima per esempio con la nazionale non era così, la mattinata era libera, magari i giocatori si riunivano per le sedute video, poi qualcuno magari andava in palestra, qualcuno andava a effettuare sedute di fisioterapia. Adesso invece tutto quanto molto organizzato, così come è stata organizzata la cena di ieri sera, cena alla quale ha partecipato tutto il gruppo della nazionale con Baldini in un ristorante proprio sopra Coverciano, proprio a Fiesole. Tornerei però a Donnarumma, torniamo dall'inizio, ecco, dalla Bosnia, da quella sconfitta di Zenica che comunque ha amareggiato, ha deluso Donnarumma, ne ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa.
2: La verità è che non vorrei più guardare i miei compagni così dopo una mancata qualificazione, perché mi è caduto il mondo addosso dopo l'ultimo rigore. È stata una delle situazioni più brutte della mia vita. Io penso che questa ferita ci farà bene portarcela dietro per un po', ci farà bene per il futuro. Non c'è altro da fare che ripartire, e col dolore, ma si deve ripartire, e lo faremo alla grande.
1: Speriamo, questa è la speranza di tutti, però insomma è già la terza volta che si riparte. Sarà una traversata lunga questa, perché comunque settembre, alla fine di settembre ci sarà un periodo lungo, inconsueto per la Nations League, ma con avversarie già molto forti: Belgio, Turchia, Francia, tutto quanto in 10-15 giorni a 4 partite, poi si andrà direttamente a novembre. Traversata lunga, dico Giovanni, perché poi il prossimo traguardo per la nazionale è rappresentato dalla qualificazione ai prossimi europei.
0: Esistono, Daniele Fortuna, punti fermi dai quali ripartire, cioè trampolini di lancio per i più giovani? Si sa già chi, puoi farci già qualche nome?
1: I nomi sono, intanto i primi nomi, quelli che vengono subito alla mente, sono quelli dei giocatori che abbiamo già visto con la nazionale, con Rino Gattuso, Esposito, e poi Palestra e Pisilli, che sono anche qui in Under 21, perché comunque sono ancora in età da Under 21, perché Palestra è un 2005, un 2004, Pisilli, Esposito è un altro 2005, giovani non giovanissimi a dire la verità sono loro. E poi comunque c'è tutta la curiosità per vedere gli altri che con la nazionale non hanno ancora debuttato, per esempio i diciottenni, e sono quattro: c'è Inacio, figlio d'arte, il figlio di Inacio Pia, che gioca nel Borussia Dortmund, che è una classe 2008, ma allo stesso modo Camarda, che non ha avuto una stagione brillantissima con il Lecce, però è ancora giovanissimo. E poi Reggiani, che ha debuttato in difesa con il Borussia Dortmund, beh insomma sono loro. C'è Anor, che ha avuto tante possibilità, ha fatto grandi partite con l'Atalanta nel corso della stagione, un altro difensore, questi sono i nomi. Bartesaghi è già talento consolidato, un pochino più grande del 2005, però quest'anno ha giocato di fatto sempre titolare sulla sinistra con il Milan. Direi che sono questi. C'è anche D'Agasso da seguire, ha fatto un gran campionato con il Venezia a centrocampo, è una classe 2004, sono loro, ecco. Ne ha parlato proprio dell'impressione che gli hanno fatto questi ragazzi Donnarumma oggi pomeriggio.
2: Questi ragazzi per me hanno un grande futuro e ci potranno dare una grande mano, perché sono ragazzi che, è stato il mio primo allenamento ieri, mi hanno veramente impressionato sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico. Ho riconosciuto il mister, non lo conoscevo, mi ha fatto una grandissima impressione, veramente un uomo di valori che può dare una mano, e sono contento e mi sono anche emozionato a vedere questi ragazzi come spingono in allenamento, come giocano, come si divertono, come stanno insieme. E quello è veramente una cosa bella e bisogna ripartire da qui.
1: Ripartiamo da loro, anche lì è la speranza, e queste due partite saranno interessanti per capire già il livello, non partite scottate, al di là di quello che ha detto Baldini, ha ragione, che non esistono amichevoli quando c'è la nazionale, ma soprattutto in questo momento c'è anche una questione che riguarda la classifica, sono nazionali il Lussemburgo e anche la Grecia che hanno una classifica, un ranking cosiddetto più basso, molto più basso rispetto all'Italia che in questo momento è dodicesima, dunque partite che da questo punto di vista della classifica presentano molti rischi e poche opportunità, perché se vinci più o meno conservi la tua posizione, se perdi però scendi e scivoli, e in più l'Italia non giocherà nemmeno il mondiale. L'ultima volta quando l'Italia non aveva partecipato al mondiale in Qatar era scivolata addirittura fino al 21° posto classificato. Sappiamo ormai bene, abbiamo imparato a capire che la classifica conta per il sorteggio del gruppo di qualificazione e all'europeo e alla mondiale, ma per quello ci vorrà ancora più tempo. Ci vorrà più tempo e ci sarà certamente un nuovo allenatore. La diplomazia, Giovanni, ne parlavamo prima, magari più diretto Baldini, perché ieri comunque qualcosa ha voluto dire anche sull'allenatore, anche senza sbilanciarsi sui nomi, meno Donnarumma, che poi si ritroverà il prossimo allenatore, quello designato dal prossimo presidente federale, le elezioni ricordo il 22 giugno. Di Guardiola non ha voluto rivelare nulla, ha detto che sperava che Guardiola rimanesse al City e così non è stato, però ha aperto di fatto Donnarumma la possibilità di un allenatore straniero. Non sarebbe un'eresia, ascoltiamo.
2: Sicuramente non ci sarebbe assolutamente nessun tipo di problema un allenatore straniero, per me non è quello. Sicuramente chi verrà dovrà dare tutto per questa nazionale, farà bene, saprà quanto è importante la maglia azzurra, saprà quanto è importante dare tutto per raggiungere determinati obiettivi. A settembre abbiamo già competizione importante come la Nation League contro avversari importanti, quindi bisogna arrivare anche pronti a certe partite, a certe competizioni. È importante per tutto, per il ranking, per il prossimo europeo.
1: È tutto, insomma, quello che ha voluto ribadire Donnarumma, proprio sì, i primi appuntamenti poi veri, Nations League, appunto, insomma, con il nuovo allenatore il gruppo sarà più o meno quello, magari chissà ci saranno degli innesti proprio dall'Under 21, partite che poi non si potranno sbagliare per i motivi che abbiamo detto, che abbiamo precisato, che ha ribadito anche lo stesso Donnarumma, motivi legati alla classifica. C'è un altro appuntamento però che l'Italia guarderà ancora una volta, per l'ennesima volta, da lontano, i mondiali. Donnarumma ha detto che resterà, diciamo, lontano dagli schermi, non vedrà le partite dei mondiali.
2: Farò fatica a guardare, io penso che guarderò poco, vedrò veramente poco, staccherò proprio la spina e ripartirò a metà luglio, quando è già finito tutto.
1: Sì, doloroso, ecco, al di là delle risate, ancora una volta l'Italia a casa, gli altri in campo, Stati Uniti, Canada e Messico, e l'Italia non ci sarà. Giovanni.
0: Sì, intanto io aggiorno la situazione. 6 minuti di recupero per ciò che riguarda la finalissima di Champions League a Budapest con l'Arsenal in vantaggio per 1-0. Terzo match ball intanto, questa volta sul servizio di Comesana a favore di Berrettini. Super tie break a Parigi come in tutti i tornei del Grande Slam. 2-2 a livello di set con Berrettini avanti nel super tie break 12-11 nei confronti di Comesana, 5-5 nel secondo set. Il primo l'ha vinto Arnaldi nella sfida tra il sanremese e il belga Collignon. Per chiudere appunto, no? Allora, il fatto che la burocrazia, le regole, comunque chiamiamole come vogliamo, Daniele, impongano determinati tempi, parlavi tu del 22 luglio, il nuovo presidente federale, nuovi passaggi, eccetera. C'è qualche candidatura che sta prendendo corpo per la nazionale? Perché basta leggere, insomma, una settimana intera, magari lo stesso quotidiano sportivo per chi ama il cartaceo, oppure affidarsi agli stessi siti internet e ci sono 3-4, forse anche 5 nomi diversi. Si può fare, non dico una graduatoria, ma una sorta di esclusioni magari per chi non, beh, certo, di Allegri sappiamo, e di chi è fuori dalla lista del prossimo ruolo, per il prossimo ruolo di commissario tecnico, Dan?
1: Beh, l'escluso può essere Allegri, lo dicevi tu, però insomma cerchiamo di capire come va a finire questa storia con il Napoli, se l'accordo viene trovato, perché fino a quando non sarà annunciato Massimiliano Allegri come prossimo allenatore della Napoli, rientra anche lui a pieno titolo in questa corsa, in questa candidatura multipla per la panchina della nazionale. I nomi sono quelli. Ha parlato oggi il ministro dello sport Abodi di Guardiola. Però mi sembra, ecco, una possibilità insomma non così credibile, perché poi comunque c'è la questione economica, c'è un fatto anche di status legatissimo all'Italia. Guardiola lo sappiamo bene tutti, magari chissà, magari si potrebbe arrivare anche a un impegno economico attraverso gli sponsor, quello che era già successo con Conte nel 2014, perché poi c'è anche questa questione, e la questione dell'ingaggio riguarda anche Conte, che dovrebbe poi avere un ingaggio decisamente inferiore rispetto a quello che ha percepito al Napoli fino alla fine di questa stagione. E quindi sono loro, Conte, Mancini, anche per rapporti personali che lo legano con il possibile prossimo presidente federale, che è Malagò. Però è veramente una situazione in divenire, e soprattutto anche quella per le elezioni della prossima presidente della FIGC, lì si capirà qualcosa ancora prima che nei prossimi giorni, secondo me fino al 22 giugno, fino al 23 giugno, dunque fino all'elezione, alla proclamazione del prossimo presidente della Federcalcio. Restiamo ancora con questi nomi, aggiungerei anche Claudio Ranieri, però prima arriviamo alla presidente federale, poi secondo me il prossimo commissario tecnico sarà uno tra Conte, Mancini e metterei anche Ranieri. Aspettiamo di capire quello che succede. Allegri terrei fuori per il momento e forse anche per dopo Guardiola.
0: Grazie davvero a Daniele Fortuna e a Sergio Ciani, che lo ha messo nelle condizioni di andare in onda. Berrettini, Comesana, parità al super tie break, 13 pari, ha appena annullato Berrettini un match ball all'avversario. Sul fronte Arnaldi resta in partita per ciò che concerne il secondo set. Ha vinto il primo Arnaldi 6-4 contro il belga Collignon, 6-5 per Collignon con servizio a disposizione di Arnaldi, che ha conquistato il primo punto 15-0. E adesso in musica arriviamo verso l'appuntamento con il GR1. No matter what, no matter what, you got

0: 8:58, la buona notizia da Parigi è arrivata proprio sul brano di Lady Gaga, Matteo Berrettini, dopo 5 ore e 16 minuti di strenua battaglia, ha superato Francisco Comesana per 3-7-2, 7-6-5-7, 6-7-6-4, 7-6 al super tie break, vinto con il punteggio di 15-13. Adesso linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente Sabato Sport, ricordo, finirà stasera alle 22. GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Femminicidio a Ferrara, arrestato il marito, gravissima una 49enne nel catanese, aggredita anche lei dal coniuge. La bimba morta a Bordighera, ha fermato il compagno della madre, nel telefono le foto dei lividi e il video in cui la piccola era costretta a fumare. Le trattative in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, lo stallo continua, intanto Teheran attacca una base americana nel Golfo. Flessibilità, mercoledì la risposta di Bruxelles alla richiesta dell'Italia di utilizzare fondi europei contro il caro energia. Scoppiano petardi alle prove della parata per la festa della Repubblica, 30 cavalli in fuga per chilometri per le vie di Roma. Ponte del 2 giugno, sono oltre 14 milioni gli italiani in viaggio, il mare resta la meta preferita. Calcio, Champions League, finale PSG-Arsenal all'intervallo, inglesi in vantaggio 1-0. Tennis, Cobolli e Berrettini volano agli ottavi del Roland Garros, in campo Arnaldi, Giro d'Italia, il quinto sigillo del dominatore Fingegaard. In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura. In poche ore due nuovi casi di violenza contro le donne nel nostro paese. A Ferrara ritrovata senza vita in casa una cinquantenne, a chiamare i carabinieri il marito, poi arrestato. Ed è in condizioni gravissime una 49enne della provincia di Catania, anche lei aggredita dal consorte al culmine di una lite.
3: Un'unica coltellata al cuore, fatale, poi la chiamata nel pieno della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che si è scoperto il femminicidio di Samantha Zironi, 50 anni. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi. Ad ucciderla era stato Vladimiro Lombardi, 52 anni, marito della donna. Era stato proprio lui ad allertare i militari ed è stato arrestato per il femminicidio. Davanti al pubblico ministero ha scelto di non parlare, mentre i vicini e parenti hanno raccontato di una coppia con problemi economici. Lei, casalinga, lui ha detto di una mensa aziendale. Spesso chiedevano aiuto ai conoscenti, frequenti anche litigi, l'ultimo sembra avvenuto proprio ieri. Le indagini comunque proseguono per ricostruire con esattezza dinamica e movente dell'omicidio. E invece, in prognosi riservata, in pericolo di vita la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel catanese. A chiamare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia che ha chiesto aiuto, dicendo che il padre stava picchiando la madre. Anche i vicini hanno raccontato di aver sentito rumori.
4: Io da quella finestra praticamente mi sono affacciata e ho visto l'ambulanza dei carabinieri.
3: Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora andiamo in Lombardia, vicino a Milano, un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica arrestato in flagranza di reato per abusi su due bimbi.
5: Le immagini delle telecamere nascoste erano inequivocabili, così i carabinieri sono intervenuti subito al termine della lezione. Un maestro di 45 anni in servizio in una scuola elementare della provincia di Milano è stato arrestato per violenza sessuale su minorenni. L'indagine è durata pochi giorni, partita dalla denuncia di un gruppo di genitori allarmati dai racconti dei figli tornati a casa in lacrime e visibilmente spaventati. Le manette sono scattate in flagranza di reato. Ai militari sono bastate infatti poche ore di monitoraggio per vedere l'insegnante che molestava due bambini, ma le vittime sarebbero state di più, almeno altre quattro. Il maestro è stato interrogato oggi dal giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto. L'inchiesta sarà svolta in tempi rapidi, potrebbe essere necessario sentire i bimbi in incidente probatorio con audizione protetta per cristallizzare le loro testimonianze. Un'ulteriore dura prova per gli alunni che in classe avrebbero cercato di reagire e di difendersi prima di raccontare a casa tutto quello che stava succedendo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ora l'inchiesta sul caso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta in febbraio a Bordighera, dopo la madre fermato il compagno della donna. Nel suo telefono foto della vittima in seguito ai pestaggi e persino un video in cui era costretta a fumare. E durante una perquisizione a casa è stato arrestato anche il padre dell'uomo per la detenzione di circa 2 chili di tritolo.
6: Vi sono diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite.
7: Il procuratore di Imperia Alberto Lari elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni.
6: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
7: Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle due sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:05 minuti, ancora in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dichiara disponibile a un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di avere nuovamente il pieno controllo dello Stretto di Hormuz. La corrispondente.
0: Nonostante la linea rossa per un accordo sia la libera circolazione nello Stretto di Hormuz, il Parlamento iraniano voterà presto un disegno di legge per mettere nelle mani dei Pasdaran la gestione e il controllo dello Stretto. Secondo il Wall Street Journal, le navi disattivano i sistemi di tracciamento e attraversano Hormuz in piccoli gruppi, a volte con la guida dell'esercito statunitense. La via navigabile rimane pericolosa ma non completamente chiusa. Mentre si attende la decisione della Casa Bianca, l'Iran è spaccato tra chi vuole arrivare a un accordo e chi invece spinge per continuare a combattere. Il Kuwait è di nuovo sotto attacco. Un missile iraniano ha colpito la base aerea Ali al-Salem e ha causato lievi feriti a 5 militari americani, danneggiando gravemente 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base. Nonostante tutto, la diplomazia non si ferma. Il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che la Repubblica Islamica è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Ma uno dei consiglieri della guida suprema, Khamenei, attacca ancora gli Stati Uniti, accusando Trump di tradire gli sforzi diplomatici e di avanzare richieste eccessive. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Nessuna decisione da Washington sulla nuova bozza elaborata dai mediatori per la conclusione del conflitto. Dopo la riunione nella Situation Room alla Casa Bianca, ieri il presidente Trump non è intervenuto in merito, ma lo ha fatto il segretario alla guerra Hexet, la corrispondente.
8: Donald Trump lascia la Casa Bianca per andare a giocare a golf. Ieri aveva annunciato una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran, ma la riunione di 2 ore con il suo staff nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Da Singapore il capo del Pentagono Hexet dice che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti e sottolinea: il presidente Trump è paziente ma accetterà solo un'intesa vantaggiosa per il nostro paese e per la sicurezza internazionale. Gli obiettivi di Washington restano immutati: garantire che l'Iran non sia in grado di dotarsi di un'arma nucleare, né ora né in futuro. Teheran può scegliere se fare un accordo o vedersela con il Dipartimento della Guerra. Minaccia Hexet, che assicura: siamo pronti a riprendere le ostilità. I nodi principali restano la riapertura dello Stretto di Hormuz, lo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito e lo sblocco dei fondi di Teheran congelati all'estero. Trump non accetterà un accordo che non rispetti le sue linee rosse, ha fatto sapere la Casa Bianca. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Libano le forze israeliane hanno intimato ancora una volta l'evacuazione di alcune zone nel sud del paese dopo che nei nuovi raid 5 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Secondo fonti turche, le truppe di Tel Aviv avrebbero conquistato diversi villaggi a nord del fiume Litani, raggiungendo la periferia della città strategica di Nabatieh. Per l'UNICEF, in una sola settimana oltre 70 bambini hanno perso la vita o riportato gravi ferite. Continua anche la guerra in Ucraina. 5 persone hanno perso la vita e una quarantina è rimasta ferita nell'ultima offensiva di Mosca, che ha impiegato circa 300 droni. Il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Arriverà mercoledì la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro energia. Anche perché, come abbiamo sentito, lo Stretto di Hormuz è ancora chiuso, c'è il rischio concreto che i carburanti inizino a scarseggiare e il taglio delle accise dei carburanti sta per scadere.
9: Sullo sfondo la crisi energetica, conseguenza della crisi in Medio Oriente. Il prossimo 6 giugno scadrà, salvo interventi dell'ultima ora, l'attuale regime di riduzione a vantaggio di automobilisti e imprese italiane. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. La risposta è attesa mercoledì prossimo. Così il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
10: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
9: In salita sembra essere la proposta dello stesso Fitto sull'impiego di una parte dei fondi di coesione da destinare al caro bollette.
10: Ogni responsabile di programma, sia una regione o un ministero, può decidere se e quanto rimodulare del loro programma. Se decidono di non farlo, decidono di mantenere lo stesso programma che hanno sottoscritto e definito prima dell'invasione dell'Ucraina, prima della guerra in Iran, prima della chiusura dello stretto di Hormuz. Se questa è una decisione di una priorità, possono tranquillamente mantenere gli stessi programmi.
9: Paola Bonanni, GR1.
2: Il tema dell'energia, insieme a quello economico, è al centro del confronto tra i partiti.
11: Non è un tabù. Il centrodestra torna a chiedere di allentare il rigore dei conti nonostante la freddezza di Bruxelles, anche perché, ricordano dalla maggioranza, la proposta non arriva solo dall'Italia e il nuovo patto di stabilità già consente di superare il 3% di deficit in situazioni emergenziali. Maurizio Lupino, i moderati.
12: La flessibilità è una necessità in un momento come questo. L'Europa deve sostenere crescita, competitività e sicurezza.
11: Ma nonostante la crisi di Hormuz, sottolinea Fratelli d'Italia, i numeri su crescita e occupazione rimangono positivi. Nei fatti gli italiani stanno peggio di prima, ribatte Elly Schlein, che rimprovera Meloni di non prendersi le proprie responsabilità. Certo, l'Europa deve cambiare, dice la segretaria PD, ma dov'era il governo quando le guerre di Trump e Netanyahu facevano impennare il prezzo dell'energia?
13: Dobbiamo moltiplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili, perché questo contribuisce ad abbassare immediatamente le bollette delle imprese e delle famiglie italiane.
11: Sta arrivando uno tsunami, avverte Giuseppe Conte dai 5 Stelle. La Premier si vanta di record inesistenti, l'inflazione aumenta, aggiungono ad AWS, mentre i salari restano al palo. Lucio Bondi, GR1.
2: Singolare imprevisto la scorsa notte durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Un gruppo di cavalli è scappato lungo via Cristoforo Colombo tra l'incredulità di passanti e automobilisti.
14: Le urla degli automobilisti fermi lungo la via Cristoforo Colombo mentre i cavalli galoppano eleganti sulla strada in direzione del quartiere Eur sono subito diventate virali sui social. Le immagini riprese da decine di telefonini intorno a mezzanotte, una scena degna di registi come Fellini o Sorrentino. Mancava poco alla prova notturna della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Carabinieri, polizia ed esercito hanno reparti che sfilano anche in sella. A spaventare e far fuggire gli animali, che non erano ancora montati, sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio situata a circa 200 metri di distanza, e ad accendere i petardi sarebbe stato un vigile urbano. Purtroppo si sono registrati anche 4 feriti, 3 militari e una poliziotta, nessuno in pericolo di vita, in condizioni più serie una soldata dei lancieri di Montebello che ha avuto un versamento al polmone. Uno dei cavalli sarebbe poi stato abbattuto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Fausto Bertucci, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. E oggi a Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, in tanti ai funerali tra familiari, amici e colleghi dell'università. Il ponte del 2 giugno, oltre 14 milioni gli italiani in viaggio nel lungo weekend, segnato però dall'incertezza meteo. Le località di mare restano le preferite.
15: Dopo alcune prevedibili criticità in mattinata, il flusso dei veicoli in transito per il ponte festivo va verso una progressiva normalizzazione. Anche in Trentino, dove l'autostrada del Brennero è stata chiusa per una manifestazione programmata, la situazione appare sotto controllo. Per seguirne costantemente l'evoluzione, la Protezione Civile ha comunque attivato la sala operativa provinciale, che rimarrà operativa fino alle 21. In termini generali l'allerta traffico tornerà alta solo martedì 2 giugno, quando si temono i rientri nella seconda parte della giornata. Quanto al meteo, il clima pre-estivo sin qui prevalente virerà verso una sostanziale instabilità, come ci spiega il tenente colonnello Francesco Scarponi del Dipartimento della Protezione Civile.
16: Quest'alta pressione è destinata lentamente a cedere. L'arrivo di correnti più temperate di origine atlantica porterà un cambiamento non tanto nella giornata di domani, benché si assisterà a dei temporali, ma soprattutto nella giornata del 1° giugno, allorché in particolare su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, darà luogo a precipitazioni anche a carattere temporalesco.
15: Mauro Zanda, GR1.
2: Musica, si alza il sipario sul tour di Vasco Rossi che toccherà alcuni dei più grandi stadi italiani. Questa sera a Rimini la data zero.
17: Rimini rivolge al comandante sempre una grande accoglienza. Dopo le date riservate al fan club, stasera si parte sul serio con la data zero. Lunghe file per entrare allo stadio Romeo Neri, tende per ripararsi dal sole cocente, ma l'entusiasmo che solo Vasco Rossi riesce a risvegliare è tangibile.
18: Li ho visti quasi tutti, dico, da tantissimi anni, l'abbiamo visto che non era nessuno praticamente.
19: Dai Rimini!
20: Dal 2016 tutti, se no io ho iniziato il primo concerto nel 93.
21: Vasco sempre dentro i nostri cuori.
22: Siamo i Vasco Volt!
17: Un palco maestoso, 70 metri quadri di larghezza, 24 di profondità, 1200 metri quadri di schermi a LED. Tra effetti speciali e strutture gigantesche, il Blasco mantiene comunque la sua anima rock, dove ogni canzone ha una particella e il pubblico il campo energetico. Alle 21 si comincia. Rimini, Marcella Sullo, GR1.
2: In studio per la pagina sportiva c'è Jacopo Barlotti.
23: Sì, buonasera. In corso la finale di Champions League a Budapest. Siamo al sesto minuto del secondo tempo. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. Decide il gol di Havers al sesto del primo tempo. Ma passiamo subito al tennis. Al Roland Garros, Cobolli e Berrettini volano agli ottavi. E in campo adesso Arnaldi ci dice tutto in diretta. Emilio Mancuso, Emilio.
24: Buonasera, buonasera a voi tutti. Partiamo da Matteo Berrettini perché merita la copertina stasera. Una partita pazzesca, annullati due match point, un'impresa di Matteo De Hammer, il martello, 5 ore 13 minuti, battuto 15-13 al super tie break del quinto set l'argentino Francisco Comesagna. Dopo una vita, Berrettini agli ottavi di finale in uno slam. In campo l'altro Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, situazione di un set pari con Arnaldi 1-0 nel terzo, senza Sinner. Comunque grande Italia, Roland Garros agli ottavi, come ricordava Barlotti da studio, anche un super Flavio Cobolli, i due romani Matteo e Flavio Cobolli 6-2, 6-2, 6-3, 1 ora e 46 minuti, all'americano Lerner Tien. Ascoltiamo Cobolli e poi linea allo studio.
25: Questa aria diversa si sente uno spogliatoio, soprattutto perché non ci sono i due più forti e adesso anche Nole, quindi quando cammini nello spogliatoio c'è uno spiraglio per tutti e tutti vogliono raccoglierlo, quindi siamo pronti a lottare su ogni punto per provare a raccoglierlo.
23: Ciclismo, penultima tappa al Giro d'Italia, le ultime salite. A Piancavallo con la quinta vittoria della maglia rosa il dominatore Vingegaard. Sentiamo uno dei nostri inviati.
26: La quinta sinfonia di Jonas sulle strade di Marco Pantani, in un modo che più diverso non potrebbe essere, ma ugualmente letale. Voleva un'altra impresa in maglia rosa il danese e l'ottiene a Piancavallo, sfiancando tutti, trionfando a braccia alzate, il consueto bacio alla foto di moglie e figli e la consapevolezza di aver vinto un giro mai in discussione, vero, ma ancora non conquistato.
27: È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane.
26: Jonas entra così nella ristretta cerchia dei vincitori della tripla corona, Giro, Tour e Vuelta. Alle sue spalle, in classifica, Gall e Hindley. E l'Italia, Ciccone conquista la maglia degli scalatori, premio a coraggio e tenacia. In due finiscono in top ten, Caruso, eterno, nono, e Davide Piganzoli, il giovane, ottavo.
28: Nessun tipo di rimpianto. Oggi ho lottato fino alla fine, quindi posso essere soddisfatto.
26: E domani la passerella romana, Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
23: MotoGP al Mugello, Raul Fernandez vince la gara sprint davanti a Jorge Martin, l'inviato.
0: La sprint del Mugello parla spagnolo, anzi madrileno, dopo una qualifica marchiata a fuoco da Bezzecchi, pole con giro record. Si decide tanto, quasi tutto, alla prima curva. Bezzecchi si trova chiuso, all'interno Marc Marquez arriva a cannone, ma poi non riesce a infilarsi con slancio in curva 2, da cui esce in testa Raúl Fernández che non mollerà più la posizione. Prima vittoria sprint per il 26enne dell'Aprilia Trakaus, che precede il concittadino del team ufficiale. Doppietta di Noale dopo la prima storica tripletta in qualifica. Chiude il podio un ottimo di Gian Antonio con la prima Ducati, ancora una volta.
1: Terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi, puoi ambire magari al podio, non qualcosa di più.
0: Quarto il leader iridato Bezzecchi, ora con 12 punti di margine su Martin.
3: Ho frenato un po' troppo presto, quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva, ho cercato di rimontare e quando sono arrivato dietro Moreira, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine cioè, non era inutile rischiare più di tanto.
0: Quinto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
23: In chiusura, aggiornamento sulla finale di Champions League, è in corso il decimo minuto del secondo tempo, ancora PSG 0, Arsenal 1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati, Antonio D'Alessandri, da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: In un brano che abbiamo letto oggi nelle sinagoghe, dal libro dei Numeri, il capitolo 6, c'è l'istituzione di un rito che non si è interrotto per millenni, la benedizione sacerdotale. Nella tradizione ebraica non bisogna confondere i rabbini con i sacerdoti. I rabbini sono esperti della tradizione legale e spirituale. I sacerdoti sono i discendenti di Aaron, fratello di Mosè, ai quali era riservato un ruolo particolare nel culto del Tempio di Gerusalemme, un tempio che è stato distrutto dai Romani, che quindi hanno interrotto le funzioni sacerdotali essenziali, ma non quella, tuttora in vigore, di benedire la comunità. Solo loro, i sacerdoti, possono farlo in determinati momenti della preghiera, seguendo un rituale preciso e soprattutto usando una formula che non possono cambiare, aggiungendo o togliendo, ed è quella prescritta appunto alla fine del capitolo 7 dei Numeri. Sono tre versetti con uno schema preciso, tre parole il primo, cinque il secondo, sette il terzo, in tutto 15 parole nell'originale ebraico, e sono parole potenti nella loro sintesi. Che il Signore ti benedica e ti protegga, che illumini il suo volto verso di te e abbia misericordia di te, che si volti benignamente verso di te e metta su di te la pace. Non si aggiunge e non si toglie, perché queste parole rappresentano una sintesi perfetta, tanto perfetta che la sua potenza non si limita alle sinagoghe, ai sacerdoti ebrei, al mondo ebraico, ma viene ripresa e utilizzata, come molti ascoltatori avranno compreso, anche fuori dall'ebraismo, anche se spesso se ne ignorano le origini.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Radio.
4: In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Marco, fuori. Ora!
13: Quando pensi sia finita...
14: Trovami qualcosa, Paolo.
15: Sei mio agente, agisci!
13: Ecco la soluzione.
15: Sono un genio. Il carcere.
16: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
17: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
18: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
13: Per il ciclo Purché finisca bene...
19: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
20: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
13: In prima visione...
19: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
13: Meglio tardi che mai. Domani 21:30, Rai 1.
21: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
22: Sabato Sport. 19:26, Giovanni Scaramuzzino che vi parla e vi saluta dagli studi di Saxa Rubra. Andiamo in onda grazie alla regia, come sempre, di Ombretta Conti, mentre per ciò che riguarda

gli italiani che sono riusciti a entrare tra i migliori 16 agli Open di Francia. Flavio Cobolli si è sbarazzato 6-2, 6-2, 6-3 del forte Thien statunitense, mentre Berrettini ha avuto bisogno di 5 ore e 16 minuti per superare 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 al super tie break, vinto 15-13 con match ball da una parte e dall'altra. Ebbene, Berrettini ce l'ha fatta, e a livello anche morale per lui raggiungere questo traguardo crediamo possa essere veramente importante. Ancora impegnato invece l'altro Matteo Arnaldi, un 7 pari contro il belga Collignon, 6-4 al favore del Sanremese, la prima partita 7-6, quindi al tie break a favore del belga, la seconda parità 2 pari con Arnaldi al servizio. Nella, ecco che adesso è arrivato il punto del 3-2, quindi 3-2 conduce Arnaldi con Collignon, però, che si appresta al servizio. Intanto c'è un check relativo alla concessione di un possibile calcio di rigore a Budapest nella sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, la sfida che dal sesto minuto del primo tempo vede avanti gli inglesi per una rete a zero, appunto. Adesso la possibile concessione di un calcio di rigore per un fallo da rivalutare via VAR, commesso, fallo ipotetico al momento, commesso nei confronti di Kvaratskhelia. Quindi in attesa che vengano, appunto, vengano fugati i dubbi relativi alla possibile concessione del calcio di rigore, il gioco naturalmente è fermo. Ci fermiamo anche noi, spazio alla musica, e poi gireremo ancora pagina in questo Sabato Sport che si appresta, a partire dalle 20, a vivere anche di basket.

0: 19:33 insieme a The Beloved con Sweet Harmony per ciò che riguarda la finalissima di Champions League, rigore assegnato al Paris Saint-Germain via VAR e trasformato da Dembélé al 65esimo minuto, gioco a lungo fermo comunque, a pareggiare la rete di Havers al sesto del primo tempo. Quindi dopo 68 minuti di gioco la situazione a Budapest vede Arsenal e Paris Saint-Germain affrontarsi su una situazione di parità 1-1, ed è 1-1, ma qui cambiamo sport, siamo al tennis, anche tra Arnaldi e Collington. 1-1 in fatto di set, 6-4 il primo a favore dell'italiano, 7-6 il secondo conquistato da Collignon, 3-3, parità quindi che persiste nella terza partita con Arnaldi che va al servizio. In precedenza le qualificazioni agli ottavi di finale, prima per Flavio Cobolli e poi la lunga maratona che ha portato tra i migliori 16 anche Matteo Berrettini. Veni, Vidi, Vici, non c'entra in questo caso il Ponto, ovvero l'odierna Turchia, neppure Giulio Cesare a dirla tutta, ma Venni, Vidi e Vinci è l'etichetta ciclistica ideale che 2 anni dopo la cavalcata trionfale di Tadej Pogacar si può applicare quest'oggi a Jonas Vingegaard, il danese, dominatore dell'edizione del Giro d'Italia numero 109, 5 tappe conquistate, ma soprattutto una maglia rosa mai o quasi in discussione. Il nostro speciale curato dagli inviati alla Corsa Rosa.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
2: Finisce come di consueto con un bacio alla foto di moglie e figli piazzata sul manubrio. Jonas Vingegaard lo fa per la 5ª volta in questo Giro d'Italia, come le salite che ha conquistato, compreso l'ultima oggi a Piancavallo prima della passerella di Roma. Ma stavolta c'è anche la certezza di aver conquistato la Corsa Rosa e di essere tra gli 8 che sono riusciti a vincere per almeno una volta tutti e 3 i grandi giri. Le parole del repescatore di Rosa Vestito al microfono di Manuel Codignoni.
3: It was amazing today. There were so many people on the line.
4: È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Certo, ci è mancata la maglia bianca con Davide Piganzoli, ci abbiamo provato, aveva la libertà di provare ad attaccare, sfortunatamente non aveva le gambe, ma credo che, al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste 3 settimane. È un qualcosa di davvero speciale aver vinto Giro d'Italia dopo aver vinto il Tour de France e la Vuelta a Spagna. Non ho veramente le parole per descrivere come mi sento. È molto più di quanto io abbia mai sognato quando ho iniziato a fare questo mestiere, il mestiere del ciclista. È davvero un qualcosa di estremamente emozionante e sì, ecco, mi mancano le parole per poterlo descrivere.
2: Vingegaard volerà nella capitale con più di 5 minuti sul secondo l'austriaco Felix Gall, terzo Jay Hindley che ha difeso il podio conquistato ieri nel tappone dolomitico. Ma è stato un giro ricco di speranza per il futuro del ciclismo italiano, tanti ragazzi che si sono messi in mostra come Ludovico Crescioli del team Polti Visit Malta, oggi 12° al traguardo e spesso e volentieri in fuga.
5: Posso dire di essere soddisfatto e volevo provare ad anticipare la salita finale insieme. C'è la discesa, appunto, seguita a Rieta, siamo andati noi due e poi dopo sulla salita finale ho cercato di dare tutto per raggiungere il miglior risultato, ecco.
4: L'emozione di correre contro questi campioni e anche magari la consapevolezza che aumenta.
5: Ho cercato appunto di anticiparli, sapevo che comunque se rimanevo nel gruppo non avevo tante chance, quindi ho potuto provare a far così e poi almeno mi sono ritrovato là davanti anche con loro e comunque ho fatto un'ottima performance anche provandoci, ecco.
2: Non è stato purtroppo tra i protagonisti azzurri Giulio Pellizzari, fermato da un virus che ne ha limitato l'efficienza. Chiude invece 8° Davide Piganzoli, che ha mancato la maglia bianca, difesa strenuamente da Eulalio, ma per il compagno di squadra di Vingegaard il bilancio è positivo.
4: Davide, salita full gas, nessun tipo di rimpianto quest'oggi?
5: No, nessun tipo di rimpianto. Alla fine avevo un sogno che è rimasto un sogno, però ripeto, oggi ho lottato fino alla fine, quindi posso essere soddisfatto.
4: Anche perché hai fatto un grande giro in top 10, l'avete vinto con Jonas, insomma credo che sia proprio il massimo.
5: Sì, alla fine questa era l'ultima ciliegina sulla torta che potevamo prendere, però siamo partiti con l'intenzione di vincere il giro con Jonas, l'abbiamo vinto. Quindi
4: punto di vista della consapevolezza, che cosa ti dà aver chiuso il giro così?
5: Tanta felicità sulla persona che sono, sull'atleta che sono diventato e pronto per fare molto di più.
2: Ha chiuso in nona posizione all'ultimo giro della carriera Damiano Caruso. Un plauso va anche a lui, dopo tanti complimenti ai ragazzi di questa corsa rosa.
6: Ultimo giro, io chiuderei così, con questo bel ricordo di questo bel giro. L'ultima settimana è sempre stata il mio punto di forza e poi sono contentissimo per Alfonso, perché oggi ha combattuto come un leone e abbiamo portato a casa la maglia bianca, che era il nostro obiettivo. Poi insomma credo che anch'io entrambi nella top 10, quindi perfetto, meglio di così non si poteva chiedere.
2: Giulio Ciccone rende meno amaro il giro della sua Lidl Trek, aspettando magari domani a Roma un acuto di Milan. La maglia azzurra degli scalatori, conquistata dall'abruzzese, è anche un premio al coraggio mostrato durante tutto il giro.
4: Giulio Ciccone, l'affetto dei tifosi che anche pochi istanti fa ti hanno accolto, credo che sia, diciamo, il tributo migliore a questo tuo giro all'attacco, forse anche più di questa maglia azzurra, comunque importantissima.
7: Se c'è una cosa che non è mancata in questo giro è stato il tifo. Sono rimasto sorpreso anche oggi, tantissimo tifo per le strade, quindi davvero un ringraziamento enorme. Dai, alla fine sono riuscito a conquistare questa maglia, peccato per la tappa che mi è sfuggita, però l'unica cosa che posso dire è che non ho rimpianti, perché ho davvero dato tutto. Oggi ero morto perché non avevo più energie, quindi ho cercato il massimo e ho dato il massimo e quindi posso ritenermi soddisfatto.
4: L'altro giorno hai detto questo giro è un giro un po' così, no? Quando non ti riusciva andavi in fuga e ti riprendevano. Sei riuscito con la grande impresa di ieri a dare un senso a questo giro?
7: Ieri diciamo è mancata la ciliegina sulla torta della vittoria di tappa. È ovvio che mi resta un po' di amaro in bocca, a dire la verità, perché comunque il feeling della vittoria è qualcosa di indescrivibile e dal momento in cui ho deciso di non far più classifica era il mio obiettivo, diciamo, principale. Quindi il fatto di non aver vinto una tappa è qualcosa che manca, però diciamo viene compensata da arrivare a Roma con una maglia degli scalatori, che è una maglia prestigiosa.
4: Quanto vale questa maglia degli scalatori a fianco a quella del 2019?
7: Per me una maglia degli scalatori ha un grosso valore, perché devi davvero sudarla e non ti regala niente nessuno. Per me è sempre una maglia importante.
1: Le pagelle di Ghirotto.
8: Giro 109 è concluso. In realtà manca l'appello alla passerella finale di domani a Roma, dove i velocisti si giocheranno in volata la 21esima e ultima frazione. Concluso per Vingegaard, Gall e Hindley, intendo, il podio di Roma. Curiosità o attesa era rivolta a chi sarebbe stato il vincitore di questo ultimo arrivo in salita a Piancavallo. Beh, non è cambiato niente, è sempre lui il re. Qualche illuso sperava che il danese lasciasse qualcosa per strada o, per essere più espliciti, lasciasse vincere altri. Quando sei un campione non si fanno sconti. Nella testa e nelle gambe c'è voglia di imprese, di storie. Voto 10 con lode. Felix Gall, voto 9. Purtroppo per fortuna è abbonato ai secondi posti, 4 di tappa e secondo del giro. Non è un nome nuovo, ma è nuovo per i risultati conseguiti in Italia. Ci ha anche provato a reggere il ritmo del campione danese e questo è un merito che altri non possono avere. Jay Hindley, che è terzo qua a Piancavallo, capitano alla pari con Pellizzari, tappa dopo tappa lo è diventato, con prestazioni di livello come gran parte degli addetti ai lavori si aspettavano. È corridore solido all'australiano, regala poche emozioni, anche se domani per lui sarà un giorno speciale. Voto 8.
2: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Albert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
9: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. e alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: 19:47 minuti primi, ci siamo arrivati insieme alla musica di The Weeknd in Your Eyes. Parità persistente intanto sia a Budapest che a Parigi tra calcio e tennis. Quindi in Ungheria si stanno giocando Paris Saint-Germain e Arsenal la Coppa dei Campioni, la Champions League come si chiama da qualche anno. 83 minuti e situazione di 1-1. Per ciò che concerne invece il tennis, è ancora in campo Matteo Arnaldi, terza partita e situazione di parità 4 pari con Arnaldi che è al servizio 40-15 a suo favore. Primo set vinto dall'italiano 6-4 al tie break il sanremese ha però perso il secondo 7-6. E per ciò che concerne ovviamente il motomondiale sentiamo nella radiocronaca di Luca Cesaretti le fasi conclusive del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello.
1: Doppietta spagnola, doppietta madrilena al Mugello, almeno nella sprint, vince Raul Fernandez, primo successo sprint in carriera per il 26enne del team Aprilia Trakaus, secondo Jorge Martin, terzo Fabio Di Giannantonio, due Aprilia, poi la Ducati del team VR46 del Romano, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Marc Marquez, settimo Bagnaia.
0: E intanto Carlos Espeleta, direttore sportivo della MotoGP, ha incontrato alcuni giornalisti italiani per parlare a tutto tondo del presente e del futuro di questo sport, dal rinnovo del Gran Premio d'Italia, passando per le altre novità in arrivo con l'acquisizione da parte di Liberty Media fino al tema sicurezza particolarmente caldo dopo gli incidenti avvenuti 2 settimane fa a Barcellona. Sentiamo proprio Luca Cesaretti.
2: È un Mugello quest'anno dove il pubblico sta tornando, rinnovo futuro del Gran Premio d'Italia?
3: Prima cosa è dire che non solo con il Mugello, con tutti i circuiti stiamo anche spingendo molto questi ultimi anni, diciamo è un'evoluzione di la nostra relazione con i promotori che adesso facciamo tanto anche tutto l'anno per la crescita degli eventi. Era molto prevedibile che dopo di Valentino c'era un calo, era completamente normale e siamo molto contenti di adesso essere già in numeri anche superiori di quelli come abbiamo avuto qui l'anno scorso. E chiaramente Mugello è una parte di MotoGP, il rinnovo è quasi praticamente accordato, solo manca la parte finale, quindi siamo molto, molto, molto vicini e soprattutto molto contenti. Anche Mugello sta facendo un lavoro incredibile secondo noi per la parte di intrattenimento che si vede anche agli schermi per tutto il circuito, ci sono tante attività, no? E non solo quella di legare in circuito ma anche in tutto intorno dal circuito. È un'esperienza incredibile essere a Mugello e non solo al Mugello, abbiamo Firenze molto molto, molto vicino e per noi sempre quando a me mi fanno una domanda che circuito è un buon circuito per andare, essere qui alla Toscana è un'esperienza veramente buona in relazione a tutti gli altri circuiti. Noi siamo molto molto preoccupati per sicurezza, ma non per Barcellona, sino sempre. Secondo noi gli incidenti le due incidenti di Barcellona è purtroppo una parte dello sport, che noi facciamo tutto quello possibile per diminuire quel rischio. Si può succedere tutte e due in qualsiasi circuito, è molto difficile di fare a zero, no? Che non può succedere. Detto quello, abbiamo avuto dei meeting molto molto positivi con tutti i 11 team il giovedì e anche con 12 piloti che hanno venuto ieri alla Safety Commission, anche che una notizia positiva, e stiamo lavorando su 4 aree. La prima è quella del disegno della partenza, che secondo noi e anche il team siamo d'accordo a studiare un disegno di partenza diverso dove c'è più spazio tra i piloti, così chiaramente c'è meno rischio matematicamente. Dopo quello del whole shot device anteriore che abbiamo proposto alle case e loro stanno verificando se si può fare anche quest'anno, perché come sapete l'anno prossimo già non sarà. E dopo il terzo è di proteggere quell'area intorno alla ruota posteriore, e per ultimo in quanto riguarda l'incidente di Pedro e Alex, diciamo, la luce di Pedro dovrebbe fare qualcosa per almeno allentare ai piloti che vengano, che lui ha un problema meccanico.
4: La prima cosa non è una lista di richieste che c'è a Liberty Media, no? Noi stiamo lavorando su una strada di fare crescere lo sport che abbiamo iniziato già anche prima di Liberty. Il circuito cittadino noi volevamo avere un circuito cittadino, avevamo tante domande di nuovi posti, e una cosa che sì che volevamo era di portare i circuiti più vicino a dove c'è la gente. Phillip Island è un circuito che piace tantissimo quando va tutto bene, c'è il sole, la temperatura, non c'è il vento, ma ha una limitazione molto grande, quindi questa è un'opportunità che è venuto e siamo molto contenti. Siamo anche molto contenti di ritornare a Buenos Aires in un circuito completamente nuovo l'anno prossimo, in una città di 14 milioni di persone. Dal punto di vista commerciale sì che ci sono cambiamenti, ma quello che secondo me è molto importante ogni volta dirlo è che per noi lo sport, quello che succede in pista non ci deve cambiare, perché sta benissimo. Per noi Moto2 e Moto3 sono parte veramente importante del campionato, è un prodotto anche per i nostri broadcaster, anche per la gente, i tifosi che sono qui. Noi non le vediamo a Moto2 e Moto3 come delle categorie di support, sono parte vera del mondiale.
2: Parlavi di quello che si vede in pista, che secondo voi non deve cambiare, il prodotto in pista. Per quanto riguarda invece, diciamo, il prodotto commerciale, è ovvio che voi volete allargare la fan base, allargare i ricavi commerciali, ma c'è una via che vi permetterà di allargarli senza perdere il tifoso storico?
3: Che è quella la unica via, non dobbiamo fare una scelta mai, no? Perché è solamente pensare come queste cose che hanno portato questi tifosi che già sono, e sono tanti al mondo, tifosi di MotoGP, come possiamo usare queste cose per anche attrarre a degli altri nuovi. Ma non pensiamo mai che dobbiamo fare una scelta tra il fan di adesso e il fan di domani, perché secondo noi le cose che faremo andrà bene a tutti e due.

0: 19:57 minuti, Salmo e Colapesce, cattive abitudini. Per ciò che concerne Paris Saint-Germain, Arsenal, terzo di recupero, ne sono stati concessi 6 di minuti e 1-1 tra i detentori del titolo e gli inglesi dell'Arsenal, che erano andati in vantaggio al 6° del primo tempo con Hervez, e poi è arrivato nella ripresa il pareggio su calcio di rigore assegnato via VAR, gol di Havertz dopo 6 minuti. Invece, dopo l'ora di gioco, Dembélé dal dischetto ha riportato la situazione in parità, quindi tempi supplementari più vicini, ma si avvicina anche per ciò che riguarda Arnaldi e Collignon. Qui siamo a Parigi, sulla terra rossa del Roland Garros, il Re de Rationem alla voce, terzo set, 5 pari, al servizio c'è Arnaldi, un set per parte fino al momento. E si avvicina anche la sfida valida come gara 1 per le semifinali dei playoff che assegneranno lo scudetto nel basket, Virtus Bologna contro Reyer Venezia. Buonasera a Massimo Barchesi per la presentazione dell'incontro.
1: Ciao Giovanni, buonasera a te, ai nostri ascoltatori. E dunque sì, sta per iniziare questa seconda semifinale dopo quella di ieri, che ha visto gara 1 l'Olimpia Milano travolgere a Brescia la Germani, e stasera inizia l'altra serie, quella tra la Virtus Bologna e l'Umana Reyer Venezia, un po' una classica dei playoff, perché siamo al terzo incrocio consecutivo. Nei due precedenti si è imposta sempre la Virtus 3-1 nel 2024, in semifinale 3-2 ai quarti un anno fa, con gara 5 vinta in volata dalle Vunere 86-84, grazie a un super tocco Schengelia che nel momento di massima difficoltà fu spedito in campo da Dusko Ivanovic, con la Virtus che era sotto di 9 punti a 5 minuti dalla fine, e praticamente ribaltò da solo la partita, nonostante un trauma cranico rimediato in una gara precedente, appunto della sfida della serie contro la Reyer Venezia. Ma Toko Schengelia da par suo è sceso in campo e ha ribaltato quel finale di partita che vedeva Venezia in vantaggio, e poi finì appunto 86-84, e da lì la Virtus si qualificò per la finale, vinta poi 3-0 su Brescia. 27esima semifinale per la Virtus, 8ª per la Reyer Venezia, che ha giocato l'ultima finale, lo ricordiamo, nel 2019. Fu scudetto con vittoria su Sassari per 4-3, e anche 2 anni prima, nel 2017, Venezia centrò il tricolore battendo in finale Trento per 4-2. 2 i precedenti invece in questa stagione, e il bilancio in perfetta parità, 1-1 con fattore campo saltato. Iniziò la Virtus 81-75 al Taliercio dopo aver rimontato 18 punti, e poi Venezia si è imposta qui in fiera 86-82. Naturalmente per Venezia sarà fondamentale la marcatura su Carson Edwards, un Carson Edwards spesso criticato ma indubbiamente decisivo nelle ultime 2 partite, nelle quali ha realizzato 57 punti contro Trento, esattamente in gara 4 e in gara 5 con la Virtus che era a spalle al muro dopo aver perso gara 3 trovandosi sotto 2-1 nella serie. Ma a Trento non ha approfittato della situazione, la Virtus ha reagito da squadra da campione d'Italia andando a vincere a Trento, e poi seppur con molta fatica ha chiuso la pratica nell'ultimo quarto contro la formazione dell'ex ormai Massimo Cancellieri, appena passato sulla panchina del Tofas Bursa. Mentre Venezia ha eliminato Tortona alla 5ª partita in una serie nella quale ha prevalso il fattore campo, Venezia che ha avuto un ottimo impatto con gara 5, un vantaggio che ha portato fino al termine. Inizia la partita, inizia la serie tra Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia. Il primo possesso è della Reyer con il suo play J.R. Cole, che è stato letteralmente letale in gara 5 contro Tortona, soprattutto nel primo quarto, con 18 punti messi a segno. Ancora colva da Parks, pallone lob sotto canestro per Vincer e arriva la prima palla persa per l'Umana Reyer, con la difesa della Virtus che si è chiusa, non ha concesso spazio e ha recuperato il pallone. Luca Vildosa, Virtus che lo ricordiamo è sempre senza Alessandro Paiola e Derek Olston Jr.
0: Intanto Massimo, tempi sì. supplementari a Budapest, 1-1 al termine dei 6 minuti di recupero tra Paris Saint-Germain e Arsenal, naturalmente a beneficio dei nostri radioascoltatori. Proprio Massimo Barchesi darà spesso durante la sua radiocronaca la linea allo studio di Roma per aggiornare velocemente sia il calcio sia l'incontro di Arnaldi, che si gioca la possibilità di accedere agli ottavi di finale. Nuovamente linea al basket.
1: Primo canestro della Virtus con Momo Diouf che da sotto appoggia il tabellone, i primi due, ma arrivano dall'altra parte i primi tre per Venezia con Vilcer a segno. Kyle Vilcer, l'ala canadese, 3-2 per Venezia, e anche le triple saranno un elemento fondamentale per la Reyer. Vildosa va a segnare sfruttando anche un errore probabilmente di comunicazione da parte della difesa Reyer. Vilcer ci riprova da tre, sbaglia, rimbalzo lungo dell'ex Tessitori, poi ultimo tocco è di Vildosa, palla per Venezia con Vildosa e Kyle Bowman che hanno lottato su questo pallone. Dopo il rimbalzo in attacco di Amedeo Tessitori, rimessa per la Reyer affidata a Kyle Bowman. Dicevamo delle assenze pesanti ancora per Vildosa, ancora attenzione a Vincer, ci riprova dalla stessa posizione del primo tiro perché il secondo l'aveva sbagliato, ma l'esito del terzo è identico a quello del primo. Canestro da tre punti, ha iniziato alla grande Kyle Vincer, 6-4 per Venezia. Dall'altra parte c'è l'errore da parte di Edwards, rimbalzo offensivo da parte di Vildosa, ancora Edwards, forse fallo su di lui da parte di Bowman, non fischiato dagli arbitri. Va in uno contro uno Edwards sotto canestro, si va a beccare la stoppata, ma c'è un tocco perché la rimessa è per la Virtus Bologna, un tocco sotto canestro di Jordan Parks e allora rimessa in favore della Virtus Bologna con quasi 2 minuti giocati e 4 secondi per le Bonere per chiudere il proprio attacco, per andare al tiro. La rimessa di Carson Edwards, va in uscita Momo Diouf per ricevere il pallone, Diouf sbaglia perché doveva concludere e scadono i 24 secondi e qui Momo Diouf non si accorta evidentemente, ma mancava d'altronde molto poco, quindi doveva assolutamente accorgersene che il tempo stava per scadere anziché andare al tiro, ed era anche in una buona posizione sotto canestro, uno scarico di troppo. E allora eccola lì la sirena implacabile dei 24 secondi, palla persa per la Virtus. Vincer ancora, finta la tripla, fallo di Vildosa, fallo di Luca Vildosa, un po' contestato dal pubblico della Virtus Arena, non c'è sold out, sono presenti direi 7.000 spettatori questa
0: sera. Interviene lo studio per aggiornare la situazione relativa al tennis nella circostanza. Collignon ha vinto il terzo set, ha strappato il servizio sul 5 pari ad Arnaldi e poi ha mantenuto la battuta, per cui il punteggio Arnaldi sotto per 4-6, 6-7, 7-5 nei confronti di Collignon. Ha vinto il primo Arnaldi 6-4, ha perso secondo e terzo 6-7, 5-7. Nuovamente il basket.
1: Grazie a Giovanni, tra poco ti restituirò la linea perché immagino che sarà per cominciare il primo tempo supplementare della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Qui 7 minuti e mezzo al termine del primo quarto, 6-4 per Venezia sulla Virtus Bologna che è in attacco con Edwards, rimessa per Salyun Yang, da questi a Vildosa, ancora Vildosa, c'è Edwards marcato da Bowman che dovrà fare un gran lavoro. Bowman gli va via, Edwards scarica per Vildosa, si alza da 3 punti l'argentino e realizza, ottimo impatto da parte di Luca Vildosa, 5 punti per lui. Torna avanti la Virtus 7-6 con Venezia che ora attacca. Vincer vorrebbe andare da Jordan Parks ma chiuso da Salyun Yang, e allora c'è RJ Cole che manda a vuoto Smailagic, sbaglia da 3 punti, rimbalzo di Bologna, pallone per Edwards fino in fondo, fallo, tiri liberi per l'ex capocannoniere dell'Eurolega in maglia Bayern Monaco. 6 minuti 52 secondi a termine del primo quarto. Virtus Bologna 7, Rayer Venezia 6. Studio.

0: e 09 Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione con noi e con Giovanni Leporale adesso alla parte tecnica, con la musica di Delta B, Se telefonando, una canzone che Maurizio Costanzo compose per la voce di Mina. È iniziata poco fa la sfida, ricominciata per ciò che riguarda i tempi supplementari, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, 1-1 al termine dei 6 di recupero. Si gioca adesso il terzo allo stadio di Budapest del primo tempo supplementare, 1-1 il punteggio, con l'Arsenal che sta per battere un calcio d'angolo. E invece abbiamo dato nel corso del precedente aggiornamento il vantaggio 2-7-1 di Collignon su Arnaldi, in precedenza qualificati agli ottavi di finale Cobolli abbastanza facilmente, 3-7-0, 6-2, 6-2, 6-3 sullo statunitense Tin, e Berrettini, dopo una vera e propria maratona durata 5 ore e 16 minuti, ha battuto l'argentino Francisco Comesana al super tie break 15-13 del quinto e decisivo set, quarto minuto a Budapest, e 1-1 tra PSG e Arsenal. Ma ritorniamo alla sfida tra Virtus e Reyer, Bologna-Venezia, Massimo Barchesi.
1: E c'è il primo strappetto alla partita che lo ha dato la Virtus, 5 minuti e 59 secondi dal termine del primo quarto, con Neven Spahkia, il tecnico di Venezia, che ha chiamato time out sul meno 7 per Venezia. Virtus 13-6, Reyer Venezia, una Virtus che ha iniziato bene, soprattutto con Vildoza e Momo Diouf molto presente sotto canestro, il centro della nazionale italiana. Si torna in campo con Venezia che attacca Bowman per Vilcher, che ha realizzato finora i 6 punti di Venezia. Prova da 3 punti Bowman, errore, prova il tap out, non riuscito Vilcher, contropiede Virtus, Momo Diouf che è stoppata da parte di Bowman, che ha recuperato incredibilmente e ha stoppato Diouf, poi ancora il pallone per lo stesso Bowman sotto canestro per Horton. Horton cerca di farsi largo e segna da sotto l'ex giocatore di Trapani, 13-8 per Bologna, primi due di Chris Horton, che è stato a lungo assente per infortunio, recuperato da Spahkia recentemente, e Spahkia che ha bisogno di Horton sotto canestro, va a appoggiare al tabellone Edwards nel frattempo e torna avanti di 7 la Virtus, 15-8 con Edwards, 4 punti, 5 minuti esatti, quindi siamo alla metà del primo quarto. Vilcher contro Smailagic in post basso, poi porta a spasso l'avversario, serve RJ Cole, si libera, si apre per il tiro da 3, sbagliato però da Vilcher, rimbalzone da parte di Sayun Yang che serve Vildoza, Vildoza ragiona, c'è Smailagic all'angolo, passaggio schiacciato con una gamba, però pallone toccato da Cole. Allora restano 15 secondi alla Virtus, a 4 minuti e 41 secondi dalla conclusione del primo quarto. Bologna 15, Venezia 18. Studio.
0: E allora aggiorniamo subito la situazione relativamente a Paris Saint-Germain Arsenal, sesto minuto nel corso del primo tempo supplementare e 1-1 tra le due contendenti. Per ciò che concerne la giornata del dopo grandi feste a Monza, che continuano per via della promozione dei Brianzoli nel massimo campionato, le parole tutte da ascoltare del tecnico della formazione del Monza, Paolo Bianco.
2: E abbiamo meritato per quello che abbiamo fatto in campionato nell'arco di tutta la stagione, anche per il risultato dell'andata che è stato un risultato importante. Oggi abbiamo sofferto, ma la parte mentale diventa fondamentale in queste situazioni. Mi sento di ringraziarli, per il supporto che ci hanno dato dal primo giorno ad oggi, specialmente la curva è stata fantastica dal primo giorno, ci hanno fatto sentire il loro calore in casa e anche soprattutto fuori casa. Paradossalmente il Catanzaro aveva molto vantaggio, nel senso che non aveva più nulla da perdere, un po' come la partita Palermo-Catanzaro, dopo che però il Catanzaro ha fatto una grandissima prestazione, come l'abbiamo fatta noi all'andata. Per quello che ha dimostrato tutto il campionato, noi abbiamo strameritato di andare in Serie A e forse potevamo andarci anche prima in Serie A, anche nella regular season.
0: Intanto sul fronte opposto, comprensibile l'amarezza dei giallorossi, autori di una grandissima seconda partita. Erano stati sconfitti per 2-0 in Calabria, 2-0 anche, ma a loro favore, a Monza. Solo che il miglior piazzamento dei brianzoli, 17 punti in più rispetto al Catanzaro, è valso la promozione agli uomini di Paolo Bianco. Tra l'altro, da oggi è a disposizione della nazionale di calcio in ritiro a Coverciano anche Costantino Favasulli, per preparare insieme ai compagni le amichevoli del 3 giugno con il Lussemburgo, del 7 contro la Grecia. Il centrocampista del Catanzaro aveva ricevuto una deroga dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini per disputare ieri sera la finale playoff per la promozione in Serie A, sfida che ha sancito il ritorno del Monza nel massimo campionato. Con tanta amarezza sul fronte catanzaro, sentiamo Alberto Aquilani.
3: A Catanzaro abbiamo vissuto un anno intero, quante ne abbiamo dette, bisogna fare i complimenti a questa squadra. Bisogna fare i complimenti perché è una squadra composta da dei valori che sono tecnici, dei valori soprattutto umani, dei valori di appartenenza, dei valori di cuore. Quando queste componenti si uniscono diventa una squadra magica. Io credo di aver avuto l'opportunità di aver allenato una squadra magica. Quest'anno è stato così, non c'è modo di pensarla in maniera diversa, e la magia purtroppo è arrivata fino a un centimetro, perché poi parliamo di un centimetro, di un episodio che poteva regalarci qualcosa di incredibile. Il dispiacere va lì, va perché noi sentiamo la responsabilità di un popolo, sentiamo la responsabilità di una regione, di una cultura che a me personalmente, che non conoscevo, me l'ha trasmessa dal primo giorno.
0: Le parole di Alberto Aquilani, che ha guidato il Catanzaro a un passo dal sogno. E 1-1 la sfida a Budapest tra PSG e Arsenal, nono del primo tempo supplementare. Linea che torna alla sfida di basket, gara 1 valida per la semifinale scudetto del pallacanestro, Virtus Bologna-Venezia. Massimo Barchesi.
1: 2 minuti e 38 secondi al termine del primo quarto, 7-0, parziale aperto per Venezia che si è riportata a meno 3, 18 Bologna, 15 Venezia, ma c'è Diarra per la Virtus in lunetta con due tiri liberi. È pronto il centro Mariano che sbaglia, molto sfortunato nella prima esecuzione, seconda opportunità per Aliu Diarra, giocatore 24enne. 6,3 punti di media, 56% dalla lunetta, era 23 su 41 prima di iniziare questa partita, ora è 24 su 43 perché fa 1 su 2 e riporta avanti di 4 la Virtus, 19-15. Aliu Diarra, che è stato decisivo, fondamentale nella gara più importante, più delicata che la Virtus ha dovuto affrontare in questa stagione, ovvero gara 4 contro Trento, quella con le spalle al muro, con Trento che era avanti 2-1 nella serie dei quarti di finale. Possesso per la Reyer, 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto, con RJ Cole che fino a questo momento non è andato al referto, marcatissimo, è entrato anche Daniel Hackett, palla per Orton che si era liberato sotto canestro, ma il centro americano di Venezia non è riuscito a mantenere il pallone in campo e palla persa dunque per la Reyer. Matt Morgan in campo, pallone per Yellow, ancora Morgan, marcato da Parks, c'è il blocco di Diarra, gioco a due che non riesce perché si chiude la difesa della Reyer e recupera il pallone. Hanno letto benissimo il pick and roll i giocatori veneziani. Valentine da tre punti sbaglia, rimbalzo di Orton che non c'è, c'è quello invece di Carson Edwards che corre, vuole andare fino in fondo, Edwards appoggia, fallo su di lui di Cole, tiri liberi per Carson Edwards, bravissimo nello sfruttare questa transizione, nel vedere il pernuccio giusto per attaccare il canestro avversario per rimediare il fallo, il secondo fallo tra l'altro di RJ Cole, non una gran bella notizia per coach Spacchia che deve richiamare in panchina lo stesso Cole. Entra Leonardo Candy, tiri liberi per Edwards a 1.55 da termine del primo quarto, seguiamo i tiri liberi e poi torneremo allo studio per l'aggiornamento della finale di Champions League. Assegno Edwards con il primo libero, 20-15, seconda opportunità, 5 punti per Edwards,
4: 1:55 al termine del primo quarto. Reier in bonus, Virtus ancora no perché ha tre falli di squadra, 2 su 2 per Edwards che sale a quota 6 punti e restituisce 6 punti di vantaggio alla Virtus, avanti 21-15 a 1:55 al termine del primo quarto. Studio.
0: Allora, la situazione al minuto numero 102, quindi al dodicesimo del primo tempo supplementare, vede sempre in parità 1-1 il Paris Saint-Germain e l'Arsenal fino alla conclusione del primo quarto, linea alla sfida fra Virtus Bologna e Reyer Venezia. Massimo.
4: Gran palla di Valentine per il backdoor di Alessandro Lever, c'è il fallo su Alessandro Lever e il fallo è fischiato a Yalo. Tiri liberi per Alessandro Lever, ottimo il suo taglio, è arrivato dal lato debole, lo ha pescato bene Denzel Valentine e poi nel tentativo di realizzazione di appoggio ha subito fallo Alessandro Lever da Yalo. Per Yallo si tratta del primo fallo, sbaglia, sfortunato pure Lever, esattamente stessa esecuzione poco fa di Diarra con il pallone che è entrato e poi uscito. Seconda opportunità per Lever per riportare Venezia a meno 5 e stavolta è preciso Lever, 21-16, primo punto della partita per l'ex giocatore di Reggio Emilia, Trieste e Napoli. Edwards a portapalla a 90 secondi dalla chiusura del primo quarto, si fa vedere Daniel Hackett che consegna il pallone nuovamente a Edwards, c'è Yallo, Morgan chiuso all'angolo, pallone sotto per Diarra, gran palla per la scacciata di Yallo, grandissima palla da parte al volo proprio di Diarra, 23-16 con Venezia in attacco, Valentine fino in fondo, passaggio per Orton, appoggio, errore, ma tiri liberi. Fallo subito da Orton che non riesce nell'idea del 2-1 nel segnare e poi andare in lunetta con il tiro libero supplementare, solo due tiri liberi per l'ex centro Trapani, e cioè il primo fallo fischiato a Diarra. Chris Orton pronto in lunetta, fuori Edwards ed entra Alessandro Ferrari, cambio per coach Jakovljevic. Alessandro Ferrari utilizzato pochissimo, poco o niente nella serie contro Trento. Lui che è arrivato in corso d'opera, nel corso della stagione da Cividale, a segno Orton, tra l'altro Francesco Ferrari, lo ricordiamo, campione d'Europa Under 20 in carica con la nazionale, titolo vinto la scorsa estate. Seconda opportunità per Orton, 2 su 2, 23 Bologna, 18 Venezia. Venezia che resta lì, ultimo minuto. Hackett marcato stretto da Candy, forse con fallo, la marcatura regolare da parte di Leonardo Candy, anche perché serve parecchia aggressività ai giocatori di Venezia, che ora sbaglia Morgan, contropiede con Valentine, Candy arriva a rimorchio, Lever ci prova da tre punti, Ferro lotta rimbalzo, catturato da Yallo. Ritmi altissimi, corre Bologna, Morgan ribalta, Ferrari rinuncia alla tripla, va dentro, scarica, Morgan da tre, ci va lui dall'arco, sbaglia di un soffio, rimbalzo di Diarra e qui Morgan per Hackett in punta, tre punti, errore, rimbalzo di Orton, momento caotico proprio in dirittura d'arrivo del primo quarto, corre Valentine, stanno andando a mille all'ora, fallo di sfondamento di Denzel Valentine, protesta Spacchia ai limiti del fallo tecnico, palla persa, furente Spacchia, rischia davvero il fallo tecnico con l'arbitro Donella che lo calma in qualche modo dopo aver minacciato fallo tecnico. Alla prossima protesta vibrante arriverà puntuale. 16 secondi al termine del primo quarto, un primo quarto molto acceso, 23-16 per la Virtus che ha l'ultimo possesso in teoria almeno di questo primo quarto, possesso che viene guidato da Daniel Hackett, passaggio scacciato per Ferrari che esce dall'area dei tre punti, rientra Edwards, è rientrato Edwards per la giocata offensiva della Virtus, Edwards da tre punti, si mette in proprio, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo di Leonardo Candy e finisce qui il primo quarto con la Virtus Bologna avanti sull'Umana, Reyer, Venezia di 5 punti, 23-18, 6 punti per Edwards e Momo Diouf da una parte, ce ne sono però 8 per Venezia da parte di Kyle Wilcher a segno con due triple, primo mini intervallo alla Virtus Arena Studio.
0: Ciclismo femminile, era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative. Lorena Vibes si è infatti confermata aggiudicandosi la prima tappa del Giro d'Italia, la Cesenatico Ravenna, 139 chilometri, conquistando così la prima maglia rosa di questa edizione. Volata perfetta per lei, ha potuto sfruttare anche il grande lavoro di una sorta di gregaria d'eccezione, definiamola così, Anna van der Breggen. In seconda posizione l'italiana Elisa Balsamo, mentre Lara Gillespie è salita sul gradino del podio di giornata, quarta invece Chiara Consonni. Finisce in questo momento il primo tempo supplementare a Budapest e ancora parità 1-1 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Oggi giornata dedicata ai motori sul circuito del Mugello, il Gran Premio d'Italia. Tra i protagonisti c'è stato anche Fabio Di Giannantonio, intervistato dall'inviato Luca Cesaretti.
5: Fabio Di Giannantonio, che due sorpassi hai fatti, specialmente quello all'arrabbiata?
6: Allora, sai che con l'adrenalina della gara non mi ricordo neanche chi l'ho fatto quello lì, devo rivedere la gara. Moreira, perché tanto ho passato Moreira, Bez e Mark, però non mi ricordo i sorpassi. Comunque dai, spero che ho fatto un bello spettacolo. Diciamo che è sempre stradivertente ovviamente sorpassare, ma allo stesso tempo si prendono dei bei rischi, comunque sia non è mai facile. Poi alla fine sono contentissimo per come abbiamo finito, terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi, puoi ambire magari al podio, non qualcosa di più.
5: C'è un po' di rammarico dopo che ieri sei stato sempre primo in FP2, sei stato primo per la qualifica dove, se non sbaglio, alla fine non sei riuscito a mettere insieme un giro pulito, quindi non hai massimizzato quello che era il potenziale.
6: Sì, abbiamo fatto delle modifiche per migliorare la moto in ottica gara, e però da ieri l'attività in pista per me è stata veramente poco. Ieri stavo male, abbiamo girato pochissimo e stamattina abbiamo avuto un problema come avete visto tutti, quindi abbiamo girato proprio niente. Quindi abbiamo fatto queste modifiche, secondo me per la qualifica erano un po' nocive, ma soprattutto il mio errore è stato posizionarmi male in pista per cercare di fare un giro pulito, c'era troppo traffico e quindi non sono riuscito a fare il massimo. Penso che andiamo molto forte, che ho un bel passo, però alla fine partiamo sempre dietro, quindi sai, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una bella partenza, un bel primo giro, però non è sempre così scontato, quindi sarà da partire bene di nuovo e poi dopo costruire la gara piano piano. Ovviamente da italiano, con un team italiano, moto italiana, vorrei vincere qua al Mugello, e ovviamente sia un po' complicata partendo settimi, però ci dobbiamo credere, voglio provare a fare veramente una bella gara, divertirci, e poi dai, siamo anche in lotta appunto per il mondiale, quindi da italiani dobbiamo spingere tutti insieme. È un bel weekend veramente speciale, c'è tutta la famiglia, gli amici, lei che suona, dai, una cosa veramente particolare, è un bel weekend.
0: 20 e 27 minuti. Intanto a Parigi Arnaldi ha bleccato Collignon nel quarto set, conduce 3-1 al servizio Collignon in vantaggio per 2-7-1 sull'Italia.

0: lo scudetto. Bologna-Venezia, Massimo Barchesi.
1: Grazie Giovanni, 57 secondi di gioco nel secondo quarto, un secondo quarto che è iniziato con la tripla di Matt Morgan che ha riportato la Virtus sul più 8 ed è arrivato, vediamo un po', credo un fallo tecnico per Spacchio forse, vediamo un po'. Nel frattempo il tabellone segnala Virtus Bologna 26, Reyer Venezia 18, con dopo la tripla di Morgan, vediamo il pallone che viene consegnato, vediamo un po' alla Virtus Bologna, no, per il momento si è salvato Spaglia, non c'è fallo tecnico, anche se gli arbitri ancora una volta erano particolarmente minacciosi nei suoi confronti. Attacca la Virtus con Matt Morgan, ancora Morgan in palleggio, si libera Carson Edwards, da tre punti pure lui, pure Edwards da tre e cerca di scappare la Virtus che ora va al massimo vantaggio sul più 11, 29 a 18, Edwards già 9 punti. Già 9 punti dopo quasi 12 minuti giocati, nel frattempo a segno Jordan Parks, riaccorcia Venezia 29 a 20, una Reyer che ha sempre inseguito tranne il breve vantaggio iniziale con le triple di Vilcher, gran palla di Edwards per Smaljacic, Daniel Hackett sotto canestro per Diarra che appoggia, sbaglia, riprende il ribalzo e segna. Aliu Diarra, è difficile marcarlo lì quando prende posizione e sotto canestro il centro omaliano, siamo dall'altra parte, sotto canestro Orto sbaglia, fallo di Diarra, secondo per lui, anzi vediamo un po', sì, secondo fallo di Diarra che si lamenta, cerca di allontanarsi dal luogo del delitto per non farsi vedere e sentire dagli arbitri soprattutto. Vediamo ora Saverio Lanzarini, il primo arbitro della partita, che va a riprendere coach Nenad Jakovljević, il tecnico serbo della Virtus che ha preso il posto nel corso della stagione dell'esonerato Dusko Ivanović, lui che era il secondo di Ivanović, è stato promosso a capo allenatore, tra l'altro Jakovljević è da tanto che è in Italia, ha lavorato per il settore giovanile di Trento dal 2015 al 2020, trasferendosi proprio a Trento all'età di 17 anni, allenatore molto giovane, a segno Chris Orton nel frattempo dalla lunetta e per Orton sono 5 punti, 31 a 21 per la Virtus, 8 minuti 8 secondi all'intervallo lungo, seconda opportunità per Orton, giocatore che viaggia con il 62,5% dalla lunetta e 2 su 2 però un'altra volta, quindi sta un po' smentendo le sue statistiche a cronometro fermo. Orton 31 Bologna 22 Venezia con 2 minuti giocati nel corso del secondo quarto. Torniamo allo studio, Giovanni Scaramuzzino.
0: Grazie, io ricordo invece come si è conclusa la sprint race del Mugello con l'Aprilia di Raul Fernandez davanti a tutti, secondo Martin su Aprilia, terza la Ducati VHR 46 di Gian Antonio che abbiamo ascoltato in precedenza, al quarto posto Marco Bezzecchi, anche lui al microfono dell'inviato, il nostro inviato Luca Cesaretti.
2: Marco Bezzecchi, cosa è successo in curva 1? Perché lo stacco era stato buono, poi sei rimasto un po' chiuso?
3: No, semplicemente ho frenato un po' troppo presto. Chiaramente speravo di fare di più, questo sempre, però quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva ho cercato di rimontare e quando sono arrivato dietro a Morera, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine non era inutile rischiare più di tanto. Chiaramente, è ovvio che si spera sempre di fare meglio, soprattutto quando si parte dalla pole position, però purtroppo sono anche queste le gare, bisognava riuscire a far meglio la prima curva più che altro.
2: A questo punto per domani le prospettive sono comunque buone con la media al posteriore?
3: Anche qui sempre da vedere, nel senso che comunque domani il passo sarà sicuramente un po' più lento e la soft ha dei chiari vantaggi in alcune zone della guida, lo stesso vale per la media e quindi bisognerà valutare, diciamo. Sicuramente abbiamo dei dati importanti da guardare perché possiamo comparare i miei con quelli di Raul, di Org, quindi sarà una lunga sera nel box. Mi sento abbastanza bene sulla moto, chiaramente sai, da un giorno all'altro ci sono sempre tanti

0: dettagli, tante cose su cui continuare a lavorare, questo è chiaro, però fino ad ora le sensazioni sono abbastanza buone, cerchiamo di migliorarle ancora. La voglia di far bene c'è, anche perché abbiamo lavorato bene tutto il weekend e ho un buon passo. E il problema è che cioè, van forte in tanti, e non, come sempre in MotoGP, quindi non sarà semplice, però cioè, non è che partiamo scoraggiati, anzi.
1: Così Marco Bezzecchi. Intanto non buone notizie da Parigi, perché Collignon ha ribreccato Arnaldi. Arnaldi conduce 3-2 nei confronti del belga, in vantaggio per 2-7-1, ma Collignon ha l'opportunità di pareggiare 40-30 col servizio a disposizione. Pareggio invece che continua a dominare, minuto numero 110, secondo tempo supplementare, 1-1 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Nuovamente il basket, Virtus Bologna, Reyer Venezia. Massimo
2: Morgan, tutto squilibrato, fuori equilibrio, ma si inventa un canestro davvero impossibile quasi da realizzare allo scadere dei 24, tutto storto e fuori equilibrio. Matt Morgan nel frattempo qui palleggia sulla linea di fondo campo Jordan Parks e c'è palla persa per la Reyer Venezia, la sesta. Cominciano a diventare un po' troppe le palle perse per la Reyer, che è sotto di 9 punti, 35-26 per la Virtus. Fallo di Candy su Vildozza, è il quarto fallo di squadra per Venezia, 2 ne ha la Virtus in questo secondo quarto. Primo fallo per Leonardo Candy, si rigioca la carta RJ Cole, spacchia fuori proprio Candy. Cole un po' condizionato dai falli in questa prima fase della partita, 0 punti per lui e 2 falli, e allora la Virtus si riporta avanti sul più 9, 35-26, 6 minuti e 15 secondi all'intervallo. Pallone per Morgan, marcato Morgan da Whittle, fallo fischiato alla difesa, fallo di Wilcher, e ora in bonus Venezia, un po' troppo presto per questo secondo quarto, perché mancano ancora 6 minuti e 11 secondi al termine. Nel frattempo torna in panchina Carl Whittle. Vediamo Morgan in lunetta con i tiri liberi. Morgan in lunetta con il primo tiro libero a segno e torna in doppia cifra il vantaggio della Virtus, 36-26. Vediamo se tornano ad essere 11 punti di vantaggio, che finora è il massimo vantaggio per le bonnere, e sono 11 punti di vantaggio infatti, perché Morgan fa 2-2 dalla lunetta, 4 punti di fila per lui, che lo portano a quota 7 personali, 6 minuti esatti. Seguiamo la tripla di Wilcher a segno, Venezia si riporta a meno 8, 37 Bologna, 29 Venezia. Terza tripla per Wilcher, che sale a quota 11 punti personali ed è il miglior marcatore della partita. Studio.
1: Benissimo, per ciò che riguarda Paris Saint-Germain Arsenal, situazione 112 minuti di gioco, spinge il Paris Saint-Germain, ma il punteggio è sempre di 1-1, e tutto questo la dice lunga su questa persistente parità, su questo equilibrio che in pratica sta dominando ormai dalla ora di gioco, poco più, quando Dembélé, dopo revisione VAR, ha in pratica sancito dal dischetto la parità. Parità che prosegue, continua a spingere appunto il Paris Saint-Germain, chiude la difesa dell'Arsenal, ma ancora una volta dobbiamo dire non ci sono sbocchi, le due squadre appaiono evidentemente molto ma molto stanche. Di stanchezza si deve parlare nel tennis con riferimento a Matteo Berrettini, 5 ore e 15 per superare il suo avversario, lo spagnolo Camisana, ma è fra i migliori 10 e affronterà adesso Juan Manuel Cerundolo, cioè l'uomo che ha approfittato del malessere di Sinner per superarlo al quinto set. Invece Cobolli troverà Svaida. Sulla carta si tratta di un avversario sicuramente di livello inferiore a Tin, che è stato superato dal romano proprio oggi, ma sentiamo come Flavio Cobolli presenta la sua sfida contro l'americano Svaida.
3: Abbiamo giocato 2 anni fa a Derry Beach, ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, quindi sicuramente dovrò studiarlo ancora, perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra, quindi anche lui sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling soprattutto su questi campi, quindi dovrò stare molto attento anche alla prossima partita.
1: 115esimo a Budapest, 1-1 tra PSG e Arsenal, nuovamente il basket. Massimo,
2: prodezza di Vildosa, più 8 per la Virtus, 7 punti di Vildosa, 39 a 31, 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Gol solo contro tutti, è costretto allo scarico per Wilcher, un passo indietro, step back, tripla, canestro ancora di Kyle Wilcher, che ha la mano davvero infuocata questa sera, quarta tripla per il canadese, 14 punti per lui, e Venezia si riporta a meno 5, 39 Bologna, 34 Venezia, ultimi 4 minuti in arrivo del primo tempo. Pomo Diouf sotto canestro, c'è l'errore, gran difesa da parte di Venezia, ribalzo di Horton, Jordan Parks arriva a rimorchio con la schiacciata, Chris Horton, Venezia meno 3, 4 minuti esatti all'intervallo lungo e c'è time out chiamato da Nenad Jakovljevic per parlarci sopra, perché Venezia si è rifatta minacciosa solo a 3 lunghezze dalla Virtus, che avanti 39 a 30 6, 4 minuti esatti all'intervallo lungo studio.
1: 116esimo e 1-1 a Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La partita continuano a farla i francesi, campioni in carica, nuovamente linea Bologna.
2: Time out in corso con Horton, arrivato a quota 12 punti, è il momento di allora leggere le cifre della partita. La Virtus sta tirando con il 50% da 2, 8 su 16, 40% da 3 con 4 su 10, 11 su 12 dalla lunetta, 92%, i rimbalzi sono 13, 6 dei quali in attacco, le palle perse sono solo 3, gli assist già 9 per Venezia, 80% da 2 addirittura, 8 su 10, poi 5 su 12 da 3, 42%, 5 su 6 dalla lunetta, è andata la metà esatta rispetto alla Virtus in lunetta, Lumana Reyer 83%, 9 sono i rimbalzi, 4 in meno rispetto alla Virtus, 6 le palle perse e ben 13 gli assist, e quindi paga dazio per le palle perse Venezia, praticamente Venezia è sotto di 3 per colpa delle palle perse, perché a livello di numeri siamo veramente lì, siamo in equilibrio, e allora si ritorna in campo con Saliu Niang che va a impossessarsi del pallone e a servirlo a Luca Vildosa. 39 Bologna, 36 Venezia, 3 minuti 53 secondi al termine del secondo quarto e quindi del primo tempo. Edwards, cambio difensivo, Wilcher scarica però Smaljacic che sfrutta il cambio difensivo con Wilcher che l'ha abbandonato ma sbaglia da 3 punti Smaljacic, non di poco, pallone che dopo aver scheggiato il ferro termina oltre la linea di fondo campo, e allora Venezia ha il possesso del potenziale meno 1 o del potenziale pareggio. Possesso affidato a Kyle Bowman, Bowman per il capitano Tessitori, ex della partita, ancora Cole cerca di entrare in partita, scarico per Tessitori, consegnato nuovamente per Cole, marcato da Vildozza alla Jupp, Tessitori sotto canestro, l'appoggio all'errore, e non era semplice perché era fuori equilibrio Amedeo Tessitori, pallone per Momo Diouf dall'altra parte, tiri liberi, fallo su Momo Diouf, e la Virtus può respirare a 3-16 dal termine del primo quarto, il secondo fallo di Amedeo Tessitori che regala 2 tiri liberi a Momo Diouf. Ma torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
1: E i rigori si avvicinano, Massimo, 118esimo minuto con il punteggio che a Budapest, finalissima di Champions League, rimane sul parziale di 1-1 con le due panchine che si sbracciano naturalmente cercando di dare più che suggerimenti tattici, assistenza morale a dei giocatori che su ambo i fronti sono davvero stanchissimi, e la stanchezza ce la possiamo solo immaginare è anche quella di Matteo Arnaldi e del belga Collignon. 2-1 a favore del belga, quarto set a Parigi 4-4 il punteggio al servizio, c'è Arnaldi che conduce per 3-0. Tu vai pure Massimo, quando qui arriverà il triplice fischio finale, l'aggiornamento flash dallo studio per ciò che riguarda la sfida di Budapest, nuovamente basket.
2: Perfetto, ancora Vilcer che aveva sbagliato clamorosamente pure la tripla senza prendere nulla, un air ball, ma il pallone è finito a Tessitori che lo ha servito nuovamente a Vilcer. Venezia meno uno con Momo Diouf che prende un rimbalzo offensivo fondamentale dopo aver sbagliato due volte dalla lunetta poco fa. E allora 41 Virtus, 38 Venezia, altro rimbalzo in attacco di Tessitori. Tessitori fa la voce grossa, sbaglia, pallone poi recuperato dalla Virtus. Grande battaglia Vildoza, il ritmo da tre punti, sbaglia, sale, vola, sale Unyang, arriva a rimorchio, Momo Diouf, clamoroso sfondamento, e così è. Clamoroso sfondamento, anche se eravamo dalla parte opposta del campo. Qui ci sono veramente pochi dubbi, con Momo Diouf che non è riuscito a controllare il proprio corpo ed è andato letteralmente a travolgere il suo avversario, che nell'occasione era Jordan Parks. Time out, questa volta il time out è chiamato da Spacchia, 2 minuti e 23 secondi all'intervallo lungo, 41 Virtus Bologna, 38 Venezia. Ci sono 16 punti di un Kyle Vilcher in serata di grazia, anche se il canadese ha sbagliato forse la tripla più semplice della serata, era proprio liberissimo, e la cosa grave e sorprendente è che non ha preso nemmeno il ferro, ma per sua fortuna lì sotto canestro era pronto Tessitori a recuperare il pallone. Poi il backdoor di Vilcher che ha approfittato della dormita della difesa Virtus e Vilcher ha depositato due punti. Andiamo un po' a leggere le sue cifre. Kyle Vilcher 16 punti, 2 su 3 da 2, 4 su 7 da 3 punti e una palla recuperata, 11 fino a questo momento la sua valutazione, miglior marcatore della partita. Ma c'è nella Reyer anche un Chris Orton, pure lui in serata di grazia, da 12 punti, 4 su 4 da 2, 4 su 4, e questa è forse la sorpresa, ai tiri liberi e 4 rimbalzi. Il 4 è il suo numero, facciamo 2 raddoppiato che è il numero della sua maglia, 2 per 2, 4, e 4 è il suo numero della serata fino a questo momento. Chris Orton, che lo ricordiamo, ex giocatore di Trapani, è arrivato alla Reyer Venezia a campionato finito al termine della passata stagione. E si è fermato per un bel po' di tempo.
1: Scusa Massimo, PSG e Arsenal si giocheranno ai rigori la finalissima di Coppa dei Campioni o Champions League, come preferiranno sicuramente i più giovani nostri radioascoltatori. Intanto Arnaldi 5, Collignon 4, 2-7-1 a favore di Collignon, partita che vale per i sedicesimi di finale sulla terra rossa degli Open di Francia. Arnaldi sotto di un set, 5-4 a suo favore, ma al servizio va Collignon 0-15, comunque in vantaggio. In questo game Matteo Arnaldi, nuovamente linea a Bologna.
2: Vilcher continua ad aggiornare il suo tabellino, 17 punti, fa solo 1 su 2 però, 1 su 2, resta 17, 41-39, Vilcher 17 punti, giocatore che ha già superato la sua media in campionato, media di 14,6, Vildoza sotto per Momo Diouf, stoppata di Tessitori, palla recuperata dalla Reyer che ora è nella metà campo avversaria, Bowman, RJ Cole, Tessitori contro Achele, finta e canestro del pareggio, 41 pari, tutto da rifare per la Virtus che ha avuto anche 11 punti di vantaggio. Primo canestro per Amedeo Tessitori e rischia di perdere il pallone ancora la Virtus. Vediamo un po', palla 2, l'alternanza premia la Reyer, palla per Venezia a 1,27 dal termine del primo tempo. Venezia che ha completato la rimonta, 41 pari, 1 minuto 27 secondi con fuori Smailacic. Vediamo Daniel Hackert in campo, ha abbassato il quintetto Jakovljević in questo finale di quarto. Pallone per la Reyer, che ha l'opportunità addirittura di riportarsi in vantaggio. Tessitori contro Salyun Yang, Tessitori tutto all'indietro, ancora Tessitori, anzi Vilcher è stato a segnare il vantaggio della Reyer, 43-41, 19 punti per Vilcher. Vediamo la risposta di Bologna. Vildoza, ultimo minuto che inizia in questo momento. Vildoza si alza da tre punti, a segno, canestro importantissimo questo di Luca Vildoza nel momento di massima difficoltà delle Brunere, riporta avanti la Virtus. Vildoza 10 punti, 44-43, 45 secondi da giocare, ancora Bowman per Whittle, sotto per Tessitori, ecco la spalla alla canestro in lotta con Achele, fallo di Achele, tiri liberi per il Tex che a 36 secondi dal termine del primo tempo potrebbe riportare Venezia avanti, 44 Bologna, 43 Venezia. Insomma, dopo quello che potremmo anche definire quasi un monologo della Virtus, avanti lo ricordiamo di 11 punti sul 31-20, poi c'è stata la grande reazione, la forte reazione di Venezia. Tessitori a segno per il pareggio a quota 44, Venezia che ha reagito soprattutto guidata da un Vilcher monumentale coadiuvato da Chris Horton, una presenza pesante sotto canestro quella di Horton. Tessitori con il secondo tiro libero, a segno pure questo, torna avanti Venezia 45 a 44. Vediamo chi entra, esce proprio Tessitori ed entra Stefan Nikolic, che è stato recuperato da coach Spachia per questa partita. Rientra dunque Nikolic, serbo di formazione italiana. Palla per Luca Vildoza, da questi ad Edwards, marcato da Bowman, va verso sinistra, lo batte nell'uno contro uno, appoggia e segna col pallone che danza intorno al ferro e poi entra. Ma gran giocata di Edwards con Bowman, che nulla ha potuto, battuto letteralmente dall'uno contro uno di Carson Edwards, e sale 11 punti, 9 secondi al termine, primo tempo più 1 Virtus. Ma ultimo possesso per Venezia con Bowman da 3 punti, sbaglia, rimbalzo in attacco da parte di Whittle, altro errore, e poi Nyang prende il pallone quando scade il tempo. Si chiude dunque il primo tempo alla Virtus Arena con la Virtus Bologna avanti di un punto sulla Reyer Venezia, 46 a 45, 19 di Virtus per la Reyer, miglior marcatore della partita, 12 di Horton. Dall'altra parte in doppia cifra sono in 3, 11 punti di Edwards, 10 di Vildoza e di Momo Diouf. Intervallo lungo alla Virtus Arena, linea allo studio.
1: Grazie, intanto buone notizie da Parigi, perché ha operato il break Matteo Arnaldi e quindi 6-4 a suo favore. Ciò significa che, come già successo nella partita Fiume di Berrettini, anche qui si va al quinto set. Ricordo il punteggio: 6-4 Arnaldi, 6-7, 5-7, 6-4, e adesso a decidere tutto sarà il quinto e decisivo set.

0: 20:51 con la musica di Madonna, mentre si risolverà i rigori, l'assegnazione della Champions League 2026. Parliamo un po' di libri relativi allo sport. Il secolo di San Siro in 100 date più una da ricordare, edizioni meraviglie. E buonasera ai colleghi Fabio Monti e Claudio Colombo. Ciao.
1: Buonasera.
0: Ciao. Allora, non è al massimo uno dei due, mi pare che forse Fabio, da perfezionare il collegamento perché ho sentito un po' di rimbombo. Ci proviamo comunque. Allora, questo secolo di San Siro in 100 date più una, lo ripeto, a chi è venuta dei due l'idea? Fabio, la verità.
1: A Claudio Colombo io mi sono accodato.
0: Oh, vedi Fabio, come al solito, voglio dire, la sincerità paga. E insomma, volevo chiedere proprio a Claudio, perché la collocazione fisica di uno stadio che compie 100 anni proprio in quella zona di Milano? Si intuiva già che in futuro sarebbero serviti spazi più ampi, che lo sport aveva già bisogno del tram per raggiungerli, non parlo di metro, parlo però forse di parcheggi, punto di domanda. Claudio? Non ci siamo. Allora proviamo a far rispondere Fabio. Non è un collegamento fortunato. Forse Fabio sta seguendo i calci di rigore, credo, no?
1: No, sì, ma insomma, però mi seguo bene. Non pensavo di avere l'onore di venire prima dei calci di rigore di una finale.
0: No, durante, sai, non avendo i diritti, noi li aggiorniamo in tempo reale. Sì. Siamo ovviamente, sì. Abbiamo seguito la pallacanestro con la sfida, certo, tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. 1-1 è la situazione per i tiri dal dischetto. Prego.
1: No, io comunque ho sentito benissimo la domanda e ti rispondo dicendo che Milano ha voluto essere innovativa da un'idea di Piero Pirelli, che allora era il presidente del Milan, e ha costruito questo stadio che al momento sembrava eccessivamente grande, e sul modello inglese, quindi anche questo una scelta molto particolare. E quindi serviva spazio e si è scelto la periferia nord di Milano, con tanto degli interisti che si sono rifiutati per anni, fino al 1947, di andare a giocare a San Siro, perché appunto era in periferia e volevano invece continuare a giocare all'arena.
0: Ecco, poi però c'è stata, perlomeno, dimmi tu Fabio se è sbagliato o no, in attesa ovviamente di avere, se possibile, anche Claudio Colombo, l'impianto poi, una volta scomparso il grandissimo, l'immenso direi, Giuseppe Meazza, è stato intitolato proprio a lui, bandiera dell'Inter, anche se con un passato breve, milanista. Lì è stata la rivincita interista che ha fatto sì che l'impianto venisse, come dire, intitolato proprio a Pepin Meazza?
1: No, lì è stata un'idea e un'intuizione del giornale, del quotidiano del pomeriggio alla notte, e del capo della redazione sportiva, che era Enrico Crespi, che hanno pensato a Giuseppe Meazza proprio perché comunque è stato per molti ancora adesso il più grande giocatore italiano e sicuramente il più grande giocatore che ha espresso la città di Milano.
0: E intanto mi dice la regia che è ritornato in linea Claudio Colombo. Claudio, ti chiedo, a livello iconografico mondiale, no? Che posto potrebbe occupare San Siro in una ipotetica classifica? Intanto c'è stato l'errore dell'Arsenal, 2-1 quindi a favore del Paris Saint-Germain, che adesso andrà alla battuta del terzo tiro dal dischetto. Ecco, a livello iconografico mondiale, no? Che posto potrebbe occupare San Siro in una ipotetica classifica degli stadi, non dico più belli, ma più simbolici, secondo te?
2: Beh, certamente a livello mondiale e sicuramente nei primi 10 stadi appunto del mondo. Ti dico solo che a Milano è considerato il terzo simbolo della città dopo il Duomo e dopo la Scala, e non a caso il San Siro è denominato la Scala del Calcio. Quindi per i milanesi soprattutto San Siro è uno dei monumenti che più fanno riconoscere la città nel mondo.
0: Fabio, allora, la Scala del Calcio, partiamo da qui, una sorta di museo a cielo aperto, con parziale copertura, dobbiamo dire. Cosa dovrebbe fare adesso con le novità, no? Sappiamo, Inter e Milan impegnati, finalmente, insomma, l'acqua del fiume è andata al mare. I prossimi 100 anni di San Siro, come li vedi?
1: No, i prossimi 100 anni di San Siro li vedo non bene per San Siro.
0: E allora?
1: No, se tutto succede come si dice, verrà demolito, verrà tenuto soltanto un pezzo della tribuna sud, come ricordo, e si passerà a un nuovo impianto. Personalmente avrei preferito che avessero buttato giù un pezzo di San Siro, cioè la tribuna opposta alla tribuna centrale, che sicuramente andrebbe ristrutturata, e lo stadio fosse rimasto lì. Però siccome non, io non sono il sindaco di Milano, non lavoro per le due società, mi rendo conto che sarebbe stato un bagno di sangue economico questa soluzione, e quindi accettiamo l'idea di un nuovo stadio, purché le cose vengano fatte bene, anche se credo non sarà facilissima da realizzare.
0: Insomma, intanto un errore per parte, situazione di parità che persiste nella sfida ai calci di rigore. Sentite, sapete come l'allento io questa tensione dei calci di rigore? Rivivendo insieme a voi le voci di due grandi protagonisti del calcio milanese, due allenatori, Nereo Rocco ed Elenio Herrera.
3: Andiamo ragazzi, dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti, non so perché che servi, ma va bene. Domani facciamo un allenamento solo la mattina, chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua da noi.
4: Andiamo, veloce, attacca la bala, veloce, più veloce.
5: Perché la chiamano il mago?
4: Mi hanno chiamato già in Francia, in Spagna, in Italia, perché ogni club che io alleno con gli stessi giocatori aumenta di molto suo rendimento, suoi incassi e suo prestigio. Ma io non sono un mago, io sono un allenatore che lavoro e che ho bisogno di bravi giocatori come qui nell'Inter.
0: Due voci, due volti, due personaggi da Oscar, possiamo dire. Intanto il Paris Saint-Germain è avanti 3-2, ma adesso tocca all'Arsenal. Entrambe le formazioni hanno sbagliato un tiro dal dischetto. L'Arsenal va a segno, si ristabilisce la parità. Io prima di salutarvi e ringraziarvi, non siamo stati molto fortunati con le linee, però mi permettete di ricordare, Fabio e Claudio, la vostra opera. Il secolo di San Siro in 100 date più una da ricordare, edizioni meravigli, e quindi buon vento per questa avventura editoriale. E intanto, ripeto, a Budapest la parità continua. E intanto la sigla sottofondo ci prepara naturalmente al cessione della linea, lo faremo tra poco ai colleghi dell'informazione, sarà GR1 Flash e poi ultima ora insieme al Grande Basket, e insieme vi daremo appunto l'esito probabilmente di questa lunga sfida. A segno adesso il Paris Saint-Germain, che va avanti di un calcio di rigore. Noi invece non andiamo avanti, ci fermiamo, linea al GR1, e poi sarà nuovamente Sabato Sport. Grazie.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Arrestato un 42enne a Bordighera, l'uomo e il compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata senza vita lo scorso 9 febbraio. La madre era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della bimba deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati della morte della vittima. Sul telefono dell'uomo sono state trovate foto della piccola con lividi e un video in cui la bambina viene costretta a fumare. In poche ore 2 nuovi casi di violenza contro le donne. A Ferrara una 50enne è stata trovata senza vita in casa. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio, ma poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina. Ed è in condizioni gravissime una 49enne della provincia di Catania, anche lei aggredita dal consorte.
3: L'avrebbe colpita più volte alla testa con un corpo contundente fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento a Belsito, frazione di Mister Bianco, alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'1 all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme sarebbe stata una delle 2 figlie che ha telefonato al numero di emergenza. Alcuni vicini hanno sentito un forte trambusto provenire dall'appartamento.
4: Mi sono affacciato, ho visto l'ambulanza, mi sarebbe niente.
3: La donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, forse al culmine di una violenta lite. Stando ai primi accertamenti, tra i due i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. Lucia Basso, GR1.
2: Un maestro elementare di un comune vicino a Milano in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 bambini. I carabinieri sono intervenuti su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Padova i funerali del capo barca, il 44enne Gianluca Benedetti, sempre in giornata a Pegli. C'è stato un ultimo saluto a Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal. Erano presenti in tanti, tra familiari, amici e colleghi dell'università. Sentiamo alcune voci a partire dal ricordo che il parroco Don Corrado Franzoi ha tributato alla docente dell'Ateneo Ligure.
5: Molto attiva, sì. Partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia. Ha una presenza discreta.
6: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
7: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
2: Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a prendere tempo. Teheran si dichiara disponibile ad un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di avere nuovamente il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Intanto l'Iran lancia un attacco contro una base statunitense in Kuwait. Il bilancio è di 5 militari feriti. In Libano le forze israeliane hanno di nuovo ordinato l'evacuazione di alcune aree nel sud del paese dopo che nei nuovi raid 5 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Le truppe di Tel Aviv avrebbero conquistato diversi villaggi a nord del fiume Litani, raggiungendo la periferia della città strategica di Nabatieh. Secondo quanto rende noto l'UNICEF, in una sola settimana oltre 70 bambini hanno perso la vita o riportato gravi ferite. Lutto nel mondo del cinema, dopo una lunga malattia è morta Zeulia Rai, aveva 75 anni, attrice e produttrice cinematografica, era nata in Eritrea, naturalizzata italiana nel nostro paese, era arrivata nei primi anni 70 per realizzare uno spot pubblicitario. Ora lo sport con gli aggiornamenti, l'ultimo ora a cominciare dalla finale di Champions League appena terminata. In studio c'è Jacopo Barlotti.
0: Sì, buonasera. Ha vinto il Paris Saint-Germain ai rigori 4-3 dal dischetto contro l'Arsenal al termine di una gara combattuta poco spettacolare, finita 1-1 dopo i tempi supplementari. I gol di Havertz per gli inglesi al sesto del primo tempo, il pareggio di Dembélé sul rigore al 20° della ripresa, decisivo l'errore al 5° e ultimo rigore di Gabriel dell'Arsenal, che ha calciato alto. Sfuma quindi il primo storico trionfo dell'Arsenal per il PSG e il secondo trionfo consecutivo in Champions League. Aggiornamento anche dal tennis, dal Roland Garros: Cobolli e Berrettini qualificati agli ottavi di finale, e ancora in campo Arnaldi contro il belga Collignon, 2-2, siamo nel 5° e decisivo set.
2: E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
8: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Sabato Sport.
11: 21:06, Giovanni Scaramuzzino in voce, c'è Umberto Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, c'è Giovanni Leporale alla console, c'è la Coppa che ha preso la via di Parigi per il secondo anno consecutivo, la Champions League 5-4 ai rigori, 1-1 dopo i supplementari, gara non trascendentale, risolta poi dalla maggior precisione degli ragazzi di Luis Enrique. Caro Massimo Barchesi, parola d'ordine, parità dappertutto, perché anche Virtus, ragazzo, qui come fare? E parità anche tra Arnaldi e Collignon, 2 set pari, tu ci eravamo lasciati sulla parità all'intervallo
12: siamo
11: lungo.
12: Siamo quasi pari pure qua, Giovanni.
11: Dici qualcosa, insomma.
12: C'è solo un punto.
11: Non ci fare temere i supplementari, almeno tu.
12: Non posso escludere nulla.
11: Certo, come si fa?
12: Avviso soprattutto alla nostra Ombretta Conti. Teme sempre i tempi supplementari.
11: Ma stasera è chiusura alle ore 22. E intanto, ecco. Allora, Virtus Bologna, Venezia, ricominciamo dal punteggio, alleggeriamo un pochino la tensione che immagino sugli spalti in campo, pur essendo appena gara 1 della semifinale che vale il titolo. Credo che insomma ci sia un livello prossimo ai 100 gradi di ebollizione.
12: Sì, confermo Giovanni, perché qui veramente punto a punto, 52 Bologna, 51 Venezia, ma la Reyer era andata avanti poco fa sul 51-48 dopo l'ennesima tripla di Vinces. Liu Niang recupera il pallone e qui spacca il canestro, eccolo, va sopra il ferro, Liu Niang, 54 Bologna, 51 per Venezia. Dicevo dell'ennesima tripla di Vinces, 5-8 dall'arco per lui, mentre c'è gol da 3 punti, segna e siamo pari. E guarda un po', Giovanni, siamo pari, strano, davvero strano stasera. 54 pari, primi 3 punti della partita per RJ Cole, fino a questo momento limitato dalla difesa di Bologna. Edwards sbaglia, rimbalzo di Orton, altro grande protagonista del match con 12 punti e 5 rimbalzi. Attacca la Reyer, Cole, pallone per lui, vorrebbe il gioco a due con Jordan Parks, marcato da Edwards, Parks lo può battere in arretramento, va dalla media a segnare Jordan Parks, a riportare Venezia avanti 56-54. È una continua emozione, continui canestri da una parte e dall'altra che ribaltano a favore dell'una, ribaltano a favore dell'altra. Il parziale recupera il pallone Venezia, Spezia col alley-oop, ha sbagliato qui, l'ha alzato male il pallone, ha provato la scacciata rovesciata Horton, però non paga dazio sul contropiede avversario la Rayer, perché Saliul Niang si fa sfuggire il pallone sotto le gambe ed è palla persa stavolta per la Virtus. Ma qui ripetiamo, i ritmi sono altissimi e devono fare pure attenzione le squadre, perché siamo solo a gara 1 al termine di una stagione lunghissima che ha visto la Virtus impegnata in Eurolega, la Rayer Venezia impegnata in Eurocup. Gol, ci riprova sotto Horton, appoggio, errore banale di Horton, allarga le braccia, spaga, perché giustamente sa che queste occasioni non le deve fallire. Venezia sul campo della Virtus, Edwards va via tutta la difesa e si inventa un sottomano sfortunato, però pallone che esce alla fine, rimbalzo di Bowman, ma che ritmi esagerati. Edwards rientra benissimo in difesa sulla linea di passaggio, impedisce che il pallone arrivi a Cole, rimessa in attacco per Venezia. 5 minuti 56 secondi, è la classica partita da playoff questa, 56 Venezia, 54 Bologna, 5:55 al termine del terzo quarto. Ancora RJ Cole, sempre il play uscito dall'università di Huskies, Vilcher in punta da 3, sbaglia, rimbalzo di Horton che ha la meglio su Smailagic e commette fallo del serbo, il terzo di Smailagic, a 5:43 dal termine del terzo quarto. Qui cominciano a essere determinanti i palloni, ogni possesso può essere davvero fondamentale, e Venezia soprattutto che sta provando il blitz, sta provando subito a ribaltare il fattore campo, è la squadra che deve cercare di sbagliare meno, perché la Virtus quando gli altri sbagliano punisce immediatamente. Wilcher, rimessa da fondo campo, pallone alto per Horton, giocato malissimo e Spaglia si arrabbia tantissimo, una rimessa troppo docile quella di Wilcher, palla persa per la Rayer Venezia. Dicevamo di questi errori che la Rayer non può concedere agli avversari. Allora si gioca con Venezia avanti di 2 e difende ora sull'attacco portato da Luca Vildosa, si libera Edals, preso subito da Bowman, vediamo se c'è il gioco a 2 con Momo Diouf, pallone bellissimo per il sottomano di Niang ed è parità ancora alla Virtus Arena, 56 Bologna, 56 Venezia, 6 punti di Niang tutti segnati in questo terzo quarto. Siamo alla metà esatta del terzo quarto con Cole contro Iallo, una serie di palleggi, poi si alza da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Vildosa, qui non ha costruito nulla la Rayer e la cosa non ha fatto piacere a Spacchia. Diouf, il consegnato per Vildosa, chiuso subito da Cole, allora ricomincia, gioco a 2, passaggio schiacciato, Momo Diouf sbaglia l'appoggio, clamoroso, era andato via benissimo a Vilcher, ma poi ha sbagliato la cosa più semplice, attenzione a Vilcher, ribaltamento da parte di Horton, Vilcher ribalta pure lui, ma qui esagera, bruttissima palla persa, fallo di Jordan Parks che ha travolto Saliul Niang. Questa è la Rayer Venezia, una squadra che ha sicuramente parecchio potenziale da sfruttare, ma ogni tanto ha dei blackout improvvisi con errori davvero banali e su livelli del genere. Perdere gli ultimi 3 palloni come li ha persi Venezia è assolutamente letale. E allora fuori Parks, dentro Whittle, giocatore britannico di formazione italiana che peraltro abbiamo anche affrontato come avversario in Italia Gran Bretagna a Livorno, un match valevole per le qualificazioni ai mondiali vinto dagli azzurri di Luca Banchi, che torneranno a giocare, lo ricordiamo, per l'ultima finestra della prima fase di qualificazioni mondiali tra fine giugno e i primi di luglio con le gare contro Islanda e Lituania. Sbaglia Edwards l'appoggio, c'è il rimbalzo, ultimo tocco di Niang, palla per Venezia. Allora la Virtus non sta approfittando dei banali errori, dei regali concessi da Venezia. Venezia non sta approfittando degli errori in attacco della Virtus Bologna, errori dettati da tiri sbagliati, non da palle perse. Vediamo adesso come va questo possesso di Venezia con Kyle Bowman in palleggio, ancora Bowman scarica per Vilcher, scarico ancora per Whittle, ribalta per Bowman, deve tirare però Bowman, 2 secondi, deve tirare, lo avvisano, airball, palla persa, violazione di 24 secondi È il momento del ciapanò questo da parte delle due squadre. 3:59, non si segna da due minuti, parità quota 56 alla Virtus Arena con 4 minuti da giocare prima del termine del terzo quarto. E allora ci riprova la Virtus a riportarsi avanti. In palleggio va Edwards, sbaglia l'anticipo, Candy favorisce Vildosa che non riesce però a tirare. Ancora scambia con Edwards, pallone sotto per Diouf contro Orton, spalla a canestro, arriva fin sotto canestro, Mamo Diouf si gira, viene chiuso, Mamo Diouf segna, bravissimo, bravissimo Diouf, time out Spacchia, giustamente chiama time out il tecnico della Reier. Torna avanti la Virtus con Mamo Diouf che sale a quota 14, anzi 16 punti, grande partita da parte del giocatore della nazionale italiana. Mamo Diouf, sono 16 punti e 3 rimbalzi. Time out alla Virtus Arena a 3 minuti e 36 secondi dal termine del terzo quarto. Virtus Bologna 58, Reier Venezia 56. Studio
11: e premiazione che è iniziata a Budapest, la tristezza dell'Arsenal quando si perde ai calci di rigore, ovviamente il rammarico è doppio. 1-1 al termine dei 120 minuti regolamentari ai rigori. La precisione del PSG ha avuto la meglio. Doppietta per la squadra di Luis Enrique, che l'anno scorso aveva battuto, o meglio, travolto in finale l'Inter. Una doppietta che ci riporta indietro nel tempo al Real Madrid, che ne vinse addirittura 3 di fila dal 2016 al 2018 di Champions League. Non ci siamo minimamente dimenticati di Matteo Arnaldi, ha operato il break, speriamo bene. Vedi Massimo che la parità, insomma, da qualche parte alla fine l'uovo comincia a rompersi. 3-1 Arnaldi, si spezza. Noi però non spezziamo il filo con la pallacanestro e ritorniamo subito sul parquet per Virtus Bologna, Reier Venezia e gara 1 della semifinale che porta allo scudetto del basket. Vai Massimo.
12: Ultimi 3 minuti e 25 secondi con Venezia che rischia di gettare un altro pallone, sta alzando e non di poco l'intensità in difesa la Virtus, avanti di 2, 58-56, 3:25 al termine del terzo quarto. Rimessa per Venezia, Candy, Whittel, pallone per Valentine, scarico, Candy da 3 punti, Leonardo Candy a segno e riporta avanti Venezia 59-58, primi 3 della partita per l'ex giocatore di Fortitudo Bologna, Reggio Emilia e Tortona. Attacca Carson Edwards per la Virtus Bologna, sotto di 1, ultimi 3 minuti del terzo quarto. Diouf spalla a canestro, bel duello con Orton dall'inizio della partita, ancora Diouf per Niang, chiuso, Niang deve passare il pallone fuori dall'arco, ci prova e segna Giallo, a segno Giallo, botta e risposta dall'arco, botta e risposta dall'arco, palla persa per Venezia, un'altra palla persa per la Reier proprio di fronte alla panchina della Virtus Bologna. Giallo, 5 punti, tripla pesante, era praticamente chiusa in un piccolo cieco l'attacco della Virtus Bologna, ma è stato bravo Niang a scaricare oltre la linea di 6:75 a Giallo, che si è fatto trovare pronto con una tripla davvero importante che ha riportato la Virtus avanti di 2, 61-59. Fallo di Whittel, fallo di Whittel, ma il terzo fallo di squadra per Venezia, 2 nella Virtus per Whittel, secondo fallo e quindi ancora possesso per la Virtus Bologna, 2 minuti 36 secondi al termine del terzo quarto, 61 Bologna 59 Venezia, palla per la Virtus, rimessa laterale, Niang, Diouf, Daniel Hackett, serve alla Virtus la sua energia, Edwards sotto mano, canestro di Carson Edwards, più 4, riprova l'allungo Bologna, più 4, Edwards sale a quota 13, 13 punti di Edwards, 64-59, 5 di vantaggio, sbaglia la Virtus, sbaglia la Venezia, Virtus in contropiede con Edwards appoggio ancora come prima, più di prima, perché ora sono 7 punti di vantaggio, 66-59, 7 punti di vantaggio, torna la Virtus, c'era stato un errore, infatti mi sembrava strano, c'era stato un errore sul tabellone, avevano dato un punto in più alla Virtus. Valentine, una tripla che non c'entra nulla con gli schemi, perché lui è così, spesso sbaglia ma spesso la mette pure, e stavolta l'ha messa. 65-62 ha segnato Valentine, con fallo fischiato alla difesa Reger. Valentine nel frattempo primi tre della partita anche per lui. Fallo fischiato a Candy, secondo fallo per lui. 90 secondi a termine del terzo quarto, più 3 per la Virtus, e palla in mano per i campioni d'Italia in carica, che hanno chiuso al primo posto la stagione regolare. La Reyer Venezia invece al quarto posto, e in queste semifinali sono in campo le prime 4 della stagione regolare, perché dall'altra parte del tabellone c'è la seconda, la Germania Brescia contro l'Olimpia Milano, che ha chiuso al terzo posto ma che ieri ha sbancato di brutto anche il Pala Leonessa, portandosi sull'1-0 nella serie, ribaltando immediatamente il fattore campo. E domani alle 20 ci sarà il bis al Pala Leonessa tra Brescia e Milano. Daniel Hackett in palleggio, pallone per Iallo, guarda il canestro, va poi scarica per Young, che rischia di perdere il pallone, lo gestisce con grande difficoltà, deve tirare Iallo, ci riprova lo scadere, stavolta il pallone sul ferro, vola Valentine a rimbalzo, 1 minuto e 8 secondi al termine del terzo quarto. C'è fallo su Candy da parte di Iallo, per lui è il secondo fallo per Karim Iallo, giocatore tedesco di origine gambiana, ex Bayern Monaco e Ulm. Possesso Reyer, è il terzo fallo di squadra per la Virtus, è in bonus invece Venezia. Vediamo Whittle, c'è il taglio di Valentine, ma Whittle va verso destra in palleggio, poi serve Candy, c'è il blocco di Horton, vediamo, gioca nel pick and roll, eccolo, pallone per Candy, per Horton, arriva Valentine, altra tripla, parabola altissima, pallone sul ferro, rimbalzo da parte di Salyun Yang, pallone per Hackett per Niang, è tentato da tirare da tre Morgan ma poi rinuncia alla tripla, e allora ricomincia, va da Hackett, pallone per Niang, spalle a canestro, in lotta con Valentine, scarico per Morgan che stavolta non può esimersi dal tirare da tre, sbaglia, rimbalzo Valentine che lancia lungo Nikolic, l'appoggio, in tre secondi Venezia è andata a segno con Nikolic, meno uno Reyer, primi due per Nikolic, altro ex della partita, 15 secondi al termine del terzo quarto, ultimo possesso per la Virtus, Matt Morgan, un tiro e poi ultimo mini intervallo alla Virtus Arena, Matt Morgan contro Nikolic, 5 secondi, 4, 3, si mette in proprio, scarico sotto, Iallo sbaglia e finisce qui il terzo quarto, gran difesa da parte di Venezia che ha impedito un tiro pulito alla Virtus Bologna, che è avanti di un solo punto all'ultimo mini intervallo, 65 Bologna, 64 Venezia, con 22 punti di Kyle Wiltshire da una parte e 16 di Momo Diouf dall'altra. Studio, Giovanni, a te.
11: Grazie Massimo, e allora riepiloghiamo questo lungo pomeriggio sportivo iniziato alle ore 14. MotoGP, Raul Fernandez è lui il vincitore della sprint race del Gran Premio del Mugello, settimo atto del Moto Mondiale 2026 MotoGP. Il centauro del team Trackhouse ha dominato davanti a Jorge Martin e a Fabio Di Giannantonio. Quarto Bezzecchi, partito dalla pole position, Marquez quinto, Bagnaia settimo. Per domani le Aprilia sono chiaramente favorite per il Gran Premio, ma noi ascoltiamo al microfono di Luca Cesaretti le parole di Francesco Bagnaia.
13: Pecco, Bagnaia, sei d'accordo se dico che non stai riuscendo, diciamo, a massimizzare il potenziale che abbiamo visto venerdì e anche stamattina, tutto sommato, sia in qualifica sia poi oggi nella sprint?
14: Sì, no, alla fine ho fatto settimo perché potevo far settimo, se no avrei fatto meglio, però per qualche motivo fatico tanto con il grip dietro quest'anno, sempre, e nelle fasi di qualifica è difficile con poco grip dietro, così, perché quando devi gestire il gas anche in qualifica, dopo per forza perdi un po' di velocità. Dopo io per la foga ho sbagliato, sono andato lungo la curva 10, mi ha fatto perdere abbastanza, sarei potuto partire 2-3 posizioni più avanti, ma non la pole ovviamente. Aprilia oggi è riuscita a fare un passo avanti veramente importante e l'abbiamo visto sia in qualifica col 43.9 di Bezzecchi, ma soprattutto in gara con la media dietro che facendo 44.6 7, che è un tempo stratosferico. Quindi dobbiamo solo migliorarci. Dal lato mio c'è da capire tanto come mai non si riesce più a fare una partenza fatta bene, che era un mio punto forte. Sono sempre stato molto veloce nelle partenze, mentre adesso per qualche motivo impenno tanto e perdo tanto. Abbiamo visto che da Marco ho perso 4 decimi solo nella prima fase di partenza, e questo è un'enormità se si pensa a quanto sono. E quindi niente, dobbiamo lavorare un po'. Per domani ci sono delle idee. Si cerca in qualche modo di avere più grip, perché fortunatamente dai dati è estremamente chiaro che ci manca quella fase lì, e cerchiamo di essere pronti per domani, perché in termini di passo siamo stati veloci tutto il weekend, anche stamattina, anche in gara quando sono riuscito a liberarmi comunque andavo abbastanza forte, quindi il potenziale ce l'abbiamo, devo riuscire a far meglio.
13: Infatti la seconda parte della sprint giravi come almeno al quarto o quinto posto, quindi nella gara lunga questo ti dovrebbe aiutare?
14: Secondo me sì, vedremo, perché comunque se parti male come sono partito oggi è tosta riuscire a recuperare, quindi devo fare meglio, essere tra i 5 nei primi 2-3 giri e cercare di mantenere il ritmo.
11: L'esito della Champions League di calcio ha evitato la tripletta inglese nelle coppe. L'Arsenal infatti non è riuscito a imitare Aston Villa e Crystal Palace. Aston Villa vincitore dell'Europa League, Crystal Palace al vertice invece della Conference League. La Champions ha così preso di nuovo la via di Parigi, ma sono stati necessari i calci di rigore 5-4 a favore della squadra di Luis Enrique, che non era riuscita in pratica a trovare il gol della vittoria nei tempi regolamentari. Stessa cosa dicasi per i supplementari, anzi nel finale degli stessi è stato l'Arsenal a rendersi più pericoloso, inevitabile però il ricorso ai calci di rigore, più preciso il Paris Saint-Germain. La coppa è ancora parigina. Intanto, a proposito di quanto sta avvenendo nella capitale francese ma sui campi da tennis di Bois de Boulogne, Arnaldi e Collignon stanno disputando il quinto e decisivo set, 4-2 Arnaldi che ha operato il break, Collignon ha mantenuto il servizio, 4-3 Arnaldi alla battuta. Adesso per qualche minuto linea nuovamente a te Massimo per il basket, e poi sarà allo studio a interromperti per permettere la messa in onda di Linea Verde. Quindi linea nuovamente a Virtus Reyer, Bologna contro Venezia. Massimo,
12: la parità incombe perché c'è sempre un punto di vantaggio a favore della Virtus su Venezia, 67-66 in questo avvio di ultimo quarto. Esce Nikolic, rientra Vilcer, rientra Jordan Parks e dovrebbe uscire, vediamo un po', Valentin in campo. Parks è fuori, Nikolic è fuori, rientra Vilcer ed è rientrato Horton, e intanto Horton viene battuto da Morgan. Ottimo appoggio di Matt Morgan, 69-66, e palla recuperata da Yallo vuole schiacciare e ci va in faccia un poster su Valentin, 71 Virtus Bologna 66 Reyer Venezia. Ora vediamo se Valentin cerca la risposta, pallone per Horton, fallo.

0: secondi da giocare. 71-66, ha ripreso 5 lunghezze di vantaggio la Virtus Bologna. Terzo fallo di Hackett nel frattempo, Giallo è arrivato a quota 7 punti. Nel frattempo Leonardo Candy, attenzione, si sta beccando con la tribuna, si sta beccando con la tribuna, precedenti da giocatore della Fortitudo che non sono stati evidentemente dimenticati dai tifosi della Virtus Bologna. Ma deve fare attenzione Candy perché rischia di beccarsi il fallo tecnico.
1: Scusa Massimo, il momento di Onda Verde, poi saremo nuovamente da te. Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it. Verde, viaggiare informati.
3: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Attenzione a un veicolo contromano segnalato sul raccordo tangenziale di Bari tra Bivio Tangenziale Bari e Bari Nord in direzione della Bologna-Taranto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Foggia, zona industriale Cerignola Est, fumo per incendio. Sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli la coda è per la viabilità esterna congestionata. Sul grande raccordo Appia Aurelia, un chilometro prima dello svincolo 23 la via Appia, ci sono code per un incidente in direzione dell'Aurelia. Sulla viabilità ordinaria, e torniamo al nord, sulla statale 1 via Aurelia 3 chilometri prima di Albenga, tratto chiuso in entrambe le direzioni per incidente. Sulla statale Sorrentina 1,5 km prima di Castellammare di Stabia, traffico rallentato per incidente in direzione Colli di Fontanelle. Sulla variante di Brienza, prima dell'incrocio Sant'Angelo Le Fratte, tratto chiuso per incidente, chiuso in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
1: Sabato Sport. 21:30 minuti primi con Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, alla console è tornato Maximilian Gambino che ha dato il cambio a Giovanni Leporale. Abbiamo detto che la Coppa della Champions è stata alzata nuovamente dalla formazione del Paris Saint-Germain, sono ancora in campo i ragazzi di Luis Enrique che stanno festeggiando sotto gli spalti assegnati a Budapest alla tifoseria francese. Quella invece dell'Arsenal ordinatamente sta lasciando l'impianto. Si parlava di maratone tennistiche e noi da buoni italiani ci siamo concentrati sulle 5 ore e 15 che hanno visto impegnato Matteo Berrettini, ma oggi a Parigi c'è chi ha fatto meglio o forse peggio, perché qui i punti di vista sono davvero importanti e particolari. 5 ore e 58 minuti è la terza partita più lunga nella storia del Roland Garros, tanto è durata la sfida tra Juan Manuel Cerúndolo e lo spagnolo Martín Landaluce, vinta dall'argentino che, lo ricorderete, aveva già eliminato Jannik Sinner al secondo turno. Con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, quindi super tie break, Juan Manuel Cerúndolo, alla sua prima volta alla seconda settimana di uno slam, affronterà lunedì, indovinate chi, proprio Matteo Berrettini. Si era già qualificato, lo ricordo, nel primo pomeriggio Flavio Cobolli, è ancora in campo Matteo Arnaldi. Caro Massimo, è di nuovo parità perché c'è stato il contro break di Collignon. Arnaldi e Collignon viaggiano sul 4 pari nel quinto e decisivo set, 30-0 Arnaldi che ha il servizio. Qual è subito la situazione invece nell'ultimo parziale tra Virtus Bologna e Venezia? Di nuovo a te Massimo.
0: Grazie Giovanni.

0: Mezzo al termine, fallo di Boban, anzi no, violazione di passi di Matt Morgan, non è fallo di Morgan ma violazione di passi, quindi palla persa Virtus che è avanti di 3, 74 Bologna, 71 Venezia, 6 minuti e 25 secondi al termine della partita, sì era violazione di passi, abbiamo rivisto adesso attraverso un monitor il movimento da parte del giocatore virtusino, perde palla però Venezia, brutto passaggio di Tessitori, Daniel Hackett si ferma, guarda il ferro da tre, errore, rimbalzo lungo di Hackett, che errore incredibile da parte della Virtus, è imbufalito Hackett che aveva servito, c'erano Yalov e Morgan entrambi a stretto contatto, Daniel Hackett ha servito il pallone a uno dei due che si sono evidentemente disturbati, fatto sta che la palla poi è finita oltre la linea laterale, palla persa grottesca questa dalla Virtus, vediamo un po' il conto delle perse, vediamo un po', ce ne sono, mamma mia, 16 per Venezia, tantissime, un'enormità, e 13 per Bologna, pure qui insomma si viaggia su numeri elevati, vediamo Cole, vediamo Tessitori, pick and roll, ancora Cole, batte Vildozza, alza la parabola, tiri liberi, fallo di Vildozza per un pelo proprio, non ha trovato la giocata del 2-1, RJ Cole che ha solo 3 punti in questa partita. Lui che è uno che viaggia su cifre decisamente più alte, 16,5 di media, ma attenzione al suo finale di partita, 5,46 al termine, 3 di vantaggio per Bologna, ma RJ Cole va in lunetta con i tiri liberi a segnare il primo, l'ex giocatore del Ritas Vilnius, seconda opportunità per lui, 74-72 ed è 2 su 2 per RJ Cole, 74 Bologna, 73 Venezia, 5 punti per Cole con 5,40 da giocare, forse vedremo se si chiuderà nei regolamentari, Vildozza per Niang, Edwards, qui c'era un fallo non fischiato su di lui, sbaglia Edwards, rimbalzo dello stesso Edwards che sbaglia clamorosamente e poi alla fine Jordan Parks esce vittorioso, ancora terzo tempo, Jordan Parks è stoppato da Niang che si becca pure un colpo in faccia, sta succedendo di tutto sul parquet della Virtus Arena, fallo fischiato a Venezia, fallo fischiato a Bowman, primo fallo, Saliu Niang che ancora una volta con il suo atletismo estremo è andato a stoppare l'avversario, situazione, entrambe le squadre sono in bonus, adesso da adesso in poi i tiri liberi diventeranno un fattore forse decisivo di questa partita e va in lunetta Karim Yalov per la Virtus che è avanti di un solo punto, 74-73 74-73. Il primo è lungo, errore di Yalov, secondo tiro libero per Karim Yalov, 5-19 al termine, ancora l'ex giocatore di Bayern Monaco e Ulm in lunetta per l'1 su 2 che riporta la Virtus sul più 2, 75-73, una partita positiva comunque quella di Yalov, arrivato a quell'8 punti, attacca la Reyer, Bowman, sono mancati anche i suoi punti, ma occhio a Vilcher, manda a vuoto Vildozza da 3 punti, Kyle Vilcher ricomincia da 3, Kyle Vilcher alla metà esatta e riporta avanti Venezia, 76-75, Vilcher sono 25 ed era silente da troppo tempo, Vildozza per la risposta, la Iappa a segno, torna avanti la Virtus di 1, 77-76, che partita, siamo solo a gara 1, Vildozza 12 punti, Bowman 4-38 al termine, vediamo se la Reyer riuscirà a sfatare il tabù Virtus, il tabù degli ultimi minuti in particolare, ancora Vilcher, fallo, tiri liberi perché il Vilcher, il raddoppio di Edwards non ha avuto effetti se non nel commettere fallo su Kyle Vilcher, 4 minuti e 29 secondi, secondo fallo per Carson Edwards e tiri liberi per l'ala canadese, autore di una grandissima partita con tante triple messe a segno, Vilcher che ha il 60% da 3, 6 su 10, dove lunetta a sbagliare la cosa più semplice, il tiro libero, a sbagliare il primo, ancora Vilcher per l'opportunità del pareggio, Vilcher a segno con l'aiuto del ferro, parità. Eccola la parità, siamo pari Giovanni, siamo pari, 77-77, 4-25 al termine, Wilcher sono 26. Miglior marcatore del match, Vildozza, ribaltamento, Edwards è libero da tre, in ritardo Bowman, non punisce Edwards, sbaglia, rimbalzo di Bowman, fallo di Vildozza, tiri liberi, ancora per la Reyer, eccoli, come dicevamo, i tiri liberi sono il fattore chiave di questo finale di partita infuocato punto a punto, in totale equilibrio, 4-11 al termine, terzo fallo per Vildozza e si va dall'altra parte a battere i tiri liberi. A battere i tiri liberi sul parziale di perfetta parità, 77 Virtus Bologna, 77 Reyer Venezia, tiri liberi per la Reyer, RJ Cole va in lunetta, come qualche istante fa, vediamo se ripeterà il 2 su 2, e intanto il primo va e riporta Venezia avanti. Ricordo tra 48 ore, gara 2, sempre qui alla Virtus Arena, alle ore 20, domani gara 2 a Brescia, sempre alle 20, tra Germani Brescia, Olimpia Milano, 2 su 2 ancora per Cole, torna avanti Venezia, 7 punti di Cole, 79 Venezia, 77 Bologna, ultimi 4 minuti in arrivo, arriva il momento decisivo, sta per arrivare il momento decisivo di questa splendida, bellissima gara 1, Edwards che non segna da tempo, scivola, ma eccolo qua, nel momento più delicato, più difficile, si inventa un layup, stava pure scivolando Carson Edwards e il pareggio della Virtus a quota 79, 14 di Edwards, Cole, attenzione, RJ Cole, il finale di partita può essere tutto suo, altri 2 punti per lui e sale a quota 9, già si è avvicinato alla doppia cifra, più 2 Venezia, Edwards è un batte risposta stoppato, palla recuperata da Parks, fallo di Edwards, tiri liberi per Jordan Parks, 3 minuti 27 secondi al termine, più 2 Venezia e liberi per la formazione di Neven Spacchia, terzo fallo di Edwards, 81-79, una partita stupenda, bellissima. Edwards è arrivato a quota 17 punti nel frattempo ed è diventato il miglior marcatore della Virtus, non della partita perché lontanissimo Wilcher con 26 punti. Jordan Parks in lunetta a segnare ancora con l'aiuto del ferro ed ora Venezia a 3 punti di vantaggio, 3 minuti 27 secondi, Vildozza in panchina con 3 falli, Parks 2 su 2 più 4 Venezia, 83-79 più 4 Venezia, Parks 16 punti per lui, questo comincia a essere un possesso molto delicato, molto importante per la Virtus perché mancano 3 minuti e 15, una vita comunque per carità visto l'equilibrio che regna in campo, e allora Edwards fino in fondo, tiri liberi per un soffio, non ha trovato il canestro, fallo di Parks, si tratta per lui del quarto fallo per l'ex giocatore di Trieste, capo d'Orlando, Treviso e Napoli. Allora Carson Edwards in lunetta con i tiri liberi, ormai si segna solo dalla lunetta, segna, eccolo Edwards, giocatore da 86,6% a cronometro fermo, 18 Edwards, più 3 Venezia, ancora Edwards, seconda opportunità per lui, 2 su 2, 81 Bologna, 83 Venezia, 19 di Edwards, 3 minuti 12 secondi al termine, era importante per la Virtus realizzare, Bowman in palleggio, Bowman ancora 0 punti per lui, occhio a Cole, ribaltamento, si va da Parks, da 3 punti, pallone sul ferro, rimbalzo, tap out, palla Venezia, tap out di Tessitori, preziosissimo, nuovo possesso per la Reyer, Bowman contro Edwards, c'è il cambio difensivo, Mamodiouf che viene battuto da Bowman, avevamo detto 0 punti, Kyle Bowman, primi 2 per lui con il layup, con l'aiuto del tabellone, time out chiamato da Nenad Jakovljevic, 2.46 al termine con la Reyer Venezia, avanti di 4, 85-81 sulla Virtus Bologna, studio Giovanni Scaramuzzino a te.
1: Allora la situazione, giusto un flash naturalmente, relativa all'incontro di tennis tra Arnaldi e Collignon. 5 pari nella quinta e decisiva partita. Al servizio c'è Arnaldi che conduce per 30-15. Solo un dato, Massimo, si gioca questa sfida da 4 ore e 43 minuti. Così, tanto per gradire, nuovamente basket, Massimo.
0: Oggi gli azzurri, Giovanni, a Roland Garros hanno deciso di fare gli straordinari.
1: Sì, anche a Budapest, direi.
0: Eppure a Budapest, è la serata degli straordinari, non è diciamo vero. Niente sul conto di questa partita, per carità.
1: Per carità.
0: Meglio. 85-81 per Venezia, sulla Virtus Bologna, 2 minuti e 46 secondi al termine, con le squadre che rientrano in campo. Con il possesso per la Virtus, che si ritrova nell'esatta situazione di qualche istante fa sul meno 4 e con un possesso di capitale importanza. Vediamo allora con coach Jakovljević, che rigetta sul campo Daniel Hackett. La sua esperienza potrebbe fare la differenza, anche se Hackett è in campo ora con 4 falli. Vildoza, pure lui, rientrato in campo. Edwards, intento basso per la Virtus, pallone per Edwards, marcato da Boma, subito da 3, Edwards sul ferro, rimbalzo per Venezia. Edwards che ha sbagliato qualche canestro di troppo in questo finale di partita. RJ Cole, 2.25 al termine, più 4 Reier in attacco. Cole contro Vildoza, vediamo Vilcez allarga a destra, ancora Cole attacca, fallo, tiri liberi, l'intelligenza da parte di RJ Cole in questo finale di partita, fallo di Nyang, l'intelligenza vede lui che è il giocatore più veloce della Reier Venezia, ha capito che il tallone d'Achille della difesa virtusina è l'uno contro uno, è il suo uno contro uno, e sta affrontando la difesa Virtus proprio così, battendola nell'uno contro uno, e i giocatori virtusini sono costretti a fermarlo con un fallo, come è avvenuto poco fa da Saliu Nyang, secondo fallo per lui, ancora in lunetta RJ Cole che ha cronometro fermo a 4 su 4. Cole, il primo va, e va pure in doppia cifra Cole, 10 punti massimo vantaggio Reier, più 5, 86-81, seconda opportunità, 2 minuti 18 secondi al termine, ancora RJ Cole con l'aiuto del ferro a segno, 87-81, attenzione, 6 di vantaggio per la Virtus, che ora è con le spalle al muro, a 2-13, Vildoza stoppato Vildoza, palla recuperata da Venezia, 2 minuti, gli ultimi 2 minuti in arrivo, Cole è chiaramente ora, fa scorrere il cronometro, ma manca ancora troppo per giocarci sopra. E allora si affiderà Venezia, vediamo se al suo uno contro uno oppure a Vilcez, penetrazione in arretramento, Vilcez sul ferro, rimbalzo di Venezia, no, di Bologna, palla salvata da Vildoza, sembrava palla per Venezia, eccolo Edwards, si scatena, ma è lunetta, fallo su Carson Edwards, con personalità Carson Edwards si è buttato dentro cercando il fallo. Cercando il fallo Carson Edwards, e abbiamo detto occhio a Cole, quinto fallo di Jordan Parks, che finisce la sua partita, 16 punti e praticamente in media con il suo ruolino di marcia in campionato, quinto fallo di Jordan Parks a 1.41 dal termine, e rientra Carl Whittle, dicevamo di Cole, un fattore, 8 punti negli ultimi 8 minuti, in questo quarto praticamente, ultimo quarto 8 punti RJ Cole, Carson Edwards in lunetta, tiri liberi importantissimi, Edwards a segno col primo, sale a quota 20 punti, insomma il suo contributo comunque l'ha dato anche stasera, 82-87, più 5 Venezia, ancora Edwards, secondo libero a segno, 83 Bologna, 87 Venezia, 21 punti per Edwards, 1 minuto e 38 secondi al termine, Bowman in palleggio, Vilcez, ancora Bowman, Cole, ancora Bowman, vuole Vilcez, va a Darjay Cole, ancora Vilcez, ultimi 6 secondi, deve tirare Venezia, sta scadendo il tempo, Bowman in arretramento, Bowman cortissimo, non prende nulla, recupera palla Vildoza, poi Nyang gestisce un difficile pallone, Nyang se lo trascina oltre la linea di fondo campo, palla persa sanguinosissima da parte di Saliu Nyang a 1.13 dal termine, con Venezia avanti di 4, 87-83, e c'è time out alla Virtus Arena. Giovanni, a te.
1: Allora, la situazione è questa. Quinto e decisivo set nella sfida che vale la qualificazione agli ottavi di finale sulla terra rossa del Roland Garros. Arnaldi conduce 6-5, ma il servizio è del belga Collignon che conduce 40-0. Probabile anche qui, come è stato nel corso della giornata, per Matteo Berrettini e Francisco Comesana un nuovo super tie break. Al momento Collignon ha 3 palle per poter raggiungere l'opportunità di disputare, e ce la fa. Il super tie break, 6 pari. Fra l'altro Arnaldi ha avuto, ma sul servizio di Collignon nel corso del gioco precedente, di 2 giochi fa, per meglio dire, anche un match ball che Collignon è stato abilissimo ad annullare. Si va al super tie break tra Arnaldi e Collignon, nuovamente Virtus Bologna. Reier Venezia, Massimo.
2: Se la ridono e beati loro davanti alla nostra postazione, il primo arbitro Saverio Lazzarini e Carl Wittel, che rimette il pallone per Venezia avanti di 4, 1 minuto 10 secondi al termine, 87-83. E allora adesso sì che può cercare di giocare con il cronometro la Reier, ma deve fare anche canestro. Vediamo RJ Cole in palleggio. Cole, il blocco di Tessitori, occhio al pick and roll. Cole in arretramento, Cole corto sotto canestro, c'è Wilcher, che Tessitori, che non riesce però a controllare il pallone, e allora palla persa per Venezia. 53 secondi al termine e ancora viva più che mai la Virtus, 87 Venezia, 83 Bologna, ma adesso il discorso vale per Bologna, che deve segnare perché non può sbagliare questo attacco. Più 4, sono 2 possessi di vantaggio per Venezia. Vildoza, 45 secondi al termine, più 4 Venezia. Vildoza, scarico, Daniel Hackett manda a vuoto un avversario da 3 punti, è corto, rimbalzo per Venezia, Bowman vola verso il canestro a schiacciare. Bowman, time out, Jakob Ljevic, Kyle Bowman a segno, e sono usciti alla distanza i due piccoli che prima dell'ultimo quarto erano stati silenti a livello realizzativo, RJ Cole e Kyle Bowman. 89-83 per Venezia, 34 secondi e alle nostre spalle i 300 tifosi Virtus della Reier Venezia stanno già festeggiando, ma attenzione alla Virtus che non muore mai e fino all'ultimo cercherà di recuperare questa partita che si è messa malissimo adesso. 2 possessi di vantaggio per Venezia, 34 secondi e 4 decimi al termine, 89 Venezia, 83 Bologna, time out in corso con le cifre della partita. Bologna 52% da 2. E poi c'è un 29%, si è abbassata tantissimo la percentuale da 3 delle Vonere, 6 su 21, 29%, 83% liberi, 19 su 23, 34 rimbalzi, 13 palle perse, 12 assist di là in casa Reier, 59% da 2, 44%, eccola la differenza, ecco perché Venezia avanti, 12 su 27, 86%, 19 su 22 ai liberi, 28 rimbalzi, 16 palle perse, ma le triple hanno compensato il dato delle palle perse. Si torna in campo ed è l'ultima opportunità per restare in partita per Bologna, che ovviamente va nella metà campo avversaria dopo il time out con 14 secondi per il proprio attacco. Vildoza, rimessa lunga, Saliu Niang, si fa vedere Edwards e si palleggia sul piede Edwards, palla persa numero 14, la più sanguinosa come quella di prima. Le ultime due sono stati terribili per la Virtus Bologna, le palle perse, stretta di mano molto sportiva tra Edwards e coach Spacchia, e Venezia ad un passo dallo sbancare la Virtus Areda, 32 secondi al termine, più 6 Venezia, ed ora Virtus che andrà probabilmente a caccia del fallo sistematico, e Cole si libera di 2 avversari ed ecco il fallo di Edwards, tiri liberi RJ Cole. 27 secondi al termine e quindi si sta ripetendo il risultato della stagione regolare con Venezia che ha sbancato la Virtus Arena vincendo 86-82. Il punteggio è quasi simile, abbiamo 89-83, ma può essere arrotondato da Venezia perché c'è RJ Cole in lunetta ed è uscito alla distanza. Avevamo ammonito tra virgolette la Virtus, occhio RJ Cole nell'ultimo quarto, perché è giocatore da ultimo quarto e lo ha dimostrato puntualmente in lunetta. RJ Cole 6 su 6 finora, al cronometro fermo,
0: e facciamo pure 7 su 7. Questo è un libero pesantissimo perché da 3 possessi di vantaggio a Venezia, 90-83, è uscita alla grandissima la Reyer in questo finale di partita. Secondo tiro libero, 27 secondi al termine, va per, anzi già adesso massimo vantaggio che viene ritoccato, 83-91, più 8 e direi partita in ghiaccio a questo punto per Venezia con 13 punti di Cole che è uscito come detto alla distanza nell'ultimo quarto, 20 secondi al termine. Ormai non c'è più niente da fare per Bologna. Edwards da 3 ci prova, pallone lunghissimo, rimbalzo per Venezia con Bowman che riesce a controllarlo. Venezia avanti 1-0 nella serie contro la Virtus Bologna, sbancata la Virtus Arena. Tra 48 ore si giocherà gara 2 sempre qui, domani gara 2 a Brescia, tra Brescia e Milano. Hanno vinto le squadre in trasferta in questa gara 1. Venezia batte Bologna 91-83, è tutto dalla Virtus Arena. A te Giovanni Scaramuzzino.

0: maledetto me. Ombretta Conti in regia insieme a Maximilian Gambino alla console e con loro anche Fulminacci con Maledetto me. Ricordo il finale del gara 1 basket, semifinali Virtus Bologna 83, Reyer Venezia 91, colpo esterno dei Lagunari sul parquet della Virtus. Stanno giocando ancora Arnaldi e Collignon e il super tie break, quello del quinto set, con Arnaldi avanti per 6-4. Ricordo il punteggio: Arnaldi Collignon 6-4 primo set, 6-7 Collignon, 5-7 Collignon, 6-4 Arnaldi, 6 pari 7-4 adesso a favore di Arnaldi. Quindi un nuovo mini break e speriamo che Arnaldi possa avvicinarsi presto a quota 10. Si arriva al super tie break nei tornei dello Slam proprio a questa quota. Se invece fosse stato un tie break normale, Arnaldi già l'avrebbe vinto. A proposito di super tie break, lo ha conquistato dopo 5 ore e 15 Matteo Berrettini. Speriamo possa essere di buon auspicio proprio per il tennista sanremese Matteo Arnaldi, ma vogliamo sentirlo. Matteo Berrettini, una centrifuga di emozioni il suo incontro con Francisco Comesana, l'argentino che gli ha conteso fino all'ultima palla. Eccolo Berrettini.
1: Jacopo, mio fratello, mi ha detto atmosfera pazzesca, mi sono venuti i brividi e sentivo che c'era casino, però non riuscivo a capire se era per lui, era per me. Stavo là che non capivo molto, però continuavo a dirmi che me lo meritavo di stare lì, di lottare come stavo facendo, che quella è la maniera in cui mi piace giocare a tennis e che facendo così le cose buone sarebbero arrivate. Poi è ovvio che era un punto dal perdere la partita e sarebbe potuto essere una conferenza stampa con meno sorrisi, però dentro secondo me stavo sorridendo. Cioè, giocare una partita così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine e poi ancora più felice per aver vinto.
0: Bravo, bravo davvero Matteo Berrettini. Flavio Covolli non ha avuto problemi, 6-2, 6-2, 6-3, 3-7-0 netti nei confronti del quotato statunitense Tin. Berrettini, come detto, ha superato Comesana. Super tie break per Matteo Arnaldi, opposto al belga Raphaël Collignon, 8-4 il punteggio a favore dell'azzurro. Io ricordo solo che il PSG di Luis Enrique ha alzato ancora la Champions League battendo ai calci di rigore 5-4 l'Arsenal. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Noi ci fermiamo adesso, la linea al GR1. Domani, ricordate, c'è Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Violenza contro le donne, due nuovi casi. A Ferrara una cinquantenne è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio. Poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina. Ed è in condizioni gravissime una 49enne che a Mister Bianco, in provincia di Catania, è stata aggredita dal consorte al culmine di una lite in casa. L'uomo è stato arrestato. In un comune vicino a Milano, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su due bambini. I carabinieri sono intervenuti su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri quattro bimbi. Ed in provincia di Brindisi un altro caso di abusi su minorenni.
3: Toccava le bambine nelle parti intime simulando gesti casuali. Un insegnante sessantenne di una scuola elementare di Oria in provincia di Brindisi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini dei carabinieri sono scattate dalle numerose denunce presentate dalla scuola e dai genitori. I racconti delle piccole hanno messo a fuoco un quadro di molestie che il GIP di Brindisi descrive come reiterate e sistematiche. Nei video acquisiti dai militari si vede il professore palpeggiare le alunne nel corso della lezione, chiamarle vicino alla casa cattedra con una scusa per avere un contatto fisico. Filmati e registrazioni audio hanno confermato le confidenze delle bambine, una decina, quelle che con grande coraggio e sentendosi protette dalla scuola e dai genitori hanno raccontato tutto. L'uomo da una parte maltrattava i maschietti con un atteggiamento rigidissimo, dall'altra circuiva le bambine. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato che si andasse oltre, anche perché era recidivo. In passato era già stato sospeso dal servizio per atteggiamenti dello stesso tipo. Carlotta Balena, GR1.
2: Il caso della piccola Beatrice, morta a Bordighera a febbraio a soli 2 anni, arrestato il compagno della madre. Sul telefono del 42enne sono state trovate delle foto della bimba con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La donna era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della figlia deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, il padre del 42enne è stato fermato per la detenzione di circa 2 kg di tritolo. Medio Oriente, mentre il Libano continua la violazione della tregua, prosegue lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump non ha ancora preso una decisione sull'accordo con Teheran, mentre la Repubblica Islamica rivendica il controllo dello stretto di Hormuz e manda messaggi contrastanti a Washington.
4: Controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, ribadiscono, insistono le forze armate iraniane e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto o a interrompere il traffico navale. Il Parlamento di Teheran si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz, l'esplicito segnale, l'ennesimo, che manifesta la volontà della Repubblica Islamica di cambiare l'assetto dello stretto, di sfidare gli Stati Uniti che domandano il ripristino della libertà di navigazione in quelle che erano e restano acque internazionali. E dall'Iran arriva anche un missile lanciato contro una base militare in Kuwait, intercettato dalle difese aeree, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma Teheran invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Lo fa il presidente Pezeshkian, che rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran, la volontà di raggiungere un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace. Possiamo riprendere la guerra, la munizione del segretario statunitense alla difesa Exet. Allo stato attuale, qualsiasi accordo con l'Iran sarà un buon accordo. Trump è paziente nel seguire questo obiettivo, assicura Exet, ma se Teheran non vuole un accordo vantaggioso che garantisca che l'Iran non si doti di armi nucleari, la minaccia del segretario della difesa allora tratterà con l'esercito americano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Ancora un appello di Papa Leone alla fine del Rosario nei Giardini Vaticani per una pace sempre possibile. In collegamento con i santuari di tutto il mondo, tra i quali quelli di Libano e Ucraina, paesi direttamente colpiti dalla guerra, il pontefice chiede che ognuno faccia la sua parte astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
2: calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono campioni d'Europa per il secondo anno di fila. Ed è tutto, vi lascio a Radio 1 Music Hall, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Generale Graziani, mi accompagni.
1: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori.
6: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, prosegue lo stallo dei negoziati tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump continua a prendere tempo. L'Iran si dichiara disponibile ad un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di aver ripreso il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Intanto in Libano le forze israeliane hanno di nuovo ordinato l'evacuazione di alcune aree nel sud del paese. Il corrispondente.
3: Nonostante i colloqui di Washington tra autorità libanesi e israeliane, gli scontri tra forze israeliane e milizie Hezbollah si fanno sempre più cruenti.
4: Il governo di Beirut non ha la forza per disarmare le milizie che anche oggi hanno scagliato missili contro il nord di Israele. Decine i razzi e i droni scagliati su Kiryat Shmona, Metula e Nahariya. Pioggia di missili che si abbatte sui civili israeliani e prosegue ininterrotta dall'8 ottobre 2023, a parte brevi pause tattiche legate ai tentativi di tregua. Le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano per tentare di smantellare la forza militare del Partito di Dio libanese, almeno 16 morti nel distretto di Tiro, mentre razzi degli Hezbollah hanno colpito la chiesa cristiana ortodossa di San Giorgio e alcuni edifici nel villaggio cristiano di Mar Ayoun. Gli Hezbollah devono fermare gli attacchi, avverte il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un colloquio con il presidente libanese ha elogiato Aoun per aver avviato colloqui diretti con Israele, colloqui invece boicottati dagli Hezbollah. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. 2 nuovi casi di violenza contro le donne. A Ferrara una cinquantenne è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio. Poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina ed è in condizioni gravissime. Una 49enne che a Mister Bianco in provincia di Catania è stata aggredita dal consorte al culmine di una lite in casa. L'uomo è stato arrestato. Il caso della piccola Beatrice, morta a Bordighera a febbraio a soli 2 anni, arrestato il compagno della madre. Sul telefono del 42enne sono state trovate foto della bimba con lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La donna era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della figlia deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Non solo mare pulito, ma anche spazi per giocare, servizi e fondali bassi, assegnate le bandiere verdi alle spiagge a misura di bambino.
5: Ne sventolano 22 in Calabria, 19 in Sicilia, 16 in Sardegna. In tutto le bandiere verdi sulle spiagge italiane sono 153 e contrassegnano quelle che, oltre al mare pulito e al pregio paesaggistico, offrono spazi e servizi a misura di bambino. A consigliarle e sceglierle sono dal 2008 i pediatri, oltre 3200 quest'anno, coordinati dal dottor Italo Farnetani, che precisa i criteri di selezione.
6: Spiagge che siano sicure da poter frequentare da parte dei bambini, per cui arenili bassi, acqua che non diventa subito alta, la presenza dei bagnini, i giochi, spazio sufficiente fra gli ombrelloni, perché si diverta tutta la famiglia che va in vacanza, per cui le spiagge sono adatte ai bambini e ai loro genitori.
5: Tra le new entry del 2026, Modica nel Ragusano, Campomarino in provincia di Campobasso e Sellia Marina, Catanzaro, località che si vanno ad aggiungere ad un elenco che comprende mete come Vasto, Maratea, Praia Mare, Ischia, Cervia, San Benedetto del Tronto e Lignano Sabbiadoro. Daniele Morgera, GR1.
2: Inizierà lunedì ad Asti e durerà fino al 7 giugno il Festival Culturale Passepartout, questa 23esima edizione dedicata alle voci.
7: Voci nella testa. Voci ascoltate, voci dimenticate, voci che urlano o che sussurrano, che si impongono o che sono costretti a tacere. Prestare la voce è anche entrare in altre identità, lo fanno l'attore o il regista, il giornalista o lo scrittore. Ogni voce porta con sé qualcosa di unico e di profondo, ma bisogna imparare ad ascoltarla. Alberto Sinigaglia, direttore scientifico della Biblioteca Giorgio Faletti.
8: È importante ascoltare le voci e intendiamo voci che si abbia il piacere di sentire. Voci che si distinguono per il tono, per il garbo, per la profondità. A troppe voci che nel mondo si diffondono a tutti i livelli, anche delle massime autorità. Voci contro l'urlo, contro la confusione, contro l'insulto, contro il contrasto a tutti i costi e su ogni tema. Voci che si facciano ascoltare e dalle quali aspettiamo suggerimenti di moderazione, di approfondimento, di ragionamento e appunto.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Uccisa con una coltellata. Arrestato il marito. A Catania gravissima, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge. Beatrice morta di maltrattamenti a soli 2 anni. Dopo la madre fermato il compagno della donna. Nel suo telefono le foto dei lividi della piccola e un video in cui è costretta a fumare. Iran-Stati Uniti resta lo stallo, Teheran insiste, Hormuz lo controlliamo noi, missile su una base aerea in Kuwait, feriti 5 soldati americani, exit, siamo in grado di riprendere la guerra. Champions League, il bis del Paris Saint-Germain, Arsenal KO ai rigori, la squadra di Luis Enrique campione per la seconda volta di fila, scontri e arresti a Parigi dopo la vittoria. Occhi al cielo e fotocamera a portata di mano, sta per arrivare la mini luna blu. Il nostro satellite apparirà più piccolo e meno luminoso del solito. Vasco Rossi, la vita spericolata è ripartita dal palco di Rimini. 25.000 fan in Romagna per la data zero del nuovo tour del Comandante. In scaletta tanta nostalgia degli anni Ottanta. Tennis non c'è solo Sinner, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros. Giro d'Italia, 5° sigillo del dominatore Vingegaard, oggi il trionfo a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la cronaca con 2 nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. In provincia di Catania un uomo ha tentato di uccidere la moglie, mentre a Ferrara un marito è riuscito nell'intento. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.
1: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
2: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
1: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Ora l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, fermato il compagno della donna, nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare. Sentiamo il procuratore Lari.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto, i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Ancora bambini nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Ancora abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. La tragedia delle Maldive. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione. A Padova si sono intanto tenuti i funerali del capo barca, il 44enne Gianluca Benedetti. Sempre in giornata a Pegli, Genova, c'è stato l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Erano presenti in tanti tra familiari, amici e colleghi dell'università. Sentiamo alcune voci a partire dal ricordo che il parroco Don Corrado Franzoia ha riservato alla docente dell'Ateneo Ligure.
5: Molto attiva, sì, partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ha una presenza discreta.
6: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
7: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
0: E anticipiamo la pagina sportiva per la finale di Champions League giocata a Budapest. Il Paris Saint-Germain ha superato l'Arsenal ai rigori 5-4.
8: La Champions League resta a Parigi, ma questa volta per la squadra di Luis Enrique il successo non è arrivato con una goleada, ma ai rigori, al termine di una partita tesa ma non bellissima, contro un Arsenal solido e compatto che ha provato a difendere fino al 90esimo l'immediato vantaggio di Havertz, potente tiro sotto la traversa dopo un contropiede innescato da un rimpallo. Il pareggio al 20esimo della ripresa, ingenuo fallo di Mosquera su Kvaratskhelia, appena entrato in aria, e rete dagli 11 metri di Dembélé. Poi solo occasioni per i francesi, compreso nel finale un palo colpito dallo stesso Kvaratskhelia. Supplementari invece senza emozioni. Dal dischetto errori di Eze dell'Arsenal e di Mendes del Paris. Decisivi quindi gli ultimi due tiri. Gol del brasiliano Beraldo e conclusione alta del connazionale Gabriel. Per la disperazione degli inglesi, sconfitti di nuovo in finale dopo 20 anni, e per la gioia dei campioni che complessivamente hanno meritato la Coppa dalle grandi orecchie. Alessio Maldini, GR1.
0: E nella capitale francese la festa per la vittoria della Champions League del PSG è degenerata in disordini e scontri con la polizia, molti gli arresti. Sentiamo il corrispondente.
9: Tutta Parigi esplode in un urlo di gioia quando la vittoria ai rigori assegna al Paris Saint-Germain la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. La festa inizia nello stadio Parc des Princes, dove si poteva seguire sui grandi schermi la finale giocata a Budapest. Poi 20.000 tifosi si riversano sugli Champs-Élysées e intorno all'Arco di Trionfo. Quest'anno le misure di sicurezza sono straordinarie. 8.000 agenti di polizia vengono schierati a Parigi e nell'Île-de-France. L'anno scorso, dopo la vittoria, gli atti di vandalismo erano stati troppi, terminati con 500 arresti. Quest'anno i fermati sono 130, con un poliziotto ferito in maniera non grave. I vertici del Paris Saint-Germain invitano tutti a festeggiare un momento storico con responsabilità. Il presidente francese Macron scrive che una nuova stella brilla su Parigi, mentre a sognare è tutta l'Europa. L'omaggio più bello arriva comunque dalla Tour Eiffel, illuminata a festa con i colori del Paris Saint-Germain. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 8 minuti, la questione Iran. Resta in sospeso l'intesa con gli Stati Uniti. Teheran continua ad alternare dichiarazioni dialoganti e una postura aggressiva. Missile contro una base aerea in Kuwait, la Marina americana intercetta una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
10: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington. Ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. L'esplicito segnale l'ennesimo che manifesta la volontà della Repubblica Islamica di cambiare l'assetto dello stretto, di sfidare gli Stati Uniti che domandano il ripristino della libertà di navigazione in quelle che erano e restano acque internazionali. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum di intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. diversi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Pezeshkian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran, la volontà di raggiungere un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace. Enzo Arcieri, GR1.
0: In parallelo, anche dall'amministrazione americana partono nuovi avvertimenti verso l'Iran, questa volta dal segretario alla difesa Hegseth, mentre da Trump arriva un nuovo attacco al Papa, la corrispondente.
11: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran, dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e l'AIEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth, in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime e 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF, nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. Anche in Ucraina si continua a morire. 5 persone hanno perso la vita e una quarantina è rimasta ferita nei nuovi bombardamenti russi. Circa 300 droni e 7 missili lanciati su 6 regioni, tra cui quella di Kharkiv e il Donetsk. Per sua parte, Mosca denuncia un attacco di droni contro la centrale nucleare di Zaporizhia, negato da Kiev. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, è stato danneggiato il muro di una sala turbine. Basta bombe. Da Papa Leone XIV un nuovo appello per la pace. A conclusione del mese mariano, il pontefice ha pregato in collegamento con i santuari di tutto il mondo, compresi quelli colpiti dai conflitti in corso.
12: La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato.
13: Leone XIV chiede di ascoltare il grido dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi, delle persone sofferenti di ogni età, e invita tutti a diventare costruttori di pace. Nei Giardini Vaticani il Papa guida la recita del Rosario per la pace nel mondo. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione,
12: né un affare da gestire per interesse.
13: 19 santuari collegati, si prega dall'Ucraina all'Iraq, al Libano e poi Lourdes, Fatima, Loreto, Częstochowa, Medjugorje e Pompei. Preghiera che diventa missione e profezia.
12: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
13: Leone chiede a tutti di fare la propria parte, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, anche nei social media. Francesca Paltracca, GR1.
0: Tra le conseguenze della guerra, lo sapete, c'è una pesante crisi energetica. Mercoledì arriverà la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti. Intanto il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, chiarisce alcuni punti sulla destinazione dei fondi di coesione e conferma che sulla clausola di salvaguardia si lavora con spirito costruttivo.
14: Mercoledì prossimo si saprà se sarà possibile la deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. Il 3 giugno la Commissione europea si esprimerà sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.
15: Il tema dello scostamento, che riguarda molto la specificità dell'Italia, sul quale la Commissione sta lavorando. Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
14: Fitto, che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
15: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. E su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
14: Sabato 6 giugno intanto scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti, a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
0: E i temi economici con il caro energia restano al centro del dibattito tra i partiti.
16: Disoccupazione ai minimi, crescita rivista al rialzo, Fratelli d'Italia evidenzia gli ultimi dati sull'economia, nonostante ricorda un contesto internazionale difficile. A preoccupare di più è il costo di bollette e carburanti, da cui la richiesta a Bruxelles di allentare i vincoli di bilancio. Alberto Bagnai, Lega.
17: E si chiedano ai mercati soldi freschi con uno scostamento per contenere gli effetti del caro energia prima che impattino sulla crescita del paese.
16: Una richiesta che, ricorda il centrodestra, non arriva solo dal nostro paese, che l'Europa farebbe bene ad ascoltare. Non si può dare all'Unione la colpa dei fallimenti del governo, ribatte Elly Schlein, che cita i salari fermi e l'inflazione in aumento. La segretaria PD chiede di investire in rinnovabili per abbassare le bollette, Giuseppe Conte, 5 Stelle.
18: Mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche, rivedano quelle spese folli per il riarmo.
16: Le opposizioni rinnovano poi il loro no al dialogo sulla legge elettorale, AVS parla di testo incostituzionale. Per più Europa il premierato è un disegno plebiscitario che intacca le prerogative del Quirinale. Lucio Bondi, GR1.
0: Caos imprevisto la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli, improvvisamente imbizzarriti, si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali, che non erano ancora montati, sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio sparati da alcuni vigili urbani. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta feriti. Una soldatessa dei lancieri di Montebello ha riportato una costola rotta e un versamento ai polmoni, ma non è in pericolo di vita. Un cavallo è stato abbattuto. Il ponte del 2 giugno. Sono oltre 14 milioni gli italiani in viaggio. La maggior parte rimane all'interno dei confini nazionali. Le località di mare restano quelle preferite. Occhi al cielo per la mini luna blu, una luna piena particolare, doppia in un mese e alla massima distanza dalla Terra, visibile in questa notte e in mattinata alle 10.45.
19: No, nessun cambio di colore all'orizzonte, perché il riferimento al blu è solo un curioso anglismo che sta per una volta ogni tanto e in astronomia indica la luna piena di troppo, quella che ogni 3 anni circa si infila in un mese di calendario. Proprio come questo maggio 2026, che al plenilunio del primo affiancherà nelle prossime ore il suggestivo bis. Niente blu nel cielo dunque, ma non per questo l'effetto sarà meno spettacolare, grazie soprattutto alla natura mini della luna, come ci spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
20: Microluna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
19: Meraviglie della volta stellata, in attesa della luna nera, il mese senza alcun plenilunio, che però arriverà solo nel 2037. Mauro Zanda, GR1.
0: Musica è appena uscito in digitale il nuovo singolo di Malika Ayane. Si intitola Una possibilità, testo amaro su ritmo spensierato da canzone estiva. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l'immagine a volte si riveli una trappola, scritto Malika. Una possibilità è il primo singolo ad uscire dopo il successo di Animali notturni, presentato all'ultimo Festival di Sanremo. E per finire ancora musica, Vasco Rossi ha regalato una serata da ricordare ai 25.000 spettatori di Rimini, data zero del suo nuovo tour.
21: Siamo vivi! Siamo vivi! E siamo qui!
0: Per il Blasco ancora in gran forma, 74 anni compiuti, 2 ore e 30 di concerto con tanti brani degli anni 70 e 80.
22: Ciao! Sai cosa ti dico? Ciao!
0: La scaletta si è aperta con Vado al massimo e poi via con i grandi successi del rocker di Zocca, passando per Ciao, che state ascoltando in sottofondo, e chiudendo con Alba Chiara. Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato nel corso del giornale della vittoria del PSG della Champions League. Ripartiamo adesso dal tennis, perché ci sono tre italiani agli ottavi del Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Qui in studio Emilio Mancuso. Emilio.
22: Eh sì, perché i due Matteo vincono due incredibili battaglie tennistiche al quinto set. Arnaldi 10-4 nel super tiebreak dopo 4 ore e 58 minuti sul belga Collignon. E per non farci mancare nulla, De Hammer, il martello Berrettini, è tornato il martello, 5 ore e 13 minuti sempre al super tie break sull'argentino Francisco Comesagna. Matteo Berrettini ancora non ci crede.
23: Giocare una partita per, così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine, e poi ancora più felice per, ovviamente, per aver vinto.
22: Questi era Matteo Berrettini, tre italiani agli ottavi come nel 2021 a completare il tris, un fantastico Flavio Cobolli, 3-7-0 all'americano Tien. Cobolli.
24: So che c'è una possibilità in più magari rispetto agli altri slam, anche rispetto a Wimbledon, perché qua stiamo giocando sulla superficie che a me piace di più, quindi sognare non è mai sbagliato, vince chi sogna di più.
22: Altre pillole di un sabato regale: dopo Sinner, Juan Manuel Cerundolo batte anche lo spagnolo Landaluz 10-8 nel super tie break del quinto set dopo 6 ore e 2 minuti, terzo match per durata nella storia del torneo. Match ancora in corso sul centrale, Felix Auger Aliassim avanti 2-7-1, 5-4 nel quarto sull'americano Nakajima, e in corso anche sull'Anglen la sfida tra il portoghese Faria e l'americano Tiafoe, sono al quinto con l'americano avanti 5-2.
2: Grazie Emilio Mancuso. Noi siamo al ciclismo, al Giro d'Italia, la penultima tappa è di Jonas Vingegaard, vero dominatore della Corsa Rosa, uno dei nostri inviati.
25: Voleva un'altra impresa in maglia rosa, dopo il Blockhaus, dopo Corno alle Scale, dopo Cari e dopo Pila. E quando ti chiami Jonas Vingegaard, volere è potere. Stacca tutti anche a Piancavallo, il danese, sulle strade care a Marco Pantani, e vince a braccia alzate. Corre in modo diametralmente opposto rispetto al pirata, ma è lo stesso letale ed è comunque un altro ciclismo. E il repescatore vince così tappa e giro.
26: È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra, e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane. Jonas entra nella ristretta cerchia dei vincitori della tripla corona, Giro, Tour e Vuelta. Alle sue spalle, sul podio, Gall e Hindley. E l'Italia, Ciccone conquista la maglia degli scalatori, premio a coraggio e tenacia. E in due finiscono in top ten, Caruso, eterno, nono, e Piganzoli, il giovane, ottavo, che manca la maglia bianca ma è comunque soddisfatto.
27: Nessun tipo di rimpianto. Avevo un sogno che è rimasto un sogno, però ho lottato fino alla fine. Posso essere soddisfatto.
25: E oggi la passerella romana, Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: MotoGP in Mugello, Raul Fernandez vince la gara sprint, ma a partire in pole position nel Gran Premio sarà Bezzecchi, l'inviato.
28: Il sabato del Mugello è targato Aprilia, storica prima tripletta in qualifica con pole di Bezzecchi con record della pista e doppietta nella sprint firmata da due madrileni, con Raul Fernandez che precede Martin. Si decide quasi tutto alla prima curva, Bezzecchi rimane chiuso, Marc Marquez arriva a cannone ma non trova la curva in curva 2, Raul e Jorge scappano via e salutano tutti. Terzo risale Di Gian Antonio con la prima Ducati, che paga il settimo posto in qualifica dopo essere stato in testa per un giorno e mezzo.
29: Terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi, puoi ambire magari al podio, non qualcosa di più.
28: Quarto Bezzecchi, ora più 12 su Martinator in classifica.
30: Ho frenato un po' troppo presto, quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva ho cercato di rimontare, e quando sono arrivato dietro a Morera, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine cioè non era inutile rischiare più di tanto.
28: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
2: In chiusura il basket, semifinale scudetto in gara 1, Venezia ha vinto 91-83 sul campo della Virtus Bologna. E con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte, 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Attenzione sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, veicolo contromano, chilometro 70. A 9 la Inate Como Chiasso, a Saronno, e per chi viene da Como c'è un incidente al chilometro 15-700. Sulla A1 Milano-Napoli, a Santa Maria Capo Vetere, per chi viene da Napoli pure incidente, chilometro 729-1. Adesso torniamo al nord per dare delle chiusure sulla 1 Milano-Napoli, sia tra località Aglio e Roncobilaccio che tra Bivio 1, variante di Valico e località Aglio, tratto chiuso per lavori in direzione di Bologna fino alle 6. Anche sulla A12 Genova-Rosignano, a Colle Salvetti, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, c'è l'uscita chiusa per la presenza di lavori per chi viene da Rosignano, e questo fino alle 6 di domani. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
7: Rallentare dove tutto accelera. Non lasciare i nostri dati nelle mani di poche aziende private. Proteggere la dignità di chi lavora, il rispetto della verità, il valore della pace. Nella nuova enciclica Magnifica Humanitas, presentata ieri, Papa Leone prende di petto le sfide poste dall'intelligenza artificiale e chiarisce che non siamo di fronte a una tecnologia neutra, ma a uno strumento.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, è accusato di tentato femminicidio. La bimba uccisa a febbraio a Bordighera a causa delle botte ricevute. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre. La donna, Manuela Aiello, si trovava già in carcere. L'accusa è maltrattamenti aggravati continuati, da cui è derivata la morte della piccola. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. Ancora tensione in Medio Oriente, i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati. Rimangono in stallo le trattative con il presidente Pezeshkian, che insiste un'intesa dignitosa è ancora possibile, mentre il capo del Pentagono Hegseth avverte pronti a riprendere la guerra. Nuovi raid di Tel Aviv sul Libano, missili di Hezbollah sul nord di Israele. Poco fa è scattata l'allerta in varie regioni dell'Ucraina per possibili attacchi russi. Kiev intanto smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhzhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Sotto attacco siti petroliferi e una base militare in Russia. Lo sport, tennis al Roland Garros, si qualificano agli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League, vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi almeno 130 tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin. Per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, il Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa. Oggi ultima tappa e passerella a Roma. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Sternotte Brasil con Max De Tomas in diretta da Rio de Janeiro.
3: Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: A Brooklyn style.